più grande amante dell'Abruzzo, come ha detto Marsilio, il presidente dell'Abruzzo, l'ho amato e compreso più degli stessi abruzzesi, e ti dico anche contro gli stessi abruzzesi, perché è stato ovviamente, come tutti i grandi innovatori, avversato e gli sono state contrapposte. Più grande amante dell'Abruzzo, come ha detto Marsilio, il presidente dell'Abruzzo, l'ho amato e compreso più degli stessi abruzzesi, e ti dico anche contro gli stessi abruzzesi, perché è stato ovviamente, come tutti i grandi innovatori, avversato e gli sono state contrapposte le regole della burocrazia, dei piani.

0: in sette alberghieri.
1: Beh, basta vedere una sola cosa, guardare vent'anni dopo cosa è successo a Santo Stefano come a Santo Lussurgio in Sardegna e vedere che non è stato trasformato niente, è stato solo rispettato quello che c'era. E dunque, dopo vent'anni, la storia si è incaricata di smentire quelle invidiose falsità.
0: Mi pare un'ottima sentenza, e fra l'altro io e Giuliano abbiamo un'idea che se uno vuole vedere un turismo che invece snatura un borgo, basta andare alle Cinque Terre, mettersi su quella specie di tapis roulant, Giuliano, in cui entri, vieni sparato su un vicoletto, arrivi fino al fondo, puoi comprare patate fritte o Coca-Cola lungo la strada e poi ti rimandano indietro alla stazione da cui sei venuto, e migliaia di persone fanno questo giro da matti. Perché secondo te?
1: Conformismo e perdita dell'idea stessa di identità. Purtroppo è quella che si chiamava cultura un tempo e che adesso è andata a farsi benedire nel frullatore conformista del tutto uguale. Kentucky Fried Chicken ovunque.
0: Giornale lungo dell'ora tonda e torniamo fra poco.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
14: Buongiorno, la mia domanda è: ma cos'è esattamente l'overtourism? Sergio da Torino.
15: Buongiorno Luca e Giuliano, sono Mabel da Roma. E la storia tristissima della signora Bascal, che da 71 anni abitava nella stessa abitazione a Madrid, ci deve far riflettere su una cosa veramente importante, che è quella che riguarda la società nella quale viviamo. Ma che senso ha applicare alla lettera le leggi e non curarsi invece della fragilità delle persone? Che società? Cioè, veramente siamo disumani, siamo arrivati ad essere delle macchine, dei robot, perché non si può togliere dalla propria abitazione dopo così tanti anni una signora anziana, fragile, e secondo me è morta proprio anche per quel dolore che le hanno provocato. Grazie, buon proseguimento.
16: Buongiorno Gennaro da Scalea. Stamattina ci sarà il voto finale al Senato per approvare la legge elettorale. Fanno vedere che loro non sono d'accordo, non è vero niente, sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, per le liste bloccate, perché la prima cosa è salvaguardare il loro culo sulle poltrone e poi vengono gli altri. Quindi non è che ci prendiamo in giro, è una legge che vogliono tutti. Vergogna.
17: Martedì Luca e Paolo, nella famosa trasmissione di martedì condotta da Floris, hanno fatto un pezzo introduttivo veramente esilarante, che sta scatenando una bolgia di risentimento

0: una certa categoria di sedicenti pacifisti su X. Visto che ti piace mandare in onda Crozza, perché non mandi in onda il pezzo di Luca e Paolo, che tra l'altro lavorano sulla stessa rete con cui tu collabori, Luca? Oppure l'hai sentito il pezzo, non ti è piaciuto, eviti accuratamente di mandarlo in onda. Ciao Fabrizio Milano.
1: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi all'attimo fuggente. Allora fammi rispondere subito all'ascoltatore che ci chiedeva che cos'è l'overturism. Te lo dico semplicemente: mamma quando mia, hai un tavolo a casa per ospitare 6 persone a cena e ne inviti 15, ecco, quello è l'overturism.
2: Bravo, ma quell'esempio delle Cinque Terre,
1: no, ma non so, così si capisce,
2: dovremmo
1: subito
2: vederlo tutti. C'è una stazione che parte da Spezia, un trenino costa un'ira di Dio, quindi chi ci guadagna è solo Trenitalia, non lasciano un centesimo sul territorio, sforna 1000 persone ogni mezz'ora su una specie di corridoio, come una stradina, un meraviglioso vicolo in questo presepe incantato che sono le Cinque Terre, tutte casine colorate, c'è una fiumana di persone e neanche vedi dove metti i piedi. Puoi comprare patate fritte, arrivi fino al molo. Solitamente queste persone indugiano lì quanto 30-40 secondi, scattano 3 selfie, si rimettono sulla fiumana in senso opposto, prendono il treno e ritornano via. Ecco, questo si chiama consumo del territorio e non rimane nulla né al territorio, ma devo dire, tranne quel selfie, neanche al turismo. E sono sicuro che Annalisa Terranova, che abbiamo il piacere di ospitare, su questo sia d'accordo con noi. Questo è divorare il territorio, che l'ascoltatore, non è goderlo. Goderlo è andare, provare, dormire, mangiare, scoprire, curiosare. Buongiorno Annalisa.
1: Che cose nuove soprattutto. Buongiorno Annalisa, benvenuta.
3: Sì,
1: benvenuta finalmente qui da noi.
3: D'accordo che se un posto è, diciamo così, va di moda, è trendy, io preferisco evitare di andarci proprio, quindi
2: sei lo sciopero del turismo.
3: Mi piace il turismo solitario, comunque con pochi amici scelti e selezionati, quindi perciò proprio sono d'accordo.
2: No, però, adesso siamo incuriositi però.
3: Nello stesso
2: dove
3: tempo,
2: andate
3: però,
2: con gli amici scelti e selezionati?
3: Tempo, io credo che però ci deve essere un po' di tolleranza nei confronti del turismo mordi e fuggi, perché non è possibile dire, insomma, che gli italiani non ce la fanno ad arrivare a fine mese, non possono fare questo, non possono fare quell'altro, sono in crisi economica, insomma, dipingere un paese come se fosse sull'orlo del baratro e poi prendersela con chi magari fa una gita di una giornata in un luogo anche molto molto gettonato, molto famoso, eccetera, e se lo gode per una giornata sola, perché magari non ha la possibilità di risiedere in quella località
1: Annalisa,
3: per più di 2 giorni, 3
1: certo,
3: giorni,
1: però,
3: quindi non tagliamo fuori questo turismo.
1: Ma non è questo, però
2: non
1: ma questo non è uno
2: di soldi.
3: Come
1: sì, e sarà altro se poi. Se posso, Annalisa, non è una questione né di privare qualcuno della gita di un giorno, né di privare gli imprenditori, anche i piccoli imprenditori, del guadagno che deriva da quella gita di un giorno. Si tratta di preservare il territorio. Intanto, quando uno va a Venezia e si accuccia senza portandosi il panino da casa sulle scale di San Marco, non fa un gran bene né a se stesso, mi pare, anche se viva la libertà, né soprattutto al sistema turistico. E poi quando quel qualcuno diventa un numero preponderante rispetto agli altri, a chi quella città dovrebbe abitarci, anche se Venezia è l'esempio classico dell'overtourism, perché veneziani a Venezia non ne trovi neanche a pagare di oro, probabilmente stiamo costruendo una realtà alternativa che il turismo nel lungo periodo lo uccide e che massifica e rende tutte identiche le località.
3: Certo, bisogna trovare il giusto equilibrio, bisogna trovare il giusto equilibrio. Naturalmente il panino che può in qualche modo deturpare un monumento importante, è chiaro che non deve essere tollerato né consentito, insomma, su questo siamo assolutamente d'accordo.
2: Oh, ma sai che io volevo dirti anche che l'overtourism è più costoso di quello che sembra. Andare nel posto, diciamo, strafico, andarci a 100 all'ora, passarci poco tempo, spendere tanto per il trasporto andata e ritorno, non avere neanche un momento per rilassarsi. Allora, proprio l'esempio di Kilgrim da cui eravamo partiti oggi, cioè questo Daniele Kilgrim ricordato oggi giustamente come un eroe dell'Abruzzo, per esempio da Marsilio che citava Giuliano, ma quello ha preso un borgo incantato, meraviglioso, che tutti si erano dimenticato, ha cercato in ogni casa delle stanze belle, delle cose particolari. Pensate, una meravigliosa suite tipo albergo è stata ricavata persino in una specie di grotta, ma arredata splendidamente. E tu non spendi tanto lì, cioè con i soldi di una giornata sulla scalinata dei panini frascichi ci fai 3 giorni di vacanza in un borgo in cui riscopri tutto. Vabbè, ma su questo penso che siamo d'accordo.
3: Ma sì, ma certo, ma poi c'è un altro effetto, chiamiamolo collaterale, insomma, di questo tipo di turismo, morti e fuggi, un po' così di massa, ed è
2: la desertificazione. Non ti godi le cose.
3: No, infatti, ma, poi c'è la desertificazione dei centri storici, nel senso che in questi centri storici ci trovi questi negozi di souvenir che non sono neanche di artigianato locale, che non c'entrano nulla con la città che stai visitando, sono tutti uguali, sono magari fabbricati in Cina, ci trovi appunto paninerie, ci trovi gelaterie, insomma in quel centro storico non respiri, ma questo accade a Roma appunto, come a Venezia, come a Firenze, come a Milano, in quel centro storico non respiri l'identità di quella città.
1: Senti, Annalisa, ti interrompo perché ti volevamo parlare di un altro argomento che è oggi campeggia sulla prima pagina del tuo giornale, ma anche sugli altri giornali, diciamo così, non legati all'opposizione. Secondo quanto riferite, arriva in Italia il tribunale islamico. Mi è capito al volo. A Padova ci sarebbe una camera arbitrale per musulmani, cioè leggo con più precisione, è stata istituita una camera arbitrale che si fondata per affrontare le situazioni e le questioni regolate con diritti non italiani, regolate per le questioni invece non regolate dalla Sharia, si applica il diritto italiano, quindi residuamente. Di che cosa si tratta?
3: Si tratta di questa iniziativa a Padova, anzi no a Padova, in provincia di Padova, Montegrotto mi pare che si chiami. Che è un'iniziativa che insomma dovrebbe preoccupare tutti, non solo i giornali di centrodestra, perché la legge in Italia è uguale per tutti, tutti quelli che risiedono in Italia devono sottoporsi al nostro codice penale e al nostro codice civile. Mi sembra una ovvietà questa che insomma difficilmente può essere messa in discussione. Naturalmente i giornali di centrodestra la leggono come un ulteriore tassello, diciamo, di quella islamizzazione strisciante o meno che sia, che non viene fronteggiata, che non viene ostacolata, perché si sogna una saldatura, si ipotizza una possibile saldatura, quello che si chiama islamo-gauchismo in Francia, una possibile saldatura anche da noi tra gli islamici, soprattutto quelli di seconda generazione, e i partiti progressisti. E questo tutto in chiave anti-occidentale, quindi questa è la lettura culturale che ne danno i giornali di centrodestra. Sicuramente in questa lettura c'è un elemento di forzatura, perché quando prevedi il futuro puoi azzeccarci, ma puoi anche non azzeccarci. Però insomma che si vada in questa direzione mi sembra che questo sia un ulteriore segnale. E anche quello che sta accadendo in Francia, anche se non coinvolge l'intera popolazione studentesca che sta protestando, però insomma si sono viste le bandiere algerine, si sono viste le bandiere palestinesi, stanno con la kefia, intonano la canzoncina che tratta come eroi i terroristi islamici del Bataclan, anzi l'unico sopravvissuto del Bataclan, e quell'altro che è a Tolosa, che ha agito a Tolosa. Insomma, questi segnali ci sono, non bisogna a mio avviso né enfatizzarli troppo, perché comunque l'Occidente ha un grande fattore dalla sua parte, insomma, che ha molti difetti, indubbiamente, ci sono molti vizi, indubbiamente, però se, nell'Occidente comunque riesce a essere una persona libera di scegliere, e questo alla fine fa presa, secondo me, anche su chi ama la Sharia, chi ama l'Islam radicale, eccetera. Questo è importante per tutte le persone. E dicevo, non va quindi enfatizzato, però non va neanche minimizzato, insomma, questa cosa qui che viene denunciata oggi da Libero, ma anche dalla Verità e dal Giornale, è un fatto grave, e secondo me, che va subito rintuzzato, cioè va subito detto: guardate che questa cosa qua non si può fare, non si può assolutamente Luca. Fare. Così come sappiamo che ci sono molte, alcune pratiche, soprattutto pratiche come l'infibulazione, che sono lesive dei diritti delle donne e delle bambine, e che comunque vengono clandestinamente praticate in Italia. Cioè non è che nessuno fa niente, si sa che ciò avviene, si sa che ciò è illegale, però si sa anche che avviene lo stesso nonostante questo, e non ci sono mobilitazioni in questa direzione, insomma non sappiamo neanche i numeri certi di queste pratiche illegali, e tutto questo, insomma, desta un po' di preoccupazione, soprattutto perché poi le persone risentite, perché c'è una crisi economica, perché c'è una situazione di incertezza, perché ci sono guerre cui non si riesce a mettere fine, eccetera, queste persone risentite poi vedono nell'immigrato, nel musulmano, il nemico, e si instaurano le condizioni per una guerra tra poveri, che è sempre foriera di qualche cosa di molto negativo, qualche cosa, cioè si accendono micce che sarebbe meglio restassero spente.
1: Non c'è dubbio, Luca.
2: Ma io credo che su questo ci sia poco da discutere. Se c'è un tribunale abusivo che esercita una giurisdizione prevaricando contro, in conflitto con la giustizia italiana, per me è come se fosse quello della Camorra. È un'attività,
1: è divertente,
2: parallela,
1: perché già l'atto istitutivo dice che il tribunale ha il compito di dirimere controversie civili e anche matrimoniali e commerciali secondo la legge consolidata nei paesi di origine delle persone che vi fanno ricorso, cioè tu sei pakistano,
2: non
1: si usa
2: così,
1: la legge pakistana,
2: non si può applicare la pena di morte in Italia se al tuo paese c'è la pena di morte. Su questo io
1: sarebbe
2: sono
1: bello
2: proprio...
1: però come valuti il fatto che ci sia, che oggi compaia solo su Giornale, Libero e Verità, e gli altri giornali invece lo abbiano completamente omesso e dimenticato?
2: Magari si saranno passati la voce, dobbiamo verificarli domani, però se c'è un tribunale che agisce, come scrivono, nella totale autonomia rispetto alle leggi italiane, è come se la Camorra decidesse: ah, quello ha sgarrato, dobbiamo ammazzarlo, a quell'altro spariamo nella vetrina. Cioè, non c'entra niente la libertà di culto, perché la libertà di culto deve essere garantita. Se tu vuoi farti la moschea per pregare, in questo paese puoi farti la moschea, puoi farti il tempio buddista, puoi fare quello che vuoi. Se invece vuoi applicare la sharia in qualche cantina con una sorta di arbitrio, beh, quello è inaccettabile.
1: Annalisa.
3: Sì, scusa che ti interrompo. Cioè, anche su questo appunto c'è però una sottovalutazione, come una sorta di rassegnazione, come posso dire? Perché sappiamo che ci sono, per esempio, delle scuole coraniche in alcuni quartieri di Roma, per esempio nel quartiere da cui io provengo, che è Marconi, dove questi bambini vengono indottrinati come se facesse una sorta di catechismo, no? Ovviamente chi deve, i genitori cattolici che mandano i figli al catechismo, mandano i figli al catechismo e viene loro spiegato il Vangelo, insomma, i dogmi della religione cattolica, eccetera. E in queste scuole coraniche noi non sappiamo esattamente che cosa accade, cioè che cosa viene detto a questi bambini, insomma.
2: Ecco, per questo viva la scuola pubblica laica e universalista.
3: Prego, è un loro diritto, no, è un loro diritto seguire la religione islamica, per carità, eccetera. Però c'è questo fatto che questo tipo di iniziative corrono parallelamente, diciamo così, alla nostra vita quotidiana laica, anzi addirittura molto laicista, ed è come se noi non ce ne accorgessimo, come se non succedesse nulla, insomma, ma prima o poi si incontrerà, diciamo così, la nostra mentalità laica, laicista e libertaria con la mentalità di chi viene educato con valori completamente diversi. Cioè, io penso che è un problema, forse ormai è anche troppo tardi porselo, però è un problema culturale e che è trasversale. Cioè, non è che interessa la destra o la sinistra, ci interessa in quanto persone che credono nei diritti, che credono nella laicità dello Stato. Ci deve interessare, prima o poi ci deve interessare tutti.
1: E sarà così. Abbiamo finito il nostro tempo e grazie davvero ad Annalisa Terranova per essere stata con noi. Ci sentiamo presto, Annalisa, grazie.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: E ora pubblicità, velocissimi.
2: Ma come? Così?
1: Pubblicità,
2: buono il tempo
1: pubblicità,
2: qui.
1: Pubblicità, dai,
4: ogni
1: un po'
4: mattina
1: di disciplina.
4: Una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
11: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
12: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Nicola e tutto il popolo dell'attimo fuggente. Parlando del turismo mordi e fuggi, in certi posti che sono meravigliosi da vedere, però le persone, diciamo normali, il ceto medio, è un sacrificio magari andare e fermarsi a mangiare, che so, un piatto di spaghetti a Vernazza piuttosto che a Manarola, perché Monterosso, insomma le Cinque Terre, perché ti fanno un culo come un paiolo. Per cui capisco quella gente che va, poi hanno fatto nel tragitto lì dell'amore i punti ristoro, le patatine fritte, quello potevano evitarlo, però qualcuno ci guadagnerà. Però insomma, anzi, quei posti lì che sono meravigliosi, piuttosto che ne so, Forte dei Marmi, che è il posto più sopravvalutato della terra, che non ci vai a vedere, finto, tutto finto, e vai a mangiare in un ristorante e t'ammazzano. Va bene, buona giornata.
14: Buongiorno, ma la giornalista Annalisa che ha parlato prima, la dottoressa, ma si rende conto che anche nelle società, dei gruppi neocatecumenali ci sono estremismi e culture decisamente in contrasto con la laicità dello Stato, con la libertà di tutti e all'identità di genere?
11: Buongiorno, oggi ho avuto un'illuminazione, ho deciso cosa farò quando nascerà mio figlio, ho deciso che non gli leggerò le favole come fanno tutti, ma gli farò ascoltare gli interventi di Jonathan da Prato. Io lo ringrazio Jonathan perché spiegherò grazie ai suoi interventi a mio figlio cos'è il populismo. Proprio un problema complicato, molto complicato, però viene spiegato da Jonathan sempre in 10 secondi con un colpevole facile e un applauso facile. Oh, niente soluzione, ma che voce, che grinta che ha Jonathan. Così mio figlio capirà subito come funziona. Se vuoi sembrare profondo, basta alzare la voce e dare la colpa a tutti gli altri. Grazie Jonathan, perché con i tuoi interventi mi risparmi un sacco di libri di pedagogia. Paolo dalla provincia di Milano.
2: Paolo, sono preoccupato però per questo bambino, poi che non cresca traumatizzato. Già c'è gente che con le favole, quelle cattive, gotiche, ha sofferto tutta la vita.
1: Le favole fanno paura, uno, scusami, basta
2: viene
1: con le favole.
2: Con le massime di Jonathan.
1: Una che viene uccisa
2: molto l'intento,
1: dalla mela. Dai, le favole vanno abolite, sono una cosa terribile. Invece, il lupo che ti mangia, quella coi nani, dai, non sono un'altra con le sorelle cattive che le fanno pulire la casa e la picchiano.
2: Hanno riempito anche delle cliniche psichiatriche, però volevo dire a quella signora intelligente, simpatica, dite il nome, se no non possiamo rispondervi, che dice ma esistono altri posti in cui ci sono giurisdizioni, ma anche quelli, cioè dove c'è una giurisdizione che è contraria alla Costituzione c'è un crimine, sia se è la camorra, sia se sono, come dici tu, gli ultra neocatecumenali integralisti cattolici, e sia se sono islamici, cioè quando violano la legge, la libertà di una donna, il diritto di un bambino, e lì bisogna intervenire. Non vedo differenze, non so se sei d'accordo Giuliano, tu hai sempre le opinioni un po' così strane, iperlibertarie, iperliberiste.
1: Appunto, per questo ognuno faccia quello che vuole nel rispetto degli altri, e tutti quanti insieme magari riusciamo a gestire le regole comuni che però sono un po' curiose quando si parla, come in questi giorni, il caro Luca, di legge elettorale, perché lì sono regole comuni che ogni tanto fanno pensare di dover e poter escludere qualcuno. Allora ne parliamo con uno dei protagonisti, perché è venuto a trovarci oggi l'onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Buongiorno e benvenuto, onorevole Lupi.
15: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno onorevole Lupi.
15: Buongiorno.
1: Insomma, lei dice, questa legge elettorale, fatemi sapere perché la sinistra ha paura di una legge nella quale il giorno dopo le elezioni si sa chi governa, ma le pare che sia questo il problema?
15: Mi sembra che la proposta di legge che stiamo facendo, che oggi verrà approvata, di nuova legge elettorale, abbia dei contenuti, tra l'altro già sperimentati per chi ci ascolta, nelle leggi, con le leggi delle regioni, che ormai da tanti e con cui da tanti anni si vota, che dovrebbero soddisfare tutti, maggioranza e opposizione, perché la cosa più importante per la politica, per tornare ad essere anche stimata, rispettata, quella con la P maiuscola, è che fai la tua proposta, aggreghi, sperando di aggregare anche in una coalizione partiti che hanno una diversità ma che poi hanno una visione comune con la tua. Il centrodestra per noi fa questo, e poi si presentano gli elettori. Una volta che gli elettori hanno votato, devi sapere chi deve governare e deve avere la possibilità di farlo per 5 anni, e chi deve stare all'opposizione. Mi sembra che sia una strada che va verso l'idea di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, e per quell'esigenza che da sempre c'è di una
1: onorevole Lupi, mi scusi, ma riavvicinare
15: veramente le polemiche strumentali.
1: Comincio comincio a spiegarmi su una: riavvicinare i cittadini alla politica quando i cittadini non possono in realtà scegliersi il proprio rappresentante, e la Camera è essenzialmente una Camera dei rappresentanti, se non in una modalità, mi perdoni, un po' truffaldina, perché quando si dice che c'è il voto di preferenza, ma vale solo in realtà in pochissimi casi, perché nella gran parte dei casi, come lei sa meglio di me,
2: dei casi non vale.
1: Essendo un uomo intellettualmente,
2: non varrebbe mai.
1: Esatto, intellettualmente onesto, scusi, questo non vale. Le sembra un modo, mi perdoni, concludo, di riavvicinare i cittadini alla politica, quello di non farli non far loro scegliere il candidato?
15: Da sempre si è battuto e ha avuto anche una risposta in questa legge elettorale per il ritorno alle preferenze. Fino al punto, l'ha sottolineato lei, fino all'ultima legislatura questa, i cittadini non sceglievano
2: sì,
15: nessuno.
2: Sì, ma sono finte. Idea,
15: scusi, mi faccia finire. È anche questa idea che col collegio uninominale si sceglieva il proprio deputato. Nel momento in cui i partiti decidevano di candidare magari un deputato lombardo in Sicilia solo perché quel collegio era assolutamente sicuro, non si dava la possibilità.
1: Certo che no, ma chi difende quel sistema?
15: Con questa legge elettorale il 65% dei deputati, è un dato oggettivo indipendentemente dalla strumentalizzazione, sarà eletto e scelto con la preferenza dagli elettori. Perché?
2: Ma non è vero però.
15: Ma mi scusi, allora se vuole a quest'ora torniamo in
2: meccanismi. No, mi scusi, tecnici. Facciamo un esempio, onorevole Lupi. C'è un elettore, quelle belle liste appese nei seggi, sta guardando proprio la sua lista, passa mezz'ora a scegliere perché in modo ingannevole troverà 24 nomi, 30, quanti sono?
15: E poi dopo la
2: sua lista passa il capolista bloccato, quindi non ha deciso nulla.
15: Mi perdoni. Quello che sta dicendo adesso è il vecchio sistema elettorale, nel senso che fino ad oggi c'era una lunga lista o una lista breve di nomi bloccati.
2: No, quella era tutta bloccata. Qui si dà l'illusione di poter scegliere.
15: Di nomi bloccati uno metteva solo,
2: ma non si può scegliere.
15: Ma lei mi fa spiegare oppure no? Mi perdoni.
2: Sì.
15: Ho capito la sua obiezione, che è un'obiezione importante. Se io le posso dare una risposta, mi dirà se è plausibile o gli ascoltatori mi diranno se quello che sto dicendo è plausibile o no. Fino a ieri era tutto bloccato, 4 nomi nel proporzionale bastava mettere il simbolo, si metteva una sola croce e leggevi poi sia il deputato nel collegio uninominale scelto dai partiti, sia i 4 nomi scelti dai partiti. Oggi, col nuovo sistema elettorale, non sarà più così, perché se Lupi, per esempio, è capolista nella suo collegio circoscrizionale e obbligatoriamente, se è nel listino quello di primo di maggioranza, e anche capolista, sotto di lui ci saranno 6 nomi in cui con una croce si potrà scegliere uno di questi nomi, e siccome Lupi potrebbe essere eletto sicuramente per chi vince nel premio di maggioranza, è evidente che tutti quelli sotto saranno scelti dai cittadini con chi avrà più preferenze. È un modo, per me sarebbe stato l'ideale solo preferenze, ma è un modo per andare finalmente a dare la possibilità di scelta. Quando dico che il 60% sarà eletto con le preferenze è perché, siccome c'è un premio di maggioranza per chi vince nella coalizione, i 70 per esempio deputati che sono appartenenti al listino del premio di maggioranza, siccome obbligatoriamente dovranno essere candidati capilista nel listino che possono scegliere, nella lista dove i cittadini possono scegliere, è evidente in maniera chiara che chi sarà eletto in quella circoscrizione sarà eletto con le preferenze dei cittadini.
2: Ma è un modo, scusi, l'ho ascoltata,
15: per riavvicinare.
2: L'ho ascoltata con molta attenzione e apprezzo anche lo sforzo creativo, ma sta dicendo una cosa che è priva di senso. Io le ho fatto un'obiezione: voto ingannevole, io sto nella lista di noi moderati, passo mezz'ora a scegliere, lei mi dice ma nel caso in cui sta nel premio del listino, premio di maggioranza, e poi mi deve anche dire nel caso in cui quella coalizione vince. Io le dico, normalmente accade che io vado davanti alla sua lista, scelgo a lungo, voto, e il più votato non passa perché c'è un capolista bloccato. Poi le faccio l'esempio al contrario di quello che ho detto.
15: C'è un piccolo
2: il
15: problema,
2: broccolone
15: che
2: raccomandato dal partito che starà, altra cosa ignobile di questa legge, sia bloccato come capolista e poi pure col secondo paracadutone del premio di maggioranza può essere trombato, cioè non votato, e viene recuperato anche con il listino di maggioranza. Quindi siamo
15: mi scusi,
2: alla follia.
15: Chi ci sta ascoltando, guarda, un esempio, siccome sono un po' giovane e qualcosa un po' ho studiato, eccetera, di cosa vuol dire il pregiudizio. Se io parto da un pregiudizio e dico che tutto fa schifo e vedo quella cosa, per me tutto quello che leggo, tutta la realtà, partendo da quel pregiudizio che ho. Lei ha un pregiudizio nel senso che pensa che questa legge sia schifosa, bloccata, ci sono solo i nominati.
2: No, ma è una legge fatta sui nomi bloccati, non è un pregiudizio.
15: Le posso dire che tutto quello che
2: è difficile negarlo.
15: Mi scusi,
2: allora spieghiamo agli ascoltatori che solo nei grandi partiti scatteranno quelli votati con le preferenze, non nelle lupi, lei lo sa.
15: Mi perdoni, non c'è un primo principio che vale prima della scelta dei candidati. Se noi moderati non prende il 2% e non prende il 10%, noi moderati avrà 8 deputati, non 40 deputati. Quindi il primo principio è sempre non la scelta del candidato, ma la scelta del partito da parte degli elettori, che attribuisce il numero dei deputati eletti. Questo è un principio fondamentale democratico, anche perché se io prendo solo 8 deputati e ho 400 candidati, è evidente che non tutti i 390
1: si fermi qui che abbiamo capito, si fermi un attimo, scusate, ha detto una cosa importante, siamo tutti perdonati e ci parliamo cercando di farci capire. Lei ha detto il mio partito arriva e prende e si vota e c'è la preferenza per il voto al partito, non so che c'è una indicazione sul numero prima della preferenza. Sto venendo esattamente a dare ragione a quello che ha detto lei, e noi moderati prende a sul livello nazionale 8 deputati, 10 deputati alla Camera, e ci sono 10 rappresentanti di noi moderati. Le chiedo, quei 10 deputati che vengono eletti, onorevole Lupi, sono scelti tra i più votati o tra i capolista?
15: Quei dieci deputati che vengono eletti possono essere scelti sia tra i capolista che tra i più votati, dipende dal meccanismo elettorale.
2: No, sono tutti nominati.
15: Perché stiamo parlando
2: tra tre persone che conoscono le leggi elettorali.
15: Mi perdoni, siccome lei è persona corretta, se adesso va avanti nel suo esempio, faccio capire a chi ci ascolta esattamente come sarà il meccanismo. Io, noi moderati, spesso di prendere almeno 10 deputati. Sì. La mia coalizione vince, perché una coalizione vincerà. La mia coalizione vince, nei miei 10 deputati che sono tutti capilista, facciamo un esempio, quindi ha ragione lei, solo i nominati e non quelli scelti, questi 10 sono anche nel listino bloccato. Le faccio questa domanda: se ha vinto e questi 10 vengono eletti perché la prima scelta è nel listino dei 70, chi verrà eletto in quegli altri 10?
2: Lupi sta pure trascurando di dire agli ascoltatori che potrebbe anche non scattare il premio
15: e il resto con il listino bloccato.
2: Ma quindi lei mi dice nell'anno bisestile, se c'è un'eclissi di luna, forse passa un eletto. No, abbiamo stabilito uno, che quelli che passano sono i bloccati, due che lei dice ma in caso di vittoria, ma il premio può anche non scattare, quindi potrebbero passare solo
15: ma
2: i nominati,
15: non ho detto che
2: neanche per sbaglio
15: degli,
2: uno
15: mi
2: perdoni, con le preferenze.
15: Mi faccia finire. Io non le ho detto, perché sono una persona corretta, che tutti i deputati saranno eletti con le preferenze. Le ho detto che il 60%, poi vedremo carta canta, se ho ragione io o ha ragione lei. Io le domando un'altra cosa. La prima cosa più importante, ancora prima delle preferenze, è siccome si sceglie chi deve governare un paese e chi deve stare all'opposizione, è questa nuova legge elettorale dà la certezza di sapere chi sarà nei limiti delle prerogative
2: ma
15: del
2: se non scatta il premio come c'è
15: il
2: la certezza?
15: Il Presidente del Consiglio oppure no? Io posso saperlo oppure no?
2: No, chi ma io voglio sapere come fa a darmi la certezza se c'è un premio che scatta sopra il 42%.
15: Mi scusi,
2: e sappiamo che potrebbe essere uno scenario plausibile che non scatti per nessuno.
1: No, guardi, ad esempio le rispondo io su questo, le rispondo molto volentieri, e non sono d'accordo io, soprattutto non è d'accordo la Costituzione della Repubblica, sulla quale lei, onorevole Lupi, come tutti quanti noi, ha giurato, perché la Costituzione prevede, mi perdoni onorevole Lupi, ma su questo, come dire, vorremmo capirci bene, e non da nessuna parte
15: prevede
1: nella Costituzione,
15: esattamente che sia il Presidente
1: che il Presidente della Repubblica, intendo il Parlamento, i rami del Parlamento, e secondo prassi costituzionali, sì, presidenti delle Camere, veda chi è nelle condizioni di formare una maggioranza che, so che abbia e possa sostenere un governo. Da nessuna parte della Costituzione, che anzi, le devo dire, al suo interno nega esattamente questo principio e prevede che la nostra sia una repubblica parlamentare, per cambiare la quale non basta una legge elettorale, ma ci vorrebbero quelle riforme costituzionali che da più parti sono state spesso proposte e che hanno incontrato, come ha visto, difficoltà politiche, quando non difficoltà con il corpo elettorale. Quindi le dico sì, proprio no, nessuno di noi vorrebbe un presidente del Consiglio eletto con un premierato senza che ci fosse un premierato riconosciuto in Costituzione. Questo giusto per essere chiaro, prego.
15: No, tanto per essere molto chiari, e perché nessuno tocca la Costituzione, e vedrà che questa norma che noi abbiamo fatto, che ogni coalizione, ogni partito che presenti indichi quale sarà il nome che al Presidente della Repubblica dirà, qualora ovviamente avrà la maggioranza e avrà vinto le elezioni, a governare il Paese, questo non è assolutamente incostituzionale, anche perché avviene di già, non so se, mi scusi, ma nel 2022 il Presidente Mattarella, siccome c'ero ovviamente alle consultazioni del Presidente Mattarella, avendo vinto le elezioni di centrodestra, ha indicato Premier Maurizio Lupi o ha indicato Premier Giorgia Meloni, che ovviamente era il leader della coalizione di centrodestra che aveva vinto le elezioni? Me lo dico.
1: Anche su questo le rispondo con due battute.
15: No, ha scelto,
1: ha scelto, ha scelto quello che i gruppi Paolo, parlamentari, però onorevole Lupi, non è che lei non stia parlando, parla moltissimo, fa anche lei delle domande alle quali chiede delle risposte, perfetto, le diamo molto volentieri. Allora, ha scelto Giorgia Meloni perché è quello che è venuto fuori dal resoconto fatto dai partiti e dei gruppi parlamentari nelle consultazioni al Quirinale, così come la Costituzione prevede. E le chiedo ancora, secondo esempio, quando nella legislatura precedente invece non scelse nessuno e ci furono comunque due governi, andò male? O lo chiedo ad un democristiano di lungo corso e di grande esperienza come lei, nel periodo dal 1946 al 1993 e poi al 2003, l'Italia è stata governata sempre in maniera capace, con governi che sono stati presenti e che hanno portato una linea politica avanti, oppure non aveva governi?
15: Beh, nella prima Repubblica la stabilità del paese era determinata dalla presenza della Democrazia Cristiana, che era il partito di riferimento di maggioranza che dava stabilità ai governi, e i presidenti del Consiglio erano invece un elemento complementare alla stabilità che il partito dava della Democrazia Cristiana. Era un sistema elettorale diverso, era ovviamente momenti diversi. Quando abbiamo vissuto anni in cui ovviamente gli elettori, perché gli elettori dicono sempre, qualunque sistema elettorale non garantisce al 100%, perché se gli elettori non ti votano o non ti vogliono, alla fine per anni non hanno determinato maggioranza in questo Parlamento, e si sono realizzati governi tecnici piuttosto che governi di maggioranza. Lei si ricorda Conte con la Lega, Conte con Conte con il PD, poi Draghi, eccetera.
1: Governi con sostegno parlamentare.
15: Che questi,
1: Governi, no, tutti, tutti i governi con il previsto sostegno parlamentare.
15: Hanno avuto i loro pregi e i loro difetti, secondo me. In questi cinque anni non si può dire che, per esempio, la stabilità non sia stato un valore, e questa stabilità è stata determinata dal fatto che gli elettori hanno scelto una maggioranza ovviamente di un certo tipo, dando stabilità al paese, perché la coalizione era compatta, quella di centrodestra. I sistemi, le leggi elettorali non sono fatti per far vincere uno o per far perdere l'altro, le leggi elettorali sono fatte tendenzialmente per provare a rappresentare il meglio possibile nella situazione attuale, non nella situazione di ieri, e con le esigenze del mondo di oggi, la volontà democratica degli elettori. L'unica cosa che non si può dire è che questa legge è antidemocratica. Questa legge può essere bella, brutta, piacevole, non piacevole, avere dei difetti o non difetti, ma è uno strumento fondamentale per un obiettivo che il Parlamento si dà, cioè quello di rappresentare il meglio possibile la volontà degli elettori e quello di dare stabilità al Paese. Punto. Poi,
1: Lupi, ognuno può, quando si vuole dare forza, non d'accordo, la vedremo in azione, vedremo la Corte Costituzionale, vedremo tutto, se Dio vuole e se ci dà la salute.
15: Non farà nessuna delle obiezioni che voi avete fatto. Però,
2: noi ne facciamo un'obiezione su quello che ha detto.
15: Posso anche sbagliarmi.
1: Se anche digerita la legge precedente.
2: Io le dico questo, scusa Giuliano, in due casi su tre, cioè tranne l'unico caso in cui vincesse con il premio, nessuno dei suoi 10 deputati eletti sarà deciso con le centinaia di migliaia di preferenze che gli elettori metteranno sulla sua lista. Io questo lo considero un sistema truffaldino.
15: Io le dico invece che anche qui sta dicendo una cosa non corretta, nel senso che la possibilità che anche in caso io non vincessi, ma il mio avessi 10 deputati da scegliere e da eleggere alla Camera dei Deputati, siccome il capolista può essere candidato in 5 collegi, è molto probabile che il 50% dei miei deputati sia eletto con le preferenze. Mi perdoni, queste sono le norme che ci sono. A lei può non piacere, ma io le ribadisco che fino ad oggi non c'era uno scelto dall'elettore. E questa finzione del collegio uninominale, perché è la responsabilità della politica e di chi fa politica assumersi con lo strumento che esiste di provare a rappresentare il meglio possibile un'idea
2: politica. Però posso farle solo perché divertente fra noi che conosciamo la cabala.
15: Sono stati candidati
2: in quel 50% del multicapolista, no? In quel 50% dei casi sparuto ci saranno 4 elettori su 5 convinti di aver votato Lupi che invece eleggeranno un altro.
15: Allora, la prima cosa è che gli elettori sono convinti di aver votato il partito di Lupi, nel senso i noi moderati o Fratelli d'Italia o il Partito Democratico. La seconda cosa è che all'interno di quel partito gli elettori hanno anche scelto, sapendo chi era il capolista, tra i 6 nomi, di cui non passeranno tutti e 6 perché sennò sarebbe un listino bloccato, ma infatti la lista è più lunga, i candidati che meglio ritiene possano fare i parlamentari. Mi sembra una norma che finalmente non al 100%, gliel'ho sempre detto in tutto questo dialogo, ma ridà la possibilità agli elettori di scegliere. Questo non può essere contestato.
2: Bene, prendiamo atto con carità.
1: Siamo arrivati alle 9.
2: Con cortesia, che questa è la sua opinione. Poi vedremo, ci sentiremo dopo il voto.
1: Grazie, onorevole Lupi.
15: Grazie, ho ragione.
2: Alberto, almeno un saluto.
16: Un saluto.
1: Perdonaci.
16: E anche degli auguri. È il compleanno di Putin. Tanti auguri. Arriverà la telefonata di Trump. Chissà che si diranno.
2: Passo a Giuliano.
1: No, faccio anch'io gli auguri a Putin di tanta felicità e di lunga vita. E adesso siamo arrivati alla conclusione. Caro Luca, dobbiamo cedere il microfono perché c'è sia il giornale radio che Francesco Borgonovo che giustamente lo reclamano.
2: Torneremo domani con tutta la banda, ma la morale della puntata è?
1: Velocissima, George Orwell, in tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.
2: Ciao!
17: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buongiorno. E anche l'Italia che ha una nuova legge elettorale, vi piace? La Premier dice gli italiani potrebbero scegliere su tutto, invece i contestatori dicono che è una truffa. Insomma, è una porcata, una cosa bella questa legge elettorale. Noi approfondiremo, sentiremo anche le dichiarazioni di voto in aula, alcune molto molto severe nei confronti di questa maggioranza, giustamente, perché l'opposizione fa il suo lavoro, ma dovete fare anche voi il vostro lavoro, lavoro non retribuito ma gradito, quello di dire la vostra. Forza. 334 11 11 622, che ripetuto più lentamente è 334 11 11 622. Telefonate, WhatsApp, messaggi.

0: Buonasera. Beh, dire che è una legge elettorale che possiamo scegliere il nostro, io li chiamo sempre i nostri delinquenti, ognuno sceglie il suo, è una grossa cretinata, perché il primo capolista è fisso là e nessuno lo tocca, quindi gli altri si accontenteranno che l'80% dei casi passano solo i capilista, quindi resterà un 20% che si accontenterà. E poi quando riguarda le donne, da una donna patriota, mamma cristiana, cioè far fuori praticamente le donne, bella cosa, grande donna, grande veramente. Beh, buona serata, Diego da Varese.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Maurizio da Como. Come si fa a fidarsi di un governo che per 3 anni non ha fatto niente per noi? Ha appoggiato la guerra in Ucraina, ha dato le armi all'Ucraina e nonostante non siamo in guerra, ma appoggiare uno Stato dandogli le armi vuol dire che comunque siamo in guerra. Ha messo un'austerità in questo paese tra energia, prezzi del petrolio e quant'altro che veramente è una cosa vergognosa. Ha bocciato la paga oraria minima a 9 euro. Non ha aiutato nessuno, ha fatto solo quello che diceva l'Europa e Washington per gli anni che è stata su. Adesso che si avvicinano le elezioni, negli ultimi 6 mesi sta cercando di fare qualcosa per noi, giusto per racimolare quei voti che ha perso. Ha cercato di cambiare una legge costituzionale e non ce l'ha fatta. Oggi vuole cambiare la legge elettorale. Come ci si fa a fidare di un governo del genere quando non ha fatto niente fino ad oggi? E adesso mi propone questa nuova legge elettorale. Cosa posso dire? Non mi fido. Purtroppo è passata, ma non mi fido. Grazie a voi, buona serata.
2: L'ottimismo è il sale della vita, siete tutti belli accesi. Qualche sostenitore della Meloni, per favore, alla 334-11-11-622. Perché partiamo proprio dalla politica italiana, anche questa è politica, perché Ileana mi scrive: buonasera Poletti, social sono pieni dei video, dei blocchi in tutto il sud Italia degli agricoltori, allevatori, pescatori, c'è la disperazione negli occhi di queste persone, hanno bloccato le semine perché non riescono a sostenere i costi, ormai è tutto in perdita da mese, ma è possibile che nessuno ne parli? Altro che legge elettorale, è vero, se ne parla troppo poco, mi impegno a farlo. Dicevo, da questa mattina l'Italia ha una nuova legge elettorale approvata definitivamente dal Parlamento e attenzione, perché non stiamo parlando soltanto di una questione tecnica, di per mi impegno a farlo. Dicevo, da questa mattina l'Italia ha una nuova legge elettorale approvata definitivamente dal Parlamento e attenzione, perché non stiamo parlando soltanto di una questione tecnica, di percentuali, di seggi, di formule matematiche, stiamo parlando delle regole con cui gli italiani sceglieranno chi li governerà. E allora è giusto cambiare la legge elettorale quando ci si avvicina alle elezioni politiche? Ogni volta vedete che si mette mano alle regole del voto, si apre una discussione, chi governa sostiene di voler garantire maggiore stabilità, evitare maggioranze fragili, consentire agli elettori di sapere prima chi si candida a guidare il paese, ma chi è all'opposizione teme che queste regole possano favorire chi le ha scritte. Allora come si trova un equilibrio tra rappresentanza e governabilità? È più importante che il Parlamento rispecchi il più fedelmente possibile le percentuali ottenute dai partiti oppure che dalle urne esca una maggioranza capace di governare per 5 anni? E soprattutto è giusto che una coalizione possa ottenere un numero di seggi superiore al proprio peso elettorale pur di garantire un governo stabile? Prima però dobbiamo capire bene, anche se voi non è che siate un pubblico disattento, capire bene cosa è stato approvato, come funzionerà il nuovo sistema elettorale, cosa cambia rispetto al Rosatellum, come funzionano il premio di maggioranza e le preferenze e perché le opposizioni parlano di una legge truffa, lo ricostruiamo nella scheda a cura del solito nostro Matteo Respinti con il solito contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Meglio non cambiare almeno questi, perché la legge elettorale invece...
3: Via libera definitivo alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, nessuno astenuto, al termine di una votazione finale a scrutinio segreto. La maggioranza ha quindi tenuto anche nel passaggio considerato più delicato,

0: testo già modificato al Senato dovrà ora essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La riforma supera il Rosatellum e introduce un sistema proporzionale, corretto però da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione supera il 42% dei voti, ottiene un premio di 70 deputati e 35 senatori. È previsto comunque un tetto complessivo di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, il premio non scatta e la distribuzione resta proporzionale. Restano le soglie del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Tornano inoltre le preferenze. Ogni lista avrà un capolista bloccato e altri 6 candidati, con la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze, rispettando l'alternanza di genere. Partiti e coalizioni dovranno inoltre indicare prima delle elezioni il proprio candidato alla presidenza del Consiglio e un programma comune, anche se resta naturalmente al Presidente della Repubblica la prerogativa costituzionale di nominare il Premier. La legge amplia infine il voto fuori sede e introduce nuove regole per i caregiver. Sul piano politico, Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato parlando di un centrodestra unito e compatto e sostenendo che la riforma restituisca agli italiani la possibilità di scegliere anche i propri parlamentari. Antonio Tajani ha insistito soprattutto sull'obiettivo della stabilità dei governi, mentre le opposizioni hanno invece protestato duramente in aula esponendo cartelli con le scritte legge truffa e no all'imbroglio e contestando soprattutto premio di maggioranza, uso delle fiducie e modalità con cui è stata approvata la riforma. La principale conseguenza politica della nuova legge elettorale è rendere ancora più importante la formazione di coalizioni prima del voto, perché raggiungere o meno la soglia del 42% può essere determinante per l'assegnazione di oltre 100 seggi aggiuntivi.
1: Ecco, allora abbiamo tutti gli elementi per discutere, perché questa legge elettorale apre una questione politica enorme. Alle prossime elezioni conterà di più il consenso dei singoli partiti oppure la capacità di costruire una coalizione? Qui entra in gioco soprattutto il centrosinistra, il cosiddetto campo largo. Riuscirà davvero a presentarsi unito? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Azione forse, forze che su molte questioni hanno posizioni anche profondamente differenti e possono trovare un programma comune, un candidato alla presidenza del Consiglio condiviso, oppure il nuovo sistema rischia di rendere ancora più evidenti le loro divisioni? E naturalmente la stessa domanda riguarda il centrodestra, una coalizione che oggi governa insieme, riuscirà a mantenere la propria compattezza anche davanti alle nuove regole e agli equilibri tra i partiti? Ma soprattutto voglio sentire voi: preferite poter scegliere direttamente i vostri parlamentari anche con un sistema più complesso, oppure ritenete più importante sapere chi governerà il giorno dopo le elezioni? E sul premio di maggioranza, è uno strumento necessario per evitare l'instabilità oppure rischia di alterare troppo la rappresentanza degli elettori? Perché la questione di fondo è questa: una buona legge elettorale deve garantire soprattutto che chi vince possa governare, oppure che ogni voto sia rappresentato il più fedelmente possibile in Parlamento. Da tanto avete già capito tutto, vi resta solo qualche approfondimento e vi resta il nostro numero 334 11 11 622. Fedelmente possibile in Parlamento. Da tanto avete già capito tutto, vi resta solo qualche approfondimento e vi resta il nostro numero 334 11 11 622.

0: aprire questa trasmissione con 5 minuti di Claudia Fusani che mi racconta la giornata di oggi, l'aula strapiena, il Melonellum che è diventato legge, le opposizioni che poi sentiremo furiose, e insomma ci fai un quadretto di questa giornata che tu, da ottima cronista parlamentare, Claudia Fusani, hai seguito per il tuo giornale.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Siamo qui da stamattina, buonasera a tutti, buonasera a tuoi ascoltatori, siamo qui da stamattina alle 10, adesso è tutto vuoto, sono andati tutti via, e ti posso dire che non c'è stato né grande giubilo, sì, neanche, cioè, io ho trovato molta rassegnazione alla fine di questa giornata. Nessuno era contento di questa legge, le opposizioni lo sapevamo perché, ma anche nella maggioranza, ti assicuro, io mi sono un po' divertita, sai, quando escono dall'aula, se magari un caffè, una sigaretta, e insomma mi sono un po' divertita tra virgolette a chiedere a quelli che sono stati più in prima linea, no, che hanno lavorato al testo, le commissioni, dico: senti, ma ti senti più sgravato perché finalmente è stato approvato, o ti senti più un cappone in pentola pronto per essere sacrificato a Natale? E devo dire che mi rispondevano con delle faccine un po' così. Senti, ma al di là delle sensazioni mie che importano poco, ci sono stati solo 8 franchi tiratori, che però ci sono stati. Non c'erano i controllori al Senato e nei primi voti sulla fiducia. Ricordate una settimana fa, quando sono votate le pregiudiziali, c'era proprio tutto un sistema di controllo a sedere nelle tribune che dall'alto sono disposte attorno all'aula e si può vedere che cosa fanno i deputati sotto, no? Quindi c'era tutto un sistema di controllo, questa volta non c'era, ma come vi dicevo ieri, la sensazione che la legge non passasse non c'era più, non c'è più da qualche giorno, da quando sono cominciate le fiducie dal lunedì. La sensazione che andasse tutto dritto era abbastanza forte, insomma. Però 8 franchi tiratori ci sono stati. Non c'era più, non c'è più da qualche giorno, da quando sono cominciate le fiducie dal lunedì. La sensazione che andasse tutto dritto era abbastanza forte, insomma. Però 8 franchi tiratori ci sono stati. Ovviamente non sappiamo chi sono, perché sono stati 227 sì, e i sì, al netto dei 5 parlamentari di maggioranza che erano in missione, dovevano essere 235. Sono stati 227.

0: 7, quindi mancano 8 persone che infatti si sono aggiunti al totale dei 164 no. Perché i no dovevano essere anche lì al netto delle assenze, dovevano essere 156 e invece sono stati 164. Quindi 8 franchi tiratori ci sono stati, ma questo non è questo quello che conta ormai. Ripeto, non c'era grande soddisfazione da parte di nessuno. Forza Italia e Lega hanno accettato questa legge perché è il male minore. Questo è il pensiero condiviso e quello che tutti un po' hanno detto. È il male minore nella situazione in cui siamo, ovvero sia quella di una Presidente del Consiglio che ha voluto assolutamente cambiare la legge elettorale, che ha voluto mettere, come sappiamo, un premio di maggioranza molto forte per chi raggiunge il 42%. Ora, se nessuno raggiungerà il 42%, vi dico, signori, che la legge, che il Parlamento sarà assegnato soltanto con un metodo, cioè in base ai voti che hai preso. E questo, certo. Cioè, speriamo non succeda, perché altro che stabilità, insomma. E poi oggi è cominciata già la grande corsa per quello che riguarda la Corte Costituzionale, che diciamo è l'ultima speranza, passaggino. L'ultimo sì, passaggio. Per vedere di correggere almeno qualcuna delle storture, e queste storture sono le firme, il numero di firme molto alto necessario per presentare liste, anche a quelli che non sono presenti per niente in Parlamento, ma anche a quelli che sono presenti ma soltanto con un simbolo, soltanto con una componente o in un ramo solo del Parlamento. È molto complicato, io ne sto scrivendo, poi se vuoi domani facciamo una cosa solo su questo, perché è molto complicata. Però sì, è divertente, perché è cominciata la corsa, devo dire soprattutto nel centro del centro-sinistra, per accaparrarsi un simbolo già presente in questo Parlamento, quindi un simbolo che ha già corso nelle elezioni politiche del 22, anche se non ha portato al gruppo parlamentare o alla componente parlamentare. Quindi c'è tutta una corsa, un tentativo di formare una componente, un gruppo, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. Questo consentirà a questi gruppi, e ti dico già quali sono, quello di Ruffini e di Gabrielli, che è un gruppo centrista,
1: che dovrebbe essere a posto,
0: che dovrebbe essere a posto con Tabacci, e invece l'altro gruppo di centristi che fanno riferimento all'assessore di Roma che si chiama Alessandro Onorato, dovrebbero andare con il simbolo dei socialisti. No. Di Maraio e socialisti, no. Però gli uomini per fare la componente dovrebbero arrivare dal gruppo misto. Insomma, è abbastanza divertente questa scena. Però, insomma, la grande partita adesso si trasferisce davanti alla Corte Costituzionale, dove sono già adesso qua, appena la legge va in gazzetta lunedì, quando andrà in gazzetta, presumiamo forse già domani, non credo, non lo so, ma insomma, questione di giorni, appena va in gazzetta. Sono pronti i ricorsi, ce ne sono una trentina pronti. Come fa il ricorso ad arrivare alla Corte Costituzionale? Perché soltanto un giudice può portare un ricorso alla Corte Costituzionale. E questa cosa può succedere grazie al diritto alla verifica, perché uno dice: ma questa legge non viene applicata, quindi come fa un giudice a portarla davanti alla Corte? Non c'è il fatto, no? Però negli anni, quando fu approvato l'Italicum di Renzi, un avvocato, che purtroppo non c'è più, esperto di legge elettorale, che si chiamava Felice Besostri, socialista, sì, ottenne il principio del diritto alla verifica, ovvero sia: la Corte Costituzionale ha diritto di verificare l'attendibilità e la costituzionalità della legge prima che venga utilizzata. Per farla breve, insomma, diciamo che tra fine novembre, primi di dicembre, i ricorsi dovrebbero arrivare alla Corte Costituzionale, che si dovrebbe pronunciare intorno alla fine di gennaio, febbraio. Ora non so se ho, come dire, fatto addormentare i tuoi ascoltatori.
1: Non hai fatti addormentare, hai fatto capire, però, al di là del giudizio sulla legge elettorale, i prossimi step
0: adesso, che, no?
1: Dove ne vedremo, poi, purtroppo, non solo delle belle, anche delle brutte.
0: Sai, Roberto, il tema adesso sarà tutta la legge di bilancio, perché è veramente la situazione è veramente complicata, non per tutti, non solo per noi. E sai un'altra cosa che raccolgo qui, insomma, tra una votazione e l'altra, sento dire che chiunque vincerà sarà una legislatura difficilissima, perché per rimettere in piedi tutti i danni che ci sono stati in questi 4 anni sulla politica estera, e non parlo della politica interna, della politica estera, tutte le tendenze nefaste messe in moto da queste sciagure che si chiamano Trump, che si chiamano Netanyahu, dalle guerre e dai conflitti, ci vorranno anni. E per non parlare della guerra in Ucraina, ovviamente. E quindi chiunque vincerà avrà davanti un periodo non facile. Quindi speriamo di arrivarci con delle regole del gioco chiare a questo appuntamento. Se nessuna coalizione dovesse raggiungere il 42%, il Parlamento dovesse essere assegnato su base proporzionale, sarebbe un disastro. Un disastro, nel senso che come fai dopo a fare una maggioranza? Cioè un suc.
1: Buonanotte.
0: Quindi io spero fortemente che una maggioranza arrivi, eccetera. A voi, arrivederci.
1: Grazie Claudia, ti ho interrotto perché sono in ritardo sulle pubblicità, non dico di quanto se no mi licenziano. Grazie Claudia Fusani, a prestissimo. Grazie.
2: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:40. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Io sono convinto che questa legge elettorale sia un surrogato alla sconfitta del referendum. Dopo la riforma della magistratura, il centrodestra pensava al premierato. Così non è stato e ho l'impressione che questa legge ne sia un surrogato. Non mi preoccupa l'ennesima riforma elettorale, perché credo che ce ne sia stata una ogni legislatura negli ultimi tempi. E le due cose che mi divertono sono: uno, che le preferenze peseranno molto poco, ormai è chiaro, e io sono convinto che nessuna delle due coalizioni, destra e sinistra, faranno il 42% in tutte e due le camere, quindi alla fine ci ritroveremo con un proporzionale secco e ritorno alla prima repubblica, dopodiché ci divertiremo.
9: Non mi piace di una cosa però della nuova legge elettorale, che ho letto che praticamente noi possiamo, cittadini, possiamo esprimere il nome del presidente nel consiglio nell'eventualità che prenda X voti e la sua coalizione vinca. E perché io devo mettere il nome del Presidente del Consiglio e insieme a tanti altri, e poi dopo è sempre il Presidente della Repubblica che deve decidere? Allora a questo punto lasciamolo com'è, perché tanto se decide sempre lui, cioè non ha senso mettere una preferenza che potrebbe essere annullata perché magari non gli piace il soggetto che rappresenta i cittadini.

0: Buonasera l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole.
1: Buonasera a lei, grazie dell'invito.
0: No, grazie a lei. Ci spiega perché questa legge elettorale è una fregatura per gli italiani, a vostro avviso? Poi sentiremo anche ovviamente le parole di Conte, che la contesta pesantemente questa riforma elettorale.
1: Guardi, questa legge elettorale è sbagliata sia nel merito che nel tempo in cui viene approvata. È sbagliata nel merito perché ha un premio per chi vince le elezioni sproporzionato rispetto agli equilibri parlamentari, parliamo di oltre 100 parlamentari come premio di maggioranza. È sbagliata perché per i partiti piccolini che si creano al di fuori del Parlamento, quindi anche per i movimenti civici che si dovessero creare tra i cittadini che non hanno una rappresentanza parlamentare, ha una raccolta firme enorme, quindi in alcuni collegi addirittura la raccolta firme è superiore alla percentuale che servirebbe per entrare in Parlamento. In più la maggioranza e Giorgia Meloni ci dicono che serve per creare stabilità. Ebbene, la domanda che mi faccio è: ma se con la legge attuale non è consentita la stabilità, come fa Giorgia Meloni a festeggiare e a dire che ha il governo più stabile della storia? E allora la stabilità la consente la legge elettorale attuale? Non è vero che non la consente, è la scusa per modificare la legge. E perché la modifica? La modifica perché da dopo il referendum, con i sondaggi, guardando i sondaggi, Giorgia Meloni ha capito che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni, perché era matematico che avrebbe perso le elezioni e che non avrebbe avuto la maggioranza soprattutto in Senato. E allora, da allora, ha iniziato a cucirsi addosso una legge elettorale per vincere le elezioni, perché sapeva, perché da adesso sapeva che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso le elezioni. Quello che non sanno è che perderanno le elezioni anche con l'attuale legge elettorale. Poi è sbagliata nel tempo in cui viene lavorata, perché da 4 mesi, in questo momento di crisi sul caro carburante, sul caro energia, i salari che hanno perso oltre il 9% negli ultimi 3 anni di potere d'acquisto, il governo tiene in ostaggio il Parlamento per questa legge elettorale, trascurando i problemi seri dei cittadini. Perché mentre il governo fa la legge elettorale, i cittadini vanno alla pompa di benzina e trovano ancora, dopo 15 provvedimenti fatti da questo governo, tra decreti governativi, tra decreti ministeriali, si è detto che benzina ancora sopra i 2 euro, e mentre il governo pensa alla legge elettorale solo per imbullonarsi alla poltrona, trascura tutto ciò che riguarda la vita dei cittadini. Quindi anche il tempo in cui viene approvata è sbagliato.
0: Senta, e poi ci saranno tanti problemi per quanto riguarda la strada di questa legge elettorale.
1: Guardi, i problemi che incontrerà questa legge elettorale, il più grande problema sarà quella che, così come i cittadini hanno bocciato il referendum sulla giustizia di Giorgia Meloni, dove 15 milioni di persone hanno dato una sonora sconfitta a Giorgia Meloni, dicendo che quello che stava facendo era sbagliato, perché quello era proprio un segnale politico al governo, era un avviso distratto al governo, Giorgia Meloni oggi verrà bocciata nell'urna dei cittadini su questa legge elettorale. Perché altro aspetto che preoccupa, che addirittura potrebbe presentare dei profili di incostituzionalità, è il fatto che nel programma elettorale venga indicato il nome del premier. Ma noi siamo una repubblica parlamentare, e in una repubblica parlamentare come l'Italia è prerogativa del Presidente della Repubblica dare l'incarico al Premier incaricato di andarsi a cercare la maggioranza in Parlamento. Questa è una sgrammaticatura, è una discrasia che si creerà quando Mattarella, da Presidente della Repubblica, si troverà in una repubblica parlamentare con il nome del candidato Premier che i cittadini pensano di aver votato all'interno del programma. E questo è un qualcosa che presenterà sicuramente dei profili di incostituzionalità. Altra cosa che è veramente inaccettabile. Questa è la cosa più grave, a mio avviso, che ha fatto che hanno fatto Giorgia Meloni e i suoi. Stanno dicendo ai cittadini italiani che hanno reinserito le preferenze. Mi dia un minutino su questo. Non
0: sì,
1: è
0: prego.
1: Vero, non è vero, è falso. Lei lo deve sapere, i suoi radioascoltatori lo devono sapere, i cittadini italiani lo devono sapere. Non è vero che ha reinserito le preferenze. Sono delle finte preferenze, sa perché? Perché i capilista in tutti i collegi di tutti i partiti saranno bloccati e la maggior parte dei partiti e la maggior parte dei parlamentari entreranno solo attraverso i capolista bloccati. Quindi tutti quelli che staranno dietro, i sei candidati dietro con le preferenze, faranno una corsa quasi inutile, perché molto probabilmente non verranno eletti. Perché verranno eletti solo i capilista bloccati? Ma non solo! Non solo questo, per votare anche con le preferenze, per quei pochi che usciranno con le preferenze, non è che lei entra nella cabina elettorale come vuol far credere Giorgia Meloni, va all'interno e scrive il nome del politico, Giorgia Meloni, tra quelli selezionati ovviamente dai partiti. No, troverà una schedina precompilata con un ordine in sequenza che parte dall'alto e finisce verso il basso, dove il cittadino potrà solo esprimere una crocetta col nome già precompilato. Quindi verranno avvantaggiati, come in tutte le elezioni, quelli che verranno messi più in alto. Quindi non solo i partiti continueranno a scegliere la maggior parte di tutti i parlamentari attraverso i capilista e usciranno pochissimi con le preferenze, ma addirittura quelli con le preferenze verranno indicati attraverso una crocetta secondo un ordine sequenziale deciso dai partiti. Ecco, queste sono preferenze farlocche. Il Movimento 5 Stelle invece ha presentato un emendamento alla legge elettorale dove diceva: vuoi le preferenze? Bene, quando vai nell'urna tu scrivi il nome del politico. Copitosa, Meloni, Salvini, Conte, scegli tu il nome da scrivere, senza indicazione dei partiti dei capilista e senza ordine deciso dai partiti. Giorgia Meloni ha fatto questo e pensa di poter prendere in giro gli italiani dicendo di aver introdotto le preferenze, ma quando i cittadini italiani entreranno nell'urna e vedranno che è una presa in giro, lì mostreranno il loro dissenso verso Giorgia Meloni, perché si sentiranno presi in giro. Quindi noi lo diremo che sono le delle preferenze sì. Farlocche, lo diremo in campagna elettorale, lo diremo in tutte le TV, lo diremo in tutti i giornali e lo diremo nelle piazze e nelle strade. Ma dove non riusciremo noi ad arrivare? Quando il cittadino entrerà nell'urna, scoprirà che le preferenze sono farlocche e si sentirà di nuovo tradito da Giorgio Meloni, così come si è sentito tradito sul caro carburanti, dove Giorgio Meloni dice che non ci sono soldi per i cittadini italiani sul caro carburanti. La crisi da dopo l'attacco unilaterale di Trump su Hormuz, quella guerra che Giorgio Meloni non ha condiviso ma non ha condannato, è costata ai cittadini italiani attraverso bollette e tutti quanti gli altri costi, caro energia, caro carburanti, 12 miliardi di euro. Giorgia Meloni ha messo solo 2 miliardi e 6 contro il caro vita, dicendo che non c'erano soldi. Quindi 10 miliardi di euro hanno pesato sulla pelle dei cittadini italiani, ma dall'altra parte i soldi non c'erano per sopperire a questi 12 miliardi, ma ha trovato per il prossimo anno più di 20 miliardi in armi. E allora la domanda è: ma com'è possibile che quando che per i cittadini italiani non ci sono soldi, ma poi magicamente compaiono oltre 20 miliardi di euro in armi? Si è affidata alla società, alle imprese, per mettere un tetto massimo al carburante. Ma com'è possibile? Lei ha sentito, sicuramente avrà seguito da giornalista serio e professionale qual è la situazione delle petrolifere che da sole hanno dato questa mancetta agli italiani mettendo questo tetto massimo al carburante, no? Che già oggi, venendo meno ora lo sconto che il governo aveva messo, già oggi quel beneficio non c'è più, no? Ma se si poteva fare questo tetto al carburante, ma come mai non l'hanno fatto prima? Come mai non l'hanno fatto negli anni di quegli utili miliardari, quando il Movimento 5 Stelle diceva facciamo una vera tassa sugli extra profitti. Come mai non l'hanno fatto prima? E oggi Giorgio Meloni si affida alle imprese perché non ha il coraggio di fare lei una tassa sugli extra profitti? Ma guardi che quando la politica, il governo, affida alle imprese la tutela dei cittadini, non è una vittoria della politica, come Giorgio Meloni vuol far credere, ma è la sua resa, non è una vittoria, è un fallimento del governo. E in più le dico anche un'altra cosa.
0: Sì.
1: Se queste imprese che hanno fatto utili miliardari danno questa mancetta ai cittadini, è solo perché avevano capito che oramai Giorgia Meloni era stata messa all'angolo dalle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle, e che doveva fare una tassa vera sugli extra profitti, e hanno dato questa mancetta di loro spontanea volontà le petrolifere perché vogliono scamparsi una vera tassa sugli extra profitti. Ed è Giorgia Meloni che non la vuole fare perché ovviamente non vuole mettersi contro questi poteri, non si vuole mettere contro le banche, non vuole mettersi contro le petrolifere, vanta che la borsa sta salendo. Ma ha mai visto Giorgio Meloni quali titoli in borsa stanno salendo? Quali titoli trainano il mercato? Le banche, le petrolifere.
0: Obitosa, che... lei è un fiume in piena, prestissimo, le ho dato qualche minuto in più perché
1: la ringrazio tantissimo, mi scusi, ma è un giorno particolare con questa legge elettorale,
0: no,
1: allora mi sono lasciato un po' prendere
0: fuori anche...
1: la voce.
0: No, ma quando... io sono contento quando viene fuori la passione, eh? Io sono contento. Grazie Obitosa, vicepresidente Movimento 5 Stelle.
1: Grazie
0: onorevole, i vostri vocali subito dalla regia.
2: Lo sa, direttor Poletti, ma non sta zitta più sto cantastorie. Basta,
0: no.
2: Tre ore che parla, che dice un sacco di stronzate.
3: Buonasera, signor Poletti. Lontano da me il deputato, non lo so se era se è senatore, Gubitosa, no? Ora non ricordo il nome, mi scuso. Ha ragione, con l'attuale legge elettorale il governo ha governato per più di 4 anni, il governo più longevo. Quindi se il governo è unito può durare i 5 anni di legislazione. Quello che non mi piace di questa legge elettorale è il premio, che io non comprendo perché bisogna avere il 42%. Per me bisogna, se vuoi il premio, devi superare il 45%. Perché dal 42% devi avere il 51%? Questo significa che avere il governo, il Parlamento in mano e governare a suon di fiducia, come ha fatto l'attuale governo. Più di 130 sedute a colpi di fiducia, mai successo.
0: Sto cercando disperatamente, non tra gli ospiti che avrò dopo naturalmente, ma tra voi qualcuno che questa nuova legge elettorale me la approvi proprio come hanno fatto la maggioranza di chi ha votato oggi, dei nostri rappresentanti oggi. Mi approvate o no questa legge elettorale? Qualcuno che difenda la Meloni e le sue scelte. Il numero è questo: 334 11 11 622. Tra poco sentiamo anche l'intervento in aula di Eli Schlein, ma avete voi la priorità in questa trasmissione, lo sapete, forza. 334 11 11 622. In questo momento mi manca qualcuno che dica delle belle cose sulla Meloni, non quelle belle cose che ho sentito finora, che non erano certo belle.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Sono le 4 ed un minuto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, ma come fa a trovare una persona che è a favore di questa legge elettorale? Se è una persona onesta e sana di mente non può essere a favore di questa legge elettorale. Già il fatto che il governo è più longevo e allora fa una legge per essere ancora più longevo? Bah, chi lo sa, chissà come mai. Hanno fatto dei conti e probabilmente avevano paura di non essere poi longevo ancora. Però a dei livelli di incostituzionalità abissali. Il fatto che tutti vanno a votare, ogni cittadino ha un voto a disposizione e magicamente alcuni voti, che siano alla mano a destra o che a sinistra, prendono più valore. Perché gli si dà il premio? Cioè, è assurdo. Cioè, se lo sentono, se lo potessero sentire i padri costituzionali, non si rivolta nella tomba di più. Vengano fuori dalla tomba, ci picchiano tutti, anzi, li picchiano tutti. Il fatto delle firme, altra colossale incostituzionalità, si cambiano le carte così a piacimento. Il discorso delle preferenze l'ha spiegato bene Gubitosa, è una roba assurda. Quindi come si fa a elogiare questa legge elettorale? Poi se uno ha gli occhi foderati, le orecchie tappate, gli occhi foderati di prosciutto, probabilmente lo fa, ma nel suo intimo deve essere cosciente che è disonesto oppure completamente fuori capo. Alessandro da Montecatini.

0: Buonasera Poletti, Pino D'Alecco, ancora una volta. Ma io sento interventi di persone probabilmente con lauree in giurisprudenza, fini costituzionalisti, che dicono che è anticostituzionale la raccolta delle firme, anticostituzionale il votare, anticostituzionale il fatto che alcuni voti abbiano un bonus in più o in meno a secondo di come vengono espressi. Ma tutta sta gente, ma cosa cazzo sta a casa a fare? Perché non va a Roma a scrivere le leggi lei? Quindi secondo me fondamentalmente quelli che intervengono su questo argomento, se lei cortesemente non riesce a coinvolgere qualcuno con un minimo di esperienza e di criterio, sono tutti commenti davvero fuori luogo e inutili. Saluti.
1: Oh, grazie per i complimenti per quanto riguarda il mio lavoro. Allora gliele metto subito un ospite con competenza e criterio che in due minuti le spiega il suo punto di vista. Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, e eccoti qua, buonasera.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, eccoci
1: Hai
2: qua.
1: Hai una bella
2: qua.
1: Responsabilità, dai, cerca di rispondere a questo ascoltatore.
2: Vabbè, io potrei dirgli che, ma se dovessi stare su quel piano, che tanti anni fa ho preso la laurea in giurisprudenza, di cui ricordo poco, però questo, diciamo, sono dettagli, ma questo è per fare una battuta. Però stando al merito della questione, direi che la legge che è stata approvata oggi, a occhio alla Consulta, non se la passerà benissimo, perché insomma i profili, gli eventuali profili a rischio di incostituzionalità sono parecchi, diciamo, a cominciare appunto sì dalla raccolta delle firme, che è una norma abnorme a mio avviso, innanzitutto dal punto di vista strettamente politico, Roberto, quella che, per capirci, obbliga ogni partito che non sia ancora entrato in Parlamento a raccogliere 6.000 firme a collegio, una cifra enorme, parliamo di oltre 400.000 firme a livello nazionale. Un obbligo che metterebbe a dura prova anche i partiti più grandi, figuriamoci quelli che devono ancora arrivarci in Parlamento. E per arrivare alla norma che di fatto reintroduce il premierato di fatto, che è quella che prevede l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, che è poi il cuore di questa legge, se vogliamo, no? È quello che più sta a cuore alla Meloni e alla sua maggioranza, insomma, parliamoci chiaro, quello è il punto, diciamo, principale di questa legge.
1: Ed è Prego, una cosa. Che non ti chiedo mai, parlami da cittadino, come ti senti? Sì. Preso in giro, non da giornalista, non da collega del Fatto Quotidiano, ti senti preso in giro, ti senti spaesato, ti chiedi perché abbiano certe priorità e altre no, che sensazione vivi?
2: Esattamente l'ultima cosa che hai detto. Da cittadino credo che ci siano alcune decine di cose che vengono prima di una nuova legge elettorale. Basta passare una pompa di benzina, andare a pronto soccorso di un grande ospedale pubblico, camminare per strada in certi quartieri di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli. Come dire, chiedere una prenotazione per una visita in un ospedale pubblico se non te la puoi permettere a livello privato e magari il medico condotto ti ha detto che posso sperare il tuo tumore, forse queste cose un po' più urgenti di una legge elettorale che ha bloccato per mesi il Parlamento, comunque l'ha impegnato tantissimo. So che sembra un discorso che può sembrare troppo semplice, però effettivamente credo dal prezzo anche del cibo al mercato,
1: se ce la passassimo bene e fossimo tutti felici e contenti, sarebbe un discorso semplice, forse anche,
2: ma anche perché Roberto tu sei un esperto di comunicazione molto più di me, ma insomma Roberto anche qua la voglio fare semplice, no? Io faccio sempre, se uno va adesso prende e va con una telecamera, no? E con un microfono, e fa Roberto Politti, gira per un mercato a Milano, Roma, a Milano, la gente lo riconosce assoluta, e poi Roberto Politti chiede alla gente, scusate, lei che cosa ci ha capito? Lo sapeva A, la domanda A è che hanno approvato una nuova legge elettorale, B, cosa ci ha capito? Prendi 100 persone a caso, senza scegliere, e certo, vediamo che risposte ti danno. Io prevedo che due terzi di queste persone neanche lo sanno, cioè la legge elettorale, capirlo, non lo so, voglio dire, francamente è incredibile che con quello che sta accadendo attorno a noi, quello che sta accadendo attorno a noi si parli di questo tema. Noi come giornalisti lo dobbiamo fare perché è un tema che riguarda la nostra vita e il nostro modo di scegliere gli eletti in Parlamento. Però è incredibile che il tema principale oggi sia questo, cioè francamente questa non è affatto una priorità, e questo secondo me non è, significa neanche schierarsi politicamente, significa prendere atto di una cosa che sembra abbastanza ovvia. Poi voglio dire, qualcuno dirà che sono come al solito un cattivo bolscevico comunista, ma va bene, però francamente se l'avesse fatto il centro-sinistra, giuro parola di Rubetto che avrei detto la stessa identica cosa.
1: Certo, lo so.
2: Sì, perché voglio dire, sì, ma voglio dire, perché ci sono delle cose troppo evidenti. Come, come dire, posso dire anche così per cercare di salvarmi l'anima, che quando nel 2001 il centrosinistra fece una riforma del titolo quinto per dare alle regioni la sanità, secondo me fece una cosa dissennata. Lo dico adesso, io sai che ogni tanto no, lo dico anche in altri ambiti. Quindi voglio dire, e non era una priorità neanche in quel caso, tra l'altro, per tornare ai tempi che furono, ma insomma, voglio dire, le riforme, voglio dire, il principio, Roberto, non si fanno le leggi per proprio comodo o perché si devono fare, le leggi in interesse ne fanno troppe e spesso non si fanno quelle giuste, e questo è il tema di fondo. Dopodiché, sì, il signore che diceva sono tutti costituzionalisti, siamo tutti anche allenatori della nazionale italiana, quindi non sarei così diciamo severi, tutti esprimiamo opinioni su tutto. Sì, voglio dire, se ci togli anche la meno male, anzi, che la gente ancora, c'è gente ancora che ha voglia di discutere e di dibattere. Nessuno che se voglia di fare il costituzionalista potrei ribattere, perché vuol dire che la gente non vuole più discutere. Io aggirerei insomma l'argomento, ecco.
1: Grazie Luca De Carolis, ti lascio scrivere Rifatto Quotidiano.
2: Grazie Luca, ciao.
1: A presto. Allora, ascoltiamo l'intervento in sede di dichiarazioni di voto, l'intervento in aula di Maria Elena Boschi, Italia Viva, insomma, ha da dire sull'eliminazione delle garanzie di rappresentanza femminile nella legge elettorale. La sentiamo.
3: Rappresentanti che fossero tutti nominati nelle segrete stanze dei partiti, e ora fate la stessa cosa, anzi la peggiorate, perché togliete anche il tema delle norme antidiscriminatorie per le donne. E del resto ci avete abituato a cambiare fiducia su tutto. Giorgia Meloni ha cambiato fiducia sull'abolizione, ha cambiato posizione sulla fiducia, sulle preferenze, ha cambiato posizione sul Jobs Act, sulle trivelle, sulle unioni civili, sull'abolizione delle accise. Su una cosa Giorgia Meloni non ha cambiato idea e con insistenza dal primo giorno persegue la sua strada: sul boicottare la partecipazione delle altre donne. Perché guardi, ministra, che una ministra donna e una presidente del Consiglio donna festeggino gli 80 anni dal primo voto delle donne, dalla prima volta in cui le donne sono state elette, eliminando le norme antidiscriminatorie dalla legge elettorale, è una cosa gravissima. Perché quando Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio, io ho guardato come un fatto positivo questa novità, la prima donna a Palazzo Chigi. Ho detto bene, sarà una donna che grazie alla sua responsabilità aprirà le porte, aprirà le strade ad altre donne. E invece da quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne, e lo fa anche con questa legge elettorale. E non sono preoccupata per me o per il mio gruppo, perché Italia Viva è l'unico partito che ha in Parlamento più donne che uomini, che ha due capogruppo donna alla Camera e al Senato, e Renzi ha già detto che avremo più donne in lista di uomini. Ma sono preoccupata, e glielo dico, caro collega, senza bisogno che faccia ironia, perché noi siamo con un governo in cui il vicepresidente del Consiglio Tajani misura l'affidabilità delle donne in base a quanto sono lunghe le loro gonne, ok? E c'è il generale Vannacci che si permette di dire, a proposito di dignità delle donne, collega Ziello, che le donne le preferisce senza gonna. E allora io penso che in questo Parlamento ci sia bisogno di più donne, mentre possiamo fare a meno di uomini che la pensano come loro, sinceramente. E allora, caro governo, votatevela voi questa legge, votatevela da soli, non avrete i nostri voti, perché potete cambiare tutte le leggi elettorali del mondo, ma perderete la prossima volta, e noi vi aspettiamo alle urne, perché l'unica cosa che non avete cambiato è cambiare in meglio la vita degli italiani in questi 4 anni, avete migliorato solo le vostre, le vite e quelle dei vostri amici.
1: Questa Maria Elena Boschi, Italia Viva, 334 11 11 622, questi voi.
4: Buonasera. Alessandro, bravissimo, hai detto quello che molti italiani che conoscono la Costituzione pensano. Bravo, bravo, bravo, complimenti. Sei stato più che chiaro. Grazie.
5: Caro dottor Poletti, buonasera a tutti, Gianni da Vigevano. Che dire, secondo me con questa legge elettorale la Meloni ha dato una buona notizia per la democrazia italiana, mettendo al primo posto la volontà del popolo italiano, ossia quello di permettere a noi elettori di eleggere e di indicare delle preferenze. Penso proprio che sia un passo avanti e soprattutto che premia lei, la Meloni, proprio per la fermezza con la quale ha voluto portare avanti questa legge, diciamo, questa proposta elettorale. Forza Meloni, probabilmente io sono di parte, sono un melo vannacciano, diciamo così, e auspico veramente che tra di loro si mettano d'accordo, perché è l'unica forza politica che, se coesa, può raddrizzare un po' l'Italia. Sicuramente non la sinistra, sicuramente non la sinistra attuale. Forza. Buonasera dottor Poletti, Gianni da Vigevano.
6: Buonasera a tutti, e sono Silvana da Milano. Ma è evidente che questa legge elettorale è fatta per tenersi la poltrona, ma si vede lontano un miglio. Ma anche solo il fatto che le nuove forze politiche devono raccogliere, se ho capito bene, 6.000 firme per la circoscrizione, quindi per tenere fuori Vannacci, è ovvio che cercano di sbarrare la strada a concorrenti. E poi non c'è rappresentanza, questo è il problema. Il problema è che il premio di maggioranza è sproporzionato. Quindi io non la vedo costituzionale, però vede, a me di questa legge elettorale importa abbastanza poco. Perché? Perché alla fine, proprio alla fine dei conti, anche se adesso cercano di mettere i bastoni tra le ruote a Vannacci, io sono convinta che si alleeranno proprio con Futuro Nazionale, perché alla fine vogliono vincere, perché sanno che hanno combinato dei disastri e chi va al governo li metterà ben in risalto. Vogliono stare lì e faranno di tutto per stare lì, e quindi si alleeranno a Futuro Nazionale. Quindi noi stiamo qua a parlare della legge elettorale. Ciao ciao.
1: Stiamo a parlare, vedremo che succede tra poco. Nicola Frattoiani.

0: Buonasera dottor Poletti, Fabio Monferrato. Volevo solo dire che con tutti i problemi che abbiamo hanno passato dei mesi a discutere sulla loro legge elettorale, su come farle. Purtroppo questo li qualifica come persone, come sicuramente non si comportano con la diligenza del buon padre di famiglia. Il diritto latino gli insegnerebbe tante cose, ma sono pure ignoranti. E spiace veramente avere una classe politica così, cioè ore e ore di discussioni per decidere su una legge elettorale quando abbiamo una drammaticità di situazioni che penso all'Ilva, penso, ma ce n'è veramente tantissime, cioè neanche farne l'elenco. Buonasera e un saluto a tutti.
1: Buonasera all'onorevole Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. È vero, ci sono altre priorità, ma lì vi ha portati il governo.
2: Il governo ci ha portato dove ha scelto di andare. L'ascoltatore che abbiamo appena sentito ha detto una semplice quanto, diciamo, inquietante verità. Questo paese è attraversato da problemi sempre più grandi che hanno a che fare innanzitutto con la condizione sociale di milioni di famiglie, lavoratori e lavoratrici che si misurano ogni giorno con una dinamica che è sempre quella, ma è sempre più grave. Gli stipendi sono fermi al palo e il costo della vita cresce in modo ormai, diciamo, velocissimo. Questo significa che milioni di persone si stanno impoverendo. Di fronte a tutto questo, la maggioranza della destra e Giorgia Meloni hanno impiegato 224 giorni per discutere con tre letture della legge elettorale, tre perché nella seconda, diciamo, sono caduti, nella prima sono caduti motu proprio sul famoso emendamento per l'introduzione delle finte preferenze, e questo è quello che è accaduto, no? E a questo si aggiunge il fatto che cambiare la legge elettorale a pochi mesi dal voto succede solo nel nostro paese. Siamo al quinto cambio negli ultimi pochi decenni, è una cosa, diciamo, anche qui inquietante, anche abbastanza scandalosa, e si aggiunge ancora che siamo di fronte a una legge che tenta di introdurre surrettiziamente, cioè per via di legge ordinaria, una modifica costituzionale, il premierato. Lo hanno confessato loro, non lo dico io, di Alleanza Verdi Sinistra. Il ministro Ciriani ha detto candidamente che siamo da un antipasto di premierato. Insomma, mi pare che ci siano tutti gli elementi per qualificare quello che è accaduto oggi col passaggio finale in aula.
1: Ecco, col famoso 42%, insomma, però c'è un aspetto positivo, onorevole Fratoianni, che questa legge vi obbliga a presentarvi uniti. E il centrosinistra è pronto a governare insieme? Cosa aspettate? Cosa aspettiamo?
2: Io penso di sì, siamo pronti perché per 4 anni abbiamo lavorato, diciamo, insieme. Ora, io capisco che il racconto si concentri spesso su ciò che ancora non c'è, sulle divisioni, sulla contesa per la leadership. È tutto vero ed è anche normale che su questo ci sia un'attenzione, però bisogna essere onesti. In questi 4 anni insieme abbiamo prodotto, depositato centinaia di atti parlamentari, migliaia di voti comuni, abbiamo depositato progetti di legge e disegni di legge comuni che,
1: insomma,
2: sono,
1: lei dice, il cammino non è improvvisato,
2: non sono intenzioni.
1: Ecco, non è la cozzaglia contro la Meloni che viene raccontata dalla destra,
2: manca,
1: il cammino
2: arriverà.
1: Molto prima. Sa, manca poco, esatto. Il leader, il programma, non è che manca poco,
2: Ma il programma c'è, diciamoci diciamoci la verità. C'è la sua traccia, la sua ossatura. C'è dal punto di vista politico e culturale, l'attuazione e il rilancio della Costituzione, c'è anche nella sua articolazione per la stragrande maggioranza dei temi. Ci sono alcune questioni su cui permangono ad oggi delle divergenze anche importanti, su quelle occorrerà uno sforzo, ci sarà, deve esserci, perché a me pare evidente che di fronte a questa destra che ha l'obiettivo, anche con questa legge elettorale, non solo di vincere nuovamente, ma di prendersi tutto, proprio tutto, nessuno può permettersi di assumersi la persona, la responsabilità di una rottura. Il suicidio politico del 2022, certo, per essere chiari, nessuno può oggi assumersi la responsabilità di riproporlo. Quindi io sono ragionevolmente certo che su ciò che ancora non è stato sciolto, alcuni nodi, pochi, pochissimi per la verità, ma che esistono, nodi programmatici e il nodo della leadership, si arriverà ragionevolmente e nei tempi che sono necessari e che hanno anche a che fare però con la scadenza della legislatura, perché vede, dottor Poletti, c'è un altro aspetto. Giorgia Meloni dice che si andrà a scadenza naturale, cioè ottobre prossimo. Poi un giorno il suo capogruppo al Senato si fa sfuggire che si voterà probabilmente a maggio, e il giorno dopo qualcun altro dice che forse si vota ad aprile. L'incertezza sulla data del voto, che è diventata evidentissimamente una merce di scambio nel mercato delle vacche della maggioranza e della crisi di questa maggioranza, è un altro elemento non irrilevante, perché è ovvio, certo, che anche sui tempi del cosiddetto lavoro, del programma, della scelta della leadership, tutto questo incide. In ogni caso è evidente che dopo questo passaggio della legge elettorale occorre muoversi, noi lo ripetiamo da molti mesi e finora, diciamo, purtroppo non siamo stati ascoltati come avremmo voluto, ma insisteremo.
1: Senta, voi ovviamente parlate di legge truffa, ne ha spiegato i motivi a me, non solo a me, per tutta la giornata, riferimento a questa legge elettorale. Ecco, se voi vinceste le prossime elezioni e poi questa legge che a vostro dire, insomma, fa schifo, ecco, diciamola così, sì, la cambiereste?
2: Ma guarda, io penso che questa sarebbe fatto, che andrebbe fatto all'inizio e non alla fine della legislatura, perché le regole sono una cosa, certo, seria. Penso che andrebbe fatto un grande dibattito, però, una volta per tutte. Da molti anni in Italia si disegnano leggi elettorali immaginate sulla fotografia dei sondaggi del momento, no? E chi le disegna a sua immagine e somiglianza, spesso e volentieri per modificare l'organizzazione della politica italiana invece che per rispondere alla politica italiana, alla sua offerta politica, avendo in testa innanzitutto la tutela della qualità della rappresentanza. Ora, al netto di alcuni aspetti che hanno pure caratterizzato il dibattito di questa legge, le preferenze, come si scelgono i candidati, esistono le preferenze, ma esistono anche i collegi uninominali proporzionali, cioè meccanismi che consentono di ricostruire una relazione tra eletto ed elettori, che però non sono basati sullo strumento delle preferenze. Al di là di questo aspetto, che pure è naturalmente importante, c'è un grande tema che dovremmo, io credo, finalmente affrontare. Il maggioritario è ormai in vigore in Italia in diverse forme e formule da molti anni, invece di ridurre la frammentazione l'ha incentivata, ha spesso e volentieri contribuito, questa è la mia opinione, a una degenerazione del dibattito pubblico in cui ciascuno cerca il decibel più alto più che immaginare di misurarsi sulla qualità della sua proposta politica e sulla capacità di offrire soluzioni ai problemi del paese. Forse è arrivato il momento di mettere in discussione questa lunga stagione, di immaginare che leggi elettorali più pienamente proporzionali, più attente alla rappresentanza, siano anche il veicolo utile a obbligare la politica a tornare a misurarsi con la complessità del mondo che abbiamo davanti e con la necessità di guadagnare il consenso sulla base di una proposta politica convincente, certo, non solo sull'esercizio della forza del momento.
1: Grazie onorevole Frattoianni, buon lavoro, buona serata.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Grazie a voi.
1: Torniamo tra poco, 334 11 11 622, mi dite, ma non inviti membri della maggioranza? Stanno per arrivare, ragazzi, un attimo di pazienza.
4: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
3: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera. Niente, volevo aggiungere due piccoli particolari, poi vabbè, ce ne sarebbero tanti. Allora, 37 miliardi di tagli alla sanità sono stati fatti da Gentiloni, Renzi, Letta e Monti, che non mi sembrano persone di centrodestra. Comunque, al di là di quello, non è che poi per quanto riguarda la riforma elettorale, allora o corriamo il rischio, visto che non c'è una maggioranza definita, di trovarci per altri 15 anni un governo tecnico, come è già successo, o se no chi vince va bene, va su, governa con la maggioranza assoluta e non se ne parla più. Poi si poteva fare Bionda, si poteva fare Castana, si poteva fare Mora, possiamo fare tutte le polemiche di questo mondo, però l'ultima cosa, poi mi taccio, la polemica deve essere fine, se è fine a se stessa non va bene, cioè la polemica deve essere costruttiva, se è fine a se stessa non serve a niente. Buona serata.

0: Snato, presidente della commissione finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senta, qua sta venendo giù di tutto, su questa legge elettorale. Sto sentendo le peggio cose dai rappresentanti dell'opposizione, anche da molte telefonate e messaggi che ci arrivano. Perché è un bene questa legge elettorale? Riequilibri un po' lei, Osnato.
1: Bene, perché semplifica di molto la questione. Chi prende più voti governa. Capisco che il PD, che storicamente ha sempre governato senza mai vinto le elezioni, dispiaccia, oppure dispiaccia per esempio i 5 Stelle, perché ricordo che sono andati al governo dicendo che non avevano mai governato col PD e con la Lega, hanno fatto un governo con la Lega e uno col PD, voglio dire, poi addirittura anche con Draghi. Quindi capisco che per loro sia un problema, per noi invece dare la parola agli italiani e far chiedere agli italiani chi vogliono al governo e chi vogliono in Parlamento, insomma, sia il viatico migliore per governare un paese, no?
0: E qualcuno dice che questa storia delle preferenze è una mezza truffa.
1: Ma non lo so, se è una mezza truffa. La truffa totale è chi ha fatto due leggi elettorali come loro e che non ha mai messo le preferenze, oggi chiede le preferenze a noi che le abbiamo messe, magari non come avremmo voluto, e come spesso capita in politica, un compromesso tra diverse posizioni, però le preferenze ci sono e riguardano un numero rilevante di parlamentari che saranno eletti con le preferenze.
0: Altra obiezione: il paese è pieno di problemi, buttare via giorni, mesi, tempo prezioso per occuparsi di questo.
1: Allora, noi abbiamo, come spesso capita, utilizzato le commissioni competenti per discutere la legge elettorale. C'è una commissione che si chiama Affari Istituzionali che si occupa di questo, tra le altre cose, e l'abbiamo fatto un bel dibattito, perché la democrazia è importante. Nel frattempo riducevamo le tasse, secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, di 43 miliardi in meno di 4 anni. Abbiamo fatto 1.350.000 posti di lavoro in più, abbiamo fatto le norme contro i Maranza, abbiamo fatto le norme contro i reparti, abbiamo raddoppiato i rimpatri, abbiamo rinnovato i contratti di quasi tutti i lavoratori italiani, abbiamo sostanzialmente ridotto il cuneo fiscale, abbiamo aumentato le aliquote ridotte fino a 28.000 euro. Quindi capisco la gente giustamente si aspetta di più, perché la situazione è difficile, ma non è che ci siamo occupati solo di leggi elettorali.
0: Senta, la benzina, come la risolviamo sta questione?
1: Purtroppo, se la potessimo risolvere io e lei, sarebbe molto più facile. In verità,
0: esatto,
1: la situazione geopolitica.
0: Saremmo anche meno. Vabbè, non dico niente. Dica.
1: La situazione geopolitica è molto difficile, molto complicata, non ci nascondiamo. Il presidente Meloni, con una moral suasion come si dice adesso, è riuscito a ottenere delle riduzioni dalle compagnie petrolifere, e ancora ieri l'Eni è sceso. Ancora oggi la benzina è leggermente, ovviamente impercettibilmente, scesa. Speriamo sia un'inversione di tendenza che si consolidi. Voglio dire questo: non illudiamo nessuno, faremo ancora degli sforzi, ma finché non si risolve il problema dell'approvvigionamento, che non è solo il costo del petrolio, perché il costo del petrolio è stato anche molto più alto di quello attuale, eppure la benzina costava meno. Il problema è la raffinazione, le guerre, anche quelle ucraino-russe, ha impedito insomma l'approvvigionamento, quindi c'è una forte domanda e una scarsa offerta, e questo purtroppo provoca questo innalzamento. Nel frattempo, per esempio, abbiamo tolto al 75% delle auto circolanti il bollo, che era una tassa abbastanza odiosa.
0: Diciamo che se non fosse capitato questo periodo di 3.000 sfighe internazionali, sulla carta non c'era neanche bisogno di fare la legge elettorale, avreste stravinto. Poi è capitato tutta sta roba qui e buonanotte.
1: Ma guardi, peraltro la legge elettorale non la facciamo neanche per vincere o non vincere, insomma abbiamo vinto con la scorsa legge elettorale, secondo me vinceremo anche con questa. Però vede, a chi accusa come ha fatto la Schlein oggi durante la discussione del Parlamento, di aver fatto la legge elettorale perché vogliamo vincere, quando tutti i sondaggi al momento, per esempio, danno un leggero vantaggio al centro-sinistra, quindi se saranno bravi vinceranno loro. E lei stessa ha detto, vinceremo noi, vi faremo vedere come si governa. Quindi non capisco perché annuncia che vincerà lei e dicendo che la legge elettorale impedisce a loro di vincere. Cioè è un po' un controsenso, ma non è l'unico della Schlein.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie mille.
0: Non è caduto neanche nella mia trappola. Insomma, ormai ho snato.
1: Lei non ha più segreti per me.
0: Presidente della Commissione Finanze, grazie. Arrivederci. I vostri vocali 334 11 11 622.
2: Buonasera, Davide D'Alessandria. Vorrei rispondere a Gianni da Vigevano, il Melo Vannacciano. Che il governo Meloni è in carica da quattro anni e poco più, e è quello che dovrebbe raddrizzare l'Italia, ma se in questi quattro anni non l'ha raddrizzata, come si può pensare? Che e con Vannacci comunque parte prima della maggioranza, anche se non nel governo, come si pensa che si possa raddrizzare l'Italia adesso, se non l'hanno fatto in quattro anni? Grazie.
3: Buonasera dottor Poletti. Ma francamente sentire i radioascoltatori che parlano di disastri del governo di centrodestra mi viene da ridere. Ma vi rendete veramente conto di quello che ha fatto la sinistra in questi 15 anni e di quello che ha combinato il Movimento 5 Stelle? Io dico, ma la memoria gli italiani non ce l'hanno. Abbiamo ereditato veramente una situazione disastrosa e questi qua adesso hanno il coraggio di dire che il governo di centrodestra della Meloni ha fatto dei disastri. Ma per favore, non fatemene sentire più, per favore, grazie.
4: Buonasera dottor Poletti, ho sentito che interverrà alla radio l'onorevole Nicola Fratoianni e lui parla spesso di cercare un'alternativa alla destra, ma se davvero avesse la possibilità di far governare il PD, il Movimento 5 Stelle, cos'è che attuerebbe nei primi 100 giorni di governo e soprattutto in cosa sarebbe disposto ad allearsi con la parte opposta? Politica? Grazie, Mabel da Roma.
5: Buonasera dottor Poletti, Lorenzo, Matteo, tutti quanti, tutta la famiglia di Italian Limits. Ma una domanda per l'onorevole Fratoianni, ma uno straccio, una bozza di programma, quando è che il popolo sovrano potrà leggerlo? Poi riguardo la leadership, secondo me se la Schlein si intestardisce a fare il premier, secondo me è proprio un'autostrada spianata per la Meloni e il fascio Vannacci a andare di nuovo al governo. E vabbè, stiamo a vedere. Comunque secondo me bisogna riportare la gente a votare e secondo me la Schlein non convincerà la gente ad andare a votare. Buona serata.
0: E allora, buona serata davvero. E allora, lei parlava della Schlein, un brano perché ci dobbiamo rilassare e poi è Schlein.

0: delle 19 è l'Ischlein che attacca ovviamente il governo nel suo intervento oggi in aula per le dichiarazioni di voto. Sentiamo.
1: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura! Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi, smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei Campi Flegrei che aspettano risposte, 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà, l'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso, è successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del ponte sullo stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani. Volevate farlo con il premierato e ora cercate di tradurlo in questa pessima legge elettorale. L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale. A pochi mesi dal voto pretende di cambiare le regole con la partita già in corso, peraltro a colpi di fiducia. Proprio lei, ve la ricordate alle conferenze stampa d'inizio anno a dire quanto la legge elettorale fosse una materia squisitamente parlamentare? E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo 3 fiducie su questa legge elettorale? Fiducia che mi pare non ci sia a giudicare dai 5 colonnelli che avete piazzato nell'ultima fila, vi siete cambiati di posto per controllare dove metteva il ditino il proprio vicino. poi dite che questa pessima legge serve per la stabilità, che è un po' contraddittorio, mi consentirete, visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale, e dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme. Invece voi ve la siete apparecchiata in una notte priva del referendum per paura che dopo la sconfitta non ve l'avrebbero fatta cambiare. Dovrebbe essere una regola che si considera giusta a prescindere da chi vince, altrimenti non state scrivendo una buona regola, state cercando la vostra convenienza. Ed è innegabile che questa legge sia cambiata diverse volte a seconda della convenienza e dei sondaggi dell'ultima ora, modelli annunciati e poi abbandonati, soluzioni corrette in corsa, compromessi raggiunti dopo scontri e scambi dentro alla maggioranza. È una legge sbagliata e incostituzionale, perché anzitutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza. Questo dice la giurisprudenza costituzionale.
0: E allora questa è Elly Schlein, una parte ovviamente del suo intervento, questa Italiano Limits su Giornale Radio, questa la vostra voce che torna assieme agli ospiti, agli altri interventi e ai commentatori dopo l'appuntamento classico con il Giornale Radio delle 19, quindi il GR subito per voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 5.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, sempre i vostri messaggi, poi le altre reazioni alla legge elettorale. Vi chiedo se è una porcata o no, ma vi chiedo anche, c'è qualcuno che me la difende in questi vocali? 334 11 11 622.
2: Buonasera, dottor Poletti, Serena da Prato. Anch'io voglio rispondere a tutti quelli che dicono che il governo Meloni in questi 4 anni non ha fatto niente, e soprattutto l'opposizione cosa ha fatto in questi 4 anni? Ma se era così brava, poteva far cadere il governo quando voleva. Invece ha fatto opposizione per 4 anni, è stata un'opposizione ferma, non ha fatto l'opposizione. Quindi, ma cosa vogliano? Ma cosa vengano a dire? Forza Giorgia, avanti così.
3: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo sotto il diluvio. Alcune cose forse sono anche condivisibili, per carità, a parte che, come dette dalla Schlein, voglio dire, qualche dubbio me lo fanno venire. Però in assoluto la cosa più divertente che ho sentito è che loro sarebbero la novità. Hanno governato praticamente nelle precedenti legislature da una decina di anni, forse anche di più, senza essere mai stati eletti, e la domanda è: perché non hanno fatto tutto quello che adesso dicono che non ha fatto il centrodestra? Semplice domanda. Grazie, buona serata, buona continuazione.

Buonasera signor Poletti. Per essere coerente, le ultime 2-3 leggi elettorali sono sempre state anticostituzionali, perché non c'erano le preferenze su tutte. Con l'attuale legge elettorale, partiti come quello della Premier, Fratelli d'Italia, oppure Bannacci, non sarebbero adesso in gara, visto che le elezioni è una gara a chi le racconta più grosse.

0: balle. Questa legge vieta ad altre persone di formare partiti.
1: Vabbè, anche i messaggi sono una gara a chi la spara più grossa, mettiamola così, va. Saluto l'onorevole Piero De Luca, del Partito Democratico.
2: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Senta De Luca, perché non va bene questa legge elettorale? Abbiamo ascoltato la Schlein, ma adesso lei ce lo spiega ancora meglio, sono sicuro.
2: Vabbè, ci provo nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Ma noi abbiamo contestato due cose innanzitutto. Innanzitutto che la legge non era la priorità del paese. Noi abbiamo, e anche voi siete stati, diciamo, costretti a commentare per mesi un Parlamento bloccato su un provvedimento che non interessa, che non riguarda le criticità economiche, sociali, drammatiche peraltro dei cittadini, delle imprese o delle famiglie italiane, ma riguarda semplicemente la tenuta in vita possibile della maggioranza. La Presidente del Consiglio, invece di occuparsi di potere d'acquisto, di costo dell'aumento del costo delle bollette, del carrello della spesa, dei carburanti, dei tagli fatti in sanità, sta bloccando la discussione parlamentare da mesi su un provvedimento che interessa solo l'attuale maggioranza. Perché? Perché l'ha detto la segretaria Schlein, senza fare propaganda e demagogia, ma è l'atteggiamento della destra. Avevano paura con l'attuale legge elettorale di perdere le prossime elezioni politiche. E hanno avviato, sin dopo l'ultimo referendum costituzionale, vi ricorderete, sulla giustizia, su cui 15 milioni di cittadini italiani hanno detto no a una riforma contro la magistratura. La prima dichiarazione fatta dalla maggioranza e dal governo era: ora la legge elettorale. È una legge elettorale peraltro che presenta nel merito profili di incostituzionalità, come i premi abnormi in caso di vittoria alla coalizione vincente, che l'avvicinerebbero ai quorum per eleggere il Presidente della Repubblica e gli organismi di garanzia da soli. È una legge che non prevede la parità di genere, è una legge che non introduce le preferenze, perché la stragrande maggioranza, soprattutto nei piccoli partiti, dei parlamentari saranno eletti con l'indicazione bloccata, mentre quella attuale aveva comunque i collegi che prevedevano un'indicazione diretta dei cittadini. E poi c'è, e chiudo su questo, l'indicazione del candidato premier, che punta, come hanno detto peraltro, riconosciuto tanti esponenti, a introdurre un premierato di fatto nel nostro paese senza neppure procedere con una riforma costituzionale che sarebbe nel caso necessaria. Per tutte queste ragioni noi l'abbiamo contestata con forza, peraltro le leggi elettorali si scrivono insieme, non si fanno a colpi di maggioranza, con forzature, né con fiducia, e queste sono le ragioni per le quali oggi abbiamo votato no, abbiamo fatto sentire con forza il nostro dissenso, il nostro disappunto e la nostra critica nei confronti della maggioranza.
1: Onorevole De Luca, fuori di legge elettorale, voi cosa avreste fatto per questa emergenza continua per quanto riguarda l'energia e i carburanti, che sembra affidata a dei bambini di seconda elementare, perché non riescono neanche ad annunciare un provvedimento che sia vero, che sia stabile, che sia concreto? Poi lasciamo stare i tecnicismi, la benzina sì, fa ciò che vuole, l'energia fa ciò che vuole, e non hanno risolto il problema. Voi cosa avreste fatto?
2: No, perché non si è fatto
1: il
2: nulla,
1: tema delle bollette, lei, il tema delle bollette, lei è stato uno dei primi anche all'opposizione, mesi e mesi fa, a tirarlo fuori, è per quello che glielo chiedo.
2: Assolutamente, guardi, ma il tema delle bollette, il costo dell'energia grava peraltro sia sulle famiglie che sulle imprese, e sulle famiglie e sulle imprese non solo per i costi vivi determinati appunto alle bollette, ma anche perché a cascata poi si scarica sul carrello della spesa, sull'aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti, e quindi al supermercato per le famiglie italiane, che peraltro leggiamo oggi i dati, un terzo delle quali le famiglie italiane ha dovuto cambiare le abitudini alimentari. Cioè ci sono davvero dati drammatici che chiunque riscontra parlando con le persone in giro, nelle piazze, nei mercati, nelle comunità. Sulle bollette, noi avremmo dovuto fare una cosa strutturale da anni al nostro paese, è quello che ci candidiamo a fare noi, rafforzare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Non sono una propaganda o ideologia, ma ideologia affossarle o rallentarle come ha fatto la destra, per ragioni appunto di propaganda, perché è l'unico strumento, quello delle rinnovabili, che oggi, non tra 10 o 15 anni, ci consente di abbassare davvero, abbattere davvero il costo delle bollette per le famiglie o per le imprese, per esempio con le comunità energetiche sul fotovoltaico, e di diventare autonomi da un punto di vista strategico rispetto a fornitori esterni, questo a livello nazionale ma anche a livello europeo. E poi in fase emergenziale, in questo momento, c'è una misura che poteva essere adottata subito per recuperare un po' di risorse, dare ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, o alcune categorie come quelle degli autotrasportatori. Gli extra profitti, tassare gli extra profitti delle società energetiche è una opzione che la stessa Unione Europea ha riconosciuto, spetta agli Stati membri. Poteva essere fatta, non è stata fatta perché hanno preferito tutelare alcune realtà, per carità, importanti, che hanno fatto però profitti extra, non determinati da investimenti industriali o da particolari strategie, ma determinati soltanto dalla situazione geopolitica internazionale, dalla guerra di Trump illegale. E potevano fare questo per recuperare risorse o applicare il meccanismo, senza entrare nei tecnicismi, delle accise mobili, cioè recuperare di volta in volta l'extra gettito IVA che viene recuperato quando aumenta il costo del carburante alla pompa di benzina, per dare risorse alle famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, semmai, o alle imprese. Nulla di tutto questo è stato fatto finora. Abbiamo assistito solo a misure spot, tanta propaganda, misure che duravano il tempo di un fine settimana, addirittura in alcune circostanze. Chi partiva per qualche giorno di vacanza in estate tornava col costo della benzina aumentato, e anche ora, chiudo sul costo, sul tetto dei carburanti, abbiamo visto annunciare in pompa magna, ringraziare le compagnie petrolifere, alcune peraltro, soltanto, salvo poi smentire, diciamo, la stessa possibilità di applicare un tetto, perché il governo non ha tenuto sotto controllo le accise. Il tema delle accise è proprio simbolico, perché la Presidente del Consiglio in campagna elettorale, vi ricorderete, fece quel video davanti alla pompa di benzina dicendo che la priorità del governo era abbassare le accise, tagliarle sui carburanti. Ecco, è una delle tante promesse tradite da questo governo, come quello delle tasse, delle pensioni e del potere d'acquisto delle famiglie, per cui è davvero simbolico e sta toccando davvero la carne viva dei nostri cittadini.
1: Grazie all'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Buonasera, arrivederci.
2: Buonasera, grazie.
1: La musica e poi la musica per le mie orecchie, i vostri messaggi.

0: E come sempre in questa trasmissione la vostra voce sentiamo.
1: Sera Poletti, di stupidate ne sento tante tutti i giorni, ma un governo che ha la maggioranza non puoi farlo cadere. Questa è la base, eh? E poi è la destra che non ha mantenuto una cosa promessa in campagna elettorale. Cosa c'entra l'opposizione? Ma qui dobbiamo partire dalla A, B, C.
2: Buongiorno, la legge elettorale è una gran porcata e chi la sostiene è altrettanto. Grazie.
3: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Scusate se reintervengo. No, io ho appena sentito l'intervento di una radioascoltatrice che dice: ma l'opposizione cosa ha fatto? E cosa dovrebbe fare se governa il governo? Se sono in maggioranza cosa dovrebbe fare? Fa l'opposizione, ma poi alla fine passano i provvedimenti del governo e quindi ne ha la responsabilità. Ma questa sa come funziona l'Italia? Oppure, non so, vive in qualche nuvoletta, magari con Vanna Marchi? Vuole qualche alga che magari gliela vendo io, anziché la Meloni? E poi ce n'è un altro che dice: ma con tutti i disastri che ha fatto il 5 Stelle 4 anni fa, insieme a Salvini era, insieme a loro Salvini, perché governavano insieme. Ma di cosa parla sta gente? Ma in 4 anni sono stati in coma? Non lo so io. Vabbè, diamo la colpa ai 5 Stelle. Perché la benzina costa così tanto? Per colpa dei 5 Stelle. Perché c'è l'inflazione? Per colpa dei 5 Stelle. Che altro? Ciao ciao.
4: Buonasera. L'opposizione è all'opposizione perché non ha la maggioranza. È normale, è elementare. Cioè, questi commenti mi fanno veramente arrabbiare. Ma questa gente vota dove tira il vento. L'opposizione è all'opposizione perché non ha i numeri per governare, non ha i numeri per far cadere il governo. Se i governi sono caduti perché partiti della maggioranza non hanno dato più fiducia, è elementare, si studiano alle scuole medie, ma siamo diventati un popolo di analfabetismo funzionale.
5: Buonasera, questa legge come tutte le altre non serve assolutamente a niente. Se si vuole stabilità di governo bisogna eliminare il voto di fiducia e poi introdurre, cambiare la Costituzione, nel senso che quando cade un governo si va a votare, ma ovviamente piazze piene, la Costituzione non si tocca, non si tocca. E poi un'altra cosa da fare è il famoso cambio di casacca. Se uno viene eletto in una formazione politica, se decide di non farne più parte va fuori dal Parlamento.
0: Ecco, questa è la vostra voce, quella che vi ricordo sempre entra nel palazzo anche con la sua forza dirompente, anche con i suoi toni accesi. Comunque in linea di massima siete tutti super rispettosi. Non sapevo Silvana ambisse a vendere alghe anche lei, ma ho capito il senso del messaggio. Va bene Silvana, sei sempre la benvenuta come tutti. Ovviamente spazio per registrare i vostri messaggi alla 334 11 11 622, vanno rigorosamente in onda senza censura, salvo qualcuno che è lungo 17 minuti e 35 secondi, a un certo momento ci parlo sopra, perché chiaramente tenetevi una durata congrua dei messaggi. Fatemi salutare i tanti che ci ascoltano anche in seconda edizione, quindi dalle 21 alla mezzanotte qui su Giornale Radio, e fatemi ricordare che in diretta ci siamo sempre tutti i giorni dalle 17 alle 20 con Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione. Tra poco l'intervento oggi in aula di Giuseppe Conte, e naturalmente voi, ve l'ho detto, 334 11 11 622.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
12: Buonasera, dottor Poletti. La domanda che uno si deve fare è: ma c'era veramente bisogno di dedicare tutto questo tempo a una legge elettorale peraltro incostituzionale, mentre in Italia abbiamo la benzina a 2,50 euro, l'economia va male, la gente non arriva a fine mese, abbiamo le bollette più alte d'Europa, a un piano industriale manca, nessun tipo di visione, possiamo andare avanti? E c'era il problema della legge elettorale, così non andiamo da nessuna parte. Meloni a casa, veloce.

0: Buonasera Roberto, sono Roberto da Milano. Io volevo ricordare al tuo ascoltatore che parlava del il governo lo può far cadere solo, eccetera, eccetera, che un sacco di governi sono caduti grazie a elementi, faccio un nome a caso, uno Renzi, che con una minoranza praticamente credo di aver preso più voti io per tentare di essere eletto qui in consiglio di zona 6 di Milano, con un giochino è riuscito a far cadere un governo. Quindi non è proprio vero quello che ha detto, forse bisogna trovare delle soluzioni, tra cui io metto la firma su quella del cambio di casacca, no? Quello è una roba che andrebbe fatta in 4 minuti, perché non può.
1: È una roba che dà fastidio a molti. Sentiamo Giuseppe Conte oggi in aula.
2: Signor Presidente, gentili colleghi, vedete, i numeri che davvero contano per gli italiani sono l'aumento al 30% della spesa nel carrello negli ultimi anni, le tasse record negli ultimi 10 anni, dai tempi di Monti non ricordavamo questa tassazione record, il boom dei prezzi del carburante, più 22% dei costi energetici che pesano a famiglie e imprese, e ancora 6 milioni di cittadini che sono costretti a rinunciare a cure mediche per le liste d'attesa molto lunghe. Eppure a Palazzo Chigi sembra che i numeri che contano sono altri. Sono altri perché i numeri che contano sono le soglie di sbarramento, i posti in lista, i seggi. Voi vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare, e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva: ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori e agli italiani. Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce più, o meglio, quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito, Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare, avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato. Vedete, noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Del Mastro avvinghiato a Caroccia, presta nome, di un clan camorristico.
3: Presidente,
2: e abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che lo ricordiamo è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980. Per chi dimenticasse, ha perso la memoria. E veniamo al merito. Avete introdotto le preferenze con grandi strombazzamenti. Sono preferenze fasulle, non prendiamo in giro gli italiani. L'80%, più dell'80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, dei nominati catapultati in Parlamento senza libera scelta degli italiani. Quindi le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, Bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo. Poi siete ancora industriati per rimanere incollati e cercare di autoperpetuare il vostro potere. E che avete fatto? Avete recuperato un vecchio privilegio di casta per la politica, per i politici che già che sono qui. Ha detto sbarriamo la strada alle nuove formazioni. Pensate, Giorgia Meloni, quando è entrata in Parlamento nel lontano 2013, è entrata con una soglia di, ha raccolto le firme per circa 40.000 firme. Oggi voi state chiedendo alle nuove formazioni, per presentarsi addirittura e presentare le liste alla competizione elettorale, dovranno raccogliere oltre 400.000 firme. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate per questa norma liberticida antidemocratica. Vedete, c'è un altro punto su cui avete agito subdolamente tra gli altri: l'indicazione del candidato premier nel programma di governo, però, quindi non nelle liste che avranno tra le mani i cittadini. E lì che cosa è successo? Lo spieghiamo agli italiani. Giorgia Meloni l'ha dimostrato da subito, dall'inizio, ha detto che la riforma che più aveva a cuore era quella del premierato, riforma costituzionale. Ve l'hanno bocciata tutti i costituzionalisti, meno chi l'ha scritta. Allora l'avete messa nel cassetto, però con grande frustrazione. E sì, perché avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora, lo possiamo dire. Per voi la democrazia in chiave moderna è un regime illiberale mascherato, sostanzialmente un'autocrazia. Voti una casella col nome già sbarrato, questo è l'ideale, e poi comanda lui o lei solo per 5 anni. Non potendo realizzare questo disegno, avete capito che tirava un'altra aria nel paese, e adesso avete fatto questa indicazione. Però vedete, noi come vi rispondiamo? Noi vi risponderemo oggi e sempre che la democrazia è sempre partecipazione. Abbiamo fatto un programma con Nova, 17.000 cittadini hanno contribuito. Pensate, nessuno, vi informo, ci ha chiesto di modificare la legge elettorale. Non era all'ordine del giorno rispetto alle questioni sociali, economiche emergenti, prioritarie. Sappiate che noi le autocrazie le combatteremo sempre. Le tendenze autoritarie e liberali le combatteremo sempre. Sapete come? Con sempre nuove forme di partecipazione, con integrità morale ed etica pubblica, con più trasparenza, con sempre continua rendicontazione da parte dei pubblici ufficiali del loro operato. Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione e ti manderà a casa. Votiamo no convintamente.
1: Ecco Giuseppe Conte, saluto Lorenzo Ruffino, analista doppiacifra.it, lo ricordo sempre, il suo sito con la media dei sondaggi e tutti i sondaggi pubblicati. Buonasera Ruffino, allora approvata la nuova legge elettorale, che succede adesso? Senza Vannacci il centrodestra perde.
3: Ma sostanzialmente hanno approvato una legge che in questo momento li farebbe perdere effettivamente, perché appunto la legge prevede la vittoria del 42%, col 42%, e il centrodestra attualmente è il 41% e il centrosinistra è il 44%, quindi a meno che Giorgio Meloni non pensi di poter recuperare questo consenso, sarà in qualche modo obbligata a portarsi Vannacci dentro la coalizione per essere sicura di vincere.
1: Bella, bella grana, no? Che altro possiamo dire guardando i numeri?
3: Guardando i numeri, ma comunque considerato che sono 3 punti di differenza, quindi effettivamente è possibile recuperarli, non è impossibile, però con questa legge elettorale effettivamente appena si arriva al 42%, sei il primo partito, il premio di maggioranza è molto considerevole, consistente, quindi ti permette di governare in tranquillità, almeno fino a, diciamo, che la coalizione non litiga tra di loro, cosa che potrebbe essere anche molto probabile con il centro-sinistra. Però sostanzialmente in questo momento noi possiamo aspettarci che il centrodestra ottenga, cioè che il centrosinistra ottenga circa 220 seggi su 400, quindi avere una maggioranza tranquilla. Al Senato potrebbero essere anche qualcuno in più. Poi probabilmente dipende un po' da la quadra che il centrosinistra riesce a trovare alle elezioni, e in primo modo chi sarà il leader del centrosinistra, perché è anche realistico che con alcuni Conte leader o Schlein leader il centrosinistra possa perdere leggermente. Allo stesso tempo secondo me va anche considerato che però gli elettori di questa area politica ormai hanno assorbito l'idea che andranno insieme, comunque ormai Partito Democratico e Movimento 5 Stelle vanno insieme a tutte le regionali, vanno insieme da, ormai sono stati intorno a 20 elezioni regionali, quindi secondo me gli elettori hanno accettato questa idea, non perderanno moltissimo, quindi sostanzialmente una capacità di poi effettivamente di riuscire a recuperare voti, magari appunto giocando sull'insoddisfazione ad esempio magari degli elettori più moderati del Partito Democratico.
1: Grazie a Lorenzo Ruffino, ricordo il sito doppiacifra.it, un faro. Grazie Ruffino.
3: Grazie.
1: Noi torniamo dopo il brano, ovviamente, anche con i vostri vocali al 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, Renato da Milano. Cacchio, proprio Conte parla di attaccamento alla poltrona, ma ricordo male, il Movimento 5 Stelle nasceva con la prerogativa di non più di due mandati. Come mai? Cos'è successo a Conte che adesso accusa gli altri di attaccamento alla poltrona? Sti sinistri!
1: Roberto da Milano, mi stai dando ragione. Renzi in quel governo era in maggioranza e quel 3 o 4% che aveva ha fatto cadere il governo. Fatti due conti, quando leggete la composizione del governo e le loro percentuali. Renzi in quel governo era in maggioranza, non all'opposizione.
2: Buonasera, Stefano da Monza. Vabbè, dottor Poletti, dovreste essere contenti, no? Avete questa nuova legge che vi consentirà, visto che siete in vantaggio sui sondaggi, siete pienamente in vantaggio, vincerete le elezioni, dovreste essere contenti, invece siete arrabbiati, ma io non vi capisco proprio. Vabbè, oggi dovevate festeggiare, però chi vi capisce è bravo a voi.
3: Beh, si riferirà sicuramente non a me, che non festeggio per nessuna ragione al mondo, né da una parte né dall'altra, si riferisce agli ascoltatori. Guarda, si merita un po' di Angelo Bonelli,
4: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il governo Meloni, anzi la maggioranza del governo Meloni, sta vivendo un momento delicato. Ci troviamo di fronte a una sorta di guerra dei roses, ovvero la notte dei lunghi coltelli, a tal punto che questa maggioranza, con il governo assolutamente schierato, e ce ne saranno ancora di più di ministri in Parlamento, è stato costretto a mettere ben 3 fiducie perché non si fidano l'un dell'altro. Ma su che cosa non si fidano? Su uno strumento fondamentale per il funzionamento della nostra democrazia, ovvero la legge elettorale. Però, vedete, quello che trovo sconcertante è che nel paese che ha i salari più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa, le liste di attesa nella sanità pubblica che impediscono a 5,8 milioni di persone di accedere a cure specialistiche, i territori devastati dalla crisi climatica, la carenza del trasporto pubblico, pensioni e tante altre questioni, ma la carenza di investimenti pubblici nella scuola, abbiamo qui, guardate, se io fossi il regista farei inquadrare il parterre del governo, abbiamo il ministro del turismo che oggi è impegnato qui a occuparsi di legge elettorale, abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica, abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Ministro Nordio, quale grande priorità la legge elettorale per lei? Il ministro della cultura che sta qui a presidiare la legge elettorale invece di occuparsi di cultura e di far funzionare le attività, le infrastrutture culturali del nostro paese, ma ne verranno tanti altri tra poco. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla Presidente Meloni che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda. Siete diventati bugiardi seriali, in primis la Presidente del Consiglio. Vi dimostrerò perché siete diventati bugiardi seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti. Ringraziando l'ENI, abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti fiscali e ha alzato il costo dei carburanti. Il punto è che queste società fanno sempre le politiche con i soldi degli italiani, hanno incassato miliardi e miliardi di profitti in questi anni e voi non avete fatto nulla, avete consentito che i carburanti schizzassero verso l'alto, avete consentito che le bollette schizzassero verso l'alto. Ma non è finita la serialità delle vostre bugie. Avete annunciato, e il governo subito col ministro Urso, estremamente imbarazzante, che non capisco la ragione per la quale continui a fare il ministro, Insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cos'è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non l'avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo. 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%. La notte del 30 settembre...
3: Mi sa che mi indigno per le stesse cose per cui si indigna Bonelli. Comunque un'opposizione molto presente sul caro vita, tema che il governo dovrà sicuramente affrontare con più decisione, che noi siamo qui a raccontare ogni giorno. Italiano Limits, ho finito il mio tempo, ma l'informazione, le trasmissioni in diretta continuano su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso il collega Francesco Massardo con il timone delle 20 e per noi l'appuntamento a domani è dalle 17 alle 20 in diretta sempre qui. Grazie.
5: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informazione.

0: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6 ed un minuto.
7: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
0: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
7: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
0: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
7: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
0: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone. Inizia un nuovo giorno. Sulle vele dell'informazione.
9: Eccoci qua, 6:02 di questo 9 di ottobre. Una buona mattina, una buona giornata da parte di Francesco Massardo, oggi in conduzione qui nelle veci del direttore Daniele Biacchessi, nel programma che apre la mattinata della diretta qui su Giornale Radio. Poi fino a sera non vi abbandoniamo più. Saluto Elisa Cabrini in regia, siamo pronti a partire. Qui le notizie come sempre arrivano un po' prima e dunque ne approfittiamo già per portarvi nel flusso della giornata. Oggi sarà una giornata ancora di corredo e di commento per quanto riguarda la politica, ma ci arriviamo tra pochissimo. Sulla riforma elettorale diventata legge, quindi sono state fissate le regole della prossima competizione elettorale, manca adesso una data però nel frattempo si entra ancora più ufficialmente in campagna elettorale. Bisogna poi ampliare chiaramente lo sguardo in giro per il mondo, perché torneremo a parlare del conflitto in Ucraina. Una giornata dura, quella di ieri e soprattutto nella notte. Un raid russo sui bus ha fatto una vera e propria strage a Kramatorsk. Si contano almeno 33 morti, il colpo sul trasporto pubblico che chiaramente aumenta le preoccupazioni in tal senso. E poi un occhio anche agli Stati Uniti, dove si torna a parlare con insistenza del tema della pena di morte. Questo non solo per le vicende relative a Krista Pike in Tennessee, la donna che è sopravvissuta a una doppia esecuzione a causa probabilmente di qualche errore, e adesso diventa un caso spinoso per l'amministrazione, ma anche perché è arrivato un annuncio che ha del tenebroso: una fucilazione. E questo è un metodo, insomma, piuttosto barbaro di porre fine alla vita di qualcuno, ma legale, dell'autore della strage di Fort Hood, che però sarà pubblica. Erano 90 anni che questo non avveniva e probabilmente sarà addirittura diffusa in streaming, quindi la spettacolarizzazione della morte anche nella lettura, diciamo, delle news di questa giornata. Questo e tanto altro. Noi siamo pronti pronti a cominciare. Apriamo anche ufficialmente il contatto con tutti voi, 334 11 11 622 su WhatsApp per dirci la vostra, e nel frattempo ripartiamo dalla musica. Il primo brano che andiamo ad ascoltare insieme è di Chris Young, si chiama Boots on the Ground.

0: E allora eccoci qua pronti a tuffarci nel cuore della giornata. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone da parte di Francesco Massardo. E allora non c'è modo migliore per tuffarci nel cuore delle news che andare dalla nostra redazione, dalla squadra del timone, a cominciare da un doveroso recap politico. Ieri è stata una giornata molto importante, soprattutto intorno al grande tema della legge elettorale, e dunque occorre ripartire da lì per capire cosa potrà accadere nelle prossime ore. L'agenda politica del giorno, come sempre, a cura di Marco Trombetta.
1: Buongiorno. Approvata definitivamente la nuova legge elettorale, il centrodestra riesce a portare a casa la riforma delle regole del voto per le prossime politiche. La novità principale prevede che la coalizione in grado di raggiungere il 42% dei voti ottenga un premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato, garantendo la governabilità e la stabilità del paese per i successivi 5 anni. Questa è la motivazione ufficiale dei vincitori, ma le opposizioni non ci stanno e vedono in questo cambio di regole a ridosso del voto la paura di perdere della maggioranza. Una reazione dettata dal fatto che, a differenza del passato, il centro-sinistra si presenta unito con l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La Premier si dice soddisfatta dell'approvazione. Gli alleati di governo parlano di una legislatura che arriverà alla sua scadenza naturale nel settembre del 2027. Tuttavia, tra i corridoi della politica, in molti scommettono su un possibile voto anticipato in primavera tra aprile e maggio. Uno scenario accelerato anche dagli ultimi sondaggi che danno il centrodestra in testa solo con il contributo di Vannacci. Sul fronte del campo largo, Conte accelera sulle primarie, dichiarando che non si può attendere il pronunciamento della Consulta sui ricorsi alla legge elettorale. E questo è il quadro politico che ci attende nei prossimi mesi, al netto della legge di bilancio che Giorgetti sta scrivendo in queste ore. Il ministro dell'economia punta a ottenere margini di flessibilità da Bruxelles, che per ora risponde in modo non convinto. E proprio sui temi economici e sulla tenuta sociale del paese che si giocherà la partita decisiva. Se la situazione generale dovesse peggiorare, lo sbocco verso il voto anticipato diventerebbe estremamente probabile. Staremo a vedere. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, ma rimaniamo in tema, perché che cosa dice esattamente questa legge elettorale? Insomma, ormai lo sapete, in parte lo avete anche sentito, la possibilità di avere governi stabili dipende davvero solo dalla legge elettorale. Questo sarà ovviamente il grande tema politico dei prossimi giorni. Facciamo una scheda tecnica sulla nuova legge elettorale, che qualcuno ha già ribattezzato il Melonellum, nel servizio del nostro Michele Ceci.
2: Buongiorno Francesco, lo Stabilicum è legge. Dopo 5 giorni col fiato sospeso, arriva il via libera dei deputati sul testo complessivo della quinta legge elettorale italiana degli ultimi 40 anni. Trattasi di un proporzionale a turno unico che non prevede cioè ballottaggi o secondo turno e agisce con un riparto dei seggi proporzionale ai voti ottenuti. Per evitare l'effetto maionese impazzita, c'è un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi, che scatta a favore della coalizione che supera il 42% dei consensi. L'idea è di una sintesi fra il Porcellum, governo Berlusconi 2, e l'Italicum del governo Renzi, due leggi elettorali entrambe, per motivi diversi, bocciate dalla Corte Costituzionale.

0: costituzionale. Dal Porcellum, la maggioranza di centrodestra ha preso ispirazione per il premio di maggioranza, facendo però attenzione a fissare una soglia per la sua attivazione, la cui assenza aveva allarmato i giudici della Consulta. Le liste parzialmente bloccate arrivano invece dall'Italicum. 3 preferenze in una lista di 6, ma a indicare i capilista saranno sempre e comunque i partiti. C'è infine l'obbligo di indicare al deposito della lista il nome del candidato presidente del Consiglio che si intende proporre al presidente della Repubblica, che non sarà però riportato sulla scheda. Soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3% per i partiti, ma nessuna soglia per i coalizzati per contribuire alla cifra elettorale e dunque al premio di maggioranza. Rimane l'incertezza su quelli che saranno gli esiti di questa legge alla prova delle urne, ricorsi e contenziosi permettendo. Il Porcellum, per esempio, in 3 elezioni ha prodotto 3 risultati diversi. L'Unione di Prodi spunta la vittoria con uno scarto minimo, ma enorme in termini di seggi, grazie al premio nel 2006. Nel 2008 il Popolo della Libertà stravince sul PD di Veltroni, ma l'irruzione del Movimento 5 Stelle cambia le carte in tavola e nel 2013 l'unica vittoria vera è quella della frammentazione politica. E se Francia, Germania, Spagna e Regno Unito non cambiano modalità di scrutinio da anni, salvo rare eccezioni, in Italia ogni legge elettorale ha la sua stagione. A te la linea, Francesco!
1: E grazie ovviamente a Michele Ceci. Torneremo sul tema anche ovviamente per la pagina politica. Nella seconda parte di questa puntata proseguiamo con il racconto da parte della nostra redazione e ampliamo diciamo l'orizzonte. È stata una giornata piuttosto intensa in Spagna, dove siamo già, come dire, in clima di campagna elettorale, ma dove ieri sera migliaia di persone si sono radunate in piazza per omaggiare Mari Carmen, la donna di 87 anni scomparsa un paio di giorni fa, che era diventata qualche giorno prima il simbolo della Puerta del Sol, della piazza che rivendicava il diritto all'abitazione, una donna appunto sfrattata di casa in tarda età nel corso diciamo di problemi di salute che poi l'hanno portata anche alla morte. L'intervista a tal proposito curata per noi da Matteo Respinti.
2: Francesco, buongiorno. La morte di Mari Carmen Abascal, 87 anni, riaccende in Spagna la protesta contro sfratti e caro affitti e irrompe nella campagna elettorale per il voto anticipato del 29 novembre. Mari Carmen era stata sfrattata il 23 settembre dall'appartamento di Madrid nel quale viveva da oltre 70 anni, dopo che l'immobile era stato acquistato da un fondo di investimento e il suo affitto era stato aumentato di oltre il 200%. Era stata portata fuori dalla abitazione in barella e ricoverata poco dopo per le sue condizioni di salute. Nel frattempo era stato raggiunto un accordo che le avrebbe consentito di tornare nella propria casa alla precedente condizione, ma l'intesa è arrivata troppo tardi. Secondo il suo avvocato, Beatriz Duro, le condizioni della donna erano diventate critiche subito dopo lo sfratto e l'impatto dell'accaduto sarebbe stato evidente. Mari Carmen è morta mercoledì sera in ospedale senza riuscire a rientrare nel suo appartamento e subito migliaia di persone hanno manifestato a Madrid in sua memoria. Il caso era diventato il simbolo della crisi abitativa spagnola, alimentando l'accappamento di protesta alla Puerta del Sol e manifestazioni in numerose città. Lo scontro ora rimane alla politica. La sinistra accusa Popolari e Vox di aver bocciato le misure d'emergenza sulla casa. Il Partito Popolare accusa invece il governo Sanchez di strumentalizzare la morte della donna dopo 8 anni al potere. In Parlamento è scoppiato persino uno scontro sulla richiesta di osservare un minuto di silenzio. Intanto i principali candidati spagnoli hanno annunciato per l'11 novembre uno sciopero generale sulla casa. A meno di 2 mesi dalle elezioni, la crisi abitativa è ormai diventata uno dei terreni decisivi dello scontro politico spagnolo. A te la linea, Francesco.
1: E grazie dunque a Matteo Respinti, ancora i servizi della nostra redazione con un'intervista curata come sempre da Nicola Compagnone. Qui torniamo in qualche modo in Italia, anche se è un discorso che vale un po' per tutti, dai prezzi dell'energia alle stelle, il calo demografico, l'inflazione dilagante, alcuni dei problemi che ogni giorno attanagliano l'Italia. E allora è tempo di parlare di strategie per il futuro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Francesco, io do il buongiorno qui al timone a Simone Gamberini, presidente nazionale Lega Coop. Presidente, la Lega delle Cooperative compie 140 anni e lo fa in un contesto nazionale molto delicato, molto incerto.
4: Sì, noi pensiamo che sia giunto il momento di mettersi, e lo cercheremo di fare anche idealmente alla biennale, attorno a un tavolo, iniziando a ragionare di futuro del paese, ma senza ragionare come spesso fa la politica al breve termine, ma cercando di pensare a come sarà l'Italia nel 2050, ai bisogni che ci saranno nel 2050, e quindi ci mettiamo, diciamo così, da un lato a disposizione, ma offrendo anche delle soluzioni che attraverso quello che già stanno facendo le nostre cooperative possono affrontare alcuni grandi temi che attraversano il paese.
3: Quali sono secondo voi le principali sfide per il nostro paese nei prossimi anni?
4: La crisi demografica che stiamo vivendo, che avrà i suoi picchi nei prossimi anni, impone un ripensamento del sistema di welfare, del sistema previdenziale. Sarà necessaria una collaborazione fra il privato e lo Stato per garantire che nessuno venga lasciato indietro. Pensiamo che la cooperazione, come storicamente ha fatto, possa essere uno dei partner che ragiona per la costruzione di un bene comune. Come pensiamo che la cooperazione di comunità o le comunità energetiche possono essere una risposta importante al tema dello spopolamento delle aree interne, di cui poco si parla, ma che riguarda un terzo della popolazione del nostro paese. Come pensiamo che l'organizzazione cooperativa possa supportare intere filiere?
3: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
1: E grazie allora Nicola Compagnone, la musica e poi spazio ai nostri ospiti. Miley Cyrus, questa è Let's Get Married.

0: Allora eccoci qua pronti a ripartire qui al timone, dunque spazio anche ai nostri ospiti. Beh, si riparte dal conflitto in Ucraina, che vive un'altra pagina terribile nelle ultime ore. I cadaveri semicarbonizzati e ancora avviluppati dalle fiamme sull'asfalto della strada, questa la parte di una sequenza agghiacciante dell'ultimo massacro. A Kramatorsk un missile russo ha centrato un minibus zeppo di passeggeri, 33 i morti, 18 i feriti, alcuni sono gravi e potrebbero purtroppo aumentare il primo numero. Le reti metalliche poi piazzate sulla strada che non hanno impedito alla bomba guidata di colpire il mezzo, incendiandone un altro nei pressi. Allora ripartiamo da qui, ma proviamo anche a trarre qualche conclusione politica. In collegamento con noi il professor Aldo Ferrari, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ecco, questo attacco nella sua brutalità è però uno dei tanti, uno diciamo purtroppo cinicamente particolarmente riuscito, di quella che sembra essere la nuova strategia. La Russia che colpisce con i suoi droni, che sono come dire strumenti con cui ormai abbiamo imparato a fare la conoscenza, che rappresentano anche la parte più inconcepibile e malvagia, se vogliamo, di questo conflitto, e l'Ucraina con enormi problemi difensivi, che vede nel contrattacco in questo momento la sua difesa migliore. È una situazione che rischia di andare avanti a lungo nonostante esiti come questo?
1: Ma io credo proprio di sì, perché purtroppo mancando la volontà politica di arrivare a una soluzione diplomatica, resta l'alternativa delle armi. Gli ucraini stanno combattendo bene, si stanno difendendo bene, la Russia avanza molto lentamente, subisce qua e là anche alcune controffensive di successo, ma se la logica politica, militare, economica ha un senso, la Russia alla fine prevarrà sull'Ucraina. Ma questo lo diciamo ormai da anni, e la guerra va avanti lo stesso, quindi episodi come quello di ieri non sono isolati, non resteranno isolati, è la guerra purtroppo, quello che bisognerebbe fare è porre fine alla guerra, ma siamo lontanissimi non solo dalla conclusione ma anche dall'inizio di una trattativa diplomatica avviata su basi solide. Purtroppo la situazione è questa, di iniziare a nasconderselo.
0: Ecco, è una fase in cui anche il dialogo sembra tornato a essere sostanzialmente inesistente, non che sia mai veramente divampato. Questo, insomma, nonostante ogni tanto qualche improvvisa apertura si fosse verificata, ricordiamo le parole di Trump, ma anche di Putin e Zelensky intorno al periodo in cui si radunava l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ci dimostra solo che anche le parole ormai sono utilizzate come schermaglie, o è accaduto qualcosa nelle ultime settimane che ha nuovamente raffreddato gli animi, oltre, lei mi dirà giustamente, agli attacchi militari?
1: Ma ci sono situazioni interne alla Russia, all'Ucraina, anche evidentemente, lo sappiamo attualmente, interne agli Stati Uniti, che determinano spostamenti, cambiamenti anche di strategie, ma la questione di base rimane inalterata, vale a dire la Russia è dispostissima a ricominciare e a finire le trattative purché ottenga i suoi risultati, cosa alla quale l'Ucraina non può evidentemente corrispondere a meno che non venga nettamente sconfitta, e quindi la Russia sta spingendo in maniera differente, colpendo di più di quanto facesse in passato infrastrutture e anche obiettivi civili, sebbene ogni volta ci sia una strage come quella di ieri bisognerebbe essere certi, e credo sia difficile farlo, della intenzionalità. Quando si combatte, i missili cadono, le bombe cadono, e non sempre cadono laddove sarebbero dovute cadere. In ogni caso le morti ci sono, anche quelle civili stanno aumentando, è un momento di intensificazione e diversificazione del conflitto, e l'assenza di una prospettiva diplomatica, e questa non può esserci finché l'Ucraina resiste, noi la invitiamo a resistere, inevitabilmente porterà a situazioni di questo tipo oggi, domani e per molto tempo ancora.
0: Le chiedo in chiusura la prospettiva per cui nel giro di qualche mese in Europa i quattro big, Spagna, Italia, Germania e Francia, possano essere tutti governati, diciamo, da esecutivi di destra, è stata identificata come un possibile ulteriore cambio di passo per il conflitto. Le chiedo però se è d'accordo, non tanto per una questione politica, ma più di grandezza, nel senso che se l'Europa di oggi, che tutto sommato è stata piuttosto forte nel supporto all'Ucraina, non tocca palla, diciamo, all'interno di questa partita, dovrebbe toccarla se cambiasse la posizione generale dei governi.
1: Io non credo che sia tanto una questione di destra, sinistra. Si potrebbero cambiare evidentemente i governi nei prossimi mesi nei paesi principali d'Europa, ma noi in Italia abbiamo già un governo di destra, per esempio, che però sulla questione ucraina si è mostrato assolutamente solidale con le indicazioni che inizialmente provenivano soprattutto.
0: Potrebbe non esserlo così tanto, diciamo, al prossimo giro, secondo
1: credo,
0: alcuni.
1: Se vuole la mia opinione, al di là delle elezioni, potrebbe, e a mio giudizio, ma questa è un'opinione personale, dovrebbe esserci un momento di svolta, perché quello che stiamo facendo in Europa, cioè sostenere l'Ucraina che non ha possibilità di vittoria e al tempo stesso ci crea numerosi problemi politici ed economici, è irrazionale. Questo dovrebbe essere compreso sia da destra che da sinistra. Però, come posso dire, ci sarà forse un momento in cui l'Europa cambierà nel suo insieme la politica verso la guerra russo-ucraina. Potrebbe avvenire in seguito a questi cambiamenti politici nei maggiori paesi europei, ma è una questione non tanto di contrapposizione destra-sinistra quanto di cambiamento di valutazione degli interessi nazionali e nel complesso dell'Unione Europea.
0: Che lei ritiene comunque una carta sul tavolo, perché c'è anche il tema, insomma, di chi sostiene ormai l'Europa conta relativamente pure su un conflitto che è sul proprio territorio. A decidere le sorti saranno, alcuni dicono, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia. È davvero così?
1: Guardi, potrebbe essere diversamente. Il problema è che, a mio giudizio, ovviamente l'Europa ha in questo conflitto sin dall'inizio assunto una posizione sbagliata. Guardi, non si parla di difendere la Russia o l'Ucraina. Una posizione basata su errori di valutazione delle cause del conflitto, dei nostri interessi, di come muoversi. Sono stati commessi numerosi errori e tornare indietro è molto molto difficile. L'Europa non è condannata, secondo me, all'irrilevanza, però dovrebbe modificare profondamente la propria percezione. Stiamo parlando solo del conflitto russo-ucraino, di ciò che è avvenuto e di ciò che in futuro potrebbe essere, perché non c'è solo la guerra. Noi ci siamo messi in una situazione che anche dopo la fine del conflitto ci renderà difficilissimo avere rapporti economici e politici con la Russia, ma prescindere dall'esistenza della Russia è, a mio giudizio, una posizione politica sbagliata. Però molto abbiamo fatto perché questo diventasse irreversibile. Sarà difficile, a prescindere da chi vincerà le elezioni del prossimo anno, cambiare questa situazione, cosa che però a mio giudizio sarebbe necessario.
0: Chiarissimo, grazie davvero al professor Aldo Ferrari per essere stato con noi anche questa mattina per un commento internazionale. C'è tanto ancora da cui ripartire, ascolteremo le voci della giornata e poi ovviamente ci tufferemo nella pagina politica interna. Rimanete con noi, quel timone, facciamo una sosta brevissima e poi rientriamo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su

0: Giornale radio.
1: Meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
3: Rieccoci ancora insieme in diretta su Giornale Radio 6:33. Io sono Francesco Massardo, questo è Il Timone con la regia di Elisa Cabrini. Pronti a ripartire, un flash dagli Stati Uniti prima di rientrare in Italia con le news, perché presto ci sarà una fucilazione in streaming, suona come la pagina di un film di fantascienza di dubbia qualità, e invece è tutto reale. La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica, così ha riferito il segretario alla difesa Pete Hegseth. Nidal Azan affronterà così un plotone di esecuzione composto da soldati, come è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, ha messo in evidenza il ministro della guerra di Donald Trump. Gli Stati Uniti non hanno condotto però un'esecuzione pubblica in 90 anni, ma lo sapete. Parte del rendere l'America grande di nuovo, per dirla con Donald Trump, passa anche da questi strumenti. Si cercherà di capire insomma in quale modo e con quali limiti speriamo sarà fruibile, ecco, l'esecuzione dell'uomo condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32 a Fort Hood. Intanto Jamal Howard, un americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite una iniezione letale, la prima esecuzione dopo il tentativo fallito per due volte contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana prima. Quella di Howard è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti, condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. Howard ha chiesto scusa nell'ultimo discorso, nell'ultima dichiarazione ad alcuni familiari della vittima. Mi dispiace per quanto accaduto e spero un giorno possiate imparare a perdonarmi, ha detto. E ha detto anche però di essere sereno e pronto a trovare la pace e il Signore, concludendo dicendo: godetevi la vita e pace a voi tutti. È un tema su cui chiaramente il pubblico europeo, italiano, è particolarmente più sensibile rispetto a quello americano, ma la fucilazione in streaming immagino scuota le coscienze anche dall'altra parte dell'oceano. Noi ripartiamo dalla musica, poi rientriamo in Italia. 30 Seconds to Mars, questa è Walk on Water.

0: E allora eccoci qua, rientriamo in diretta, entriamo nella pagina politica oggi dedicata ovviamente alla legge elettorale, cominciando anche ad ascoltare con Elisa Cabrini in regia alcune delle voci di giornata, e anzi per un argomento così determinante partiamo dalle due voci politiche principali, se così vogliamo, del paese. E ovviamente lo scenario che si è presentato ieri dopo il voto alla Camera è quello che ci aspettavamo: opposizioni che gridano alla truffa, maggioranza che sorniona, dice siamo uniti, andiamo avanti. Sentiamo Elly Schlein che non ha usato giri di parole, dice questa è un atto di poltronismo puro. Sentite qui.
1: Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda, presidente Meloni non è qui, ma si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia. Non siete stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone. Questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. E allora noi voteremo convintamente contro. Tenete presente che le regole della democrazia non possono essere piegate alle esigenze di chi governa oggi, perché il potere che oggi esercitate vi è affidato per un tempo. E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
0: E questa dunque Elly Schlein. Rimane solo un dubbio a questo punto riguardo al prossimo voto, oltre ovviamente alla domanda su chi vincerà, e cioè quando si andrà a votare. Ci sono anche insomma insinuazioni che vedrebbero una data limite, che sarebbe quella a metà aprile, per cui sostanzialmente scatterebbe anche la pensione, ecco, per gli attuali parlamentari, il diritto al vitalizio. Meloni è intervenuta in realtà sul tema, ma ha scacciato, diciamo, le polemiche in tal senso. La sentiamo.
2: Allora, il commento sulla legge elettorale l'ho già fatto, sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Grazie a tutti.
0: E questa Giorgia Meloni, insomma, che definisce surreale il dibattito sulla data del voto, detto che insomma sarebbe comunque buona cosa sapere quando si andrà a votare. Ascoltiamo ancora una voce di giornata, per così dire, sulla legge elettorale ovviamente, cioè Bonelli, uno dei due leader di AVS, che annuncia quello che è un passaggio comunque da non dare per scontato, cioè il ricorso alla Corte Costituzionale.
4: Il ministro della Sanità, nonostante le liste d'attesa lunghe, che è venuto a occuparsi di legge elettorale, hanno perso la faccia davanti agli italiani. Le bugie che racconta Giorgia Meloni non hanno precedenti. A questo punto a noi rimane che fare una cosa, e lo faremo: ricorso alla Corte Costituzionale, perché questa legge è incostituzionale e passeremo attraverso i tribunali della Repubblica.
0: E questo dunque Bonelli, e allora un po' di analisi la proseguiamo anche tra poco. Nel frattempo noi ripartiamo qui al timone con la nostra musica e con l'ultimo brano che andiamo ad ascoltare in questa puntata. Spazio alla musica.

0: E allora eccoci, andiamo verso il finale, la pagina politica ancora con la legge elettorale. Dunque, in collegamento con noi abbiamo Arturo Scotto, onorevole del Partito Democratico, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei.
0: Ecco, parliamo ovviamente di legge elettorale. Parto anche da alcuni da un sondaggio realizzato da YouTrend che ha spacchettato, diciamo, le novità introdotte dalla legge in base anche al gradimento, al di là del voto per chi studia o lavora fuori sede, che domina nella positività, e questo forse ci racconta quanto fosse anche assurdo non averci pensato prima. Tra gli aspetti ovviamente più criticati, il fatto che i capilista siano bloccati, quindi decisi dai partiti ed eletti per primi senza preferenze, mentre insomma forse il dato più eclatante è che su tanti temi il pubblico, tra virgolette, non si esprime, dice non so. Questo è un po' uno dei grandi limiti della legge elettorale. Nel complesso la definisce una legge che cerca di truffare, diciamo, le regole con cui si gioca la partita.
1: Intanto truffa, la parola truffa è adatta, perché è una legge che viene promulgata a pochi mesi dalle elezioni,
2: figlia della paura di perderle, all'indomani di un referendum dove il centrodestra aveva provato a forzare la mano sulla Costituzione, 15 milioni di italiani l'avevano respinta. Loro hanno fatto un po' di calcoli, hanno capito che con il Rosatellum avrebbero perso le elezioni e quindi hanno cambiato, o hanno persino spiegato e detto, se uno va a vedere i verbali dei dibattiti in commissione e in aula, questo lo capisce benissimo. E poi figlia di un tentativo, figlio anch'esso di un fallimento, di introdurre un premierato surrettizio, perché l'indicazione del premier, che non è praticabile a Costituzione vigente, viene introdotta perché non sono riusciti a fare quella riforma costituzionale che avevano promesso. Ed è un tentativo di condizionare il capo dello Stato sulla base dell'idea che, siccome non sono riusciti a cambiare la Costituzione, lo fanno per via legge ordinaria, questo è il candidato premier e questo ti prendi, mentre invece la prerogativa del capo dello Stato è un'altra.
0: Ecco, è chiaro che si passerà comunque dalla nomina da parte del Presidente della Repubblica, non potrebbe essere altrimenti. Quirinale,
2: certo,
0: insomma,
2: però l'indicazione, certo, però l'indicazione sulla scheda legata al programma e che è necessaria per legge nel momento in cui costituisci una coalizione, è un tentativo comunque di condizionare il capo dello Stato.
0: Volevo proprio andare su questo in chiusura, perché riferendosi proprio al sondaggio YouTrend di poco fa, in realtà è un'introduzione che divide molto le persone che sono state interrogate. Non so se lei ritiene, forse su una base proprio di questione destra-sinistra, o se c'è altro, insomma, il fatto che a volte gli italiani preferiscano avere il leader, ecco, da seguire più ancora del programma, in realtà è una realtà con la quale bisogna fare i conti, oppure effettivamente, come dire, ritiene che sia una via anche pericolosa, visti i trascorsi pur di parecchi anni fa?
2: Ma non esiste una politica dove non ci siano leadership che la incarnano. Non è un fatto di oggi, è un fatto di sempre. Altra cosa è costruire delle regole in sfregio a norme fondamentali come la Costituzione, per evitare, diciamo, di doverci mettere mano per legge, perché non si hanno i numeri, per cui il leaderismo diventa costituzionale, la democrazia del capo si realizza e lo si fa attraverso una furbata, e questa è l'operazione che è stata messa in campo, che è più pericolosa, perché qualora venisse eletto il leader indicato dalla coalizione tal dei tali che ha prevalso, e per una ragione o per un'altra di opportunità politica, di numeri, piuttosto che di altre scelte, il capo dello Stato, qualunque esso sia, decidesse di non dare il mandato, si determinerebbe presidenziale, si determinerebbe una condizione di conflitto tra poteri e di frustrazione nella parte dell'elettorato che ha votato che ha pensato di votare quel leader, ma in realtà ha votato soltanto una maggioranza parlamentare, che farebbe cortocircuitare la nostra democrazia. Non mi sembra una scelta intelligente.
0: E vedremo, ovviamente si passerà anche da un vaglio costituzionale in tal senso, e poi questo rischia di accendere.
2: È quello che noi aspettiamo, ne siamo convinti, l'abbiamo avvisato in tutti i modi, abbiamo presentato degli emendamenti, non ne hanno preso nessuno, abbiamo spiegato che la strada del presidenzialismo surrettizio avrebbe portato sicuramente una bocciatura alla Corte Costituzionale. Siamo convinti che andrà così.
0: Ringrazio l'onorevole Arturo Scotto per essere stato con noi questa mattina per la nostra pagina politica. Il tema non poteva che essere quello della legge elettorale. Come sempre, verso la chiusura del timone andiamo sulla letteratura. Peraltro, insomma, in una giornata non banale, ieri è stato anche assegnato il Nobel in tal senso, ma noi andiamo a presentarvi un nuovo libro con l'intervista all'autore. Anzi, in realtà parliamo anche di due libri. Uno si chiama Cortocircuito, libro peraltro primo in classifica nel genere su Amazon e Capolinea, ultimo titolo di una serie, sono gialli, dei gialli d'Amster Edizioni, sono stati entrambi scritti da Davide Bressanin, che è in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, queste sono appunto... Grazie a te, sono avventure, sempre di partendo da Capolinea, la quarta avventura in particolare di Fred Sonetto e della sua agenzia investigativa Sabato, peraltro è un libro insomma che in qualche modo non credo che intenda chiudere ma continuare ad aprire, ecco, un filone che evidentemente funziona. Partirei, se vuoi, da una considerazione che può anche coprire entrambi i libri di cui parlavamo. Il giallo, evidentemente lo mostrano anche le classifiche che citavamo quando è scritto bene, è forse il genere più resiliente, oggi si abusa tanto di questo termine, ma per il giallo forse funziona particolarmente bene.
3: Sì, il giallo funziona, è vero, ha una, come direbbero i giovani adesso, una fan base molto, molto forte, e riesce un po' a attraversare tutte le stagioni, perché forse ha la capacità più di altri generi di rinnovarsi. La sfida personale nella mia serie, appunto, come hai riassunto tu perfettamente, dove Fred Sonetto, questo investigatore privato genovese che non riesce a trovare lavoro e finisce un po' per caso a fare l'investigatore privato, e ogni avventura, diciamo, porta con sé una serie di situazioni particolari, è quello di spostare un po' i paletti del genere, perché il genere ha dei paletti ben precisi, la sfida un po' di rinnovarla e contaminarla anche con altri generi, quindi mettere anche dell'ironia, della comicità che fa da contrasto alla violenza, all'omicidio, che in tutti i gialli chiaramente deve esserci. Questo contrasto funziona anche perché rispecchia un po' la società di oggi, che è una società fatta di contrasti. Sono diciamo libri di personaggi, molto di personaggi, ci sono cinque personaggi che attraversano tutti i libri della serie, che sono quattro, e ogni storia è a sé stante. Diciamo che è stata una piacevole sorpresa questa settimana essere primo in classifica con Cortocircuito, che è il secondo libro della serie, però la fruizione del libro è un po' diversa rispetto a, non so, uno spettacolo teatrale che esaurisce in poco tempo il suo stato, no? Il libro è più lento, come forse la lettura è una delle cose lente che è rimasta ancora al giorno d'oggi, sì, dove tutto va veloce.
0: Titolo d'Omero con la sua Odissea, effettivamente tendono a volte, quando sono belli, a durare nel tempo. Ti chiedo, insomma, per conoscerlo anche meglio, nessuno spoiler ovviamente, tra i protagonisti, parlo parlo di cortocircuito in particolare, sì. Protagonisti tra virgolette, anche la città di Genova e forse i suoi vicoli che più di tutti si prestano, diciamo, ad essere luogo per un giallo, e anche la musica che gioca un ruolo non di puro accompagnamento, diciamo.
3: Sì. Sì, assolutamente. Allora, come dicevo prima, il protagonista è Fred Sonetto, e in questa avventura nasce tutto da una madre che si reca nell'agenzia investigativa Sabato, che porta il nome del suo burbero capo ufficio Guglielmo Sabato, con cui litiga sostanzialmente tutti i giorni, e chiede di ritrovare la figlia che è scappata di casa, la figlia poco più che adolescente che è scappata di casa nei vicoli di Genova. Con dei senza tetto, soprattutto negli anni 90 c'erano molti gruppi di, le chiamavamo pancabestie all'epoca, che giravano nei vicoli, e lui si mette alla ricerca di questa ragazza attraverso questi locali sempre più particolari, e avrà come, diciamo, Virgilio in questa discesa dell'inferno una ragazza completamente rasata, calva, che anche lei avrà un segreto nascosto, e da lì si mette in moto la trama classica gialla ad aiutare Fred, cioè appunto questa ragazza, e anche i suoi colleghi, Lorenzo, un taciturno bodyguard, Cinzia, una moderna dark lady. Si parla molto di musica e di cinema, perché si rifà un po' ai B-movie degli anni 70 girati a Genova, quelli di Franco Nero per intenderci. Infatti il libro è diviso in primo tempo e secondo tempo, e ogni capitolo ha una sua colonna sonora con una canzone iconica degli anni 90, che sono un po' i miei anni di riferimento, e mi dà anche un po', diciamo, lo spunto tra virgolette comico per confrontare la musica di allora con la musica di oggi, che diciamo non predilige il protagonista, ecco, diciamo così, no? E quindi sono dei siparetti comici da quel punto di vista.
0: Sì, perché lo dico appunto in chiusura, sono noir, diciamo, che però hanno una vena comica, diciamo, estremamente, estremamente marcata, che poi sono anche un po' probabilmente il segreto del successo di questa serie, che evidentemente va così bene. Insomma, ci sono davvero tutti gli ingredienti per intrigarsi e per divertirsi. Come sempre ci tengo a ringraziare gli autori che vengono a raccontarci i loro libri anche un po' presto al mattino qui al timone. Grazie a Davide Bressanin, ricordo ancora Capolinea e Cortocircuito della collana I Gialli Dumpster, per Dumpster Edizioni. Davide, grazie e una buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, siamo davvero in fondo. Leggo anche un messaggio di Agostino da Monza, che si riferisce all'intervista politica di poco fa e traccia forse anche una morale con cui ci possiamo lasciare. Dice: sento, ecco, gli appelli alla Corte Costituzionale, ma pretendo dai elettori di sinistra anche il programma elettorale delle prossime elezioni, che ancora non ho sentito. E poi avverte: se continuate con questa retorica dell'uno contro l'altro, non vincerete mai le elezioni, a prescindere dalla legge elettorale, perché insomma la destra nel momento del bisogno, diciamo così, ha sempre mostrato di sapersi compattare meglio, e dunque questo rimarrà chiaramente il grande tema, almeno fino a che non verrà quantomeno espresso un leader del cosiddetto campo largo. Tra poco arriva L'attimo fuggente con Luca Telese, con Giuliano Guidabardi, quindi vi lascio in buonissime mani, vi do appuntamento in realtà, se volete, già a questa sera dalle 20 alle 21, l'edizione serale del Timone. Ci sarò io in conduzione, quindi vi do appuntamento alla sera per riassumere tutto quello che nel frattempo sarà successo. Il Timone torna invece lunedì alle 6, ovviamente, per riniziare la settimana insieme e per proiettarci come sempre nel seguire il flusso delle notizie. Da Francesco Massardo per ora è tutto, una buona giornata, grazie a Elisa Cabrini in regia, soprattutto grazie a tutti voi, trascorretela qui al nostro fianco su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7:01.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: approvata la nuova legge elettorale Stabilicum per la maggioranza, legge truffa per l'opposizione che prepara ricorsi alla Consulta. Via libera europeo alla flessibilità su energia e difesa. Il governo pensa a ecobonus per la casa. Prima fucilazione pubblica negli Stati Uniti dopo 90 anni. Il segretario della guerra ex spiega: la gente deve vedere. Maradona è stato lasciato morire ieri a Buenos Aires. La richiesta di condanna del PM: 12 anni per il medico dell'ex Pibide Oro, 7 gli imputati.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma.
12: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato. Per Giornale Radio, Laura Carchivi.
11: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone. Prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Exeth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
13: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
11: E caccia aperta a Roma la cosiddetta
13: di cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
11: E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabili di quattro

0: Si è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che loro avevano in cura a Maradona.
1: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe de Oro, con tanto di altarino dedicato. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore alle 10.30 le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità, partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere, miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
3: Sveglia, dormienti!
4: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
5: Si è svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
3: Questo è l'attimo fuggente!
6: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
7: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.

0: 9 ottobre 2026, San Dionigi. E ricordate, non aspettate di essere felici per sorridere, ma sorridete per essere felici. Ciao.
1: Ieri mattina è intervenuto Maurizio Lupi per spiegarci in maniera semplice come funzionerà la nuova legge elettorale. Però poiché mi è sfuggito qualche passaggio, insomma, non era molto preciso, insomma, potreste cortesemente, chiedo a questa radio libera di informare, di chiedere spiegazioni con parole semplici al ministro Adolfo Urso, così probabilmente ne capiremo qualcosa di più. Grazie, saluti Marco da Napoli.
2: E allora la perfidia arguta di Marco da Napoli, Urso che spiega Lupi, sarebbe una cosa che credo andrebbe subito catalogata alla Treccani. È veramente qualcosa di incredibile, le panzane che sono state messe in moto per giustificare una legge a tutti gli effetti orribile, truffaldina, e proprio pensata per ingannare l'elettore. E ieri il balbettio di Lupi che spiegava che sì, nella formula eventuale dell'anno bisestile, fra i suoi 10 nominati potrebbe passare uno scelto con la preferenza, era tutto dire, ma ve lo dirò con calma, con comodo, bene, perché la prima cosa da dire è che la Corte, se non ci sono le elezioni anticipate, potrebbe massacrare questa legge e stenderla al tappeto. Sono già partiti i ricorsi, come sapete.

Zaccaria e gli altri avvocati hanno presentato, stanno presentando i papelli, qualunque procura d'Italia può decidere di adire alla Corte e questo creerebbe un giudizio che però non è in tempi rapidi, quindi fra i motivi per cui il centrodestra e la Meloni possono sperare nelle elezioni anticipate c'è anche la motivazione non proprio virtuosa che è di quella di fregare la Corte, perché oggi il presidente spiega: se si vota a scadenza naturale la nostra pronuncia arriverà, sicuramente sì. Nell'ipotesi di voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo. Intervista fantastica di Giovanni Amoroso a Marco Ascione del Corriere della Sera, ma anche inquietante perché è un po' come mettere sul tavolo la pistola e dire: guarda, se mi vuoi disinnescare basta un voto anticipato. Però adesso voglio ricapitolarvi al volo, anche secondo, diciamo, la dotta lettura Lupi, alcune delle cose incredibili, se no sembra che uno si esprima in maniera pregiudiziale. Innanzitutto bisogna dire, lo fa Travaglio oggi, che tutti hanno fatto porcate negli anni e che la credibilità con cui vi dico fa schifo è sostenuta dal fatto che abbiamo denunciato tutti i tentativi di questi anni, cioè tutti i governi che hanno cambiato la legge elettorale sono incorsi in due patologie. La prima l'hanno fatta pensando unicamente a vincere, la seconda sono stati colpiti da una maledizione di Montezuma e hanno perso. Ecco, il Porcellum, il Mattarellum, il Rosatellum 1 e 2, perché uno fu sbranato dalla Corte Costituzionale, l'Italicum morto nella culla, anche quello fatto a pezzi dalla Corte Costituzionale, e anche questo Melonellum, sono tutte delle leggi fatte su misura. Il risultato elettorale di chi fa la legge, qual è il modo di tirare la coperta per vincere? Prima patacca terrificante per l'elettore: le false preferenze, vanno chiamate così. Nell'80% dei casi passa solo il capolista bloccato. Per tutti i partiti di piccola e media grandezza, se c'è un eletto, dato il meccanismo delle circoscrizioni, passa solo il capolista bloccato, come anche Lupi doveva ammettere ieri. Dopodiché, che cosa succede? Che se in un partito che ha più di un eletto, attenzione, passa un secondo, può passare uno del listino bloccato, è bloccato pure quello, e anche lì non si sceglie niente. E Lupi si inventava la cosa: ah, ma se il capolista libera il posto ed entra uno del listino, poi deve entrare anche un terzo, perché pure quello del listino è bloccato. E se entra un terzo, potrebbe essere il primo degli eletti in un partito grande. Quale partito? Allo stato attuale, con i pesi attuali, il terzo eletto entra o in Fratelli d'Italia o nel Partito Democratico o poco giù di lì. Ma l'altra cosa incredibile è questo listone, perché il listone blindato con i 100 nomi che vanno nel premio di maggioranza, attenzione, questo listone enorme, tutto bloccato, non può stare su quella scheda. Quindi l'elettore vota da un voto, e questo è uno dei parametri che in passato la Corte Costituzionale ha considerato discriminante, speriamo lo consideri anche adesso. Io non posso essere ingannato, quindi io non posso dare un voto su una scheda dove non vedo quello che sarà eletto. Quindi tu vedrai solo i capolista bloccati e i candidati della tua circoscrizione, ma il listone interviene in caso di vittoria e quindi è come una tasca da cui si attinge. 100 nomi, 100 è il premio fra Camera e Senato, saranno quindi in una tasca segreta che l'elettore non solo non vede ma non determina. Poi c'è l'altro imbroglio di cui parlava Lupi.
lui dicendo che era virtuoso ha rivelato quest'altro imbroglio. C'è la multicandidatura, quindi un capolista può stare in 5 collegi, no? E lui dice va bene, ma allora se viene eletto in 5 collegi, se io Lupi sono eletto nella listina di Noi Moderati in 5 circoscrizioni, poi dopo passa uno eletto con le preferenze. Ebbene, no, non sempre, ma soprattutto di nuovo c'è il meccanismo dell'inganno. Cioè io penso che sto votando Lupi perché c'è sulla mia scheda, ma sta anche in Tirolo, sta anche in Sicilia, e quindi io non sto votando Lupi perché scatta il quale libera dei posti ad altri. Allora, in caso di vittoria della tua coalizione, listone bloccato, e abbiamo già detto, è una specie di gioco dell'oca. In caso tu perda, potrebbe essere un altro di questi fantomatici dello scarso 20% che passa con le preferenze. Avete capito che razza di imbroglio? Ma l'imbroglio e gli imbrogli è questo. Uno dice, avete fatto tutto questo macello, avete creato il listone dei supernominati e i capolista bloccati, tutti sono bloccati, però in cambio si governa. No, perché il premio di maggioranza scatta solo a quota 42%. E come provavamo a dire inutilmente a Lupi, il premio di maggioranza non è sicuro che scatti. Per esempio, con i dati dei sondaggi che circolano oggi, le due coalizioni raggiungono più o meno per un punto di margine il premio di maggioranza, ma se dovessero calare, ad esempio se Vannacci prende un punto in più e lo toglie al centrodestra, il centrodestra non raggiunge più quota 42, se il Campolargo dovesse avere qualche problema su una delle sue 2/3 liste centriste non raggiunge il 42%, che succede? Questo è il bello, lo stabilicum del Menonellum non è stabilicum perché il premione non scatterebbe e si entrerebbe col proporzionale puro. A quel punto, altro che governo certo, prendete che fosse il centrodestra in testa, dovrebbe allearsi con Vannacci e fare un governo di coalizione con Vannacci, perché non scatterebbe il premio cosiddetto di maggioranza di governabilità. Ultima perla, è questa legge è fatta sostanzialmente, se scatta, per taroccare il voto sul Presidente della Repubblica, perché siccome l'Assemblea di Camera e Senato insieme, più i rappresentanti delle regioni che elegge il Presidente della Repubblica, se scatta questa banda di nominati, i 100 del listone di Camera e Senato, praticamente è come se ci fosse un premio doping che altera, sì, in maniera enorme, la percentuale, la possibilità di eleggere il capo dello Stato. Quindi la legge è pensata anche con quest'altra finalità assolutamente abusiva. Bene, io mi piglio il premio e se ho il premio non sto solo eleggendo un governo, io Meloni, io centrodestra, ma eleggo anche sicuro il Presidente della Repubblica. Siccome io mi batto da giornalista perché i cittadini possano non essere ingannati, accade anche il contrario, che se vince il centrosinistra, anche il centrosinistra avrà un premio doping e con una minoranza del 42% potrebbe avere una maggioranza di oltre il 50% con cui eleggere un capo dello Stato a sua immagine e somiglianza. Primo documento che dobbiamo leggere subito dopo il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, avrà scaricato da Santa Barbara, una intervista di Arianna Meloni, che non so perché il Corriere relega taglio basso, il cui titolo è "Ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo premier". Io direi proprio amen. Vai Peter, scatenati e balliamo un po'.

È vero, oggi sul ponte di comando non c'è Peter Bescapè, detto l'alpino, ma c'è Elisa Cabrini, detta la partigiana di Curno, con i suoi maglioni di lana ritorta che possono servire anche come carta vetrata quando c'è da scartavetrare qualcosa. Allora Elisa, scatenati!

0: chi sono, Elisa? Chi sono? Alan Parsons Project, per il racconto emotivo in presa diretta di Arianna Meloni a Virginia Piccolo. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica dei Fratelli d'Italia, il via libera definitivo alla legge elettorale lo ha preso della sede del partito in via della Scrofa. Anche se non avessi avuto la TV accesa, io avrei capito gli applausi che sono arrivati dalle altre stanze, dice entusiasta. Vi siete sentite con sua sorella Giorgia? L'ho incrociata stamattina all'albera, tranquillissima. Non abbiamo neanche parlato. Ve lo aspettavate davvero o stentavate sicurezza? Devo dire che eravamo abbastanza tranquilli. Come fratelli e come coalizione abbiamo sempre avuto chiaro l'obiettivo di fondo. L'Italia ha bisogno di stabilità. Sicura che sarà assicurata? Mettiamo finalmente fine alla stagione dei governicchi, degli inciuci. Restituiamo al paese, ai cittadini, la possibilità di scegliere per chi votare. È un'eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi. Per l'opposizione è la sola. No, abbiamo fatto moltissimo in questi anni di governo, sostenuto famiglie, imprese, lavoratori. Sì, ma sono già in partenza i ricorsi alla Corte Costituzionale. Nessun timore che questa legge venga bocciata? Abbiamo lavorato a questa riforma per mesi, limando, dialogando, accogliendo alcuni rilievi posti dai giuristi, ma mantenendo fede all'impianto complessivo. Assicurare governabilità e rappresentanza, vicinanza ai territori. Siamo convinti che sia una buona legge. Francamente credo che non sia una gran mossa per l'opposizione fare campagna elettorale per il tramite della consulta. Gli italiani hanno bisogno di risposte concrete. Giorgia Meloni rivendica: ora gli italiani potranno scegliere il premier. Non è un premierato. Io preferisco chiamarla Terza Repubblica. È Giorgia Meloni, è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica. Le vostre voci nella Terza Repubblica all'attimo fuggente. 334 11 11 622.
1: Ciao a tutti, buon venerdì da Paolo. Che paese meraviglioso, che paese meraviglioso. Prendiamo per il culo i nostri cugini francesi e spagnoli, intanto quelli scendono giù e hanno il coraggio di manifestare e di prendere anche botte se serve. Qui ragazzi, qui la cosa fondamentale è che domani riparte il campionato di calcio, quindi il resto chi se ne frega, chi se ne frega di tutto quello che ci propinano. Ci pigliano per il culo apertamente e noi forza, forza che riprende il campionato di calcio. Che paese meraviglioso, che paese fantastico. Ciao, buon venerdì da Paolo.
2: Beh, dopo questa legge elettorale hanno dimostrato che sono dei delinquenti che stanno lì e vogliono assolutamente di nuovo il potere, senza se e senza ma spero che il capo dello Stato dormiente, perché non so dov'è, boh, forse in Italia, non lo so, non la firmi questa legge che truffa. Ma quando si parla di legge truffa magari non molti sanno a quale legge si riferisce. Spero che non la firmi il dormiente.
3: Buongiorno a tutti. Caro Telese, una domanda. Secondo te la Meloni non si allea con Vannacci pur di rimanere sulla cadrega? Punto di domanda. Ma figuriamoci se quella non la fa. Assolutamente lo farà, certamente in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, pur di rimanere sulla cadrega. Buongiorno a tutti, Renato.
4: Buongiorno, Telese, nello spiegare la nuova riforma elettorale ti sei dimenticato di parlare dell'indicazione del Premier, che è un altro falso. Buona giornata, Nicola da Milano.
0: Hai ragione Nicola, quella è la truffa delle truffe. non possiamo esprimere direttamente il Premier sulla scheda perché servirebbe una riforma costituzionale. Questo è proprio il chiodo di Giuliano, quindi mi sembra quasi rubargli l'argomentazione principe. E invece loro dicono no, bisogna esprimerlo, quindi bisognerà indicare un candidato Premier per ogni coalizione, anche se poi il Premier, non essendo cambiata la Costituzione, e io dico pure grazie a Dio, lo deve indicare Mattarella. Quindi immaginate il conflitto: gli elettori saranno chiamati a votare per un Premier che indicheranno, e però poi Mattarella potrebbe nominare chiunque, anche me e te. Quindi pensa che truffa, stai votando un Premier che può non essere il Premier. Però voglio essere assolutamente plurale, voglio leggervi anche il titolo del giornale, l'editoriale per esempio del direttore Tommaso Cerno è il Rosichellum. Hai capito? Sono quelli della sinistra che rosicano e temono questa legge. Il titolo: il voto torna agli italiani, la riforma elettorale diventa legge, è successo e la maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini. Vi disegnalo che anche questa idea, perché l'ho letta subito con l'intervista di Arianna, terza repubblica per esempio in Francia o ovunque ci sia stato, è perché interviene una modifica della Costituzione. Invece loro vogliono fare la terza repubblica, hanno fatto, dichiarano di aver fatto la terza repubblica senza modificare la Costituzione, ma non perché sono virtuosi, perché come sapete ogni volta che ci hanno provato, sdeng, bastonata sulla mano, l'ultima volta con il referendum costituzionale, e voi sapete com'è andato, gli italiani hanno bocciato questa riforma. Fra l'altro dovremmo dire una cosa molto chiara, che non è una differenza fra destra e sinistra, la differenza fra chi ama la Costituzione e chi no è una differenza fra cittadini, perché molti elettori di destra devono per forza, numeri alla mano, data la differenza tra quello che raccolgono i partiti e il risultato del referendum, devono aver votato no, esattamente come quando fu bocciato l'altro referendum pasticcio, quello di Renzi. Anche lì molti elettori di sinistra votarono no, quindi questa balla della destra contro la sinistra è una manipolazione. E guardate il titolo del Fatto Quotidiano, molto di battaglia: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Guardate, subito dopo la pausa volante ci sentiamo e ci leggiamo proprio millesimato il fondo di Marco Travaglio, che oggi si intitola "Chi è senza porcata scagli la prima pietra". A fra poco.
5: Se ascolti in silenzio va bene, ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
10: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Possibili disagi anche oggi per il maltempo da nord a sud. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico invece, come ogni venerdì a quest'ora, inizia ad intensificarsi, pur restando sotto la media, verso Milano Codena 4, tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Prime code anche in tangenziale est tra Sesto e via Padova verso Bologna. In A1 circa 4 km di code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Verso Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Rallentamenti e code tratti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Roma Nord e da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code in A3 da San Giorgio Ponticelli a Napoli Centro via Marina. Ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: Si è svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Giornale Radio, buongiorno, Alessandro da Roma. Ma più che la Terza Repubblica, mi sembra che se nessuno raggiunge il 42%, torniamo alla Prima Repubblica. E il proporzionale chiaramente sarà indispensabile a quel punto lì. Il problema è che se si torna effettivamente alla Prima Repubblica, mancano gli uomini e le donne della Prima Repubblica. Quelli che abbiamo oggi, insomma, la maggior parte sono impresentabili. Buona giornata a tutti.
10: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Ma voglio dire una cosa, ma buttate dei truffatori al governo perché hanno fatto la nuova legge elettorale che è passata, no? Avete sghignazzato tutta la settimana, non passerà, chissà che succederà, invece è passata, eh? E buttate dei truffatori perché è passata questa legge. Voi date dei truffatori agli altri, voi che siete stati a governare, avete governato senza nemmeno che gli italiani vi avessero votato, voi vi permettete di dare i truffatori agli altri, voi di sinistra, voi che avete distrutto le casse del paese, che avete dato i soldi a tutti il sud per stare sul divano senza che la gente andasse a lavorare, vergognatevi, date dei truffatori agli altri, voi. Voi che avete fatto una legge che tra un po' si falliva lo Stato con i super bonus, con tutte quei troiai lì che avete fatto. Voi vi permettete di dare dei truffatori agli altri? Mamma mia, meno male che è venerdì. Buona giornata a tutti, pagliacci!
11: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend a venire. È passata questa legge elettorale e va bene, cerchiamo di essere concentrati quando si va a votare ragazzi, cerchiamo di pensare che questi ci pigliano buon culo e ragioniamo un attimo prima di andare a mettere la nostra X e soprattutto andiamo a votare. Andiamo, questi hanno paura delle masse, hanno paura della gente che si muove, che va a votare. Se non andiamo a votare, questi continueranno a fare sempre quello che vogliono. Volevo salutare Elisa, veramente brava, mette della musica straordinaria. E poi volevo rispondere al ragazzo che inizia il campionato. Sì, inizia il campionato, dammi la gioia, lo svago di andare allo stadio a mandare a fanculo l'arbitro, che è un po' come a mandare a fanculo un po' tutto quello che mi circonda. Dammi questa possibilità. Allegra, allegra ragazzi, buon weekend, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao ciao.
5: E allora eccoci, un ascoltatore al telefono, come avete sentito, da Napoli. Buongiorno, prendi la parola, siamo qui, poi risponderò alle obiezioni.
12: Ciao Luca, Alfredo da Napoli. La legge elettorale è passata. Buongiorno, la legge elettorale è passata. Basta discuterne. Quello che dobbiamo fare è invece prepararci al voto. Tutti insieme, il campo progressista insieme, unito, come non è stato mai, perché questa nostra sinistra ha sempre fatto l'errore di dividersi. Oggi è il momento di non dividersi. Bersani premier sulla scheda, e poi andiamo a votare, convinciamo i giovani, soprattutto quelli che hanno votato al referendum, a tornare a votare e vediamo che cosa succede. Ricordiamoci che noi andremo a governare, mai a comandare. Ciao Luca.
5: Ciao, buongiorno, hai fatto bene, però siccome ci sarà una coda che è il giudizio della Corte, spieghiamo anche perché questa legge finisce già dritta per dritta alla Corte Costituzionale. Poi il tuo augurio per il campo largo, conoscendo tutti i disagi che qui raccontiamo tutti i giorni del campo largo, è un augurio molto ottimistico, molto. 334 11 11 622 per le vostre voci. No, no, continuo a ripetere che se avessero fatto una buona legge avremmo detto che avevano fatto una buona legge. Vi dirò di più: se la Meloni avesse fatto quello che diceva nel 2017, quando definiva scandaloso una legge elettorale approvata col voto di fiducia, la esalterei. Ma sentite che cosa diceva nel 2017, il contrario di quello che ha fatto oggi. 67.
13: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è? Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate. Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
5: Quindi oggi, lo confesso, sono meloniano, nel senso che sono d'accordo con la Meloni del 2017 contro liste bloccate, qui ci sono i capolisti bloccati e le preferenze tarocche, e è ferocemente contro, avete sentito, il voto di fiducia sulla legge elettorale, gravissimo strappo, spero intervenga Mattarella, e questa volta l'ha messo lei. Quindi sono con la Meloni contro la Meloni, dai, sono molto laico e pluralista. Ancora voci.
14: Buongiorno, Italo da Milano. La legge è passata, ma certo, fanno passare tutto quello che vogliono, fanno quello che vogliono, se ne fregano degli italiani, non c'è niente da fare, è inutile andare lì a discutere, questi fanno tutto ciò che vogliono. Poi il teatrino di destra e sinistra, che non esiste ormai da anni, è sempre per tenere in piedi il sistema, non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è niente da fare. Il Presidente della Repubblica, cosa serve? Cosa serve quella persona lì? l'hanno rieletta, perché appunto è la persona più manovrabile che c'è, non vedi, è un pesce lesso appeso. Bah, chissà che fine farà sto paese, anzi che ha già fatto, e chissà dove andrà a finire. Mamma mia ragazzi.
15: Buongiorno, Sandra da Roma, volevo dire due cose. Uno, perché siete riusciti a far diventare Jonathan un personaggio, e l'avete fatto voi, l'avete fatto diventare un personaggio, invece di bannarlo dopo due o tre vocali. L'avete fatto diventare un personaggio, e questo andrà a finire sui social, andrà a finire, no, quello già ci sta, andrà a finire in televisione, va bene, si arricchirà, ok? Ma l'altra cosa è, ma come mai non stiamo parlando mai della grazia data a quell'assassino del gioielliere? Perché non stiamo mai parlando? Nessuno ne parla? Non so, oddio. Allora, io sono rimasta scioccata e sto aspettando ancora le motivazioni. E questo qui, dopo 8 anni di bella vita continuata, perché 8 anni è durato un processo che doveva durare 8 giorni, che c'erano tutte le prove, e dopo 8 anni adesso lui va a casetta sua? A meno che i giornalisti che hanno dato questa notizia non hanno omesso qualcosa, che non so. Vabbè, grazie, ciao.
16: Jonathan, è per gente come te che sto paese è arrivato alla guerra civile, ricordatelo, voi, noi, e dopo non ti dimenticare una cosa, che negli ultimi 30 anni per la maggior parte ha governato il tuo caro Berlusconi, la tua cara Meloni e il tuo caro Salvini. Studiano un po' di storia ogni tanto.
17: Buongiorno, domani verrà assegnato il Nobel per la pace, tra i candidati c'è anche Donald Trump, il quale continua con la narrativa dell'aver messo fine a 8 conflitti, contemporaneamente il suo ministro della guerra orgogliosamente ha comunicato che verrà trasmessa in streaming l'esecuzione della pena di morte tramite fucilazione a mezzo militare, cosa che negli Stati Uniti non accadeva, mi dicono, da 90 anni. E che dire, questa è l'America Great Again, che credo faccia orripilare ognuno di noi.

0: E allora sempre lì a quel Rubicone, se passa questa legge si sconfessa quello che la Meloni diceva, se passa questa legge si fa quello che dicono loro, la Terza Repubblica, ma non si può fare la Terza Repubblica senza una riforma costituzionale. Quindi secondo me Mattarella si deve arrabbiare, perché non si può proclamare una Terza Repubblica se non si è variata la forma costituzionale del paese. È chiaro, però noi, lo invocava splendidamente il nostro Marco da Napoli, crozza Urso e si gode, si gode.
1: Buonasera Ministro Urso. Buonasera, l'ho salutata, buonasera Ministro Urso.
2: Borsa nera a lei.
1: Borsa nera, cominciamo bene. Senta, allora, un attimo, parliamo dell'Ilva, no? Una vicenda drammatica che sembra non avere fine. Se ci può aggiornare...
2: Ma guardi, il Casidella Vulva di Taranto è senza guglio al culo, no, una feritoia no. Ancora pertica.
1: Però con
2: e calma. Lei ci ha messo sopra proprio il dito piegato.
1: Ho messo il
2: è
1: dito
2: vero,
1: piegato.
2: Sì, sì. Che la Milva sta Ilva. Sull'orlo della biscia, che c'è il forno alto, ma altissimo, proprio che i giudici hanno orinato lo spregnamento.
1: Hanno ordinato.
2: In quanto che esso, forno di cui al di sopra, e mette nonché smoking, ma cosa? Nonché, ma anche nonché, nonché,
1: ma
2: fiumi e poveri sottili che linguinano dalla portata dei bambe.
1: No, aspetti.
2: Questo
1: no,
2: nessuno la nega.
1: Ma non abbiamo capito niente, non è che lo annega.
2: Ma però... Sì. Come dice il detto che dicono che si dice.
1: Qual è sto detto?
2: La balanza è l'ultima ruota del carro che muore davanti ai buoi.
1: Ne ha confusi un po', però non capiamo. Con calma, Ministro.
2: E quella speranza.
1: Sì.
2: Per la Silvia di Tarantola.
1: E l'Ilva di Taranto, non è la Silvia.
2: Rutto dei tamburi. Eccomi qui, suono io, in carne del collosso.
1: No, è qui in carne d'ossa, però, allora, calma. Concretamente cosa pensate di fare?
2: Intanto, anzitutto, abbiamo messo una bella tetta agli stranieri.
1: No, ma la
2: e laminato la piaga del burka a scuola.
1: Ma non c'entra niente quello,
2: E più, è fatto. Dopodiché, no. Mettiamo sulla vulva un cartello con scritto... Arara Taranto, prima di soggiornarci ci vicino.
1: No, aspetti, non
2: ma
1: è...
2: il succhio della questora è che quello della polluzione della ciacciaccio è un vero trombantran a livello europeico. Anzi, montale.
1: È un problema mondiale, lei dice.
2: Infatti,
1: forse.
2: A noi. Infatti, a noi.
1: Che cosa, non abbiamo capito, infatti?
2: Stanno pure pesi come Francia. Spugna, la Vacchia, il Gippone, il Portocacchio, Impero Astro-Ungaio, Indochinchia, Cinghia Linghia, Lusso e Hamburger.
1: Lussemburgo non è hamburger. Senta, per favore. Guardi, io cerchi di prendere fiato, perché è importante la questione, quindi cos'è Lusso e Hamburger cosa?
2: Volendo... Lei ci può aggiungere carte, denari, pirmiere e sette pello.
1: Ma così.

0: Ciao, ciao Tolese, sono sempre io, Gianni da Vigevano. Guarda, personalmente ti dico forza Jonathan. Forza Jonathan, è inutile, a voi dà fastidio perché dice le verità. Dice assolutamente delle gran verità, in maniera magari un po' colorita, ma le dice. Quindi fatevene una ragione. Finalmente una persona con le palle che dice quello che è la realtà. Io mi associo a Jonathan. Gianni da Vigevano.
1: Eccoci. E lo so, ma qui sento pareri difformi, ma qualcuno pensa, e lo ripeto per la centesima volta, critichi la legge elettorale allora sei contro il governo. No, è il governo che si mette contro la Corte Costituzionale dichiarando di aver fatto una riforma addirittura della forma Stato senza toccare la Costituzione. Non l'hanno toccata perché non avrebbero superato il referendum confermativo. Già hanno avuto una bastonata sdeng e allora si inventano la riforma surrettizia fatta attraverso la legge elettorale. Tutto chiaro? Sentite Zanda a 8:30. 82.
2: Cioè, c'è un'illusione che le leggi elettorali siano sufficienti a guarire i guai politici di un paese. Ma non è così. Anche questa legge elettorale, per esempio, che assegna un premio spropositato, su cui dirò qualcosa fra poco, ma a chi supera il 42%, ecco, rischia di non farcela, perché non aveva previsto Meloni l'arrivo di Vannacci, e con l'arrivo di Vannacci, in questo momento, il centrodestra italiano non raggiunge il 42%. Quindi le leggi elettorali non sono il primo problema di una democrazia, il primo problema è il sistema politico. Se il sistema politico non funziona, anche le democrazie presidenziali, come quella francese o come quella americana, falliscono. Vede, questa legge, insomma, per giudicare questa legge, vorrei ricordare l'origine di tutto. La Costituente, i nostri costituenti, terminati i lavori della Costituzione, hanno approvato la prima legge elettorale, ed era una legge elettorale proporzionale. Perché era proporzionale? Perché la nostra è una Costituzione parlamentare, e il Parlamento, ogni volta che noi pensiamo a premi di maggioranza, quindi falsiamo in qualche modo la volontà popolare, spostiamo la bilancia dal Parlamento al governo.
1: Ancora voglio tante voci questa mattina, le vostre, quelle ufficiali, deve essere un grande fiume. Per esempio Sallusti a 4 di sera, vedete come siamo equilibrati e magnanimi, difende la legge elettorale dicendo che è un problema per la casta.
3: Io credo che tutte queste fibrillazioni in parte sono a uso della propaganda reciproca, e va bene, ci sta, la politica è fatta anche di propaganda, ma sono tensioni, le tensioni reali sono perché questa legge cambia la probabilità degli attuali deputati e senatori di essere rieletti, e quindi c'è del malcontento da entrambe le parti. Perché questa legge magari abbassa le probabilità di Tizio di essere eletto e aumenta invece quelle di Caio. Quindi è tutta una discussione, un problema interno alla casta della politica che onestamente io credo che agli elettori interessi ben poco.
1: Il passo di danza del dottor ingegner, ragionier, commendator Giuliano Guidellum Bardi.
4: E buongiorno e buon venerdì, caro Luca, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori dell'Attimo Fugget e di Giornale Radio. E legge, adesso siamo sereni, lupi, è a posto. la patata e tutte nelle mani di Mattarella e poi forse della Corte Costituzionale, che speriamo arrivi prima dei consueti 8 anni.
1: And your heart and soul is what I. Ma hai, come valuti quell'intervista al Corriere della Sera?
4: E cosa vuoi valutare? Dimmi qual è la cosa.
1: Il presidente della Corte che dice: guardate che se si va al voto anticipato noi non faremo in tempo.
4: Esatto,
1: non è
4: È l'ammissione del fallimento del sistema. Le corti che intervengono nei giudizi quando la frittata è stata già fatta è una dimostrazione del fatto che questo Stato ha bisogno di un urgentissimo momento di ricostituzione per adeguare i tempi, le modalità e le procedure ai tempi che sono cambiati. La Costituzione sarà anche la più bella del mondo, ma probabilmente ha bisogno di fissare delle nuove regole in un'epoca di così tanta velocità. Noi andremo al voto adesso, mi pare evidente, lo titolano oggi anche i giornali che si rifanno all'area del governo entro la primavera, e la Corte Costituzionale non ce la fa neanche a mandare gli inviti a tutti e 9 i componenti più gli altri 6, tutti i 15 giudici della Corte, prima che ci sia la convocazione dei comizi elettorali. Mi sembra che sia andata da questo punto di vista.
1: Speriamo di no. Il titolo più bello, sai di chi è oggi, caro Giuliano?
4: Beh, spero che non sia quello del Fatto.
1: No, è quello del Manifesto. Le regole del gioco. Non del gioco, ma del gioco. Geniale, geniale.
4: Andiamo. Intanto ce l'ha detto una delle nostre ascoltatrici, mi sembra che dobbiamo tornare su una notizia che è sconvolgente, perché il ministro della guerra, il segretario della guerra, fa anche specie chiamarlo così, ma così ha deciso di essere chiamato e così lo dobbiamo chiamare, fa un annuncio veramente shock: la fucilazione di Nidal Azan, che fu l'autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica e trasmessa in streaming perché tutti devono vedere. Siamo tornati all'orrore dell'esibizione della morte. Non bastava la pena di morte, che già una specie di omicidio col calendario, l'omicidio più premeditato che esista, non bastava questo orrore, non basta la recente vicenda di Christa Pike, uccisa 2 volte e ancora viva e oggi cammina per i corridoi dell'ospedale con le braccia devastate. Non bastavano queste cose, adesso ci vuole anche questa specie di mezzo scemo che va a dire in giro che è bene che tutti guardino un uomo che muore. Mi sembra che sia un nuovo passo verso l'orrore.
1: Bene, e l'accusa di tirare la volata al campo largo, io ho risposto, ma vorrei tu, che sei proprio allergico sia al campo che alla larghezza, che rispondessi tu con parole tue per ne criticare la legge elettorale.
4: Ma la legge elettorale non può essere riferita al campo largo, al centrodestra. Sono le leggi elettorali, non dovrebbero cambiare. Questa legge ha dei problemi che sono evidenti, e il più evidente di tutti non è solo quello delle preferenze. Abbiamo già un Parlamento in questo momento che è privo di preferenze, abbiamo premi di maggioranza che già sono in vigore. La cosa più orribile è l'indicazione del Premier sulla scheda, cioè l'idea che si possa cambiare la forma di governo parlamentare, quella garantita dalla nostra Costituzione, senza fare riforme della Costituzione. Siccome non mi sono riuscite le riforme della Costituzione, sapete che faccio? La cambio con una furbata e indico e faccio indicare agli elettori il nome sulla scheda. Devi sapere, Luca, che ci sono delle anime belle, delle persone peraltro ispirate da una profonda cultura liberale, che dicono: ma insomma, cosa c'è di male? Funzionava già così, l'abbiamo fatto con Berlusconi presidente, ma anche i leader del centrosinistra hanno chiesto di avere i loro nomi sulla scheda, a parte che si trattava di una forzatura già in quel caso, adesso la forzatura è scritta nella legge. Il Presidente della Repubblica, tra i suoi poteri, forse il suo potere fondamentale, è quello di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua indicazione i ministri del governo. Ma non lo fa scegliendo quello che gli dicono gli elettori, lo fa andando a sentire quali sono le maggioranze in Parlamento. E siccome ve lo dico in questo 9 ottobre, io oggi sono pronto a scommettere che rebus sixtantibus nessuno dei poli avrà il 42%, vedrete quanto sarà fondamentale la figura del Presidente della Repubblica nello scegliere, come fece per Mario Draghi, come fece per Giuseppe Conte nel primo e nel secondo mandato, un Presidente del Consiglio estraneo ai giochi che riceva e che possa ricevere la fiducia da parte dei due rami del Parlamento. Vedrete che i giochi sono molto più complessi e che l'ingegneria costituzionale non si tronca con l'accetta, come fanno alcuni commentatori e alcuni anche importanti leader politici come quelli che avete sentito in questi giorni, in questi microfoni. Però Luca, sono le 8, quindi noi adesso ci facciamo un bel giornalone.
1: Radio, sì,
4: ce lo spariamo Elisa dritto Cabrini. In vena e torniamo subito. Elisa Cabrini è una vera professionista che tu hai offeso con questa brutta storia dei maglioncini, per cui dovresti chiedere scusa per il tuo patriarcato che ancora una volta... Che ancora
1: questi
4: una volta
1: maglioni
4: emerge.
1: Di lana ritorta proprio
4: non te ne rendi neanche conto
1: di Lombardia, di profondo
4: invece,
1: lombardo,
4: certo non ti sei mai curato dell'abbigliamento o dello stile di Peter, perché quello ovviamente non riguarda i giudizi che si possono tranciare su una donna, ma ti perdoniamo perché comprendiamo le tue condizioni di grave stanchezza e di grave esaurimento fisico e mentale. Allora riposa un po' durante il giornale radio e torniamo subito.
5: Giornale. Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 8:03.
14: Giornale Radio News.
15: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa, e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare votare, potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
16: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
15: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
17: Le ipotesi di misure
15: non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
17: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma,

0: vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù, dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che, dopo una lunga arringa, ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che allora avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
2: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe d'Oro, con tanto di altarino dedicato.
1: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore alle 10.30, le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. E è un bell'accorgersi soltanto ora, Elly Schlein, che

0: In fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
4: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
5: Buongiorno, sono Demetrio, il camionaro. Sono sconvolto quanto te, Giuliano, davvero sconvolto. La fucilazione, tra l'altro, è una delle pratiche che era, si era dispersa ed era stata abolita già nei secoli subito dopo la Prima Guerra Mondiale, perché ce ne furono troppi nella Prima Guerra Mondiale di fucilazioni. Pensavo che non esistesse la barbarie così, così bassa, però ringrazio, se vogliamo dirlo in modo da presa per il culo, ringrazio lo Stato americano di aver creato di nuovo il ministro della guerra e di nuovo le fucilazioni pubbliche. Vorrei tanto che si vergognassero loro stessi di quello che fanno.
6: Bella l'autosanzione.
7: Senti che raffinatezza, Elisa.
6: Questa sembra una voce angelica.
7: Questa, dimmi chi è, visto che sei così esperto di musica. Avanti. Non lo sai,
6: ma è qualcosa di sublime che arriva.
7: Questo
6: che
7: è Luke in For America, Lana Del Rey, Asinello.
6: Un po' di Elisa Hobel, ma io lo so che cos'è Elisa Cabrini.
7: Asinello dice che lui sa di musica.
6: Aspetta, non toglierla. Balliamo un po' insieme in questo mondo feroce.
7: No, ballare con te ora è un po' troppo anche per questo mondo feroce.
6: Stai zitto.

0: E questa per Pitexet, ma sentiamo le voci, i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Luca, Giuliano, Elisa, finalmente! Allora, ricapitolando, i nostri stipendi fanno schifo. Tra un po' le famigerate agenzie immobiliari ci pigliano la casa. Non possiamo usare più l'auto perché la benzina costa tantissimo, non possiamo andare a curarci, non possiamo scendere in strada a protestare. Ma cosa vogliamo di più? Ah sì, ecco la novità, abbiamo la legge elettorale nuova di zecca, possiamo scegliere, come ha detto la nostra premier, no? Finalmente possiamo scegliere. Ma cosa vogliamo di più dalla vita, eh? Cosa vogliamo? Un amaro? Ecco, appunto. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
2: Io mi chiedo, come fa il popolo italiano a scegliere da chi farsi governare, se è un diritto ovviamente sancito anche dalla Costituzione, ma mi chiedo come fa se i due schieramenti sono uno peggiore dell'altro. Pippo da Milano.
0: Bella domanda.
3: Buongiorno dottor Telese, buongiorno dottor Guidabardi. Finalmente mi sono svegliato bene, cioè finalmente abbiamo una nuova legge elettorale. Una splendida riforma. Allora mi sono detto, visto che agisce sulle liste, ho provato a chiamare il CUP per sapere se magari la mia visita prevista nel novembre 2027 fosse stata anticipata. No, mi hanno detto di no. Vabbè, che dire? Abbiamo una nuova legge elettorale? Perfetto. Allora andiamo ad usarla subito, il prima possibile. Subito. Buona giornata.

0: fra noi.
1: Ed eccoci.
0: È arrivato.
1: Chi è arrivato? Diccelo. È arrivato.
0: Dillo tu.
1: Il nostro collega Stefano Zurlo, lo presento subito, è molto volentieri per commentare insieme un po' delle note politiche così ricche di queste ore. Buongiorno e bentornato, Stefano.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Stefano, ma non è che sei fra i colleghi del centrodestra che esaltano e difendono questa legge elettorale?
2: Ma esaltare no, diciamo che è una legge che, come tutte le maggioranze o tante, si è fatta una legge elettorale in corsa che introduce degli elementi di novità che sono, diciamo, da valutare in concreto. Secondo me potrebbe essere un passo positivo, perché comunque alla fine l'indicazione, in realtà poi bisognerebbe entrare nei dettagli, ma comunque l'indicazione è quella che chi vince va al governo, mentre oggi, come sappiamo, c'è questa questione che a volte le maggioranze tra una cosa e l'altra rischiano di formarsi dopo trattative, discussioni, spostamenti, cambi di corsa, qualche governo tecnico che non ci è mancato negli ultimi anni. Qua se uno vince, ma bisogna vedere se poi vince, perché io ho il forte dubbio che non vinca nessuno alla fine col 42 da tutte e due le parti, alla Camera e al Senato, ricordiamocelo, e a quel punto vai a formarti la tua maggioranza. Se non vinci, si torna proporzionale pure e riapriremo le trattative.
1: Scusami Stefano,
2: la gente non l'ha capito così bene.
1: Al di là del fatto che piace o non piace, però le trattative, le consultazioni, la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato non sono previste dalla legge elettorale ma dalla Costituzione. Cambiare la Costituzione mediante una legge ordinaria come la legge elettorale è un'operazione ardita.
2: Infatti non cambia la Costituzione, su questo secondo me si possono fare delle critiche e ci mancherebbe che non si potessero fare, che non si possano fare. Si fanno delle critiche, la Corte Costituzionale si pronuncerà, immagino, come abbiamo capito, gennaio-febbraio si pronuncerà, perché tanto avremo una valanga di ricorsi. Io prevedo qualche intervento chirurgico, qualche correzione, ma non penso né che questa legge stravolga il sistema né che la Corte Costituzionale faccia cascare tutta la legge, perché secondo me non è così. Facciamo un esempio: si discute sull'indicazione del Premier da parte della
1: coalizione, che secondo me è il punto più debole costituzionalmente.
2: È un punto, però voglio dire, non tocca il mio parere, io poi non sono un costituzionalista, vedremo cosa dirà la Corte, ma non tocca i poteri del Presidente della Repubblica. Tu arrivi e proponi un tuo nome, il Presidente della Repubblica fa le sue valutazioni di rito, consulta, sente e, come indica, mi pare, l'articolo 90 della Costituzione, può scegliere quella persona, può sceglierne un'altra, può dire sì, può dire no, in base a quello che è la situazione concreta sul campo. È chiaro che se la Meloni vince, faccio per dire, spariamo una cosa che non succederà mai, col 52% il centrodestra ha indicato Meloni, è ovvio, mi pare ovvio, non scontato ma ovvio, che il Presidente della Repubblica dirà, dica, va bene, voi avete vinto, indicate la Meloni, a me va bene la Meloni, si forma il governo. Però, come dire, è una scelta che rimane a lui, e lui fa le sue consultazioni e le sue valutazioni ed è libero di dire sì, è libero di dire no, è libero di dire quello che gli pare. Dopodiché, infatti, il nome non è nemmeno segnato sulla scheda. Potrebbe essere
1: l'elettore. È andato a votare pensando di votare un candidato che non sarà mai eletto e pensando di votare un premier che potrebbe perfettamente non essere eletto, pur avendo il primo più voti degli altri e il secondo la maggioranza dei voti. È un modo di trattare l'elettore da venditore di pentole rotte.
2: Secondo me no, è normale che una coalizione si presenti indicando comunque o immaginando che ci sia un premier. Poi è ovvio che questa mossa crea problemi, è stata pensata anche, secondo me, per creare problemi ai contendenti, ai rivali del centro-sinistra, che non a caso si stanno un po' accapigliando, no? Schlein, no Conte, Conte, no Schlein, terzo nome, federatore, chi più ne ha più ne metta. Però al di là di queste questioni, tu fai una proposta, arrivi con un'idea e poi, come è normale che sia, come è giusto che sia, come dice la Costituzione, il Presidente fa le sue valutazioni. Tu poi non eleggi, diciamo, quello che volevi. Beh, sì, lì è vero, cioè, naturalmente ci sono tutta una serie di questioni un po' politiche, un po' tecniche, per cui le preferenze sono state reintrodotte, ma un po' col contagocce. D'altra parte io, come tutti noi, parlo con i politici tutti i giorni, hanno mille idee diverse sulle preferenze, chi le vuole, chi non le vuole, chi le vuole a metà, poi c'è la questione del genere. È un'indicazione, come la questione delle donne. No, si dice ci sarà un ricorso perché non c'è la parità di genere, e ieri sono state molto dure, soprattutto la Schlein e il PD, no? Nel dire voi avete cancellato la parità, è un passo indietro, che ce ne facciamo di una premier che cancella le altre donne, la prima donna che è arrivata a Palazzo Chigi cancella le altre donne. Beh, anche qui però, se leggiamo, mi pare, l'articolo 51 della Costituzione, si dice che si promuove la parità, ma promuovere non vuol dire dare garanzie, cioè siamo nel solco di una discussione che durerà i prossimi 100
1: promuovere
2: anni, e che ha
1: vuol dire promuovere, non boicottare. Questa non solo
2: però,
1: non la promuove,
2: scusami, per me non è un boicottaggio, un conto è promuovere, un conto è dare garanzie. Poi vedremo sul campo come sarà. Guarda, qualunque legge, comunque io dico, qualunque legge tu fai si presta a mille critiche, a mille obiezioni, come è giusto e normale e doveroso che sia una democrazia. Il punto fondamentale sulla questione delle donne, secondo me, anche qui si deve andare sul campo, e la Costituzione parla di promozione, non di garanzie, che sono due parole completamente diverse. Ma soprattutto, secondo me, la questione di fondo è quella lì: si dà un'indicazione di una maggioranza, ma soprattutto c'è un principio culturale che scandalizza molti, ma che io, per me, ha un suo valore. Bisogna bilanciare la rappresentatività con la governabilità. Tutti i sistemi che hanno una correzione, un impianto maggioritario come questo, che comunque ti dà il premio, quindi sposta verso il maggioritario, il proporzionale, esprimono alla fine un governo con la minoranza meno minoranza. Cioè non è che se tu governi devi avere la maggioranza del paese è una cosa, la minoranza meno minoranza che governa, o chiamala se vuoi la maggioranza in Parlamento, è un'altra cosa, e questo funziona in tutti i paesi occidentali. È un'idea che a
1: in
2: noi
1: in tutti quei paesi
2: no,
1: però
2: non è possibile.
1: No, però c'è una cosa che va aggiunta, secondo me, in tutti quei paesi, nei paesi nei quali c'è il premio di maggioranza, le istituzioni di garanzia non vengono elette con le maggioranze semplici, c'è un bilanciamento di poteri che viene realizzato per l'appunto in sede costituzionale, per cui si mettono al riparo dal controllo di qualsiasi maggioranza, di questa, della prossima o di quella pasticciata che ne potrebbe uscire, si mettono al riparo le istituzioni di garanzia, come la Presidenza della Repubblica, che oggi, come tu sai, viene eletta dal quarto scrutinio non poi con la maggioranza semplice, il che non è un principio che può essere assicurato con un premio di maggioranza, tanto più con un premio di maggioranza cospicuo come quello che prevede questa legge. Cioè sono tanti i meccanismi che si vanno a toccare quando si tocca una legge elettorale, ed è magari una delle leggi che secondo me sarebbero dovuto essere state approvate con legge costituzionale e con maggioranze qualificate, in maniera tale anche da poterle tenere per più legislature e non farle cambiare alla maggioranza di turno che crede di arrivare al suo risultato, come poi non avviene.
2: Tanto ogni volta si cambia, ahimè, purtroppo, magari fra 5 anni, 7 anni, con un'altra maggioranza avremo un'altra legge elettorale. Quante abbiamo cambiato in questi anni? Abbiamo perso i punteggi. Però a me quello che interessa dire, poi possiamo fare tutte le valutazioni che dicevi su pesi e contrappesi, abbiamo imminente l'elezione del Presidente della Repubblica e si dice che per la prima volta ci potrebbe essere un Presidente di centrodestra, perché poi qui il bilanciamento è sempre funzionato che fosse uno in realtà dalla parte di là, o comunque gradito o espressione, diciamo, del centro-sinistra o della componente chiamata culturale progressista italiana. Ma in ogni caso, a mio parere, questa legge dà delle indicazioni, non stravolge il sistema, e non credo, ripeto, che la Consulta, poi mi sbaglierò, non credo che la Consulta dirà che ha stravolto il sistema e faccia cascare tutto l'impianto, anche perché ad esempio sul premio di maggioranza abbiamo già avuto indicazioni che si può dare, poi bisognerà vedere quanto, che forbice darai sulla consistenza del premio, dove metterai l'asticella minima, cioè devi arrivare al 42? No, è troppo basso. La Corte fino ad oggi non ha mai indicato l'asticella minima, no? La soglia minima. E poi però abbiamo anche una terza componente, consistenza, soglia e il tetto, perché sappiamo che chi vince potrà avere 220 deputati, 113 senatori, quindi c'è un ulteriore rinforzo, diciamo, del tetto, che limita chiamiamolo lo strapotere della minoranza che vince o della quasi maggioranza che vince.
1: E intanto il presidente,
0: ma se c'è il governo più stabile della legislatura, quale strapotere?
2: Si mette questa legge che magari verrà utilizzata dal centro-sinistra, se il centro-sinistra magari vince come indicato da molti ultimi sondaggi che vedono avanti il centro-sinistra e il centro-destra in difficoltà con l'effetto Vannacci. Queste sono cose che sappiamo benissimo da mesi. Loro sono andati avanti con la legge contro le opposizioni, però è un meccanismo abbastanza curioso, perché di fatto questa legge forse è nata in un contesto diverso un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, ma oggi nei fatti potrebbe consegnare il paese tra pochi mesi al centro-sinistra, perché questo è quello che si profila all'orizzonte, che potrebbe esserci il centro-sinistra che va a vincere, il centro-destra senza Vannacci, quindi con una penalità di quanto? 5, 7, 6, 8 punti, non lo so, perché poi qui le cose cambiano, adesso si comincia a dire che Vannacci si sta sgonfiando, io non credo, perché di solito chi fa il signor no, capitalizza in cassa e continua a crescere, ma comunque vedremo, potrebbe esserci una cosa curiosa, che centrodestra ha fatto la legge secondo tutti tagliata su misura per vincere e vincerà il centro-sinistra.
1: Come succede in genere quando si preparano le leggi per andare ad apparecchiare il tavolo e poi arrivano e mangiano gli altri. Grazie a Stefano Zurlo, grazie Stefano per essere
2: grazie
1: stato con
2: noi. Grazie a voi, arrivederci a tutti, grazie.
0: Vorrei sempre discutere con gente come Zurlo, che almeno ha un punto di vista, ma lo esprime senza propaganda.
1: E sono contento di averti fatto discutere allora. E allora ti lascio, prima della pubblicità, ti faccio ascoltare un messaggio di Trump, che ha detto che il fatto che si possano distruggere Los Angeles o San Diego è una piccola, un piccolo prezzo che è bene pagare in cambio della distruzione dell'Iran. Siamo al delirio, ve lo faccio ascoltare in inglese, si capisce molto bene, ma il senso è quello che vi ho appena detto. Non importa che distruggano Los Angeles o San Diego, è un prezzo da pagare.
3: I want to see a tremendous victory, you want to see a tremendous victory, because it verifies all the things we did. And again, remember, with the war, it's just artificial, it's a little bit high, it's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay. And it's going to be over with very soon. It's essentially almost over with. And they might keep going a little long, you know. They always say they have a big threshold for pain. They need it, let me tell you. They need it. But it's going to end very soon. And it'll end one way or the other.
1: Sacrificare Los Angeles. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo subito qui all'attimo fuggente.
4: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua. Giornale radio.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 8 e 33 minuti.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla Campania. Per un incidente il traffico è bloccato sulla statale 74 Domiziana tra Giuliano e Varcaturo in ambo i sensi. Ci sono circa 2 chilometri di code adesso in uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli verso Napoli. Per un altro incidente, lunghe code in A3 da Ercolano a Napoli Centro via Marina e ripercussioni in A1 con code da Casoria verso Napoli Centro. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma, per un incidente, code sulla Pontina tra Campoverde ed Ardea. Solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Rallentamenti e code a tratti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassi a Roma Nord e da Roma Sud a San Giovanni. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In Liguria 1 chilometro di code in A10 tra Peglia e aeroporto e più avanti rallentamenti tra aeroporto e Genova Ovest. A Milano rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code a tratti per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Abbiamo terminato, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
9: Buongiorno, Stefano Monza. Cari compagnucci, mi sembra strano che siate arrabbiati. Dovreste essere contenti oggi. Dovreste festeggiare. Siete avanti nei sondaggi. Siete strasicuri che vincerete. Già vi preparate per governare. Avete già fatto la lista dei ministri, da quanto ne so io, e quindi io non so, dovreste festeggiare oggi, invece siete incazzati, siete arrabbiati e questo e quell'altro. Avete davanti 5 anni di governo senza che nessuno vi scalfigga, eppure siete incazzati. Ma chi vi capisce è bravo a voi, eh?
10: Le agenzie immobiliari ci porteranno via le case, ma in base a quale fantomatico ragionamento? Robina da Ulbia ci dice questa cosa, ma ce lo spiegasse, se la casa mia appartiene nessuno mi porta via nulla. Però evidentemente a Ulbia ci sono altre leggi che nel resto dell'Italia non valgono. Ciao Fabrizio Milano.
11: Buongiorno. Ma io quello che non riesco a capire è che un governo eletto dal popolo tenta di fare le riforme, le leggi, e poi comunque c'è sempre o i giudici o la Corte Costituzionale o quell'ente di là o quell'ente di qua che a piacimento boccia. Ma allora che senso ha fare un governo eletto dal popolo? E poi dire che la Meloni se l'avesse fatto, adesso fa così, è in potere di poterlo fare perché è stata eletta, e non si capisce perché, per qualche modo, cioè allora a quel punto lì bisogna fare quello che volete voi, quelli della sinistra. Dicendo qualcosa sulla sinistra, vedendo ieri le immagini che quando aveva parlato la Schlein applaudivano quelli del PD e non applaudivano quelli del 5 Stelle, la dice tutta, non saranno mai uniti, e se fosse che vanno insieme dopo 2 giorni si va di nuovo alle elezioni, ma per carità, siete ridicoli.
12: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano,
13: buongiorno,
12: buongiorno Elisa, Emilio Massa e buongiorno a tutti gli amici di Attimo Succede. Una legge elettorale farlocca, cambiare tutto perché nulla cambi. E bravo. Poi però magari alla fine il diavolo ci mette lo zampino, no? Sempre, succede sempre così, no? L'imprevisto, il chiodo sul binario, no? Che non fa arrivare i treni in orario, piuttosto che qualche inezia che scombina le cose. Comunque, anche questa settimana siamo arrivati a venerdì. Buona giornata a tutti e buon weekend.
13: Buona giornata.
6: Buongiorno Telese. Dopo aver ascoltato Zurlo, che mi è sembrato anche abbastanza equilibrato tutto sommato, e poi questa storia che chi fa le leggi le deve sempre per forza fare pro domo sua, Renzi sicuramente all'epoca la fece un casino con quella legge precedente, è bastata. Questa sembra di, appunto, di, come dire, di coprire le esigenze sia della governabilità, prima di maggioranza, equilibrio fra opposizioni e chi è maggioranza, ma insomma, ora che ti ha dato una sviolinata, diciamo, della probabile vincita del centro-sinistra, ora come farai le interviste? Cos'è che dirai? Sei contento di tutto questo? Ciao, buon lavoro, Paolo da Monsummano, ferme.
14: Ma come fanno a dire che il presidente è libero di nominare chi vuole e chi ritiene più opportuno? Se la maggioranza delle schede vince Pinco Pallo, poi mettete in difficoltà il presidente della Repubblica a dire no, Pinco Pallo non va bene per N motivi. Figurate che casino viene fuori dopo. Il presidente non vuole questo, il presidente è contro di noi, e la Costituzione è sbagliata. Lo mettete in difficoltà a priori, a monte. Cioè, psicologia assurda, proprio da patatine, da messaggini sembra ciberperugina. Cioè, psicologia così, cioè, lo mettete in difficoltà. Ma ragazzi, ma che vergogna che siete, mamma mia.
13: Vi vediamo appassionati anche quelli critici. È la
15: cosa che mi, sì, che mi
13: ma
15: diverte.
13: Io voglio dire, no, scusa, all'ascoltatore lombardo. Prego. Che dice ma perché protestate, sarebbe come se in una partita di calcio uno viola le regole e prende la palla con le mani. E quello uno può protestare, ma certo che puoi protestare. Se violi le regole è giusto che la Corte Costituzionale, cioè l'arbitro, ti dia sdeng, una bastonata sulla testa.
15: Dicevo, mi piace il fatto che i nostri ascoltatori si appassionino ad un argomento che tutti i colleghi giornalisti e tutti i conduttori di talk show, Luca, smentiscimi se dico una cosa che non è vera, hanno detto sempre che di cui non si può parlare in televisione,
13: no,
15: in radio, perché fa crollare
13: noioso,
15: gli ascolti. E invece è un argomento che, come vedi, quando viene affrontato e spiegato con precisione e con equilibrio, appassiona ovviamente gli ascoltatori e i cittadini elettori, perché è l'argomento più importante: scegliere la classe dirigente che poi andrà a occuparsi delle tue tasse, delle tue libertà civili e dei tuoi diritti. E per questo noi lo facciamo. Però mentre attendiamo che la nostra Elisa Cabrini ci colleghi con la scienza, in questo caso, cioè con il professor Roberto Dalimonte, volevo leggerti una notiziola che ho trovato su Repubblica e chiederti cosa ne sai, perché vedo che Bocchino, il mitologico rappresentante unico delle destre nelle televisioni italiane, inviava delle mail alla Vittola. E allora Walter, la Vittola era il cosiddetto pescivendolo di fiducia, secondo la definizione di Italo Bocchino, il faccendiere ora finito in carcere con l'accusa di aver fatto piazzare una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci. Ma tra questi due, cioè tra la Vittola e Italo Bocchino, emerge un rapporto che va al di là di orate, dentici e calamari, secondo l'articolo di Repubblica. La Vittola leggeva le mail personali di Bocchino, le riceveva e le inoltrava, o almeno questo è accaduto in un caso e riguarda un'inchiesta proprio di Report. Se è vero, Bocchino tentava di condizionare Report attraverso il condizionamento di La Vittola, così scrive adesso sui social Ranucci. È il nuovo capitolo di una storia nella quale le persone si incrociano incrociano, i rapporti si sovrappongono e le versioni finiscono per entrare in conflitto. Sai chi mi è tornato in mente? Dago Spia, che dice che a Roma alla fine tutti si attovagliano.
13: Allora fai bene a perturbare. E altra argomentazione è molto semplice, io continuo a ripeterlo, questa legge è fatta male perché potrebbe anche far vincere il centrosinistra con un premio non commisurato ai suoi voti, ma se il Presidente della Repubblica deve esprimere la massima possibile convergenza al punto che nelle prime votazioni è chiesto un quorum più largo, come si può pensare che se il premio lo prende il centrosinistra, anche per il centrosinistra prende, o il campo largo prende, quel premio doping di 100 parlamentari? Giuliano, è così evidente?
15: Come si può? Lo chiediamo, è così evidente, ma forse evidente non è. Allora noi lo chiediamo, come diceva la scienza, è tornato il professor Roberto Dalimonte. Buongiorno e bentornato, professore.
10: Buongiorno.
15: Ci eravamo ripromessi di sentirci a legge approvata, eccoci qua.
10: Esattamente. E che cosa vuoi sapere da me, Teresa? Io sono un disproporzionalista, quindi il discorso che lei ha fatto sul premio norme non mi interessa. Io sono per i premi di maggioranza, io sono in realtà per i collegi uninominali maggioritari a due turni, quei collegi che hanno dato.
15: Non ce li abbiamo, professore.
10: Quindi non ce li abbiamo.
15: Lei non è per questa legge, mi pare di comprendere, anche se non sono telese.
10: Io sono critico di questa legge, ma non per il premio. Sono critico di questa legge perché è incoerente rispetto all'obiettivo che io condivido, la stabilità dei governi. Per questo a me il premio o il collegio uninominale piacciono, perché sono una stampella per cercare di realizzare la stabilità dei governi, che credo sia una condizione necessaria ma non sufficiente di buon governo. Quindi mi sta bene il premio, ma non mi sta bene il fatto che e se nessuno arriva al 42% e torniamo al proporzionale. Questa è una cosa assurda, perché è contraddittoria rispetto all'obiettivo, certo, della legge.
13: Esatto.
10: Quindi questa è la critica, che io faccio,
13: detto.
10: non al premio.
13: Cancella l'obiettivo della governabilità.
10: Questo è il punto, questa è la valenza sistemica di questa legge, questo.
15: Scusi,
10: che non,
15: professore,
10: non il premio.
15: Quanto la stabilità dei governi è frutto dei sistemi elettorali e quanto è frutto invece del sistema politico?
10: E la stabilità dei governi è frutto di tante condizioni, compresa una cultura politica orientata al compromesso, che noi non abbiamo. Però,
15: ma questo è il governo in carica da tutta la legislatura, scusi,
10: non ho capito.
15: Questo governo in carica da tutta legislatura, questo governo è la dimostrazione cristallina del contrario. Cosa c'entra con la stabilità politica un governo che rimane in carica per una legislatura, professore? Mi scusi.
10: Cosa c'entra con la cultura del compromesso di cui sto parlando? Sto parlando di ingredienti della stabilità. Il sistema elettorale è un ingrediente della stabilità. La Meloni è lì perché il sistema elettorale, il Rosatello, grazie anche all'errore di Partito Democratico e 5 Stelle che erano divisi, quel sistema elettorale, facendoli vincere l'80% dei collegi uninominali, le ha consentito di avere una maggioranza di quasi il 60% di seggi, pur avendo una maggioranza di voti del 43%. È il sistema elettorale che ha consentito a Meloni di governare 4 anni e passa. Il sistema elettorale, combinato con la decisione, ripeto, di Movimento 5 Stelle PD di non coalizzarsi, per cui lei ha vinto l'80% dei collegi uninominali. Capisce? I sistemi elettorali contano.
15: Non metto in dubbio che i sistemi elettorali contano, mi chiedo quanto i sistemi elettorali siano preponderanti. Se il movimento di Vannacci avesse avuto adesso non l'adesione di questi 9 personaggi che ci sono, ma un'adesione molto più cospicua, perché una delusione del centrodestra avesse raccolto molti più collegi, la Meloni non avrebbe avuto con lo stesso sistema elettorale la maggioranza in Parlamento. Cioè è la stabilità politica e l'idea che ci siano partiti che possano affrontare e reggere la sfida del governo che mantiene un governo per un lungo tempo
10: sullo scranno. Sono i sistemi elettorali che creano le maggioranze.
16: se Vannacci entrerà in coalizione, Vannacci nel 2022 non c'era, quindi lasciamo perdere, c'è adesso. Se Vannacci entrerà in coalizione, il sistema elettorale darà di nuovo alla Meloni una maggioranza assoluta dei seggi. Il problema è che Vannacci forse non entrerà in coalizione, e se non scatterà il 42%, torniamo a proporzionale, che a me non sta bene, questo è il punto.
15: E questo è chiaro, è molto chiaro. Senta, professore, sull'altro problema, che è quello dell'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, lei vede che ci siano limiti di incostituzionalità, nel senso che limita in un certo senso le prerogative del capo dello Stato e soprattutto fornisce all'elettore una scelta ingannevole?
16: Il nome del candidato premier non è sulla scheda. È in un documento che verrà depositato insieme al programma presso il Ministero degli Interni. Quindi gli elettori sulla scheda non troveranno Meloni, Schlein, Conte. E io ritengo che questo non sia assolutamente un problema di costituzionalità. Io non sono un costituzionalista, ce ne sono già troppi di costituzionalisti di vero, quindi lasciamo perdere il mio giudizio su questo elemento, però ripeto, il nome non è sulla scheda. Se fosse sulla scheda avrei maggiori dubbi sul fatto che la Corte potrebbe intervenire, ma non è sulla scheda.
15: Luca,
13: abbiamo spiegato questo tema. Io ho dei dubbi anche sul listone. Il listone è una specie di sacco nascosto dove dentro c'è il carbone, perché l'elettore dovrebbe poter avere il controllo del voto. Cioè, io sto votando veramente il professor Guidabardi o il professor Dalimonte o il professor Terese. Invece il listone, a parte il meccanismo combinato che già si è trovato in passato, di avere un capolista bloccato che è multicandidato e quindi quello balla fra 30 collegi, ma io potrei dare un voto e il più votato della mia lista, che magari ho contribuito a fare leggere, è prima bloccato dal capolista bloccato, poi è bloccato da un raccomandato nominato anonimo del listone che manco so chi è. È una cosa incredibile, va bene, io capisco lei dica voglio il premio brutto, sporco e cattivo, ma almeno diteci chi c'è in quel sacco di carbone nero dei nominati dei partiti.
16: Telese, questo è Telese, vero, che parla, perché
13: sì, sono io.
16: Senta Telese, sul listone sono d'accordo con lei, ma il premio doveva essere disegnato sulla base di una percentuale fissa, cioè questi qua, chi ha fatto questo meccanismo lo ha fatto perché avevano bisogno di uno listone come stanza di compensazione all'interno della maggioranza. Se poi vuole spiego perché. Ma il modo giusto di inserire il premio è quello che noi abbiamo nei sistemi delle regioni e dei comuni, cioè si dice tu arrivi al 42%, ti do il 54% dei seggi, punto. Non ti do 70 seggi, cioè il premio in cifra fissa.
13: Esatto.
16: Perché ha comportato tutta una serie di problemi, quello che dice lei ed altri. Per cui è stata una cosa sbagliata, è un altro elemento critico di questa legge. Perché lo hanno inserito questo listone invece di fare come si fa nelle regioni, nei comuni? Perché Forza Italia e Tajani hanno detto alla Meloni: tu sei il leader del partito più forte, sarai candidato della coalizione, tu hai tanti seggi, allora creiamo un meccanismo per cui tu ci dai un po' più di seggi rispetto alla nostra consistenza elettorale. Quindi dentro quei 70 Camera, 35 Senato, ci sarà una trattativa tra Forza Italia, gli alleati minori e i Fratelli d'Italia, in modo che Tajani e Salvini avranno qualche seggio in più rispetto ai loro consistenza proporzionale. Sono tutti giochini partitici, questo è il motivo per cui hanno scelto una modalità di premio che non va bene. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei, ma non sul premio. Il premio va bene, la distorsione va bene.
13: Sì, sulla distorsione del modo in cui è costruito.
16: Esatto. Senza sistemi maggioritari, io non è che abbia sposato a vita il sistema maggioritario. I sistemi elettorali vanno giudicati in base ai tempi e ai luoghi, in base ai contesti. In questo contesto italiano di oggi, caratterizzato da sfiducia nella politica, da frammentazione, volatilità, rabbia, abbiamo bisogno di sistemi che diano agli elettori il senso che il loro voto pesa di più. I sistemi maggioritari danno agli elettori questo senso. Che il loro
15: che
16: voto
15: è anche il senso di comprimere le minoranze.
13: Molto, molto ma, chiaro. Però è chiarissimo.
16: Dovremmo comprimere fare fino a un certo puntata. Punto.
15: Prima di fare una nuova puntata
13: in cui parleremo di tutte le criticità per la Corte, lei ci regalerà un sacco di retroscena.
16: No, le criticità dovete chiedere ai costituzionalisti. Facciamo una distinzione chiara. Io sono un politologo, io guardo alla sostanza e alle conseguenze, agli effetti sistemici dei sistemi elettorali. I costituzionalisti guardano agli aspetti formali. Capisci? Questa è la differenza sostanziale tra
13: no, certo, certo, però sarà interessante capire proprio come se fosse uno stress test. Se io sono un ingegnere e guardo la sostanza, devo capire se la macchina poi me la fanno circolare sul mercato o no. Però la fermiamo perché il nostro tempo è finito per oggi, così abbiamo il pretesto per richiamarla. Grazie, professor Dalimonte.
16: Grazie. Ecco, arrivederci, arrivederci.
13: Lo sai
15: invece, dalle parti
13: che si può governare
15: fuggente,
13: per millenni senza premi, senza liste
15: sì,
13: bloccate,
15: sì, te lo dico io,
13: con
15: te
13: un
15: lo
13: unico
15: dico io.
13: Nome
15: L'Abaro. te lo dico sì, no, L'Abaro è una componente di questo governo, ma si può governare bene all'attimo fuggente perché noi qui, contrariamente alle leggi elettorali, le minoranze non le comprimiamo.
17: Buongiorno. Comprimete soltanto chi deve fare le pillole finali. Rivendico spazi, cioè... sgomito. Ma scherzo, scherzo. Ben trovati a tutti quanti.
13: Notiziario. Allora,
17: notiziario, mi voglio riagganciare a quello che ha detto Giuliano, perché bellissimo riportare la notizia della fucilazione in diretta streaming, ma spieghiamo pure perché si è arrivati a questo livello di barbarie, perché contro questa persona, contro l'attentatore, c'è stata una fortissima campagna d'odio che è sfociata in questa cosa assurda che non si è mai vista nella storia. E perché si è arrivato a tanto? Perché c'era Israele dietro che pompava contro questa persona, perché la persona in questione, l'attentatore, si chiama Nidal Hassan ed è palestinese e quindi la pressione mediatica incrociata poi con le tendenze strane di Trump hanno portato a questa cosa che è davvero una barbarie che non si poteva assolutamente immaginare. E visto che parliamo di Trump, ci tengo a dire a tutti quanti attenzione, perché alle 11 di questa giornata succede un qualcosa di abbastanza importante. Verrà comunicato qual è il vincitore del premio Nobel per la pace. Trump da diversi giorni continua a riprendere quel discorso assurdo e insensato che lui dovrebbe essere il vincitore, e l'ultima volta che non gliel'hanno assegnato, cioè l'anno scorso, subito dopo ha fatto partire campagne militari o minacce di invasione di qualsiasi altro paese del mondo. Quindi temiamo che pure quest'anno, perché diciamo che i bookmaker, quelli bravi, non danno buone quotazioni per la sua vittoria, probabilmente quindi pure quest'anno succederà qualcosa, qualche piccola ritorsione di Trump, qualche capriccio, che però è una persona che c'ha i bombardieri.
15: Che si sia abituato. Però sulla campagna di odio di Israele, permettimi di dissentire, anche perché la barbarie, l'ho sottolineata io, ed è orribile anche nei confronti di un soggetto come questo, che non è che sia palestinese per questo venga perseguitato, ma perché ha ucciso 13 militari, tra cui una donna incinta, così giusto per contestualizzare.
17: Sì, la strage non è in discussione. E anche
15: le ragioni della contrapposizione verso questo signore, sebbene come tu sai io sia stato il primo a difenderlo, essere contro la pena di morte e contro l'orrore della pena di morte eseguita in pubblico per dare soddisfazione al senso di vendetta e alle parti più basse dello stomaco e dell'intestino degli esseri umani.
17: Questa persona rinfacciava agli Stati Uniti un ruolo attivo all'interno della campagna Piombo Fuso con cui Israele bombardava Gaza. Era questo il contesto in cui è maturata questa cosa, che comunque è indifendibile, per carità, non questo, però far capire qual era il clima in cui è maturata la cosa, quello è molto importante secondo me.
15: Di certo mi sembra che gli unici che non c'entrano in questo caso siano gli israeliani e Israele. Comunque andiamo alle notizie.
17: Insomma, guarda la loro campagna.
15: Beh,
17: Beh, andiamo alle notizie di Israele, perché c'è qualcosa di spassosissimo che arriva da Israele, una cosa pure questa che non si è mai vista, però questa tragicomica, che praticamente il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha comunicato ufficialmente urbi et orbi che il consolato britannico di Gerusalemme Est era chiuso. A quel punto gli hanno risposto dall'Inghilterra: no, guardate, il consolato è aperto, perché dite questa cosa? E perché il giorno dopo gli sono arrivate 20 lettere di espulsione per i diplomatici che lavoravano all'interno del consolato, e ne sono rimasti soltanto 7, che quindi non riescono a tenere aperto il consolato. Quindi è molto interessante quello che sta succedendo, gli attriti tra Regno Unito e Israele in questa fase, che stanno ridefinendo gli equilibri anche a livello non solo regionale ma anche a livello globale, cioè una tensione che poi porterà delle conseguenze sicuramente anche su altri quadranti, però il più evidente è quello del Mediterraneo, e con quindi anche un avvicinamento tra altri paesi che fino a questo momento erano abbastanza distanti, una situazione incandescente assolutamente. E come incandescente, Giuliano, è un po' di tempo che non parliamo dello Yemen, perché secondo me va ricordato che la guerra anche lì non è finita, ci sono offensive e controffensive in corso, si litigano diversi territori, ma soprattutto i bombardamenti.
15: La potremmo definire una guerra yo-yo, perché vanno su e giù, riconquistano, riperdono, riconquistano.
17: Sì, diciamo che poi le espansioni territoriali sono molto ampie, perché ci sono zone desertiche in cui dire che qualcuno le controlla è un po' un eufemismo, insomma c'è un po' di elasticità nella gestione di quei territori, però comunque gli scontri missilistici sono significativi, e soprattutto i missili sono riusciti ad arrivare anche nella capitale saudita, hanno colpito aeroporti, quindi postazioni difese con sistemi antiaerei molto efficienti.
13: Era molto difficile colpire l'aeroporto?
17: Tecnicamente sì, perché hanno sistemi di difesa antiaerea estremamente efficienti, o meglio, quelli che noi occidentali riteniamo efficienti, ma che probabilmente il livello dello sviluppo tecnologico in paesi orientali che noi consideravamo arretrati ha portato a un qualcosa che non riusciamo assolutamente a gestire. Questo ci dovrebbe mettere
13: Giuliano,
17: in guardia.
13: Giuliano, per lavoro è passato spesso per quell'aeroporto. Mi fa impressione pensare che gli UTI avrebbero potuto seccarci Giuliano.
15: Mi spiace per voi, ancora non ce l'hanno fatta, però potete ancora chiedere
17: sarà
15: aiuto
17: per un'altra volta
15: ai fratelli UTI, perché si occupino di me. Per il momento dovete rinunciare e stare qui a subire quello che vi dico.
13: Va bene, questa potenziale ultima morale, Giuliano, di questa puntata, qual è?
15: Io la morale ce l'ho pronta, ovviamente, però volevo sentire qualcosa sui missili che arrivano su Kiev, e su Kiev devastata, e sui bambini,
13: sì,
15: che
13: allora abbiamo
15: parti,
13: ancora
15: perché
13: questo
15: non hanno, meno diritti, non hanno meno diritti degli altri morti che solitamente piangete per gli attacchi caini di chi va ad aggredire i civili.
17: A Kramatorsk ci sono 33 morti e non erano obiettivi, sono state investite all'esplosione di due bombe Fab da 500 kg che sono state sganciate dai russi, stavano su degli autobus e sono stati distrutti. No, non sono danni collaterali, comunque non erano l'obiettivo dell'attacco, è quella la questione. E come si spiega questa intensità così estrema degli attacchi russi? Io non lo so, i russi non lo dicono, però il Telegraph dice che Sergei Surovkin è tornato a capo delle operazioni militari speciali, e diciamo che lui aveva uno stile di conduzione della guerra diverso da quello gli altri che abbiamo visto. Però
15: è proprio stile, speriamo,
17: non so se
15: speriamo che facciano un filmetto anche per questi poveri morti ucraini ammazzati.
13: Bene, ora è il momento della morale,
15: dalla memoria. Trado subito quella di Amelino Thomb, che diceva che il potere mi ha sempre fatto orrore, ma è meno penoso subirlo che imporlo.
13: Sapete che c'è? Domani torniamo con tutta la banda.
15: A domani, ciao. È certo che torniamo dalle 8 alle 10, però, perché è sabato, e cerchiamo di ricordarlo, Luca.
13: Sì, ciao.
15: Ciao.
18: L'attimo fuggente.
19: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:03.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua e riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Il corsivo
9: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
10: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filo russo e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte,

0: sottoposti all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, siamo insieme fino alle 11 e cominciamo con i sommovimenti della politica, la legge elettorale, mai più senza la nuova legge elettorale. Che cosa cambia? L'opposizione grida allo scandalo, la legge del potere, dice Repubblica. Sì, vabbè, non sarà una cosa fantastica, ci sono le preferenze a metà, ma non è che quelli che hanno agito prima avessero introdotto chissà quali meccanismi democratici spaventosi. Comunque parleremo anche di questo, sentendo maggioranza e opposizione, come sempre sentendo tutte le voci, però sullo sfondo ci sono ancora le guerre, anche se ne parliamo un po' sì un po' no, ogni tanto ce ne dimentichiamo. Missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation, titola sempre Repubblica. Allora andiamo a cercare di capire che cosa sta davvero succedendo in Ucraina.

0: Siete sul giornale radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Vado subito a dare il benvenuto, il buongiorno al nostro primo ospite, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buongiorno Fulvio, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie per questo invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, leggiamo sulle prime pagine dei giornali un po' sempre, no, la stessa cosa che ormai ci ha resi quasi impermeabili, perché sentiamo sempre, no, i russi cattivi fanno l'ennesima strage, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, e poi attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. Insomma, qui i putiniani malvagi non cessano di fare dei danni. Com'è la situazione in Ucraina? Perché poi ogni tanto qualche altra notizia affiora, l'Ucraina che manda i droni su Mosca, insomma, forse non sono solo da una parte, no, i bombardamenti.
1: No, non lo sono assolutamente, per esempio nelle scorse ore, nella notte, sono state bombardate città russe come Lugansk e Belgorod con morti. La differenza fondamentale è

0: Apparentemente, almeno in questa fase, la Russia dispone dal punto di vista della guerra aerea, e quindi stiamo parlando di droni e di missili, di una potenza che l'Ucraina non riesce più a contrastare. Infatti, vediamo che vengono colpiti bersagli con regolarità, bersagli strategici come Kiev o come le installazioni industriali nella regione di Kiev o come il porto di Odessa, che sono appunto aree strategiche che dovrebbero essere naturalmente difese e che l'Ucraina non riesce più a difendere. Tant'è vero che, e questo secondo me è il punto cruciale in questo momento, oltre naturalmente ai morti che continuano a crescere, due settori strategici per l'economia ucraina sono di fatto bloccati: la metallurgia, che è ferma, e l'agricoltura, che non riesce, che produce ma non riesce ad esportare, quindi a vendere i prodotti che realizza proprio a causa dei bombardamenti russi.
1: Domando, ci sono prospettive di un'uscita da questa situazione? Perché è una domanda che io ti faccio ormai da, so, 3 anni, perché costantemente continuiamo a sperare che qualcosa si apra, che qualcosa si muova, ma evidentemente neanche la presenza di Trump, anzi.
0: Ma oggi si incontrano a Miami rappresentanti di Zelensky con i soliti Witkoff e Kushner, che pare abbiano delle idee nuove, delle proposte nuove. Certamente non so come dire, non è che le prospettive siano molto allegre. Io credo che questo dipenda dal fatto, e l'ho sempre detto, che più questa guerra procede, più diventa difficile risolvere la situazione. E l'occasione, secondo me, c'è stata nel 2022, quando la Russia ha tentato la spallata, non c'è riuscita, e lì si era aperta una finestra. Infatti si incontrarono in Bielorussia, poi in Turchia, però c'erano condizioni avverse e anche forze che hanno speculato su queste condizioni avverse, per cui non se ne è fatto niente. Se la guerra va avanti altri 2 anni, facciamo un'ipotesi disgraziatissima, tra 2 anni sarà più difficile di oggi trovare una soluzione. Credo che bisognerebbe gettare tutto il peso politico, economico, congiunto di Stati Uniti ed Europa per cercare di bloccare questa cosa, ma non mi pare che sia aria, anzi mi pare che ci siano molte forze, sia in Russia, sia in Europa e sia in Ucraina, che invece premono per l'esatto contrario.
1: Cioè, c'è ancora un sacco di gente che interessa continuare la guerra, in buona
0: Sì.
1: sostanza.
0: Sì, detto in
1: E quindi
0: sintesi è così.
1: questa guerra non finirà.
0: Non finirà presto, questo mi pare abbastanza chiaro, anche se io temo che l'Ucraina si avvicini ad una fase molto molto critica, e sono 4 anni e mezzo che la situazione è critica, ma adesso che cosa abbiamo? Abbiamo appunto un paese, come dicevo, con i due settori trainanti fermi o quasi fermi, un paese che ha un importante deficit di bilancio, soprattutto nel settore della difesa. Mancano 30 miliardi, la rimozione del ministro Fyodorov era dovuta anche a quello. Questo vuol dire che la paga per i militari tarda o non arriva. E insomma, credo che Kiev è colpita sempre più frequentemente, colpita anche proprio in maniera strategica. Ieri notte l'80% della città era senza corrente elettrica. Io credo che si stia avvicinando una fase quanto mai critica per l'Ucraina, dove probabilmente certe decisioni dovranno essere prese.
1: E mi sembra però che insomma, tutte queste situazioni continuiamo a pagarla anche noi in vari modi, oltre al caos, diciamo, a Hormuz e simili. Chiedo una cosa, Fulvio, visto che si avvicinano le elezioni americane, no? Potrebbe potrebbero cambiare qualcosa, cioè potrebbero spingere in una direzione, cioè i suoi movimenti elettorali, non solo quelli americani, ma pensiamo alla Germania con l'avanzamento di AfD, alla Francia, cioè avanzano movimenti che insomma questa guerra in Ucraina non è che la gradiscano granché.
0: Sì, però sono movimenti che non hanno ancora, a prescindere dal giudizio che si dà sui movimenti stessi, che non hanno ancora la forza di massa per imporre decisioni, come dire, a livello nazionale. Se pensiamo per esempio alla Germania, quando subito dopo le due vittorie elettorali regionali che realizzate da AfD e Merz, è andato a Kiev a promettere altri soldi, altre armi, cioè a ribadire che la politica da quel punto di vista non sarebbe cambiata. Io sono molto pessimista da questo punto di vista, perché è vero che c'è un vasto movimento internazionale, o per meglio dire un vasto sommovimento internazionale, che segnala, contro, prendiamo la Francia, sì, che segnala comunque un malessere sociale che investe anche la questione ucraina, ma per il momento non mi sembra che ci siano segnali di cambiamenti di linea da parte di chi tuttora governa.
1: No, anche perché le istituzioni, insomma, anche l'Italia, dalla Presidenza della Repubblica in giù, ogni volta che si parla di questo tema si ricorda, si premette che bisogna sostenere, cioè questo è il diktat, si sostiene l'Ucraina e poche storie, poi dopo vi aggiornate come volete. Tra l'altro anche, insomma, lo stesso Campolargo in Italia fatica un po' a trovare una quadra su questo tema, proprio perché c'è questa indicazione dall'alto che evidentemente continua a essere molto forte. Grazie Fulvio Scaglione, Inside Over, molto ricco di reportage, commenti, inchieste, insomma cose estremamente interessanti. Dategli un'occhiata, 334 11 11 622 per parlare con noi, state qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Saluto Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa e autore di un bel podcast che trovate su YouTube. Buongiorno Gianandrea.
1: Buongiorno, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Senti, tu sei dell'opinione che esprimeva, la stessa opinione di Fulvio Scaglione che esprimeva poco fa ai nostri microfoni, che questa guerra in Ucraina è destinata a durare ancora a lungo. Io quando sento dire così, ti dico la verità, mi scende un po' la catena, per dirla in francese, perché sono anni che continuo a sentire questa questione, no? Andiamo avanti. Cioè, tutti i popoli europei, evidentemente maggioranza, vogliono la pace, vogliono farla finita, ma non si vede la fine del tunnel.
1: Guarda, io non riesco a fare previsioni perché le previsioni, certo, cioè non sono un mago, ormai la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, ma non riesco a fare perché mancano gli elementi logici, no? Cioè, tu puoi fare una valutazione e dici questa è una guerra, potrà continuare perché vedi che entrambi i contendenti hanno un sacco di ricchezze, un sacco di capacità militari, alleati che li sostengono, oppure al contrario dici guarda, qui quelli che li sostengono sono alla canna del gas, nel vero senso della parola. Le condizioni demografiche, umane, economiche, militari sono degradate, quindi la guerra finirà presto. Qui siamo al contrario della logica. Questa guerra si sta protraendo con i russi che avanzano a fatica in alcune aree, con maggiore velocità in altre, con gli ucraini che conducono contrattacchi tesi però non a riconquistare i territori perduti, che sono ormai il 21% del territorio nazionale, ma tesi a respingere i russi dalle ultime roccaforti del Donbass che gli ucraini ancora difendono. Hai una condizione in cui la Russia, lo dice la NATO, lo dice Mark Rutte, produce in 3 mesi, certo dedicando molta parte delle sue risorse economiche alla difesa, in 3 mesi più armi e munizioni di quante ne producano gli altri paesi occidentali in un anno. E hai le condizioni devastate di un'Europa che è rimasta da sola a sostenere l'Ucraina, ma che ha condizioni economiche e energetiche spaventose, che peggioreranno non solo per la sua rinuncia all'energia russa, non solo per la crisi in Medio Oriente, ma perché dal 1 gennaio, e la UE lo ha ribadito, rinunceremo anche all'acquisto di quel po' di energia russa che ancora i singoli stati comprano, cioè petrolio e gas liquido. Quindi l'Europa, gli alleati dell'Ucraina sono in condizioni pessime sul piano economico, con effetti sull'inflazione, sul debito pubblico, sui titoli di Stato, quelle che vediamo tutti i giorni, con un effetto sociale pesantissimo in Francia, in tanti altri paesi, governi che cadono, che stanno per cadere. Quindi alla fine, se vuole il mio parere, questa guerra noi europei dobbiamo farla continuare, a combatterla saranno gli ucraini, ovviamente, perché bisogna cercare di tenere in piedi o di tenere al loro posto dei governi che ormai sono detestati dai loro stessi cittadini. Io credo che anche nell'anno prossimo, nelle elezioni che ci saranno in diversi paesi europei, il tema energetico, il tema del sostegno all'Ucraina, paese che si rivela ogni giorno il più corrotto, con una leadership corrotta, sarà decisivo nel voto che i cittadini esprimeranno in tanti paesi, inclusa l'Italia, credo.
0: Non è una prospettiva, Gianandrea, molto incoraggiante, ti dico la verità.
1: Ma io non riesco a fare, cioè io cerco di fotografare una realtà. Voglio dire, l'Europa non ha più armi da dare agli ucraini. Loro ci chiedono sistemi di difesa antiaerea che non abbiamo e che riusciremo a produrre con costi spaventosi perché non abbiamo più l'energia a un prezzo ragionevole, quindi l'acciaio non lo produciamo più e se lo produciamo in Europa a prezzi spaventosi. Un carro armato in Europa costa quanto 7 carri armati in Russia e 2 carri armati e mezzo in America. Cioè, quindi questo tempo, i tempi di produzione sono così lunghi che l'Ucraina non ha una prospettiva ragionevole di poter tornare a difendere il suo spazio aereo in tempi brevi. Questo vuol dire che quest'inverno sarà devastata completamente, già lo è, dagli attacchi in profondità russi. Quindi una valutazione politica razionale ti dice: ok, caro Zelensky, perdi 5 regioni, sopravvivi come Stato, vai al voto, vinci, perdi, i sondaggi lo vedono perdente, l'Ucraina sopravvive, si fa un accordo con la Russia che ristabilisce condizioni di sicurezza accettabili per tutti sul confine orientale europeo occidentale per i russi, e poi si ricomincia a comprare energia russa, perché è l'unica che ci può arrivare in quantità infinite e a prezzi ragionevoli per sostenere, per far sopravvivere l'industria, l'economia industriale europea. Questa è razionalità. Tutto il resto è propaganda, è aria fritta e follia.
0: Tutto il resto è Unione Europea, Gian Andrea, perché come sai adesso quello che gira è ma non possiamo continuare a lungo, non è che i governi possono continuare a lungo a darvi dei soldi per i carburanti, bisogna che insomma la fate un po' finita con i consumi,
1: Allora, se questa è Unione Europea, è ora di mandarla a quel paese, di mandare a quel paese la von der Leyen e i suoi sponsor, ed è ora di uscire dall'Unione Europea. Tanto guarda, alla fine, se il disastro economico arriva, poi qualcuno sarà costretto a uscire dall'euro, E a quel punto l'Unione Europea sarà una scatola che si svuota. Se poi cerchiamo ancora di più il confronto militare con la Russia, a svuotare Europa e NATO ci mettiamo un attimo. L'altro giorno gli estoni, che hanno schierato il loro piccolissimo esercito verso il confine con la Russia, 200 uomini in un ambito molto vicino al confine, hanno dichiarato, vertici della difesa estera, al Financial Times, che loro una volta erano preoccupati dalla guerra in Ucraina, adesso sono preoccupati dal fatto che finisca, perché se finisse i russi potrebbero avere qualche decina di migliaia di veterani con cui andare a rompere le scatole agli estoni che stanno discriminando da sempre la minoranza russa, una minoranza del 30% della popolazione. Allora, se il concetto espresso dagli estoni vale per tutta Europa, cioè noi dobbiamo continuare a far crepare gli ucraini, ovviamente ingrassando la loro classe dirigente, perché sennò poi pensiamo di dover avere a che fare noi con i russi, ai quali abbiamo all'orso gli abbiamo tirato la coda fino adesso, abbiamo paura che magari si incassi un pochino. Cioè, se questa è l'Europa, guarda, io ne esco domattina volentieri, perché è una cosa di cui vergognarsi questa Unione Europea.
0: Ma è una cosa di cui avere anche un po' paura, secondo me, certo. Insomma, queste fissazioni. Grazie Gian Andrea Gaiani, leggetevi Analisi Difesa, cercate La Penna nel Fianco, che è il podcast di Gian Andrea Gaiani, su questi temi molto molto rilevanti. 334 11 11 622, dice qualcuno, la legge elettorale ricorda quella del 39, addirittura, ne parliamo fra un attimo.
2: Giornale radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Al 334 11 11 622 arrivano intanto un po' di messaggi sulla questione ucraina. Insomma, più o meno molti di voi sono d'accordo con quello che hanno detto i nostri due analisti, però ci sono anche messaggi sulla legge elettorale. Vi dico sinceramente che questo tema mi appassioni, scateni proprio in me l'entusiasmo, cioè tra tutte le cose sta legge elettorale forse era l'ultima, però ormai la cosa è fatta, sono parzialmente reintrodotte le preferenze, però appunto qualcuno ci scrive: è una legge elettorale che ricorda quelle del 39, rendendo impossibile elezioni democratiche, la partecipazione elettorale ai nuovi partiti, di fatto blindando le camere per i vecchi partiti uniti a favore della guerra e contro gli interessi nazionali. Ma davvero così? Sentiamo la voce dell'opposizione.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata 334 11 11 622. In Italia siamo avanti con la legge elettorale che esclude di fatto i nuovi partiti, molti dei quali pacifisti. Siamo riusciti a aggiornare il nuovo metodo Georgescu 2.0. Buongiorno a Filiberto Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Allora, è una legge come quella del 39, come scrive un nostro ascoltatore, questa legge elettorale, è davvero una legge contro la democrazia?
1: Ma sicuramente sì, intanto partendo dall'inizio, dal fatto che sono necessarie 450.000 firme per presentare una lista per i partiti che non sono presenti in Parlamento. Evidentemente questo determina, diciamo così, una sorta di democrazia con partito e numero chiuso, una sorta, diciamo, di garanzia, scusate una parola forte, della casta che non vuole concorrenti, perché io faccio soltanto presente che in Inghilterra per presentare un candidato servono 10 firme, in Francia nessuno, in Germania servono 2.000 firme ogni land, 20.500 firme per tutta la Germania per presentare le liste, quindi c'è, cioè, è un caso unico quello in Italia, ma già lo era perché già nel nostro paese erano necessarie 125.000 firme autenticate per presentare le liste già con il Rosatellum. Adesso siamo arrivati alla cifra monster di 450.000 firme autenticate, il che creerà il paradosso che nel prossimo Parlamento, grazie alla norma anche del miglior perdente, sarà presente certamente qualche gruppo parlamentare che ha preso la metà, magari 250.000 voti, per avere una rappresentanza parlamentare, la metà delle firme necessarie a presentare le liste per quei partiti che vogliono, come dire, rinnovare la proposta politica del nostro paese. Tutto questo è assolutamente inaccettabile. Si parte proprio dall'inizio per poi continuare con tutta una serie di illegittimità dal mio punto di vista che gravano pesantemente su questa legge appena approvata.
0: Guardi, sulla questione delle firme io sono d'accordo, cioè non capisco la necessità, insomma, di alzare così tanto il livello. Credo che sia questa ossessione che prende un po' tutti, Zaratti, della governabilità che da qualche, insomma, da più di un decennio abbiamo, bisogna avere la governabilità, perché se no invece la legge elettorale deve favorire la rappresentanza, non la governabilità. Questo è il tema, secondo
1: me. Lei sta dicendo quello che dice la Corte Costituzionale, che ha detto più volte la Corte Costituzionale, dicendo che la stabilità sia un valore, diciamo, che la governabilità più che la stabilità è un elemento da tutelare, ma che l'elemento principale da tutelare è proprio quello della rappresentanza.
0: Sì, detto questo però non è che, diciamo, le precedenti maggioranze avessero per esempio reintrodotto le preferenze. Lei sulle preferenze pure sarebbe d'accordo?
1: Ma guardi, noi abbiamo presentato una proposta come VS che riguarda l'introduzione dei collegi uninominali proporzionali, quelli per capirci che erano in vigore nella prima Repubblica al Senato, per fare in modo che ci fosse una riconoscibilità diretta del candidato che ogni partito presenta sul quel territorio. Quindi noi pensiamo che quello sia il sistema più efficace per permettere ai cittadini e cittadini di scegliersi il proprio rappresentante, di riconoscerlo, e tutto questo garantirebbe anche maggiormente il rapporto, diciamo, tra il territorio stesso e l'eletto. Quindi noi siamo perché i cittadini abbiano il diritto fondamentale di scegliere il proprio candidato, ma quello delle preferenze non è l'unico.
0: Senta, quando la useremo questa legge elettorale? Nel senso, quando è che si va a votare, secondo lei?
1: Ma io penso che mi pare abbastanza evidente che si andrà a votare abbastanza presto, certamente prima di ottobre, presumibilmente a maggio-giugno, così come hanno detto tra l'altro tra i principali esponenti di Fratelli d'Italia. L'altro ieri si è pronunciato Fazzolari, che è un autorevole rappresentante della maggioranza, dicendo che anche per evitare la sovrapposizione delle elezioni con l'approvazione della legge finanziaria del 2027 è preferibile votare a giugno. Il giorno prima l'ha fatto Malan, insomma, si rincorrono voci che quella del mese di maggio, giugno, comunque in primavera, sarà il momento giusto per votare. E d'altro canto io penso che anche politicamente sia la volontà della Meloni, la quale ha messo in atto una serie di iniziative, secondo me abbastanza demagogiche, che comunque tendono, diciamo, a costruire un consenso che deve essere incassato quanto prima.
0: Ma secondo lei conviene a Giorgia Meloni andare a votare così presto?
1: Ma io penso di sì, e poi c'è anche un altro elemento, insomma, in questo paese quando si è fatta la legge elettorale si è votato subito, immediatamente dopo, cioè fare una nuova legge elettorale significa creare nuove regole, ed è tutto evidente che a quel punto è abbastanza inevitabile il fatto che si vada a votare presto. Io penso che lei sia orientata in questo modo. Del resto, votare giugno, maggio rispetto a settembre sono pochissimi mesi estivi e francamente non mi pare che faccia una grandissima differenza. Vedo che Tajani e forse anche Salvini continuano a essere ostili a questa ipotesi, ma francamente allungare di 4 mesi l'esistenza di questo governo non credo che porti nessun vantaggio a nessuno, ecco.
0: Ma le chiedo questo, visto allora che si avvicina, no, la scadenza elettorale, la coalizione di centrosinistra come si presenta, con quale leader? Perché qui il tempo, mi perdoni, stringe.
1: Ah, il leader si troverà secondo, diciamo, gli accordi che saranno, diciamo, presi in questi giorni, in queste settimane. La cosa più importante adesso per il centrosinistra è dire che abbiamo fatto una battaglia, diciamo, di libertà, secondo me, di giustizia nel combattere questa pessima legge elettorale. Lo abbiamo fatto convintamente fino alla fine. Adesso la palla passa in mano ai costituzionalisti, che già hanno accennato, anzi hanno annunciato che presenteranno i ricorsi in tutte le corti d'appello d'Italia contro diversi punti di legittimità del Meronellum. Noi la battaglia da quel punto di vista l'abbiamo fatto, lo continueremo a fare per quanto sia possibile, ma è evidente che adesso bisogna concentrarsi sui problemi del paese, quindi è necessario che il campo progressista metta in campo una proposta condivisa del programma che vuole proporre agli elettori e agli elettrici per governare il paese, perché il Meronellum è una legge sbagliata, ma anche con quella legge noi dobbiamo avere la convinzione di poter vincere presentando una proposta credibile al paese.
0: Ecco, il punto è com'è che si trova questa quadra, perché qui ancora si dibatte di primarie, mica primarie, cioè
1: no. Ma io non sono un appassionato di primarie, io sono un appassionato del fatto che è necessario trovare i punti concreti sui quali si vuole governare un paese, perché il problema del leader è un problema vero, anche se mi lasci dire abbastanza indotto, no? Cioè è stata creata ad hoc questa norma appunto nella legge elettorale, che è quella che prevede l'obbligatorietà di indicare il candidato presidente del Consiglio, che fondamentalmente surrettiziamente cerca di introdurre una forma di premierato nel nostro sistema, non attraverso una legge costituzionale ma attraverso una legge ordinaria. Ecco, è un'esigenza indotta, è un'esigenza forzata anche dal punto di vista costituzionale della destra. Io francamente non vorrei inseguire la destra su questa scelta, che secondo me travalica i poteri del Presidente della Repubblica così come sono definiti all'articolo 92 della Costituzione. Quindi io non vorrei seguire questa strada, lo dobbiamo fare obbligatoriamente, possiamo mettere dovremo sicuramente mettere un candidato, una candidata in quel luogo, con questo incarico, diciamo così, ma contemporaneamente io penso che noi la battaglia elettorale, il confronto elettorale lo vinciamo sui contenuti. Questo è un paese che soffre, ci sono i salari più bassi d'Europa, l'inflazione ha mangiato praticamente il potere d'acquisto dei salari, arrivando negli ultimi anni addirittura a segnare aumenti del 30%, i nostri stipendi veri si sono abbassati di oltre l'8% in questi ultimi anni, la produzione industriale è ferma da 3 anni, cioè segno meno da 3 anni, l'energia è quella che costa più di tutta Europa ai nostri famiglie, ai nostri cittadini, nella pompa di benzina non si può più, ci si può più avvicinare perché i prezzi sono quelli di una gioielleria di Bulgari. È evidente che il paese sta in una situazione drammatica, è su questo che noi dobbiamo creare il consenso per vincere le elezioni, e penso che la strada che stiamo imboccando è certamente questa, quella di dare un programma dalle centrali italiane per dire come si può voltare pagina, come si fa ad affrontare una crisi anche internazionale così completa e così complessa, garantendo però i diritti delle persone, cominciando anche a riformare il sistema fiscale e mettere anche un piccolo contributo di solidarietà a quei patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro che riguardano soltanto l'1% della popolazione.
0: Quindi la patrimoniale?
1: Sì, io sono convinto che una patrimoniale per i patrimoni oltre i 5,4 milioni di euro sia una scelta giusta, così come del resto esiste in quasi tutta Europa. Credo che sia giusta perché quella tassa riguarda soltanto 50.000 cittadini italiani che appunto hanno dei patrimoni enormi, e che ed è giusto che in una situazione di difficoltà i ricchi diano un contributo al paese, e credo che questa sia l'occasione giusta per dimostrarlo.
0: Senta, a lei andrebbe bene Giuseppe Conte come leader?
1: Ma io ho una grande stima di Giuseppe Conte, come una grande stima anche di Elly Schlein, come una grande stima di tanti, diciamo, esponenti del centro-sinistra, perché da questo punto di vista forse il centro-sinistra è forse anche un po' più ricco di quanto non lo sia la destra, insomma, che ha vissuto molti anni lontano dalla possibilità di amministrare. Quindi io ho una grande fiducia nei confronti dei leader in generale, insomma, cioè da quelli di AWS ovviamente, però ritengo che questo sia un problema che noi dobbiamo affrontare in modo molto unitario, e credo che il modo più semplice è quello prima di tutto di confrontarsi sui temi, sui problemi, e trovare un punto di vista comune.
0: Ecco, penso a proposito di punto di vista comune, mi scusi se la interrompo, le leggo un messaggio che è arrivato adesso al 334 11 11 622, glielo leggo, poi ci sentiamo un po' di musica assieme, poi mi risponde. La smettano di prenderci in giro, Schlein e Conte non si metteranno mai d'accordo sull'Ucraina. Questo è un tema.
1: Ok.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste Correnti Alternate. Io sono Francesco Borgonovo, con noi Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Molta stima per i 5 Stelle che per maturare la pensione ci hanno donato Mario Draghi. E ancora, la legge elettorale serve a salvare Lupi all'1% e a danneggiare Vannacci all'11%, ma noi di Futuro Nazionale raccoglieremo tutte le firme necessarie. Poi c'è questo messaggio che volevo appunto girare a Zaratti: la smettano di prenderci in giro, Schlein e Conte non si metteranno mai d'accordo sull'Ucraina. Zaratti.
1: Ma a parte che le divisioni sull'Ucraina non sono legate unicamente al campo progressista, ma come dire, tagliano nettamente anche la maggioranza di governo, perché le posizioni che ha espresso sempre, costantemente, anche negli ultimi giorni, Salvini sulla questione dell'Ucraina mi pare che sono così lontane dalle posizioni della Meloni e di Tajani che vanno comunque registrate. Dopodiché io voglio ricordare, insomma, che il campo progressista su molti punti già un punto d'accordo: quello sulla difesa europea, quello del rifiuto delle politiche di riarmo, quello di bloccare per esempio quanto previsto dal documento di programmazione economica e di finanza dell'Italia, che prevede un aumento costante delle spese militari del 3%. Quello ovviamente di ritenere che è necessario sostenere comunque uno sforzo diplomatico per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, che è costata già oltre 1 milione di morti e di feriti, diciamo, di vittime, diciamo, in quel conflitto, sia russe che ucraine, il che fa di questa guerra una delle più sanguinose mai combattute in Europa, per capirci. Insomma, sono 5 anni di conflitto, tanto quanto la seconda guerra mondiale, per capirci. Ecco, ora è del tutto evidente che anche sulla questione del sostegno all'Ucraina è necessario trovare un punto d'intesa, ma le possibilità di dare un sostegno all'Ucraina, anche diciamo in questo conflitto, sostenerla, possono essere molteplici. Su queste molteplici possibilità si troverà un incontro, si troverà un punto d'intesa all'interno del campo progressista. Quindi non vogliamo prendere in giro nessuno. Vogliamo semplicemente che anche da questo punto di vista ci possa essere un approccio diverso, se non quello passivo di un governo come quello italiano, che ha fornito armi, peraltro essendo l'unico paese al mondo che non pubblica l'elenco delle armi e delle forniture militari che vengono date annualmente all'Ucraina. Quindi noi pensiamo che sia necessario cambiare e fare meglio questo tentativo che mettiamo in campo, e questo sarà uno degli oggetti importanti e fondamentali della nostra ricerca di unità dal punto di vista programmatico, per proporre una proposta seria e credibile agli italiani e anche a livello europeo.
0: Sarebbe interessante, no, trovare una proposta unitaria, ma proprio dite, cioè, lei come la metterebbe giù? Perché poi il punto sarà ovviamente, no, nel dettaglio.
1: Ma io penso che gli aiuti all'Ucraina possono essere dati in molti modi. Per esempio potrebbe essere dato un contributo finanziario, quindi non mandare più le armi, ma dare un contributo finanziario legato magari alle necessità che quel paese ha, e quindi aiutare in quella direzione. Oppure potrebbe essere quello di sostenere la difesa di alcuni punti, diciamo, gli ospedali piuttosto che le scuole. Cioè ci sono una serie di possibilità.
0: Però vede che Zelensky chiede armi, cioè Zelensky chiede a parte 70 miliardi, insomma li chiede anche a ripetizione, però poi vuole le armi.
1: No, ma voglio dire, io penso che peraltro c'è la fornitura di armi da parte del nostro paese. È stata una fornitura che comunque ha sguarnito sostanzialmente la difesa nazionale, e questo è un dato oggettivo. Quindi francamente, cioè, continuare su questa strada può diventare assai, diciamo, discutibile, visto i tempi che corriamo. Insomma, quindi io sarei per una politica diversa, per una politica che non faccia mancare il nostro sostegno, ma che ovviamente non alimenti anche questo moloch della distruzione di vite umane e di armi, perché poi alla fin fine l'Ucraina sta funzionando un po' come un traino per un pezzo dell'economia mondiale, quella legata al mercato delle armi, per cui si costruiscono e si vendono le armi in Ucraina, si distruggono e poi si riproducono. Cioè, quindi è un meccanismo infernale e il prezzo lo stanno pagando fondamentalmente i cittadini ucraini.
0: e anche cittadini europei per altri versi, infatti io penso che lei abbia molta ragione.
1: E anche cittadini russi,
0: per carità, però lei come sa e come vede c'è una parte del PD che invece su questo proprio non ci vuole sentire, ed è una parte di cui comunque il campo largo con questi numeri ha bisogno.
1: Ma c'è, il campo largo ha bisogno, ovviamente, per costruire una grande coalizione vincente c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di quelli, diciamo, della
0: anche di Renzi.
1: Ma io sono un pragmatico, penso che è necessario costruire un programma, quelli che condividono questo programma possono stare dentro la coalizione. Non sono molto laico, perché io penso, lo dico sinceramente, che il governo della destra nel nostro paese è stato un vero disastro per i diritti delle persone, per il tentativo di trasformare uno Stato, diciamo così, demonetico.
0: Ma lei è per avere dentro tutti, il problema è che appunto...
1: Coloro che sono d'accordo sul programma che sarà elaborato, per me possono far parte della coalizione. Quindi la discrimine si basa sul programma, si basa su che cosa si vuole fare nel paese. E quindi è sulla...
0: Senta, guardi, le leggo un messaggio. Alcuni messaggi che arrivano. Se continua, sono vostri lettori questi, non pericolosi, sovversivi di destra.
1: Comunque i cittadini vanno sempre bene. Io sono un convinto sostenitore che l'opinione dei cittadini di destra e di sinistra siano sempre importanti.
0: Se continuano così la Meloni vincerà per altri 20 anni. E ancora, questa mi sembra una super cazzola, quindi io dovrei andare a votare il campo largo prima di conoscere questo punto d'intesa sull'Ucraina?
1: No, dovrà votare il campo largo, dovrà votare il campo progressista dopo che avrà letto la nostra posizione sull'Ucraina insieme a tutte le altre proposte che faremo. Certo che sì, nessuno le sta dicendo.
0: Un altro dice: vogliamo l'intesa nero su bianco nel programma elettorale prima di andarvi a votare.
1: Ah, ecco, quello la voglio anch'io, francamente. Vorrei che si utilizzasse in Italia lo stesso sistema che si usa in Germania, quello di fare un programma. Loro lo fanno molto molto molto puntuale, addirittura centinaia di pagine. Io dico di non farlo così per non ripetere anche le esperienze, diciamo, del passato del nostro paese, ma credo che bisogna fare un programma su alcuni punti molto importanti, ma su quei punti avere un accordo stretto, un accordo sul quale nessuno può derogare. Io su questo sono assolutamente d'accordo e credo che questo potrebbe anche cambiare un po' in meglio la politica del nostro paese.
0: Chiaro, molto chiaro, molto chiaro, grazie mille a Filiberto Zaratti. Ora ci fermiamo per qualche istante, un po' di aggiornamenti, poi ritorniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 10 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ex Ilva di Taranto a un passo dallo spegnimento, come deciso dalla Corte di Milano, il governo garantisce la cassa integrazione ma lunedì sarà sciopero, l'Italia una nuova legge elettorale, lo stabilicum per la maggioranza, legge truffa per l'opposizione che guarda alla Consulta, il Nobel per la letteratura alla canadese Carson nel segno di Omero, stamani si assegna il premio per la pace tra i candidati Trump e Zelensky, Formula 1 domenica a Singapore, Kimi Antonelli alla caccia del sogno mondiale avverte attenzione posizione a Verstappen, io provo a vincerle tutte.
10: Giornale Radio News.
11: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto d'urgenza ai sindacati, che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo.
12: Prende il via la sospensione delle attività produttive degli impianti dell'area a caldo nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Acciaierie d'Italia ha notificato a prefettura ed enti locali l'inizio delle procedure di spegnimento e mantenimento al minimo tecnico dell'alto forno 2 per adempiere alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha negato la sospensiva e confermato lo stop a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Per fronteggiare l'impatto occupazionale, il governo ha illustrato un decreto legge ad hoc da 125 milioni di euro, 80 milioni per la cassa integrazione in deroga per le imprese dell'indotto e 45 milioni all'integrazione della CIGS per i dipendenti diretti del gruppo. L'esecutivo sta inoltre verificando le condizioni per mantenere gli impianti in temperatura di riscaldo ed evitare danni irreversibili in attesa del giudizio della Cassazione. Garanzie ritenute insufficienti dai sindacati, che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Ora andiamo alla settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, appassionata di greco antico, considera Omero uno dei suoi grandi fari.
13: Con voce assonnata, Anne Carson risponde al telefono della Fondazione Nobel per commentare a caldo il più prestigioso riconoscimento del mondo, il Nobel per la letteratura, che ha appena vinto. Penso che sia un po' folle, penso siate tutti pazzi, ha detto Carson, 76 anni, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace che, in dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, ha scritto l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del Rosso, è la 19ª scrittrice a vincere il Nobel. Studiosa di greco antico, Carson ha insegnato in numerose università nella sua lunga carriera. Riceverà ben 12 milioni di corone svedesi, poco più di 1 milione di euro, che pensa di devolvere a Medici Senza Frontiere e a un amico che non ha casa. Carson vive in Islanda insieme al marito. Come festeggerà la sua prima giornata da premio Nobel?
14: Faremo
13: una passeggiata nel bosco, così non dovremo rispondere al telefono e poi sentiremo il silenzio. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: E alle 11 a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di cooperazione nonostante i conflitti. Intanto il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Le parole di Trump peraltro rinfrancano i mercati, che dopo alcuni giorni di crisi vanno a un pur parziale recupero, sostenuto sostenuti anche dal concomitante ripiego nelle quotazioni petrolifere. Poco sotto il punto percentuale i rialzi a Milano, in linea con le altre borse europee, e scende lo spread coi titoli tedeschi, tornato sotto quota 110. Con le prove libere si alza il sipario sul weekend del Gran Premio di Singapore di Formula 1, altra tappa decisiva verso il mondiale. Kimi Antonelli in classifica a più 83 sul rivale Russell, che partirà ultimo per la penalità rimediata a Sepang. Pensa positivo il giovane pilota della Mercedes, che mette a fuoco il primo avversario a Marina Bay.
15: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
11: Infine basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivi, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio. Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivi, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di

diciamo, non esattamente uguale agli altri, sia una sorta di tribunale privato, parallelo, quasi tribale, e ha fatto scatenare tutti, sinistra compresa. Ripartiamo da qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto ad Anna Maria Cisint della Lega. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora, com'è questa storia del Tribunale Islamico? Ce la spiega un attimo, perché è un po' curiosa.
1: Sì, sì, sì, è una cosa incredibile, ma sono anni che stiamo dicendo che ormai la radicalizzazione e la sharia è entrata nel nostro paese e questa è una modalità molto chiara. Probabilmente l'avvocato Vanin sperava che tutto rimanesse nascosto, ma invece questo per fortuna non è avvenuto. Io ho fatto un esposto, ho chiesto anche la sua radiazione. In sintesi, il tema non è se o no si possono fare gli arbitrati che sono assolutamente legittimi.
0: Allora, ma spieghiamolo dall'inizio, cioè esattamente cosa succede?
1: Succede che a marzo 2026 nasce questa associazione che decide di affrontare, di consentire di affrontare i giudizi secondo la legge della Sharia. Lo dice anche nel regolamento costitutivo, nell'atto costitutivo, ma anche nei regolamenti. Quindi decide che per il civile e il commerciale, anziché utilizzare il diritto italiano, si possano utilizzare i principi della Sharia. E una cosa gravissima ulteriore, afferma con chiarezza che questi arbitri decideranno e ciò che ne esce avrà lo stesso effetto di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria italiana. E ancora di più, dice, tutto verrà disciplinato, le scelte secondo la Sharia. Ciò che la Sharia oggi non prevede, allora per quello si utilizzerà il diritto italiano. Cioè inverte, dice che non applica il diritto, applica la Sharia, ma se casomai qualche fattispecie non la prevede, allora si applicherà il diritto italiano.
0: Le leggo cosa dice ancora questo avvocato Omar Vanin, che è 36enne padovano, che è quello che ha creato, no, questa camera di arbitrato, si chiama Camera Arbitrale Islamica.
1: Esatto.
0: Svolgiamo attività di arbitrato, uno strumento molto diffuso e da sempre previsto dall'ordinamento italiano, finalizzato alla risoluzione delle controversie

0: In ambito commerciale e patrimoniale. Lo facciamo per offrire uno strumento a imprese e persone, incluse quelle di fede islamica, che per cultura e orientamento religioso scelgono di seguire alcuni principi dell'Islam in materia commerciale, come il divieto di interessi, i principi di equità nelle transazioni e la ricerca di una risoluzione consensuale delle controversie, sempre e comunque nel rispetto della legge italiana. Ci dispiace constatare come anche soggetti, finisco subito, Cisint, poi la faccio rispondere, come anche soggetti che rappresentano le istituzioni possano contribuire attraverso dichiarazioni e prese di posizione ad amplificare una narrazione che rischia di alimentare contrapposizioni e conflitti. La nostra attività nasce per offrire strumenti di dialogo, mediazione e risoluzione delle controversie nel pieno rispetto dell'ordinamento italiano.
1: Sì, sì, dice una serie di gravi ma centrali inesattezze. Primo, lui oggi nega il fatto che si occupa anche di diritto civile e invece nel regolamento che loro hanno approvato, non è che noi abbiamo inventato affermazioni del regolamento, si dice che applica la Sharia e la applica in tutte le fattispecie del civile e del commerciale, e quando la Sharia non ha quella fattispecie allora si applica il diritto italiano. Leggo: la forza di una sentenza secondo la Sharia, la afferma lui, e dice: gli arbitri garantiscono fedeltà ai valori della vostra fede e riconosciamo globalmente la sentenza secondo la Sharia. I paesi, cioè lui, tra l'altro, un'altra cosa drammatica è prevista in questa applicazione della radicalizzazione della Sharia in Italia, non solo che si applica la Sharia anziché il diritto italiano, lui non menziona mai il rispetto dell'ordine pubblico e del diritto, lui dice noi applichiamo la Sharia e tutti devono conformarsi. Il tema infatti non è la camera arbitrale, non è l'arbitrato, il tema è cosa avviene all'interno di quei giudizi. Ma poi l'altra cosa drammatica è che e lo dicono anche nel regolamento e lo riporta la sua piattaforma, è che lui afferma che alcuni arbitrati anche avvenuti in altri paesi possono essere riconosciuti all'interno del nostro paese. Faccio un esempio: si presenta l'uomo che per tre volte dice alla moglie talak talak talak. Per il diritto bengalese, pakistano, eccetera, per la Sharia, che lui dice diventa il primo strumento per gli arbitrati di questa camera arbitrale, tra virgolette, tribunale islamico, beh, allora lui ritiene che sia riconoscibile anche in Italia. E ci sono anche, tra l'altro, non grazie a questa camera arbitrale che nasce a marzo 2026, ma cita alcune sentenze del passato, recente anche, che affermano di riconoscere diciamo culture e situazioni che portano però ad approvare contesti e quelli che per noi sono ancora reati, perché per noi la poligamia è un reato, per noi il divorzio avviene con i canoni previsti dal diritto, eccetera. Quindi lui oggi si difende male, perché se uno va ad approfondire ciò che in realtà offre la sua associazione è sicuramente non conforme al nostro diritto. Per questo abbiamo anche, io e anche altri, abbiamo fatto degli esposti e la Procura di Padova sta indagando. Ritengo che se la Procura di Padova, come mi auguro, riterrà che ci sono dei profili di illegalità e di illegittimità, lo concluda brevemente, perché a quel punto l'associazione deve essere sciolta. Ma io sono molto preoccupata anche perché quest'uomo, e come altri che ancora dovremmo scoprire, insegna all'interno di due università, quella di Padova e quella di Forlì. E se tanto mi dà tanto ciò che racconta ai ragazzi, cioè l'applicazione della Sharia come metodo giuridico in Italia, secondo noi è inaccettabile. E dovrebbe anche essere, ho chiesto anche la radiazione dell'avvocato dall'albo, perché un avvocato che pretende di applicare con forme corrette come quelle dell'arbitrato, ma una norma che è parallela rispetto al sistema giuridico italiano non può appartenere al nostro sistema giuridico.
0: Cioè, praticamente voi dite: lui non sta facendo un arbitrato per risolvere le controversie come previsto dalla legge, sta facendo un tribunale parallelo, esatto, che no, con la Sharia, cioè questo è il succo.
1: Non lo diciamo noi, ma se lo dice lui da solo, no? Perché la sentenza arbitrale dice: resa dagli arbitri della Camera avrà lo stesso effetto di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria italiana. Ma questo non può esistere. E dice: per le persone di fede musulmana, lui afferma oggi che si rivolge solamente diciamo alle questioni commerciali, e non è vero, perché nel regolamento dice altro: per le persone di fede musulmana scegliere l'arbitrato secondo la Sharia offre benefici netti che allineano la risoluzione dei conflitti con gli imperativi religiosi e della comunità. Questo lo dice, lo scrive, cioè io mi sono fatta la stampa di tutto, perché poi mi è già capitato in passato che abbiano cancellato, modificato, ma questo lo dice nel suo regolamento, nel suo sito. Quindi certo, il tema è che è gravissimo, ma non mi stupisco, perché ormai lo so, perché lo vivo e l'ho vissuto, ormai la Sharia è in Italia ed è ancora di più in Francia ed è ancora di più in Belgio ed è e transita attraverso anche quelle organizzazioni che ieri abbiamo, spero, fermato anche al Parlamento europeo, mettendoci il cartellino rosso davanti ai Fratelli Musulmani e alle organizzazioni affiliate, che trovano tutte le modalità educate con la giacca e la cravatta, ma per insinuarsi in Italia e portare avanti i dettami della Sharia, come in questo caso.
0: Chiaro, chiarissimo. Grazie Anna Maria Cisint, Lega. Sentiamo un'altra versione di questa storia fra un istante.

0: 334 11 11 622 per parlare in diretta con noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata. Dice Gian di Brescia: io sicuramente penso che l'Europa dovrebbe smetterla di mandare armi, perché così facendo continua ad alimentare una guerra all'infinito. Bisogna che cambi il suo atteggiamento, che secondo me è stato sbagliato fin dall'inizio. Avrebbe dovuto limitarsi a fare sanzioni economiche per prendere posizione sull'atto ingiusto di invasione di un paese democratico. Questo è ovviamente uno dei tanti messaggi che arrivano sulla questione russo-ucraina, perché insomma sappiamo che continua a essere una ferita aperta, purtroppo senza aspettative, diciamo, di essere curata in breve tempo. C'è un messaggio, anzi più di uno, anche sulla questione di Padova. Riepilogo brevemente per chi si fosse collegato soltanto ora. C'è un'associazione, questa Camera Arbitrale Islamica, che sostanzialmente amministra dirime delle controversie. C'è questo arbitrato è previsto dalla legge italiana, è una fattispecie prevista, serve appunto a non intasare i tribunali e a risolvere fra cittadini delle divergenze, delle questioni che riguardano magari aspetti commerciali, insomma questioni che hanno bisogno anche di essere risolte in fretta. Qual è il problema? Il problema è che secondo molti questa Camera Arbitrale Islamica, secondo molti che hanno letto poi lo statuto, in realtà si basa sulla Sharia, cioè dirime le controversie sulla base della legge islamica. E questa cosa, tra l'altro controversie anche civili, prima Anna Maria Cisint si chiedeva se c'è un marito che vuole ripudiare la moglie sulla base appunto delle formule previste dalla Sharia, che cosa succede? Questa Camera Islamica glielo fa fare? A tutti gli effetti, secondo la destra, è un tribunale parallelo, un tribunale religioso che dirime le controversie non sulla base della legge italiana, ma la chiama in causa la legge italiana solo laddove la Sharia non preveda non preveda la fattispecie in discussione. 334 11 11 622, ci scrive, leggo uno di questi messaggi: le persone di qualsiasi etnia ospitate legalmente devono essere rispettate, ma a loro volta devono adeguarsi alle leggi civili, commerciali e penali del paese ospitante. Saif Abu Abid, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, questa storia di Padova, di questo tribunale parallelo, ha scatenato tutti, anche la sinistra, che invece normalmente, qui non è solo la Lega, Fratelli d'Italia, ci sono anche persone, insomma, esponenti della sinistra. È condivisibile, è giusto avere queste forme? Perché qualcuno dice questo è un tribunale della Sharia.
1: Guarda Francesco, questo caso, questa notizia ha scatenato non solo la destra e la sinistra, ha scatenato anche la stessa comunità islamica. Noi pochi giorni fa, proprio come comunità islamica la più rappresentativa appunto in Italia, è stato fatto un comunicato in cui ci dissociamo completamente da questo tipo di iniziativa. Non perché non serva, guarda Francesco, eventualmente in un futuro potremmo anche parlarne o eventualmente appunto ragionarci sopra, ma in questo momento noi come musulmani in Italia non abbiamo necessità di parlare, dialogare, discutere di un tribunale. Noi abbiamo necessità di parlare di quelle che sono le questioni reali di 3 milioni di musulmani italiani. E quali sono queste questioni? Sono luoghi di culto degni? Sono la possibilità di poter avere nelle mense per i nostri bambini la carne halal? La possibilità di poter circonciderli negli ospedali? La possibilità di poter avere le festività retribuite? La possibilità di non dover scegliere se fare un esame all'università o appunto andare a pregare la festa di fine Ramadan? Ecco, questi sono effettivamente i nostri problemi reali, non certamente la questione di avere una camera consiliare, che tra l'altro non sarebbe neanche un tribunale sharaitico, ma una camera consiliare che si ispira sulla base di quella che è la dottrina teologica dei musulmani per dare eventualmente un parere non vincolante.
0: Voglio chiederti una cosa, Saif, però, perché tu dici in un futuro magari, il timore di qualcuno e che poi uno dice va bene adesso perché ci sono altri problemi contingenti, poi un domani quando c'è una comunità islamica numerosa allora si fanno anche i tribunali, si crea una giustizia parallela e sostanzialmente si scavalca la legge italiana.
1: No, guarda Francesco,
0: vediamo Saif se abbiamo perso un attimo il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Chiedo alla regia, se no insomma proseguiamo, vediamo se c'è Saif. Ci sente? No, e ora l'abbiamo perso, niente. Insomma, io ho sentito quello che ha detto, il tema è esattamente questo qui secondo me, cioè adesso non è necessario, però domani, e questo conferma un po' diciamo i timori di qualcuno che dicono, insomma, di quelli che dicono, ma qui si crea uno stato parallelo, no? Si crea un sistema che viaggia al di sotto della legge italiana sotto traccia, però di fatto consente un'amministrazione quasi tribalistica. Chiedo in regia al nostro Jack se c'è Saif. No, niente, purtroppo ha avuto qualche problema perché sappiamo che era in viaggio. Torneremo a parlarne, perché questa è una questione dirimente, cioè è un caso che ci parla di integrazione, di rapporti fra le culture e del grande tema, insomma, della presenza di stranieri in Italia che hanno una religione e una visione del mondo differente. Allora, se come dice il nostro ascoltatore, le persone di qualsiasi etnia devono essere rispettate, ma devono anche rispettare le leggi, qui si pone un problema non piccolo. Ci fermiamo qualche istante e ritorniamo fra un attimo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Allora, siamo riusciti a recuperare il collegamento con Saif Abu Abid, quindi rapidamente voglio fargli rispondere, no, su questo tema. Cioè, tu dicevi, Saif, ma magari più avanti, però il punto è esattamente questo, no? Cioè, il timore che qualcuno dica, vabbè, ma poi quando la comunità islamica è molto numerosa, dopo si regola come vuole.
5: Guarda, Francesco, intanto grazie per la riconnessione, sono in aeroporto, quindi era saltata la linea. Detto ciò, guarda Francesco, io non posso dire che il timore è fondato, semplicemente perché una camera consigliare, cioè la possibilità di poter avvalersi anche di fonti religiose che per molte persone sono dei principi saldi, inequivocabili, imprescindibili, che possono aiutare l'ordinamento italiano a districarsi in materia di matrimoni, in materia patrimoniale, in materia economica, è qualcosa che aiuta e non che sostituisce. Anche quello che eventualmente è stato proposto da questa associazione, che non si è capito ancora bene chi sia, non dice assolutamente che quello che loro vorrebbero andare a fare è in sostituzione o in contrasto alla Costituzione, ma è solo ed esclusivamente sotto l'ordinamento costituzionale. E guarda Francesco, ti dico un'ultima cosa, che noi in Italia abbiamo già dei tribunali religiosi che fanno esattamente questo tipo di lavoro, però non ne parla nessuno, sai perché Francesco? Perché non sono tribunali islamici sharaitici, ma sono tribunali della comunità ebraica che a Roma e che a Milano hanno dei tribunali religiosi, Beit Din si chiamano, dove i rabbini danno un parere giuridico anche lì non vincolante, per cui appunto l'ordinamento italiano può eventualmente avvalersene. Però chi ne ha mai sentito parlare di questo? Nessuno, perché questo non fa notizia. Però appena i musulmani provano a portare una proposta, un'idea, un'opinione, ecco che scatta il finimondo. Ecco, io credo che così come la comunità ebraica ha fatto dei grandissimi passi in avanti e ha normalizzato la sua presenza qui in Italia, sotto tutti gli aspetti, credo che sicuramente anche in un futuro i musulmani integrati, bravi concittadini che pagano le tasse, che non delinquono, che non sono appunto fonte di pericolo, se fra 10, 20 anni, 30 anni riterranno che sarà opportuno avere una camera consigliare che aiuti l'ordinamento a districarsi in queste materie qui, ben venga. Perché? Perché deve esserci sempre un attenti al lupo quando questa cosa ha un nome paventatamente arabo o islamico, e però invece se lo fa qualsiasi altra confessione religiosa va tutto bene e nessuno appunto ne parla. Questo non credo sia assolutamente un segnale di paesi capaci di integrare appunto le varie confessioni religiose presenti appunto nel nostro territorio.
4: Quindi anche se per esempio questo come dire, si occupasse, non so, di divorzi sulla base della Sharia?
5: Guarda Francesco, la Camera Consigliare che appunto eventualmente è stata proposta è una Camera Consigliare che dice che tutto quello che eventualmente andrebbe consultato o eventualmente espresso da questi imam o da queste appunto figure religiose non può assolutamente andare a contrastare l'ordinamento italiano. Cioè non è che se appunto il divorzio dal punto di vista sharaitico prevede un certo tipo di concessione di diritto che invece in Italia è qualcosa di anticostituzionale, allora la Camera Consigliare deve farlo applicare. La Camera Consigliare dà solo un parere, per cui poi il giudice della nostra magistratura, quindi un giudice della nostra Repubblica Italiana, può eventualmente avvalersene o non avvalersene. Ecco, tutto qua è solo esclusivamente un parere giuridico nato sulla base dei fondamenti appunto religiosi, proprio come fa la comunità ebraica. Ecco.
4: Quindi tu insomma dici non c'è alcun problema, è una così è un servizio in più, ecco,
6: esattamente, è solo per facilitare, esattamente Francesca, è solo per facilitare la vita di 3 milioni appunto di musulmani in Italia, per facilitare anche le varie controversie che eventualmente potrebbero intasare ancora di più i nostri cioè, tribunali. Quindi da questo punto di vista, se c'è questo atto conciliativo per cui una Camera consigliare esprime un parere che è appunto in linea con i dettami appunto del nostro ordinamento giuridico, questa cosa qui eviterà appunto di avere cause in tribunale, eviterà appunto di poter ricorrere ad anni e anni di attesa per le sentenze appunto di giudizio. Tutto ciò ribadisco che non deve appunto assolutamente contrastare con i diritti che la nostra Costituzione sancisce.
4: Chiaro, molto chiaro. Grazie Saif Abu Abid. Qualche istante ritorniamo, sentiamo anche un po' di messaggi.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto a Lucio Malan. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, io partirei, vorrei partire dalla legge elettorale su cui, insomma, si sentono cose di ogni genere, no? Tra cui il fatto che una legge, in particolare anche qualche nostro ascoltatore insisteva sul numero di firme necessarie, no? Per presentarsi alle elezioni, 450.000, qualcuno dice ma vogliono fare fuori i partiti piccoli.
1: Dunque, intanto i partiti che hanno in qualche modo una rappresentanza parlamentare hanno una diversa misura. Il fatto è che questa legge, per anche a seguito di osservazioni tecniche, ha tolto la soglia di rappresentanza, per cui bisogna anche evitare che ci sia una scheda lenzuolo, cioè con tantissime liste. Dunque si è ritenuto di aumentare il numero di firme. Tutti dicono che la cosa sarà, cioè tanti dicono che la cosa sarà considerata dalla Corte Costituzionale, e quello che la Corte Costituzionale osserverà ovviamente sarà recepito. Noi riteniamo di no, perché ci pare è una soglia comunque inferiore a quanto indicato dagli standard internazionali.
0: Quindi, insomma, non è una legge elettorale meno democratica, come abbiamo sentito toni molto duri dall'opposizione.
1: Dunque, su tutto l'impianto è sicuramente più democratico, perché dà più potere all'elettore, e perché impegna i partiti a mantenere gli impegni presi. Se i partiti si presentano in una certa coalizione, poi devono comportarsi in modo conseguente, a meno proprio di tradire esplicitamente e a viso aperto il mandato ricevuto, e cioè dovrebbero indicare al Presidente della Repubblica, le cui prerogative non sono in nessun modo ridotte, dovrebbero indicare la persona che indicheranno come loro candidato alla presidenza del Consiglio. Poi naturalmente la nomina spetta al Presidente della Repubblica, ma in realtà non diciamo nulla di nuovo, perché non è mai successo negli ultimi 30 anni che il candidato che ha un candidato che ha ricevuto l'appoggio della coalizione vincente non sia stato indicato dal Presidente della Repubblica per formare il governo. Berlusconi nel 94, Prodi nel 96 e così via. Non è stato così quando non c'è stato un vincitore. Nel 2013 non c'è stato un vincitore, nel 2018 neppure, nel 2022 neppure, nel 2022 invece sì, chiedo scusa, nel 2022 invece sì, le altre volte non c'era un vincitore, nessuna coalizione aveva vinto, di conseguenza non c'era questa indicazione. Questo non vincola il Presidente della Repubblica, vincola i partiti, i quali liberamente prendono questo impegno.
0: Allora, a proposito di partiti, quando è che si va a votare? Perché questo è un altro grande tema, no? Discusso. Grazie.
1: È molto. Questi giorni c'è stata una serie di dichiarazioni, di scandali, di presunto stupore e così via. Allora, è molto chiaro che il termine naturale sarebbe fine settembre dell'anno prossimo, del 2027. Già 4 anni fa, cioè nel 2022, quando con la crisi del governo Draghi ci si apprestava ad andare alle elezioni, qualcuno disse: ah, ma sarà un problema, perché poi andare a votare a settembre, perché poi sarà difficile fare la legge di bilancio. La legge di bilancio in realtà poi la facemmo nel 2022, e come si è fatta nel 2022 si potrebbe fare nel 2027. Se poi qualcuno preferirà poter anticipare, boh, quello sarà, però questa è la normalità, è questa. Poi sappiamo bene, tante elezioni sono state anticipate per i più vari motivi, e in questo caso non c'è il motivo della crisi di governo, perché non penso proprio che nessun partito della coalizione tolga l'appoggio al governo Meloni.
0: Diciamo che da sinistra premono molto in questi giorni anche per scendere in piazza, no? Sui temi della casa, cioè si sta cercando un po' di importare, diciamo, quell'ondata che vediamo in Francia e in Spagna.
1: Questa è una cosa particolarmente desolante. Allora, in Francia ci sono dei disordini, delle distruzioni di scuole, incluso scuole modello dal punto di vista edilizio, dal punto di vista delle attrezzature. È una violenza fine a se stesso con dei pretesti. La cosa vergognosa è che ci sia qualcuno, anche magari da conduzioni di trasmissioni televisive, che auspichi che la stessa cosa avvenga in Italia. In Italia sono stati investiti in questi anni 23 miliardi per migliorare le scuole. Sappiamo che.
0: Ma che è dice da trasmissioni TV? No, giusto per capire.
1: Dunque, mi pare che sia, però no, io non l'ho sentito, mi hanno riferito una trasmissione televisiva, una conduttrice donna che mi pare sia, ma no, non voglio fare il nome, non voglio fare il lo nome facciamo, perché non vorrei, non l'ho sentito con le mie orecchie, mi hanno riferito che, no. però okay. pur sempre grave che qualcuno, ma chiunque, qualunque posizione avesse, auspichi che delle violenze irragionevoli arrivino anche in Italia. Sappiamo bene che ci sono delle scuole con delle carenze, sappiamo bene che queste carenze non sono state, si sono prodotte in questi anni durante il governo Meloni, quando invece sono stati messi 23 miliardi per le strutture scolastiche. E sappiamo soprattutto bene che queste proteste non servono a nulla, anzi distruggono le occupazioni. Già le cosiddette occupazioni normali creano danni notevoli, un'associazione di presidi l'ha anche quantificata in parecchi milioni. In Spagna cosa c'è? C'è un problema della crisi degli affitti, che è determinato anche dal fatto di aver fatto entrare negli ultimi anni milioni di nuovi immigrati, i quali, oltre a problemi di altro tipo, evidentemente da qualche parte dovranno abitare, e quando c'è un sovraccarico, io sento molto bene.
0: Disturbo il telefono. Sentiamo la regia.
1: Mi dispiace, io sento benissimo.

0: eccoci qui, Lucio Malan in collegamento con noi. Malan, a proposito di elezioni, qualcuno oggi dice si vota il 6 giugno, vabbè, addirittura la data, cioè, però voglio chiederle, Cateno De Luca ha annunciato l'accordo con Fratelli d'Italia. Allora mi chiedo, al di là della cosa in sé, su Chiama Nord al Sud ha un certo sostegno, diciamo, non è che cambia vedere il mondo, però è un segnale. Dice Cateno De Luca, correrò con Meloni per fermare Vannacci, quindi esclusa ogni rapporto con Futuro Nazionale da qui in avanti?
1: Non se ne vedono i presupposti per via del fatto che Vannacci e il suo partito e i suoi rappresentanti in Parlamento hanno come obiettivo attaccare il centrodestra e votare contro il centrodestra, per cui è difficile far pensare di far parte di una coalizione quando è il principale obiettivo degli attacchi.
0: Ma lei pensa che ci sia qualcuno dietro che li manovra? Cioè è un'operazione poco trasparente, oppure semplicemente a Vannacci non interessa, cioè lui importa entrare in Parlamento e quindi
1: Ma ciascuno può farsi le proprie ipotesi, però uno deve considerare quello che si vede. Quello che si vede sono le dichiarazioni, le prese di posizione e così via. E le dichiarazioni e i voti sono contro la coalizione del centrodestra, e sappiamo bene che l'alternativa a questa coalizione è la sinistra che io definisco, cioè è una sinistra estrema, perché quando la maggior parte, anzi quasi tutti i partiti di questa coalizione, del cosiddetto campo largo, non hanno problemi ad andare in piazza insieme alle bandiere di Hamas e Hezbollah, si schierano regolarmente contro le forze dell'ordine tutte le volte che c'è un qualche incidente, solidarizzano a livello europeo, sono praticamente gli unici della sinistra che si oppongono a qualunque misura per limitare, regolamentare l'immigrazione. Beh, questa è l'alternativa all'attuale centrodestra.
0: A proposito, ha visto a Catanzaro che succede? Che il tribunale dice, la Corte d'Appello di Catanzaro ha tolto il fermo a una nave tedesca che dice, e dice insomma, loro hanno diritto a sottrarsi, a non consegnare, diciamo, le persone alle motovedette libiche, a scappare dalle motovedette libiche, perché la Libia non è un porto sicuro, quindi finché non si raggiunge il porto sicuro il soccorso non è portato a termine. Adesso, al di là del tecnicismo, che però potrebbe anche produrre dei disastri, come dire, allora se la Libia non è più un porto sicuro vuol dire che tutti devono venire qua. Ogni provvedimento sull'immigrazione ha sempre
1: Oltre alla sinistra, certo, c'è una sinistra che ha una certa adesione di alcuni magistrati che ritengono di far la legge da sé, mentre la Costituzione dice che i magistrati sono soggetti solo alla legge. A piace molto, giustamente, questo solo, perché vuol dire che non sono soggetti al governo, a qualsivoglia altra autorità, ma alla legge dovrebbero essere soggetti, e se la legge dice una cosa dovrebbe essere applicata, anche se la legge legittimamente non piace. Però una cosa è non piacerti, una cosa è andarci contro.
0: Sì, diciamo che poi si trovano sempre, come dire, fatta la legge, no? Si trova, l'inganno, certo. Si trova il modo per usarla in qualche modo.
1: Poi oltre ai magistrati abbiamo anche visto i medici che fanno, certi medici che fanno, che certificano in modo ideologico che tale persona che dovrebbe essere messa nei CPR per il respingimento per delle condizioni di salute cagionevoli non può andare nei CPR, poi molti di questi hanno di salute però sufficienti per tornare a delinquere, e dunque abbiamo anche questo ostacolo. È una lotta molto difficile che richiede un grande impegno sulle leggi, sull'attività di ogni giorno, all'attività a livello europeo, dove grazie a Fratelli d'Italia, al centrodestra italiano, sta veramente cambiando il vento sulla immigrazione. Basta vedere il voto per facilitare il divieto di burka e niqab che c'è stato al Parlamento europeo, che è direi un punto di svolta. Certa, la cosa incredibile è che la sinistra italiana compatta ha votato contro questo divieto, mentre diversi paesi a grande maggioranza musulmana
0: niente vannacci, anche se
1: lo proibiscono nelle scuole.
0: Niente vannacci a costo di far vincere questa sinistra qui.
1: Ma il fatto è che non è questione di noi non vogliamo assolutamente che vinca questa sinistra, dobbiamo considerare l'insieme della coalizione. Forza Italia si è schierata, ha detto che non potrebbero partecipare in ogni caso a una coalizione con Vannacci, e comunque ripeto è Vannacci che si mette fuori dal centrodestra facendone il bersaglio dei propri attacchi.
0: Allora grazie mille a Lucio Malan, molto gentile come sempre per oggi e per questa settimana. Corrente Alternata finisce qui, adesso Next Economy con Manuela Donghi, quindi restate collegati perché c'è ancora tanto di interessante da ascoltare. Noi ci ritroviamo lunedì sempre dalle 9 alle 11, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
10: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel Regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
11: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore nel 2000 2009 della strage alla base militare di Fort Hood non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
10: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
11: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
10: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
11: È tutto, a più tardi.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
15: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
16: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
17: I want the retail prices to come
18: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.

E allora la stessa sorpresa ogni anno, in realtà, è vero, dovrei aspettarmelo, ma poi non me lo aspetto mai. Grazie Jack Saglia in regia, subito i saluti alla regia Elisa Cabrini perché ha architettato tutto alle mie spalle, a Virginia, a tutti naturalmente i colleghi di Giornale Radio. E oggi, ebbene sì, 9 ottobre è sempre il mio compleanno, questo giorno arriva. E allora un anno in più, ma chi li sente gli anni poi? Cosa sono gli anni che abbiamo sulle spalle? Niente, anzi è tutta gioia, entusiasmo, no? Che portiamo appresso. Grazie naturalmente, è un piacere essere qui, naturalmente ai microfoni di Giornale Radio per le prossime 2 ore di Next Economy. Io sono Manuela Donghi e vi tengo compagnia ancora di più oggi con appunto estremo entusiasmo, come dicevo. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp, vale anche per fare gli auguri. Oggi facciamo questa eccezione, però è il numero che vale soprattutto per dirci la vostra sui grandi temi che andremo a affrontare anche oggi, e tra poco partiamo alla grande. E anche oggi un po' di cosette da dire sia sui mercati che sul resto ci sono, e poi il venerdì come sempre facciamo sintesi rispetto ai grandi temi della settimana con la vostra voce. E non è solo il nome della nostra rubrica del venerdì, di una delle nostre rubriche, ma è proprio lo spazio che dedichiamo costantemente a voi. Partiamo, vediamo cosa che canzone mi hanno regalato i colleghi oggi in apertura. Lenny Kravitz. Beh, bello, dai, si parte con grinta, niente da dire. Vedo che arrivano già i vostri messaggi. Bellissimo, è bello passare il giorno del compleanno con voi. Tra poco partiamo con Next Economy, la nostra musica e soprattutto la nostra informazione economico-finanziaria. Tra poco partiamo.

0: Manuela, buongiorno. Allora io per queste due ore voglio solo ascoltare e non dialogare di nulla. Voglio solo augurarti i miei più sinceri auguri, di vero cuore. Grazie per le tue trasmissioni. Ciao.
1: Vincenzo, grazie, ma che bello. No, ma dialoghiamo queste due ore ancora di più, no? E visto che poi siete presenti così umanamente parlando, io sono contenta di questo. Grazie per gli auguri e saluto anche altri amici che mi stanno augurando buon compleanno. Adolfo, che scrive: goditi questo giorno speciale, sicuramente se il buongiorno si vede dal mattino è ottimo, visto che sono qui con voi. E poi Matteo: buongiorno, buon caffè, auguri a 100 e più anni e chi ti vuole bene possa contarli tutti con te con salute. Suggerimento: perché non creare uno spazio per consigliare libri interessanti? Vedete che arrivano anche i vostri suggerimenti. Assolutamente sì, perché no, ogni tanto di libri parliamo, magari relativamente a delle notizie di economia e finanza, però potremmo, Daniela Vindigni, capito? Libri interessanti. Va bene, e poi saluto un amico che è la prima volta che scrive al 334 11 11 622, mi fa gli auguri. Bella intelligente, grazie, che bello. Oggi complimenti me li prendo tutti, eh. Che dite? Di solito magari li leggo solo io, però oggi li leggo ancora di più. E anche Giuseppe da Milano scrive: una bambina. Sì, sì, sempre bambini siamo, non è che Allora, ancora buongiorno, Next Economy. Tra poco entreremo nei mercati finanziari, come sempre facciamo in apertura. Oggi la situazione in Europa è decisamente positiva. Il FTSE MIB, dopo che ieri insomma aveva perso un po' di punti, è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti. Ora lo è ancora, no? 49.818, ma è il rialzo dell'1,06 in questo momento. Le borse europee, dicevo, sono positive dopo una giornata, quella di ieri sicuramente, che è stata un po' depressa. Il DAX è in rialzo dell'1,19, il FTSE 100 dello 0,84, quindi sopra la linea di parità, il CAC di Parigi avanza dello 0,89, l'IBEX di Madrid dell'1,18, quindi territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia. Oggi l'attenzione si sposta un po' dal comparto obbligazionario e dal greggio per andare nuovamente sul tema intelligenza artificiale, perché il Financial Times ha riferito che OpenAI ha comunicato agli investitori che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai 50 miliardi di dollari a settembre. Questa cifra è decisamente inferiore rispetto ai 70 miliardi di dollari che erano stati precedentemente segnalati, quindi questo, ormai lo sapete anche voi, porta in evidenza il dubbio, il dilemma. Ah, quindi abbiamo investito troppo? E poi i ricavi quanti saranno? Perciò la bolla, intelligenza artificiale, tanto fumo, niente arrosto. Insomma, tra poco partiremo da questo. Poi c'è sempre il fronte geopolitico aperto. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni e ha così ipotizzato un periodo di oltre 3 settimane senza azioni militari offensive contro Teheran. Allora, tra poco partiremo proprio dall'intelligenza artificiale, dai mercati e da tutto quello che stanno guardando gli investitori. 334 11 11 622, ascoltiamo la canzone di Alex Warren e poi ripartiamo insieme.

0: Grazie davvero per i messaggi al 334 11 11 622. Renato da Milano, tutti insomma ego riferiti a me, perché sono, è il mio giorno, insomma il giorno del compleanno. Ma comunque Renato da Milano dice sinceri auguri di buon compleanno. Vilma mi dice che sono la più grande e bella economista d'Italia, che porge dolci pillole di economia col cucchiaino, e poi dice 50 30 20, giocheremo all'otto. Va bene, beh, magari chissà, magari porta fortuna, appunto, non si sa mai. E poi Daniela, anche mi sono appena collegato, ho sentito degli auguri. Manuela, ma forse è il tuo compleanno, nel qual caso, e anche se non lo fosse, per tutto auguri e goditi la giornata. Grazie. Poi ci sono altri messaggi che invece stanno arrivando sui temi che abbiamo anticipato e che abbiamo messo sul tavolo, quindi tra poco leggo anche quelli. Grazie. Buongiorno Davide Biocchi, con noi per iniziare la giornata di Next Economy, trader, formatore, finfluencer, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Biocchi, che dicono i mercati? Si sono spostati con l'attenzione da, come dire, mercato, almeno per oggi, mercato obbligazionario, greggio, prezzi elevati, e sono tornati a guardare l'intelligenza artificiale dopo questa notizia di OpenAI, no? Che è arrivata. Che succede? Ci racconti un po'.
1: Ma sì, io ho un po' un'idea, no? Che ieri abbiamo visto una seduta di mercati che è stata un po' diversa, come dire, prendendo quello che era stato l'ultimo mese, c'era tanta roba che era tutta rossa e poca roba che era tutta verde. Ecco, ieri c'è stato proprio il cambio di contrasto, come se uno fosse improvvisamente daltonico e vede tutto diverso. Quello che è stato verde ieri era rosso, prese di beneficio sul settore IA in generale, d'altro canto ritorno sul mercato, perché il mercato, se si esclude quel paracadute che in termini di che in termini di mercato sono pochi titoli, è un manipolo, no? Però si è chiamato fuori come contesto perché pesano tantissimo in termini di capitalizzazione.
0: Certo.
1: Io ho fatto una metafora dove ho detto quando Giulio Cesare pensava di avere conquistato tutta la Gallia, mancava quel villaggio di Asterix e Obelix, no? Allora, noi abbiamo il ribasso, ha preso tutti i mercati tranne che quel piccolo villaggio dell'AI, e però quello lì pesa così tanto poi che alla fine il Nasdaq, l'S&P 500 l'ho fatto addirittura nuovi massimi storici, mentre tutto il resto ha ritracciato. E adesso che arrivano le trimestrali, se il resto torna a muoversi un po' frizzante, perché i risultati sono buoni, le aspettative lo sono, allora può cambiare tutto lo scenario. Cosa vedremo? Il mercato che sale, ma i tech no? Perché OpenAI ha insinuato questo dubbio.
0: Certo.
1: Cioè, non è che forse i guadagni sono ancora un po' troppo in là da venire e quindi si sta spendendo tanto ma senza ritorno? E questo spiegherebbe anche
0: appunto.
1: Perché chi vuole, chi dà a prestiti i soldi pretende di più, perché dice: se non mi fido tanto, pagatemi bene, remuneratemi bene, e questo spiega i rendimenti che salgono.
0: Biocchi, ecco, su questo le leggo un messaggio, perché era già arrivato prima quando io ho dato questa notizia, no? Che poi ha ripreso lei spiegando perché si potrebbe causare incertezza. Cioè, allora, OpenAI ha comunicato che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai 50 miliardi di dollari a settembre. Qui siamo però un po' più bassi rispetto a quanto precedentemente segnalato, cioè 70 miliardi di dollari. Allora un amico scrive: ma non ho capito, 50 miliardi di fatturato e parliamo di bolla, quante aziende italiane ci vogliono per fare questo fatturato? E poi dice: qualcosa di strano per me, con 50 miliardi di fatturato quanto dovrebbe valere la quotazione del titolo? Proviamo a spiegare, non è che 50 miliardi sono pochi, ma sono pochi rispetto alle attese e alle previsioni, no, sul comparto intelligenza artificiale, che è un po' quello che lei ci stava dicendo. Biocchi, però torniamo su questo concetto anche per rispondere a Giuseppe suo il messaggio.
1: Sì, intanto bisogna dire che c'è un aspetto, cioè qui il denaro continua a fluire sempre di più, sia in spesa sia in entrata, e quindi può darsi che poi si arrivi a quei 70, anche se adesso sembra di no, perché la coda, quella più vecchia, era più bassa e il prossimo step sarà più alto, quindi andrebbe ben poi posizionato anche il ragionamento. Detto questo, è chiaro che è un business gigantesco. La preoccupazione non è tanto se il business funzionerà o no, funzionerà. Il problema è io che ho investito, in quanto tempo vedo i miei soldi tornare indietro? Cioè, se tu paghi un costruttore per fare la casa, sai che la casa arriverà, ma un conto è io ti ho pagato e me la consegni tra un anno. Un conto che ti ho pagato e tra un anno mi dici che bisogna aspettare altri 6 mesi, 12 mesi. Certo. Cioè, e si capisce facile così, con la metafora. Ecco, il mercato in questo momento ha timore che la casa del costruttore sia pronta più in là di quanto si pensasse.
0: Esatto, quel che succede sempre, peraltro. Vabbè, cioè, giusto, sì, per capire, no? Come poi destabilizza. Certo, no, però è una metafora perfetta, perché poi questo va a destabilizzare, sì. No? È questo il senso. E quindi c'è incertezza. Prego, prego, ma la faccio continuare. Esatto. Era solo per far capire la sensazione, no? Ecco.
1: È questo il punto. Cioè, quelli che prestano denari a queste società è come se avessero comprato casa sulla carta e gli hanno detto tra un anno saremo lì, e se tra un anno siamo un po' indietro fai la proiezione e dici cavoli, allora devo aspettare di più e per riavere indietro i miei soldi e questo e quello. E siccome la CAPEX, cioè la capital expenditure che fanno queste grandissime aziende, è enorme, è per gran parte finanziata perché queste aziende hanno dei flussi di cassa spaventosi, no? Però in parte è fatta anche mettendo debito, che mette pressione sul mondo del debito che già è sotto stress perché i governi in generale, in America è facile anche vederlo, chiedono sempre di più, emettono sempre di più e devono pagare sempre più interessi, perché i bond vigilantes a 360 gradi, definiamo così quel popolo di prestatori di denaro, no? In maniera aggregata, dicono beh, se vuoi proprio tutti questi soldi, dammi un po' di più. Poi guarda, c'è anche l'inflazione e io voglio di più.
0: Certo.
1: E tutto gira attorno a questa roba qua. E infatti ieri cosa è successo? Quando l'AI ha ritracciato e qualcuno ha detto ah, magari allora rallenteranno un po' magari la spesa, e subito i rendimenti ieri sono calati tutti.
0: Sì, sì.
1: Come
0: sì,
1: se in qualche modo ci fosse pressione, e se viene meno la pressione tutte le tubature, come dire, in qualche modo, quindi tutte le diverse asset in qualche modo beneficiano. Basta guardare cosa è successo all'oro, che ha nei rendimenti uno dei suoi più acerrimi nemici, oltre che l'andamento del dollaro. Appena i rendimenti sono scesi, ieri l'oro si è subito apprezzato.
0: E a proposito di rendimenti di bond, c'è anche questo messaggio, Biocchi, che volevo leggerle, di Matteo, che scrive: c'è anche il problema che i bond per l'intelligenza artificiale vanno in concorrenza con quelli statali, si sta parlando anche di questo, e lui scrive occhio, bisogna stare allerta appunto anche su questo, Biocchi?
1: Sì, bisogna stare allerta perché aumenta l'offerta. Ora, è chiaro che un bond corporate ha sempre, come dire, deve sempre offrire un premio al rischio più alto, quindi costa di più se tu sei un'impresa, per quanto solida, per quanto ti chiami Google piuttosto che Meta, insomma, se vai a prendere a prestito paghi di più di un governativo, evidentemente.
0: Certo.
1: Anche perché, ricordiamocelo sempre, poi l'investitore che presta al governativo c'ha anche lo sconto fiscale, il 12,5%, contro il 26, no? E quindi in qualche modo deve essere di più in ogni caso. Detto questo, la liquidità non è infinita e quindi è chiaro che se aumenta la domanda, cioè noi dobbiamo pensare a questo, i bond in questo momento sono un po' come una voragine, un buco nero, cioè se noi mettiamo denaro vicino ai bond, questi assorbono incredibilmente tutto. Perché c'è fame, no? di emissioni, c'è fame di tante cose, e quindi giustamente chi presta denaro dice vabbè, è il mio momento, dammi di più. Il problema sta solo secondo me in questo: quando il rendimento diventerà tale da spingere quelli che oggi per avere un po' di più accettano il rischio mercato, no? Quando rischio e perché quando questo avverrà, cioè se a un certo punto, che sia ora un 6, non lo so dove per cento, ci sarà un mercato che dirà ah, a questo punto però è con questa situazione mi compro i bond dove fisso 10 anni, 20 anni, 30 anni, a quel punto il travaso sarà importante. Mm. Questo sarà.
0: Sì, no, non la volevo interrompere. C'è un'altra, come dire, un altro dubbio.
1: Andiamo.
0: No? Poi andiamo a chiudere. Ma anche per capire come la storia, analizzando la borsa, si ripeta. Non credo, messaggio, che gli investitori in intelligenza artificiale ragionino come se investissero in manifattura. Che risponde?
1: Certamente è vero, no, assolutamente è vero. Ma io non sto pensando tanto a chi presta i soldi in generale, io sto pensando invece più a quelli che ne hanno messi dentro anti e hanno bisogno di dare dentro, perché tutto questo contesto di mercato si alimenta su un fatto: ehi, caro investitore, resta sulle azioni, perché qui, guarda, i ritmi di crescita sono talmente significativi che tu non trovi da nessun'altra parte un premio così grande, che viene sia dai rendimenti ma soprattutto dall'apprezzamento continuo che il mercato azionario ha.
0: Certo,
1: e la partita
0: certo.
1: Si gioca lì, verrà un momento in cui magari questo si sgonfierà, semplicemente perché cioè, qui il problema non è frenare, basta non accelerare ancora ulteriormente e già si manifestano degli scricchioli in questo meccanismo. Bisogna però dire una cosa, ed è importantissima: chi collabora, frequenta o comunque ha contezza di come si vivano adesso le cose negli Stati Uniti d'America, la vede in modo diverso. Chi sta da noi rischia, con la prospettiva vista da un paese che non cresce da un ventennio, forse di più, dove i salari addirittura sono sempre uguali e quindi il potere d'acquisto scema in continuazione, rischia di guardare all'economia americana attraverso il filtro delle lenti dell'economia europea o peggio ancora italiana, che distorcono, perché in America si respira comunque in ogni caso un ottimismo che va oltre, tant'è vero che loro comunque hanno il PIL che cresce,
0: sì,
1: sono ottimisti.
0: È stato rivisto al rialzo proprio l'ultima rilevazione,
1: esatto.
0: È un mercato del lavoro che comunque regge e infatti
1: esatto.
0: prospettive differenti, no?
1: Esatto.
0: Da quelle che sono le prospettive europee sicuramente.
1: E la preoccupazione dell'Europa è che tutte queste scorte a cui si attinge per cercare di contenere la crisi energetica, no? Negli Stati Uniti verranno reintegrate a costo di produzione, di estrazione,
0: certo.
1: Da noi verranno, e che tra l'altro crea PIL interno negli Stati Uniti, no? Perché un'azienda che produce e vende lì, crea PIL lì. Noi invece
0: certo.
1: dovremo reintegrarle a costi di mercato, che sono molto più alti, e in più, diciamo così, generando PIL che va via, va fuori, perché comunque compriamo da fuori tendenzialmente.
0: Quindi, certo, devo chiudere gli occhi,
1: quindi,
0: prego, concluda così, la saluto senza interromperla.
1: Il problema è questo, e i prossimi mesi sul mercato ci diranno questo, e soprattutto attenzione alle banche centrali sui tassi.
0: Ecco, sì, allora Biocchi, poi torneremo anche su banche centrali, peraltro ho qualche notiziola da dare tra poco agli ascoltatori. Grazie a Davide Biocchi, trader, formatore, finfluencer. Vedo altri messaggi che tra poco magari ascoltiamo lo stesso, e tanto sono tutti temi che ci accompagnano in Next Economy. Facciamo giusto 2 minuti di pausa, che dici Jack? Va bene, vai.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: 11.33 minuti, ancora buongiorno, naturalmente Next Economy fino alle 13 come ogni settimana, dal lunedì al venerdì. Mi fate anche i complimenti per i nostri ospiti, sono felice perché insomma ci auguriamo che attraverso proprio le analisi che arrivano, indipendentemente dall'argomento, possano esserci spunti interessanti. E poi c'è chi scrive anche: vi saluto e vi recupero in podcast. Certo, vi ricordo anche questo, che ogni puntata è disponibile al termine della diretta, dopo un pochino, sul nostro sito giornaleradio.fm e nella sezione, vabbè, ciascun programma la sua, Next Economy, potrete riascoltare. Saluto anche chi scrive, si parlava appunto di mercati, di intelligenza artificiale, di come bisogna investire. Attualmente se volete guadagni sicuri a rischio zero, basta seguire l'insider trading di Trump. Vabbè, sì, poi avete sempre molta ironia, mi piace comunque leggerla, anche se poi è vero, perché Trump da quando è lì sta facendo insider trading e ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Poi ci sono anche dei messaggi vocali che ascoltiamo e magari sentiamo insieme anche durante questa diretta, ma che poi serviranno per dirottare le prossime puntate di Next Economy, perché erano ancora specifici sul tema di apertura, quindi mercati e investitori. Intanto leggo che è in Italia ancora il prezzo del gasolio, visto che comunque il tema dei carburanti, del Medio Oriente, dello stretto di Hormuz resta sempre, quindi di conseguenza l'inflazione energetica, che poi non è solo energetica adesso. Comunque Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, è lo stesso livello del primo price cap comunicato lo scorso 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro. Allora, saluto anche Giancarlo da Cuggiono, perché ho un po' di messaggi in sospeso, insomma, che sono arrivati anche a proposito del mio compleanno. E Giancarlo da Cuggiono che scrive: tanti auguri da parte mia e sempre belle parole per me e per la Sofi, augurissimi anche da parte della Sofi. Quindi Giancarlo e la sua bimba, che sono Sofi è l'ascoltatrice numero uno, la nostra amica numero uno, quindi la salutiamo ancora di più. Va bene, e poi ne leggerò altri. Comunque continuate a farvi sentire al 334 11 11 622. Tra poco arriviamo con tante altre notizie e naturalmente tanti altri spunti.

Ancora buongiorno e ancora grazie per tutti i messaggi che state mandando. Gabriele che scrive: pensa che pollo che sono, che volevo farti gli auguri in esclusiva e ci ha pensato la radio. E vabbè dai, ma lo stesso sono contributi e auguri in esclusiva. Tanti auguri, grazie mille. E poi mi dice che quest'ultima canzone che abbiamo ascoltato mi si addice. Va bene, insomma, bene, così almeno costruiamo anche tutto su misura. Allora, noi parliamo spesso di piccole medie imprese che sono le imprese medio piccole sostengono il nostro territorio e hanno ovviamente grossa rilevanza, no? In quello che è, in quella che è la struttura economica del nostro paese. Chiaramente spesso e soprattutto quando ci sono dei periodi difficili, sono quelle che soffrono di più. Allora parliamo spesso della necessità anche di creare un patto per la crescita delle piccole imprese e dei territori. Allora, siamo stati ieri, il nostro Michele Cece è stato a un evento, una presentazione più che un evento, di Intesa San Paolo, che attraverso la divisione Banca dei Territori ha lanciato un piano dedicato alle piccole e piccolissime imprese di commercio, artigianato e turismo per favorire ricadute economiche e stabilità occupazionale nelle diverse aree del paese. Questa è un'iniziativa un po' in linea con quella che è la missione del primo gruppo bancario italiano, appunto, e che è stato ripreso più volte, no? Dal CEO Carlo Messina: vicinanza, attenzione ai territori, sostegno all'economia di prossimità. Abbiamo parlato con i diretti interessati. Partirei da Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori Intesa San Paolo, che racconta perché sono arrivati a voler creare questa sinergia. Sentiamo.

A disposizione ci sono 20 miliardi di euro per nuovi finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione. Poi ci sono anche delle agevolazioni sui sistemi di pagamento digitali con l'azzeramento delle commissioni per importi fino a 20 euro effettuati con il POS fisico. Un nuovo piano, quindi, dicevo, questo patto per la crescita delle imprese dei territori. E beh, ci sono delle difficoltà, no? Lo dicevamo e lo diciamo spesso, difficoltà principali che rappresentano le microimprese quest'oggi. Ne ha parlato Anna Roscio, Executive Director Sales and Marketing di Imprese Divisione Banca dei Territori, Intesa San Paolo. Ascoltiamola.

Allora, e continuiamo. Adesso abbiamo parlato di questa, diciamo, del rinnovo degli accordi di collaborazione con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato, e abbiamo incontrato anche Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

Allora, intanto dipende come ci sentite. Qualcuno ci sta segnalando dei problemi negli audio che abbiamo mandato, ci scusiamo, però c'è qualcuno che invece sta sentendo tutto e dipende, no, confermatemi che sentiate, ma evidentemente c'è stato proprio un problema sul canale, non nostro, perché invece sull'FM mi dicevano che abbiamo verificato, quindi grazie comunque per la segnalazione. Poi risolviamo, ma comunque dipende dal canale, non so come ci state ascoltando, se in DAB, FM o in streaming, insomma dipende da quello evidentemente, e quindi è una cosa che dobbiamo risolvere esternamente. Va bene, allora, detto questo, fra poco la nostra rubrica Fuffa uguale truffa. Grazie a Michele Ceci per aver portato le considerazioni che sono emerse ieri dall'evento e dalla presentazione di questa catena virtuosa.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Allora, siamo nella nostra rubrica Fuffa uguale truffa, quindi truffe finanziarie. Buongiorno Augusto, che scrive: tanti auguri Manuela, come regalo di compleanno ti propongo come ministro dell'economia. Non so mica se è tanto un regalo di compleanno quello di fare il ministro dell'economia. Grazie, ride già anche Daniele Pistolesi, che è con me. Ciao Daniele, presidente fondatore AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie, bentornato.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti.
1: Non so se è un regalo quello di fare ministro dell'economia, cioè un incarico prestigioso, però poi con tanti cose, insomma. Non lo so, ci penserò, dai, comunque grazie, un regalo sicuramente di compleanno originale. Daniele, vediamo di regalare invece ai nostri amici un po' di consapevolezza sul discorso truffe, perché vorrei parlare con te della notizia che è uscita su tutta la stampa nazionale in questi giorni: questi 1,6 milioni di euro sequestrati, oltre 500 risparmiatori truffati per circa 6 milioni di euro da parte di una finta banca. Indaga la procura di Torino, con indagini che sono effettivamente alle battute finali. Di cosa stiamo parlando? Lascio raccontare a te.
2: Ah sì, parliamo di una finta banca, appunto, cioè di una società inglese in questo caso, che nel 2022 si è registrata presso la Camera di Commercio in Inghilterra come una società, tra l'altro con un capitale sociale di poche migliaia di sterline, quindi ben lontano da essere una banca. Comunque, questa società cosa ha fatto? Ha reclutato una serie di personaggi, di agenti, di procacciatori, appunto, su tutto il territorio italiano, e ha iniziato a spacciarsi per una banca vera e propria, quindi con un sito internet che richiamasse proprio a quello di una banca tradizionale, con un home banking addirittura, e nel corso di 3 anni ha attirato oltre 500-600 risparmiatori per effettuare investimenti in oro e criptovalute. Tutto questo è avvenuto, diciamo, con estrema facilità, perché le persone pensavano veramente che si trattasse di una banca e di essere clienti di una banca. Purtroppo nel 2025 si sono resi conto poi che banca non era, e gli oltre 6 milioni di euro versati erano andati in fumo.
1: Certo, ma allora come funzionava però la truffa? Cioè, come per esempio si veniva agganciati e cosa si sentivano proporre i risparmiatori, Daniele?
2: Allora, in questo caso è molto, molto particolare la vicenda, perché avevano addirittura aperto degli uffici di rappresentanza a Torino e ad Alessandria, dove, diciamo, vi era la base dei principali artefici della truffa. E in questi uffici effettivamente alcuni anche dei nostri assistiti sono andati a firmare i contratti di investimento, quindi la presenza di uffici fisici e di tanti agenti che ci mettevano la faccia, quindi di promotori che ci mettevano la faccia, ha fatto sì che tutti questi risparmiatori ci cascassero, quindi venivano fatti sottoscrivere questi contratti di investimento, tra l'altro in lingua spagnola, e poi ci arriviamo perché in lingua spagnola, comunque sì. Venivano fatti sottoscrivere in lingua spagnola, e già questo è un campanello d'allarme, e i soldi venivano fatti bonificare su una banca spagnola, proprio la Caixa Banca, che è un piccolo credito cooperativo spagnolo, e la promessa era quella di investire i soldi in oro e in criptovalute, e le persone potevano vedere su questo finto home banking i rendimenti e i soldi che crescevano. Ovviamente era tutto falso. Però ecco, in questo modo, grazie alla presenza fisica di chi ci metteva la faccia, è stato più facile ovviamente accalappiare ovviamente vittime e persone che hanno dato credito a questa banca che di fatto non era banca.
1: Ecco, dopo ci spieghi anche il discorso della lingua spagnola, ma io ti chiedo questo: com'è possibile che la banca spagnola, dove venivano fatti confluire i soldi e dove, insomma, c'era il conto corrente, non abbia capito che insomma, la sua cliente non era una vera banca? Perché poi, no, è questo il tema, diciamo, vabbè, noi possiamo anche non capire delle cose, ma com'è possibile che non si capiscano così ad ampio raggio?
2: Ma guarda, erano bravi intanto i promotori e gli artefici della truffa a dire che BVT Banco, questo è il nome della finta banca, aveva radici molto forti in Spagna e soprattutto collaborava con questa banca spagnola.
1: Sì.
2: Quindi diciamo che è la banca stessa spagnola che, tra l'altro, devo essere onesto, si presta molto a questi tipi di truffe, perché la ritroviamo sistematicamente in tantissime truffe, questa banca utilizzata dai truffatori, quindi vuol dire che le maglie sono molto larghe per aprire un conto corrente. La banca, ecco, questa banca, la Caixa Banca, doveva comunque accorgersi che la sua cliente non era un soggetto abilitato a svolgere attività bancaria, quindi doveva banalmente controllare appunto se avesse l'abilitazione o meno.
1: Ma tu hai detto quindi banalmente, però non è tanto banale a questo punto.
2: Però ecco, questo ci dà sicuramente un assist poi in sede processuale, appunto, per contestare la mancata osservanza delle normative antiriciclaggio e dell'adeguata verifica della clientela da parte di questa banca spagnola.
1: Che poi, vabbè, vedi, dopo qua subentrano il tema, noi come facciamo a fidarci, no? Se vengono bypassate dei controlli che tu giustamente dici sono banali, cioè dovrebbero essere automatici, no? Cioè controlli che si fanno proprio per poi procedere nel migliore dei modi. Vabbè, allora veniamo a voi a questo punto. Daniele, cosa state facendo per cercare, no, di risolvere la situazione? Come assisterete gli associati? E soprattutto ti chiedo se, visto che tu hai esperienza, se c'è possibilità di recuperare dei fondi.
2: Sì, un piccolo inciso su quello che dicevi prima,
1: della fiducia,
2: che sembra banale.
1: Ora, sì.
2: Noi lo diamo per scontato dell'antiriciclaggio, però lo diamo per scontato anche perché tutti i giorni, quando andiamo in banca e chiediamo 5.000 euro in contanti, ci fanno mille storie, mille questionari, se facciamo un bonifico all'estero ce lo bloccano. Perché per i truffatori non è uguale la situazione? Ecco, quindi per questo,
1: certo,
2: mi sembra banale.
1: Certo. Chiarissimo, Daniele, certo. Grazie per l'inciso,
2: questo,
1: però è anche vero, no, che poi la fiducia è ovvio che non è che si costruisce dal nulla, no? La fiducia che possiamo avere noi risparmiatori.
2: No, certo, questo sono d'accordo, ci deve essere, esatto, ci deve essere costruita nel tempo, e sono stati bravi questi qua di BVT Banco a costruirsela. Detto questo, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto già dal 2024 le prime denunce, ovviamente collettive, presso proprio la Procura di Torino, perché i principali artefici operavano su Torino. Tra l'altro sono stati tutti celermente sentiti i nostri 60 assistiti dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha fatto un lavoro enorme in questo senso, documentale anche di ricostruzione dei flussi di denaro, perché non era facile ricostruire quei flussi anche delle criptovalute e quant'altro.
1: Sì.
2: E abbiamo iniziato l'azione civile nei confronti della banca spagnola, appunto, che contestandogli quello che ho detto poc'anzi, ovvero che non poteva prendere i soldi appunto di un soggetto non abilitato, perché sai, anche qui la banca poteva semplicemente controllare la company house, che è l'equivalente della nostra camera di commercio, che a differenza dell'Italia, in Inghilterra è gratuita, quindi chiunque, anche io e te, possiamo andare a controllare gratuitamente un'azienda inglese, e vedevano che c'erano 1.000 sterline di capitale sociale. Come fa a essere una banca avere 1.000 sterline, cioè 1.200 euro di capitale sociale? E quindi, ecco, ti dico, ci aspettiamo adesso, poi, essendo alle battute finali, che si apra appunto il processo a Torino. E qui potremmo a questo punto sicuramente aggredire anche la banca con la chiamata in causa della stessa come responsabile civile a garanzia del risarcimento dei truffati. Poi ci sono questo 1.600.000 di sequestro preventivo, che anche qua bisogna fare un inciso. Quando si sente sequestro si pensa sempre i soldi sono stati trovati, è un sequestro preventivo fino a 1.500.000, a 1.600.000, quindi significa che qualcosa hanno sequestrato ma stanno ancora cercando i soldi, ecco, quindi questo per essere concreti, perché bisogna sempre essere trasparenti e mai alimentare false aspettative alle parti offese, alle vittime.
1: Certo.
2: E
1: allora, ecco,
2: ci tengo molto.
1: Facciamo così, diciamo anche, Daniele, come si poteva evitare la truffa, no? Come si poteva capire che non si era di fronte a una vera banca? Perché poi è vero, noi ragioniamo sul dopo, cosa si può fare, però è anche bene intuire cosa invece avremmo potuto far scattare nella nostra testa, no? Per evitare di trovarci coinvolti.
2: Sì, ma anzitutto, guarda, questa finta banca aveva addirittura comunque comprato degli articoli, diciamo, di giornale sulla stampa locale di Alessandria e di Torino, e quindi diciamo avevano, come posso dire, comprato degli spazi in modo da rendersi molto credibili. Per accorgersene era molto semplice, io dico semplice, ma ricordo che abbiamo degli strumenti sempre molto validi e gratuiti a disposizione. Banca d'Italia, sito Banca d'Italia, bastava consultare il sito Banca d'Italia e vedere che BVT Banco non esisteva come banca autorizzata a operare in Italia, oppure controllare la Camera di Commercio inglese o digitare semplicemente su Google il nome della finta banca e vedere che non vi erano le autorizzazioni. Quindi bisogna sempre essere comunque lungimiranti da questo punto di vista e chiedere, non vergognarsi a chiedere e fare le opportune verifiche.
1: Allora, guarda Daniele, noi siamo in conclusione, ma è arrivato un messaggio di un'amica che dice di essere stata truffata, poi ti spiegherà, e vuole essere messa in contatto con te, quindi lascio dire a te come fare, ricorda insomma il vostro sito e altro, così che l'amica possa raggiungervi subito.
2: Sì, allora il sito è www.afue.it, c'è un modulo di segnalazione in home page appunto per darci tutti i riferimenti sull'accaduto, noi rispondiamo comunque sempre celermente, quindi il sito è proprio il primo punto per contattarci. E poi colgo l'occasione, visto che hai parlato di questa ascoltatrice, per dirti con estrema comunque anche felicità che sempre più persone ascoltano la nostra rubrica, e anche la scorsa settimana chi ci ha ascoltato poi ci ha contattato per chiederci aiuto per vedere tutte bene. Subite, quindi questo vuol dire che la prevenzione, insomma, che è fondamentale, funziona.
1: Certo, cioè bene nel senso che mi dispiace sapere che delle persone vi contattano perché sono state truffate, però è anche vero che siccome serve consapevolezza e serve denunciare, se più persone si fanno sentire vuol dire che stiamo piano piano raggiungendo il nostro obiettivo insieme, quindi io ringrazio chi ci ascolta e chi scrive al 334 11 11 622 e chi poi contatta Daniele Pistolesi e il team di Afue, perché davvero possono, insomma, quantomeno assistere e capire cosa si può fare. Grazie Daniele, ci sentiamo la prossima settimana. Io ripeto il sito afue.it e trovate il modo di collegarvi con Daniele e il suo team, rispondono sicuramente, quindi non esitate. Sono le 12, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Eccomi ancora con voi, 12.04, la seconda ora di Next Economy. Ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. In questa seconda ora cosa accadrà? Intanto un po' di notizie, torneremo a vedere cosa sta succedendo sui mercati finanziari, però poi andremo direttamente con la vostra voce, cioè intanto riprenderemo uno dei temi che abbiamo percorso questa settimana. In generale oggi abbiamo un tema che riguarda tante notizie che andiamo ad approfondire, cioè parleremo di quando ci troviamo in una situazione un po' difficile perché il contesto economico è precario, quando i prezzi cominciano a rialzarsi, quindi quando qualcosa costa troppo, cosa siamo disposti un po' a rimandare, no? Quali sono le prime rinunce a cui facciamo, che facciamo, e insomma, per esempio, non so, non compriamo più il telefono, rimandiamo l'acquisto dell'auto, oppure dobbiamo rinunciare addirittura a beni di prima necessità. Ecco, abbiamo chiesto questo e ci torneremo con la vostra voce. Poi parleremo sempre di prezzi e su quanto si risparmia in pausa pranzo, no? Tra due opzioni, andare a pranzo fuori o portarsi la cosiddetta schiscetta da casa, e poi tanto altro. Insomma, chiuderemo sempre con la distribuzione moderna e la grande distribuzione organizzata, prima appunto di salutarci alle 13. 334 11 11 622 è sempre il nostro numero. Intanto ascoltiamo una canzone e poi ripartiamo.

Questa è la canzone di James Arthur e siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, ancora con me Emanuela Donghi e Next Economy. Dunque, mercati finanziari, che sta succedendo? Oggi è una giornata positiva per i listini europei, si muovono in rialzo le borse, Piazza Affari compresa, e la giornata è iniziata con il petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato in calo, contrariamente a quanto invece è successo nella giornata di ieri. Ieri proprio le borse europee in particolar modo hanno chiuso in ribasso per le tensioni sui titoli di Stato e per il Brent, che era tornato a $105 al barile. Oggi si è un po' ridimensionata la situazione perché è arrivata una dichiarazione di Trump rispetto al fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato di novembre, quindi si è prefigurato questo periodo di oltre 3 settimane senza azioni militari offensive contro Teheran. In un post infatti sui social media, Trump ha fatto riferimento a discussioni produttive con la Repubblica Islamica e ha aggiunto che il greggio sta transitando attraverso lo stretto di Hormuz a livelli record, quindi questo ha messo un po' in, come dire, in relax le borse tra virgolette. Poi l'attenzione oggi, l'abbiamo già detto soprattutto in apertura di puntata, si è spostata sul comparto dell'intelligenza artificiale. Il Financial Times ha riferito che OpenAI ha comunicato agli investitori che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai $50 miliardi a settembre. Detto soprattutto in apertura di puntata, si è spostata sul comparto dell'intelligenza artificiale. Il Financial Times ha riferito che OpenAI ha comunicato agli investitori che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai $50 miliardi a settembre. Questa è una cifra più bassa, decisamente più bassa, e

aver registrato un aumento dello 0,6 il mese precedente, e in realtà ha purtroppo fatto peggio anche del consensus, che è il dato a cui ci si basa, no? Per capire un po' come andrà il mercato, perché le attese parlavano di un dato che sarebbe rimasto invariato, invece abbiamo avuto appunto un crollo. Tra gli altri dati che sono usciti in mattinata, Banca d'Italia ha comunicato che ad agosto l'aumento tendenziale dei prestiti alle imprese è pari a 4,2 rispetto al 4,1 di luglio. I depositi dei residenti presso le banche italiane sono aumentati di 1,8 su anno, dopo la crescita del 2,4 del mese prima. Quindi questi sono i dati macroeconomici. Poi vabbè, Piazza Affari è rivolta sempre al risico bancario. Unicredit ha convocato per oggi un consiglio d'amministrazione straordinario, secondo alcune indiscrezioni di stampa. E poi le banche centrali, per quanto riguarda le banche centrali che andiamo sempre ad analizzare, sono arrivati i verbali della riunione di settembre della BCE, ma questi verbali in realtà hanno fornito delle scarse indicazioni sulle prospettive future. I membri del consiglio direttivo non hanno rilevato segnali di effetti di secondo livello che derivano dallo shock energetico, hanno osservato solo per ora almeno degli effetti limitati indiretti, ma al contempo si è ipotizzato, no, il fatto di mantenere tassi a lungo termine più elevati e che potrebbero incidere in modo significativo sulla crescita e sull'inflazione. Sono arrivati anche i verbali della Fed, a dire il vero, questa settimana. Anche lì, chissà, sono necessari ulteriori rialzi dei tassi? Probabilmente sì, però bisogna, almeno così dicono alcuni membri della Fed, mantenere una sorta di flessibilità riguardo al ritmo degli interventi, e i rialzi non devono necessariamente avvenire in riunioni consecutive. Questa è un po' la ricetta più stringente, no? Più rigida, come è successo dopo la guerra Russia-Ucraina. Le banche centrali avevano dovuto intervenire tra virgolette all'improvviso, quando si sono resi conto che l'inflazione non era affatto temporanea, e i rialzi sono stati fatti uno dopo l'altro. Allora, sentiamo questo messaggio. Ah no, lo sentiamo dopo il messaggio di Stefano, perché stanno arrivando giustamente messaggi sul rialzo dei prezzi, e tra poco c'è la vostra voce, quindi la nostra rubrica che è stata, diciamo, che viene appositamente inserita all'ultima puntata della settimana per fare sintesi rispetto ai temi che affrontiamo insieme. 334 11 11 622 è il numero per continuare a scriverci. Poi, come sapete, abbiamo ascoltato un po' di opinioni anche per la strada. Intanto questa è la canzone The Weeknd, Dancing in the Flames.

la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente?

0: di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E allora pare che con il rialzo dell'inflazione a settembre 2026, cioè il mese scorso ha toccato il 4,2% e un calo del potere d'acquisto dello 0,9%, pare che il consumismo impulsivo in Italia sia ufficialmente finito per lasciare spazio a quello che gli analisti chiamano il mercato dell'attesa. Praticamente abbiamo così dati, report, adesso poi magari cercheremo di riassumerli, ma ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, che vanno a fotografare quanto tempo gli italiani sono disposti ad aspettare, a cosa rinunciano e a come si comportano. Quindi un tempo di attesa che in molti casi non è più di qualche giorno, ma si è esteso a settimane o mesi, specialmente per i beni ad alto coinvolgimento economico, quindi più una cosa costa e più si aspetta, no? Quindi si rimanda l'acquisto. Questo è un po' il tempo dell'attesa, che però in economia costa, no? Perché ovviamente in questo modo l'economia rallenta. Oggi vogliamo andare a parare proprio qui e abbiamo poi girato, no? Per le strade per raccogliere le vostre opinioni. Intanto saluto Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio, che è con noi. Buongiorno Bella.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, ci dica subito con il vostro osservatorio cosa avete magari da questo punto di vista rimarcato, cioè tempi in cui i costi aumentano, l'inflazione aumenta, si rimandano le decisioni economiche e quali soprattutto?
2: Dunque, certo, quando c'è incertezza, per esempio veicolata da alti tassi di inflazione e soprattutto da aspettative di ulteriori incrementi dei prezzi, si rimandano gli acquisti, giustamente, come diceva lei, si rimandano gli acquisti soprattutto di beni durevoli. Dopodiché, per combattere l'inflazione, la banca centrale aumenta i tassi e aumentando i tassi conviene posticipare il consumo domani e magari faccio qualche investimento oggi, quindi sì, con tassi di interesse più elevati è più conveniente risparmiare rispetto a prima. Però per adesso, diciamo fino a fine agosto, metà settembre, i problemi non emergono, i problemi presso le famiglie non emergono con forza. Quello che ci preoccupa è l'ultima parte dell'anno, cioè ottobre, novembre, dicembre. Guardi, per adesso l'unica cosa che vediamo è che su mobili, l'arredamento per la casa, il tessile per la casa, le lenzuola, le tovaglie, eccetera, ecco, su questo abbiamo visto dei rallentamenti, addirittura delle contrazioni tendenziali rispetto a luglio e agosto del 2025. Okay. Mentre sugli elettrodomestici, i televisori, lo schermo piatto, schermo cavo e gli altri apparecchi, anche piccoli, il piccolo elettrodomestico, il robottino, eccetera, grazie a prezzi che per adesso non sono stati impattati dalla valanga energetica, abbiamo dei forti incrementi, ma nel complesso io devo confermare quello che ho già detto diverse volte in questa bella trasmissione. Per adesso i problemi sono potenziali, okay, non si vedono, certo, i grandi problemi,
1: certo,
2: ma si potranno vedere se continuiamo con l'inflazione,
1: sì,
2: se continuiamo con l'inflazione attuale arriveremo al 5% di inflazione fra un paio di mesi.
1: Bella, sì, siamo al 4,2, quindi insomma però esatto, adesso poi andiamo a ascoltare cosa ci hanno raccontato gli amici che abbiamo incontrato, sì, però insomma è presto detto, no? E lo diciamo sempre, se c'è paura che la situazione possa degenerare si riducono mano a mano gli acquisti, magari a volte, cioè, senza motivo reale, no? L'abbiamo detto tante volte anche con lei, però la percezione di quello che potrebbe succedere ovviamente fa tanto. Però facciamo così, dopo ci torniamo su questo discorso, tanto arriverà automaticamente anche l'input attraverso le voci di chi abbiamo incontrato, ha incontrato questi amici, Daniela Vindigni.
3: Quando qualcosa costa troppo, quanto sei disposto ad aspettare prima di comprarla o di farla?
4: Ma francamente io darei sempre priorità alle visite mediche, anche perché tutto ciò che riguarda svago e hobby, con i prezzi di oggi sinceramente non vale la pena spendere tutto e subito adesso. Visite mediche, quello, richiedono sempre la priorità.
5: Quando si tratta di visite mediche non aspetto molto per farle, quella viene sempre prima. Quando si tratta invece di elettronica o qualcos'altro, beh sì, aspettiamo, vediamo un attimino con i saldi, il Black Friday.
6: Generalmente aspetto anche 6, 7, 8 mesi, anche un anno. Assolutamente, chiaramente se non è indispensabile, invece se è indispensabile li spendo e non ci do troppo peso. Chiaramente, ad esempio, se mi si rompe la macchina, ho necessità di ripararla perché devo andare a lavoro, quindi li spendo senza guardare troppo il conto corrente. Stessa cosa per le visite mediche.
7: Se si tratta di uno smartphone o dell'auto, la mia pazienza è d'acciaio. Posso aspettare mesi, monitorare i prezzi, attendere persino l'uscita del modello successivo. Se parliamo di un elettrodomestico che si rompe, invece, l'attesa dura esattamente quanto l'autonomia delle mie scorte di piatti o vestiti puliti.
8: Sono una persona molto parsimoniosa, quindi prima di spendere dei soldi sia per me che per gli altri ci penso su 1500 volte. Ma se è una cosa che davvero voglio, magari aspetto che il prezzo cali un po', ad esempio coi cellulari, con le console, visto che sono una gamer, o coi videogiochi, a meno che non sono proprio titoli che aspetto, e allora dico vabbè.
1: Allora sentiamo anche un messaggio che è arrivato al 334 11 11 622.
9: Manuela, buongiorno, sono Stefano. Allora, secondo me, diciamo, è tanto che ragiono su questi fatti. La persona singola non può fare molto sul rialzo dei prezzi del mercato. Sono le realtà aziendali più grandi, ma anche gli stessi esercizi commerciali che insieme possono fare la differenza. Secondo me, se ognuno facesse la propria parte, proprio con un tessuto sociale compatto che non è, le cose sarebbero decisamente migliori. Faccio l'esempio non solo di Eni, che ha abbassato i prezzi, ma anche alcuni ristoranti che, per dire.
1: Allora, beh, si capisce dove vuole andare a parare Stefano. Grazie. Mariano Bella con noi, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, ha sentito. Allora, diciamo che emerge che se c'è necessità si spende, se no si rimandano gli acquisti. Ecco, cosa ne pensa di quello che ha sentito?
2: Allora, io come economista studio i consumatori e gli imprenditori, non do lezioni, quindi mi sembra di aver sentito dei ragionamenti di grande buonsenso. Invece di parlare di sobrietà, no, nei consumi, quando la situazione è brutta, come è stata bruttina negli ultimi 30 anni in Italia, è stato strutturale, mi sento parlare di sobrietà, eccetera. Invece sentiamo le persone quello che dicono. Abbiamo sentito, dicono: se mi serve la prendo, se no posso posticipare o rinunciare. Percezioni, una cosa sulle percezioni, poi parlo di altre due che ho sentito. In generale, sì, gli italiani si stanno dimostrando migliori di tanti esperti e anche di qualche giornalista, questo si può dire, nel senso che non si fanno affatto prendere dall'agitazione e dalla paura. Se guardiamo il clima di fiducia anche a settembre delle famiglie, al netto delle revisioni metodologiche, vediamo che le famiglie hanno ridotto molto moderatamente la fiducia. Eppure a settembre abbiamo sentito parlare di sell-off, lo spread, certo, arrivava a 130, certo, eccetera. Risultato, le persone sono tranquille. Ho sentito nelle belle interviste che avete fatto una cosa meravigliosa, ho sentito le parole Black Friday, cioè già adesso le persone stanno pensando che la convenienza a fare gli acquisti va perseguita forse più che negli anni scorsi, il che mi fa pensare che nel mese di ottobre, in questo mese di ottobre, potremmo anche osservare una riduzione di alcuni acquisti, uh-huh, e poi una ripresa nel mese di novembre, proprio in concomitanza non tanto con il Black Friday, ma con la settimana, con i 10 giorni, con gli ultimi 10 giorni di novembre. Sulle auto, ecco, sulle auto abbiamo dei dati sicuri. È vero che sulle auto c'è una fascia di popolazione che insiste, che ha un grande investimento emotivo, le giovani generazioni un po' meno
1: è vero,
2: per me l'auto era una cosa fondamentale quando ero
1: oggi
2: piccolo.
1: No, ora, verissimo
2: oggi è molto, perché oggi quello che conta è la mobilità, è il servizio, è spostarsi, quindi se riesco a muovermi ne credo dell'auto, ma comunque l'auto è comunque un po' attrattore per un'ampia fascia della popolazione. Ragazzi, a settembre abbiamo immatricolato 130.000 auto, diciamo, togliendo quelle le flotte aziendali e quelle alle imprese, siamo sui 60-70.000.
1: Sì, sì, perché abbiamo sentito anche, esatto, c'è anche la necessità. Un amico, per esempio, nella Vox diceva: allora, se mi si rompe l'auto è ovvio che la devo comprare perché mi serve, certo, per andare al lavoro. Certo. Però lei dice: però l'auto è anche vista ancora come un bene di piacere, cioè che gli italiani mantengono,
2: sì,
1: ecco,
2: per alcune fasce. Molto meno che in passato. Bisogna mettersi l'anima in pace su questo,
1: forse alcuni produttori.
2: Mi sa che non l'hanno capito completamente, oppure hanno fatto degli investimenti che tentano di recuperare, però quando parliamo della crisi dell'auto, parliamo della crisi dell'auto italiana e di alcuni altri paesi europei, perché se guardiamo al complesso del mercato questa crisi non si vede tanto. È chiaro che qui c'è pure il tema delle auto cinesi, che sono buone e costano meno di quelle su cui abbiamo erroneamente investito, penso all'auto elettrica, con i produttori europei che hanno immaginato modelli costosissimi, con pieni di accessori eccetera, che forse le persone non gradiscono, non desiderano, non vogliono, non ne hanno bisogno,
1: sì,
2: e quindi si orientano sulle auto di importazione di minore importo unitario, ma che hanno le funzionalità essenziali in linea con una nuova visione. Poi è chiaro, dipende dalle fasce di età, dalla tipologia di consumatori.
1: Ecco, c'è un altro messaggio, certo, assolutamente, Daniela che scrive, questo è un altro, in conclusione però ci sta secondo me, un altro scalino che dobbiamo cercare di appunto salire tutti quanti. Secondo me, dice Daniela, dobbiamo cominciare a pensare, io lo faccio in modo più significativo da qualche anno, a riciclare, riparare, risistemare quanto possibile, e questo anche in un'ottica ambientale, non solo di risparmio economico, ma comunque in generale in un'ottica etica. Beh, che poi è anche risparmio economico. Bella, questo forse con le nuove generazioni, non so, secondo lei può essere un obiettivo facile, magari no, però più possibile.
2: Vabbè, ma anche qui ci sono i dati, no? Il mercato dell'usato, sia fisico che sulle piattaforme virtuali, sta andando benissimo. Soprattutto le nuove generazioni non hanno più quel rapporto che avevamo, che aveva gente della mia età 30 anni fa con il vestiario. Perché il vestiario scende? Perché scende anche la tipologia di acquisto. Io una volta compravo i vestiti, il capospalla, no? Una cosa strutturata. Oggi il giubbottino, una maglietta, vai alla grandissima. C'è anche un problema del cambiamento climatico, sinceramente. Una volta faceva caldo e poi faceva freddo. Oggi altro che sono finite le mezze stagioni, è tutta una mezza stagione. Quindi queste cose purtroppo, se parliamo con qualcuno che produce e vende abbigliamento, questi sono temi giganteschi.
1: Ma come no? Perché
2: l'importo medio unitario dell'acquisto si riduce, c'è poco da fare.
1: E sì, e qui porta appunto, intanto grazie Mariano Bella, però anche questa riflessione, i diversi punti di vista, porta a chi produce a ridimensionare da una parte, ma anche a rivedere, no, le strategie e, come dire, gli obiettivi da raggiungere, no, che sono sempre quelli importanti, di fatturato eccetera, però devono essere raggiunti in modo diverso per forza di cose, se no è come chiudere gli occhi di fronte alle abitudini e ai modi di consumo che cambiano. Rush finale. Mary, buongiorno, scrive: buongiorno Manuela, io rimando per il semplice fatto che c'è l'arte di arrangiarsi. Sì, anche, ma ogni tanto bisogna rimboccarsi le maniche e arrangiarsi. A volte l'arrangiarsi però ci porta anche a valutare effettivamente cosa ci serve e cosa no, perché siamo abituati ad avere un po' tutto oggi. Tra poco ritorniamo, parliamo ancora delle nostre tasche con pranzo fuori o schiscetta, da che team siete? Raccolgo le vostre opinioni.
10: Giornale Radio.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 12 e 33 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
6: Eccomi ancora con voi. Allora, intanto c'è chi ironizza sul premio Nobel che è stato dato a una giurista e non a Trump, ma insomma era un po' impensabile che venisse dato a Trump il premio, il Nobel alla pace. Lui lo disse ai tempi, ma non aveva ancora attivato questa guerra che sembra infinita con l'Iran. E vabbè, Gabriele dice speriamo non scateni un putiferio, e che può fare? Lo sta già scatenando il putiferio, non da solo, perché non è che le cose si fanno mai da soli. Però, allora, detto questo, poi tanto è un tema sempre presente. Dicevo, stiamo ancora insieme mezz'ora e un po' meno di mezz'ora, ma insomma fino alle 13. E il tema che seguirà sta già portando delle vostre risposte. Ho chiesto di che team siete, schiscetta, cioè ormai penso che sia un termine che è tipico milanese ma che si comprende un po' dappertutto, cioè quando ci portiamo il pranzo da casa ce lo facciamo noi, no? Oppure andate in pausa pranzo, perché poi magari qualcuno può dire io ho buoni pasto, però i buoni pasto li possiamo utilizzare anche per fare la spesa, no? E allora se li risparmiamo dal pranzo magari ce li usiamo per andare al supermercato, e visto che stiamo parlando di periodo di prezzi che stanno aumentando, e non nuoce. Voi che team siete, appunto? Allora, intanto c'è Gabriele che scrive: schiscetta forever, la pasta riscaldata il giorno dopo è più buona, mangiare fuori dice solo una volta a settimana. È vero che comunque la pasta riscaldata è più buona, adesso mi sta venendo anche un po' di fame. E poi vabbè, Daniela scrive ancora rispetto ai prezzi, dice dobbiamo riuscire a rimanere liberi per quanto possibile, cioè non farci coinvolgere dalla pubblicità che ci prospetta acquisti di cui non abbiamo bisogno. E a volte compriamo cose perché siamo attirati, no? Allora, tra poco torniamo sul tema dei prezzi e appunto sulla schiscetta. Quanto si risparmia a portarsi il cibo da casa? 334 11 11 622. Intanto questa è la canzone dei Rem, The One I Love, e poi ripartiamo, restate qui con Next Economy su Giornale Radio.

0: quanto costa oggi pranzare fuori e soprattutto come è cambiato nel corso del tempo, no? Questo costo. Abbiamo ovviamente un'analisi su cui basarci, un'analisi di Federconsumatori basata sui dati dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. E saluto Michele Carrus con noi, Federconsumatori. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, eccolo qua, ce l'abbiamo. Michele Carrus, buongiorno, benvenuto.
1: Ma buongiorno a voi.
0: Eccoci, ci siamo. Allora, intanto ci dica, lei è più team schiscetta o pranzo fuori? Perché l'ho chiesto anche ai nostri amici che stanno rispondendo. Così, giusto per... perché è una cosa a cui pensiamo tutti, no? Voglio dire, fa parte della nostra quotidianità.
1: Sì, preferisco la schiscetta in effetti, il pranzo portato da casa, anche per motivi salutari, diciamo, perché quando pranzi fuori casa poi... Però mi capita, ahimè, di essere molto spesso fuori e quindi devo ricorrere ai servizi di ristorazione.
0: Dipende anche che tipo di lavoro si fa, chiaramente, no? Se si lavora in ufficio, esatto, è un po' più semplice. C'è chi scrive 40 anni fa in un periodo difficile sul lavoro, io e un mio collega, anche lui nella, insomma, in condizioni un po' difficili, ci mangiavamo pane, olio e sale, poi ho migliorato un po', ma facevo 5 panini, li mettevo nel congelatore per tutta settimana, dura la vita. E sorride, vabbè, però vedete, si può sempre gestire. Sì.
1: Boh, ma questa è una pratica in effetti che sta rivelandosi sempre più diffusa, perché con la difficoltà, con le difficoltà economiche delle famiglie italiane che hanno gli stipendi e le pensioni ferme al palo da tanti anni e perdono potere d'acquisto e l'inflazione che aumenta anche a ritmi galoppanti, preferiscono prepararsi il cibo per più giorni,
0: certo,
1: e quindi fare cucinare una sola volta e per così, insomma, risparmi il gas, risparmi l'elettricità e,
0: certo, fare
1: e
0: proprio
1: anche il tempo.
0: Un piano, no, settimanale. Senta, ecco, a questo proposito ci dica un po' cosa è emerso dalla vostra indagine, soprattutto di che rincari stiamo parlando e quanto costa oggi pranzare fuori, facendo un confronto con quanto costava magari pranzare fuori qualche anno fa.
1: Beh, noi abbiamo fatto l'esame, insomma, della pausa pranzo che facciamo periodicamente con il nostro Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Quello che abbiamo rilevato è un aumento medio, diciamo così, dell'8% dei prezzi di bar, tavole calde, punti di ristoro rispetto all'anno prima. Ma quello che ci ha colpito in una maniera impressionante è che rispetto a 25 anni fa abbiamo un aumento del 368%, cioè stiamo parlando di cifre che cominciano a diventare proibitive. Un tramezzino, una bottiglietta d'acqua e un caffè ti fanno spendere, quando ti va bene, più di 7 euro, ma diciamo che
0: c'è un tramezzino che poi hai fame ancora al pomeriggio e devi mangiare ancora qualcosa, perché insomma, no?
1: Certo,
0: cioè anche questo,
1: esatto,
0: bisogna pensare. Sì, prego.
1: Sì. È proprio così, diciamo che comunque la media del pranzo di lavoro, diciamo così, supera i 16 euro e sono 81 euro alla settimana, una spesa annua che viaggia tra i 2.700 e i 3.300 euro più o meno. E quindi stiamo parlando di importi rilevanti che sottraggono a loro voce, sono spese che tu fai per stare al lavoro, per andare al lavoro, per procurarti il reddito per te, la tua famiglia, per vivere. Dunque una porzione così ampia viene sottratta per effetto di questi rincari, che sono molto più rapidi e elevati della crescita invece delle retribuzioni e del loro potere d'acquisto.
0: Quello. Beh sì, perché i costi, no, della vita aumentano pure quelli, non è che, e quindi aumentano anche nei momenti in cui noi siamo, come diceva giustamente lei, in giro e in movimento per lavoro, e magari no, eviteremmo di mangiar fuori, però dobbiamo farlo per forza. Lei diceva: io preferisco la schiscetta, ma a volte sono costretto a mangiar fuori, perché se si è in movimento, ecco, non è che si può portare la pasta riscaldata se ci si muove in macchina. Appunto. No, ma questo vale un po' per tutto. Senta, ma quindi è vero che la schiscetta fa risparmiare il 75%? Cioè, di che risparmio parla? Prima abbiamo parlato del costo di mangiar fuori, quindi se noi possiamo, perché purtroppo è anche un tema di potere, portarci il cibo da casa, quanto risparmiamo?
1: Eh beh sì, più o meno siamo su quell'ordine di grandezza. Guardi, la nostra stima, a parte no, queste trucchi diciamo a cui molti ricorrono, no? di preparare per più giorni e così via, il risparmio del tempo eccetera, però proprio in termini di costi, di prezzi sì. Ecco, pagati è un 75% è quello che noi stimiamo di risparmio. Un pranzo medio, un prezzo medio del pranzetto fatto a casa è sotto i 5 euro. È sotto i 5 euro, ma insomma, con la schiscetta più semplice stai anche poco sopra i 2. Quindi
0: beh, anche perché se si fa piatto di pasta la sera, si fa un po' di più, non è che si prepara anche a livello di tempo, no? Intendo dire, perché il tempo va misurato, sì. Va misurato, perché ecco, se noi già stiamo cucinando, facciamo un po' è di così. Porzione in più, ecco, questo è chiaro.
1: Sì, poi dipende da che cosa ci metti, no? Nel tuo pranzo, perché per esempio usi proteine animali oppure usi di più legumi, ti basi di più sui vegetali, oppure c'è anche una cosa però che stiamo osservando con curiosità. Dica, e attenzione. Sì. Ed è la sempre maggiore diffusione dei pranzi pronti, e quindi dei piatti pronti, anche un po' sofisticati, magari couscous, risi conditi e così via, insalatone eccetera, che compri anche nei supermercati, certo, nella grande distribuzione organizzata. Lì quello che stiamo vedendo, e questo riflette anche gusti, abitudini, mode, cambiamenti comportamentali, insomma, quello che vediamo è che per esempio le zuppe, le insalate hanno avuto rispetto agli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, diciamo un calo di prezzo addirittura del 4-5%, mentre però sono aumentate anche del 4, del 9% e così via le vaschette con le proteine animali, prosciutto e formaggio per esempio, sì. Quelle con il couscous, i risi o anche le verdure precotte che stanno andando bene. Insomma, quei piatti che arrivi
0: sì,
1: anche
0: sì, sì, sì, che si trova, certo, lo scagli e sei a posto, e sono anche completi, no? Perché magari hanno dentro appunto più anche ingredienti. Senta, noi siamo in chiusura, però chiaramente voi dite veramente in un minuto che fare. Intanto vigilare sui prezzi, questa è la cosa più importante, e poi aumentare magari tutti i buoni pasto, cioè gli aiuti, no? Alle famiglie che chiaramente sono in giro per lavoro, è questo che voi state chiedendo, al di là dei prezzi che aumentano, e quello vabbè è un dato di fatto, giusto?
1: Beh, queste sono due cose immediate che ti vengono in mente, è ovvio. I buoni pasti possono crescere, il valore dei buoni pasto, tanto più che quest'anno nel 2026 sono diminuite le commissioni di incasso, no? A carico degli esercenti per i buoni pasto, c'è un tetto massimo del 5% adesso, no? E hanno portato la deducibilità fiscale fino al 10%, ai 10 euro, okay. Siccome la media del di 8 euro, possono già crescere un po' con il vantaggio per tutti. E poi certo la questione dei controlli sulla filiera, dei prezzi, ma dentro un sistema che fa anche innovazione normativa e che stabilisce che certi comportamenti evidentemente speculativi sono puniti, cioè certo. Questo è il punto. Anche in regime di libero mercato si possono mettere i tetti agli aumenti.
0: Allora Carlos, la devo fermare, purtroppo dico, perché queste sono delle soluzioni importanti, però insomma poi avremo modo con Federconsumatori di riparlare di prezzi, parliamo sempre, e occhio a quello che spendete, insomma a volte fare due conti in più serve a

0: punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: E visto che parliamo inevitabilmente di consumi con la nostra rubrica conclusiva della settimana, ancora messaggi che state mandando su come risparmiare, su come cercare di far quadrare un po' di più i conti. Chi mi scrive: paghiamo le nostre abitudini, andare verso l'ecologia è scomodo ma darebbe i suoi frutti, meno costi, meno emissioni, meno inquinamento, aumento del welfare. E questo sì, lo dicevamo anche prima, no, rispetto allo spreco. Buongiorno Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM, bentornata.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, tanto parliamo. Tu sei d'accordo?
2: Sentivo i commenti.
1: Esatto.
2: Sì, assolutamente. L'unica cosa che ovviamente la sostenibilità, prima di, come dire, andare a regime, per cui arrivare ad un costo pari al convenzionale, ovviamente deve però investire molto, e quindi al momento la sostenibilità costa un costo, purtroppo per il momento, ancora maggiore. Guarda, ne ho parlato giusto l'altro giorno in un'intervista proprio al responsabile sostenibilità di Bain & Company, e mi diceva proprio questa cosa, cioè ci serviranno ancora un po' di anni prima che la sostenibilità sia applicata così in modo diffuso,
1: certo,
2: ed esteso, tale per cui possa avere un prezzo adeguato e quindi simile al convenzionale.
1: Allora, certo. Allora, Maria Teresa, ti sentiamo un po' meccanica, non lo so,
2: lontana.
1: Sì, se puoi stare vicino.
2: Forse la linea.
1: Non lo so, se vuoi stare più vicina al microfono, comunque ti sentiamo. In ogni caso,
2: così mi senti meglio.
1: Da dove partiamo? Proviamo, vai con la prima notizia.
2: Proviamo. Allora, la prima notizia purtroppo non è tanto buona, perché ritorniamo sempre su questo discorso, perché la società di ricerche di mercato Arete, che monitora proprio l'andamento delle materie prime, ha fatto un po' un bilancio, e l'ha fatto in occasione del meeting organizzato con Union Food. E quindi che cosa ha rilevato? Ha rilevato quello che abbiamo un po' visto tutti in questi mesi, cioè che un tot di materie prime, soprattutto nelle quotazioni internazionali, hanno avuto degli aumenti incredibili. In particolare, per esempio, da gennaio a oggi le quotazioni internazionali del cacao sono schizzate del 78%, quelle dello zucchero del 40%, il latte è raddoppiato rispetto a sei mesi fa. Stabile è rimasto magari il grano duro, però ancora non è detto, perché in realtà c'è stata la campagna di raccolta in Canada, per esempio, invece è stata molto scarsa, quindi questo sì, si potrebbe ripercuotere in futuro. Insomma, è una situazione veramente molto difficile, in cui ci sono diversi fattori, come abbiamo visto diverse volte in questi mesi: da una parte i cambiamenti climatici, che hanno senza dubbio devastato tutta una serie di colture, dal cacao al caffè, quindi creando grandi problemi, però poi sappiamo benissimo che ci sono anche tutte le componenti politiche, geopolitiche,
1: certo,
2: lo stretto, le guerre che hanno.
1: Quelle non possiamo eliminarle
2: molti,
1: noi,
2: molti,
1: certo, assolutamente. Sì, questo sì, e del resto è un argomento che insomma ascoltiamo e analizziamo in ogni puntata di Next Economy. Non a caso poi ci sono altri dati che ci arrivano, e passo alla seconda notizia che tu ci hai portato quest'oggi, che effettivamente poi vanno a misurare, cioè altri indicatori che vanno a misurare la fiducia, la nostra propensione, no, gli acquisti. Oggi cosa che indicatore ci porti?
2: Ecco, oggi vi porto l'indicatore, che ha un nome un po' curioso. Mi spiace oggi essere foriera di
1: Misery Index, ma ne parlo tante volte pure io. Tanto guarda, se gli amici mi ascoltano sempre, io porto sempre purtroppo anche delle brutte notizie. Prego.
2: Sì, il Misery Index di Confcommercio, che è uscito proprio in questi giorni, e dice che insomma è un indice che misura il disagio socio-economico, e quindi dice che ha raggiunto il valore più alto da febbraio 2024, in questo settembre. Allora, vero è che a settembre le stime di sfiducia sono sempre un po' più alte rispetto agli altri mesi dell'anno, perché si ritorna dall'estate, quindi c'è sempre un po' di clima di incertezza, però è anche vero che è molto alto rispetto agli ultimi due anni. Ovviamente certo, sappiamo benissimo che a determinarlo è l'accelerazione dei prezzi per i beni e i servizi, soprattutto quelli energetici, ma anche un po' gli alimentari freschi. E quindi insomma ci sono delle dinamiche anche di inflazione elevate che creano molta sfiducia.
1: Pensa che oggi, parlando proprio dell'aumento dei prezzi e delle difficoltà delle famiglie, qualcuno mi ha anche scritto al 334 11 11 622, bisognerebbe fare anche, cioè far sì che arrivino sempre più iniziative dei singoli, no? Hanno citato l'iniziativa di calmierare i prezzi alla pompa di benzina come Eni, eccetera. E qui parliamo effettivamente di chi cerca di rispondere alle difficoltà delle famiglie.
2: È vero, perché effettivamente le misure arrivano quasi sempre dal basso, perché Coop Alleanza 3.0 ha proprio cercato di fare questo, cioè rispondere alle difficoltà delle famiglie inaugurando due tariffe di luce e gas bloccate. Lo fa attraverso la sua partecipata che è Alleanza Luce e Gas, che è proprio un operatore specializzato nella fornitura energetica, e per i propri soci. Quindi ha inaugurato queste nuove tariffe dedicate in esclusiva ai soci della cooperativa e sono bloccate per 24 mesi. Una è per l'energia e una per il gas naturale, in modo da aiutare le famiglie proprio nell'affrontare le spese, che sono quasi sempre le spese più elevate, perché luce e gas alla fine le bollette più care. E quindi hanno inaugurato proprio questa iniziativa.
1: Oltretutto oggi è tornato a parlare di luce e gas Emanuele Orsini di Confindustria, dice: il vero tema è che ancora oggi il prezzo vincolato dell'energia rinnovabile al prezzo del gas sta facendo una cosa semplice, che è un prezzo fatto col fotovoltaico, che magari costa 35-40 euro a megawattora, lo sta pagando 300 euro. Io credo che quella roba lì non sia giusta, cioè non è giusto che prezzo rinnovabile sia legato a quello del gas, no? Quindi anche tutte le discussioni che ci sono rispetto al disaccoppiamento dei costi, no? E quindi vabbè, intanto mentre decidono c'è qualcuno che agisce. Allora chiudiamo parlando di intelligenza artificiale e di geopolitica, altri due aspetti sempre discussi. Certo, perché
2: sono un po' temi un po' tutti legati, perché Geopost ha pubblicato il suo business barometer, il suo barometro, quindi ha indagato le PMI italiane ed europee, ne ha intervistate ben 3.600 in 21 paesi, per vedere come stanno cambiando un po' i modi di scegliere i fornitori, e si vede che sono sempre più legati all'uso dell'intelligenza artificiale e anche condizionati dai problemi geopolitici. Infatti nei 21 paesi europei indagati, le organizzazioni utilizzano oggi in media, intanto utilizzano 2,3 canali di approvvigionamento, quindi anche uno in più rispetto al 2024, e combinano molto spesso la ricerca online, le visite commerciali, i contatti telefonici, insomma i canali classici. Quello che aumenta invece è l'uso dell'intelligenza artificiale proprio per individuare i fornitori, il ruolo di fornitori. L'Italia diciamo che si attesta in questo in un po' una via di mezzo, perché per esempio nei paesi baltici viene usata per il 24%, il 23% in Polonia, invece molto meno in Francia, un 12%, Germania 9%, noi siamo al 18%. Però che cosa comporta questo? Che è l'intelligenza artificiale che sceglie le rose dei fornitori, sceglie anche e aiuta anche nella ricerca e scoperta di nuovi prodotti, no, da acquistare.
1: Certo.
2: E quindi diciamo entra sempre più prepotentemente nelle decisioni. Quello che sta cambiando, si è visto anche, sono un po' le rotte, perché diciamo la catena di rifornimento per l'84% delle PMI avviene all'interno del proprio paese, quindi diciamo le aziende scelgono sempre più di rifornirsi da fornitori, insomma con una catena corta, vicini nel proprio paese, fra l'altro con un aumento di 8 punti percentuali rispetto al 2024, quindi a dimostrazione di una maggiore attenzione verso appunto fornitori più vicini, quindi meno legati anche a problemi politici.
1: Certo,
2: quindi in Europa si compra molto in Europa, cioè anche quando compri all'estero compri comunque sempre all'interno dell'Europa, e veramente solo il 17% si rifornisce al di fuori dell'Europa, quindi si è cercato anche di riportare all'interno.
1: Certo, certo. Allora, oggi direi, siamo in chiusura, non abbiamo la notizia frufru, però mi hai portato effettivamente delle notizie molto importanti, quindi è giusto, no? Non che quelle frufru non siano importanti, perché comunque riguardano sempre la grande distribuzione organizzata, però qui abbiamo visto, no, come in momenti un po' più complessi ci sia, come dire, una rete che si viene a creare. Grazie a Maria Teresa Manuelli, distribuzionemoderna.info è il sito di riferimento per avere altre informazioni, molte di più rispetto a quelle che noi riusciamo a dare il venerdì. E noi siamo in chiusura, sono già pronti Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale. Ciao, no, Samuele ti saluto dopo, però inevitabilmente ti ho salutato subito proprio. Jack Saglia, Virginia, Lisi, no? Che ormai è praticamente dei nostri e vi supererà, cari ragazzi. Samuele Campochiaro e poi naturalmente Daniela Vindigni, che collega un po' tutto dalla redazione. Io torno lunedì con Next Economy dopo le 11, ora continua l'informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono molto felice di aver passato questa prima parte della giornata del mio compleanno con voi. E sono sempre qui su Giornale Radio, io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon fine settimana. Ciao!
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Pillay, presiede la commissione ONU che ha sentenziato a Gaza Israele, compie un genocidio. Gli agenti anti-immigrazione dell'ICE aprono il fuoco anche a New York e feriscono un uomo, via dalla città, protesta Mamdani che chiama Trump. Il dramma dell'ex Ilva, fermata l'area a caldo e con essa la produzione di acciaio. Lunedì, sciopero nazionale. Bentornata a Serie A, dopo la Nations League domani si ricomincia, apre le ostilità l'Inter che condivide il primato con le Roma. Stasera riparte la B.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Cristina Scarpa e per lo sport Jenny De Gaetano. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio.
10: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, Africa, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York. Un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato al telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ore in Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. E il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
11: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
12: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
11: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e le elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
9: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli. Trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma.
13: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno uno dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per due, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
9: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano. I fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
15: Due voci per leggere il presente.
14: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
15: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
16: C'è una stanza illuminata qua, da irradiata da un compleanno che durerà per giorni.
12: Certo. I festeggiamenti. Auguri Manu Donghi, esatto. Auguri Manu Donghi.
16: Festeggiamenti che dureranno un'intera settimana, con blocco anche delle trasmissioni, non faremo niente.
12: Anche del traffico, Bravissimo,
16: incroceremo le braccia in nome della diva di questa radio, ovviamente, e Manuela Donghi. E quindi noi le siamo chiaramente riconoscenti.
12: Molto bene. Bene, detto questo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Tempo Reale, crocevia dell'attualità, Vicky Mangone, Lapo De Carlo. Devo dire, non succede mai, succede solamente il venerdì.
16: Cosa è successo?
12: Lapo De Carlo si pettina, ma non cambia il colore della camicia.
16: Sì. Ah, perché io cambio il colore della camicia, cambio?
12: No, mai. No. Camicia blu d'ordinanza. È un vezzo questo. Ma lo fanno solo i grandi.
16: Come zio Paperone, tu sai che zio Paperone aveva la divisa d'ordinanza.
12: Certo.
16: Ne aveva 30, tutte. Ecco, io amo il blu. Non so cosa farci.
12: Ma si era notato.
16: 5 camicie blu, 2 nere, ma un sacco bianche e
12: azzurre. Jobs, guarda che portava sempre il dolce vita nero. Ma solo i grandi anche fanno la moda maschile. Armani, t-shirt nera.
16: Ma no, è la moda maschile che fa un disastro. Hanno 4 colori, bianco, azzurro, blu, nero, fine, cioè dopodiché poca roba, insomma. E quando gli dico, ma non c'è un verde, un rosso? Ma no, ma gli uomini vogliono più, allora ciao, cioè nel senso.
12: Allora vabbè, dammi sto blu e allora se ne parla più. Va bene, allora oggi sfoglieremo le prime pagine di attualità con Carlo Verdelli, lo faremo tra poco, editorialista del Corriere della Sera, e poi parleremo di tantissimi altri temi. Domani sarà la giornata della salute mentale, e poi c'è un altro tema di attualità con Carlo Verdelli, lo faremo tra poco, editorialista del Corriere della Sera, e poi parleremo di tantissimi altri temi. Domani sarà la giornata della salute mentale, e poi c'è un altro tema molto particolare, perché nel periodo del Covid sono arrivati tanti

Però guarda, Vicky, abbiamo un sacco di roba. Allora facciamo così, siamo ritardissimi perché sono già le 13:11. Adesso andiamo ad ascoltare subito la canzone. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il nostro numero 334 11 11 622, ringraziando sempre Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigna al coordinamento, e partendo subito con una canzone dei Coldplay e BTS, My Universe.

0: Lo dicevo qualche istante fa, oggi ad aprire le danze sulle prime battute della puntata odierna di Tempo Reale c'è Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera. È con lui che sfogliamo le prime pagine di attualità. Verdelli, benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Ecco. Buon pomeriggio, si può dire pomeriggio.
1: Adesso
0: sì.
1: Dall'una in poi sì, decisamente.
2: Dall'una in poi sì.
1: Eccoci qua. Allora, a Carlo Verdelli voglio subito chiedere però qualcosa di carattere politico, perché direttore, l'approvazione della nuova legge elettorale inevitabilmente ha riacceso l'ipotesi di un voto anticipato in primavera, e quindi crediamo insomma che di essere davanti ad una imminente possibile spaccatura politica, oppure al contrario davanti a una strategia, tra l'altro l'ennesima, insomma, di logoramento tattico tra i partiti?
2: Ma diciamo così che questa legge elettorale ha incendiato un clima che già non era adatto al momento che il mondo e l'Italia stanno vivendo, in una maniera esagerata, nel senso che è una legge, al di là del merito, è la quarta legge elettorale che abbiamo inventato, e anche le leggi elettorali precedenti sono andate avanti a colpi di fiducia, che non è un buon modo per procedere. Ma la cosa, diciamo così, che mette più preoccupazione è il fatto che sia stata fatta approvare con decreti di fiducia, voto segreto, che è la 131esima volta che questo governo usa, nell'imminenza delle prossime elezioni, quindi non c'è stata la possibilità di un confronto, di miglioramenti, quindi sta tanto di una forzatura. Se entriamo nella fase finale della campagna elettorale con una forzatura come questa, senza entrare nel merito di alcune norme che molto probabilmente di cui si

0: recupererà la Corte Costituzionale, perché bisogna vedere se è costituzionale questa riforma elettorale. Certamente entriamo in un periodo complicato. Oggi sul Corriere della Sera, appunto, Arianna Meloni dice: no, noi rispetteremo, ed è la responsabile politica del partito di maggioranza relativa, nonché sorella della Premier, ha detto che la scadenza del naturale della legislatura verrà rispettata. Sembra di leggere, vedendo le prime pagine dei giornali, che questo sia una dichiarazione di principio più che dei fatti, e che approvare una legge elettorale così, per evitare anche che Vannacci si gonfi troppo, porterà alle urne probabilmente in primavera.
1: Bernalli, io vorrei parlare invece con lei di questa condanna indiretta. L'ex maggiore psichiatra militare Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009, sarà giustiziato dal plotone di esecuzione il 3 dicembre prossimo, in questa esecuzione pubblica. Dice il segretario alla difesa americano: ci assicureremo che gli americani possano assistervi, perché la gente deve capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi. Mi sembra un'idea abbastanza troglodita, la pena come spettacolo, no? La giustizia che si mostra per ammonire. Peraltro, in una società dove lo streaming è la forma normale del racconto, no? Cioè, una pena trasmessa in diretta potrebbe magari non essere nemmeno percepita come giustizia,
2: come
1: ma addirittura come intrattenimento, no? Non so quale delle due sia peggio.
0: Diciamo così, che l'America ci sta abituando a sorprese molto traumatizzanti rispetto all'idea che abbiamo della grande America, patria dominata dalla Statua della Libertà con i suoi 7 raggi. Questa America fa spavento, e sì, l'idea, soltanto l'idea, di giustiziare un condannato a morte in diretta streaming da un plotone di esecuzione sembra uscita da un film di fantascienza. Era inimmaginabile qualche mese fa, qualche anno fa. Tenete conto di una cosa che non è di piccolo conto: in Iran, che è una dittatura, che è un regime, cosa fanno? Fanno le esecuzioni in piazza con lo stesso scopo, no? Impiccano uomini, donne, ragazzi, ragazze, perché la gente veda e si spaventi, abbia terrore di chi gestisce il regime. L'America di Trump, all'inizio di questa guerra all'Iran, dice, usa come argomento quello: riporteremo la democrazia in Iran e ci muoviamo contro il regime. In realtà questo annuncio del sottosegretario alla difesa americano di un'esecuzione indiretta ricorda moltissimo l'Iran. Quindi diciamo così che la guerra all'Iran ha portato l'America ad essere contagiata dalle abitudini di pena di morte esemplare, quindi da mostrare, dell'Iran. Diciamo, non mi pare un grande risultato.
2: No, decisamente no. Intanto, scusatemi, ultima ora: in Francia sono stati ritrovati 2 quadri di Renoir rubati a settembre. Almeno questa buona notizia ce la possiamo tenere, adesso vedremo poi le altre implicazioni.
0: Ce ne sono tante, quindi le poche buone bisogna tenersele
1: strette. Teniamocele strette.
2: Sì, quantomeno non li hanno scarabocchiati i Renoir. Allora, vado invece al premio Nobel per la pace, che è stato assegnato alla giudice Navi Pillay, che ha commentato il suo operato dicendo: a Gaza abbiamo chiamato le cose con il loro nome. Ecco, in un momento storico, qui diciamo che il linguaggio diplomatico è un po' polarizzato, parecchio polarizzato e reticente. Ecco, il fatto che qualcuno invece al contrario abbia la fermezza delle parole, del diritto internazionale, e poi magari con parole nette, ma da questo punto di vista può essere un linguaggio più adeguato.
0: Ma è adeguato, qua stiamo parlando, cioè è evidente che l'Accademia di Stoccolma ha voluto premiare uno dei giuristi che per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il diritto internazionale hanno stabilito, dopo un processo che è quello in corso da parte di Israele nei confronti di Gaza e dei palestinesi è un genocidio. Questo è fuori di discussione, questo succedeva nel 2005. La Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite, di cui faceva parte questa giurista sudafricana. È un argomento che divide il mondo, questo, il fatto che il Nobel vada a lei, vada a questa persona che ha svolto un ruolo determinante nella classificazione di genocidio nel caso di Israele verso i palestinesi, mi sembra che si vada di pari passo con i mandati di arresto internazionale per crimini di guerra verso Netanyahu, il ministro della giustizia, eccetera. Insomma, c'è una parte di mondo che non assiste, diciamo così, che non assiste in silenzio a quello che sta accadendo in quella parte di mondo, in Cisgiordania, Gaza, eccetera. Una soluzione, cioè il problema è che non si parla neanche di una soluzione, si va avanti giorno per giorno, massacro per massacro, senza che nessuno neanche prospetti un tentativo di soluzione. Rispetto alla guerra in Russia, in Ucraina, ci sono dei tentativi, magari tutti sbagliati, di armamenti, l'Europa dice qualcosa, lì nessuno dice niente. Quindi io personalmente, come cittadino del mondo, saluto questo Nobel per la pace come un atto di riportare l'attenzione su una cosa che certamente la merita l'attenzione del mondo e non ce ne ha.
2: Certo. Grazie,
1: ok, bene, allora. Io direi di liberare il nostro ospite, che dici Lapo?
2: Sì, anche se intendevo tenerlo altre 3 ore perché volevo chiedergli altre cose, sarà per un'altra volta, puntate insomma.
1: Va bene. Grazie Carlo Verdelli, grazie. Editorialista del Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi. Adesso la musica, Lapo.
2: Sì, Fontaine's DC con Marianne, il nostro numero è sempre a vostra disposizione, il 334 11 11 622, tanti argomenti, abbiamo solo iniziato.

0: sono due novità relative alla minicar che ha fatto cadere rovinosamente a terra l'attore Davide Iacopini. La prima è che c'è una svolta nelle indagini, ci sono delle immagini. Dai video acquisiti dalla polizia locale si vede la minicar nera fuggire dopo l'aggressione, mentre Iacopini senza casco viene soccorso da un passante. Due fotogrammi in particolare sono ritenuti utili perché mostrano l'auto che si ferma, il calcio e poi la fuga. Poi c'è il ritorno della macchina sul posto per recuperare una scarpa persa durante l'azione. Oggi il Corriere della Sera riporta però un altro particolare, e cioè un gesto analogo avvenuto poco dopo, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuta l'aggressione a Iacopini. A raccontarlo il ragazzo che è stato scalciato dalla sua bicicletta sul Ponte Testaccio, da un ragazzo biondo con i capelli a spazzola, uno sguardo di sfida dal finestrino della microcar nero lucido. Bisogna trovare conferme al fatto che la microcar sia proprio la stessa, ma insomma, con questo i casi adesso sono 5, perché c'è anche la denuncia di una donna che ha detto di essere stata spinta dalla bicicletta.
1: In realtà io sapevo anche prima, cioè poco prima diciamo del tentato omicidio da parte dei due minorenni ai danni del dottore, poco prima era stato colpito un altro
0: Infatti sono 5 in tutto. Quindi,
1: ora credo che più o meno, insomma, dovrebbe essere relativamente semplice, anche se stiamo parlando di questa vicenda da 48 ore, andare a trovare i responsabili di questi due ragazzi. Allora il tema qual è? Quello successivo, quando li troveranno, perché li troveranno? Bisogna capire, visto che sono minorenni, che cosa intende fare la legge, perché se è vero, ieri ne parlavamo con Paolo Crepè, se abbiamo un aumento del numero di persone che delinquono e che sono pericolose, perché se un ragazzino di 16 anni diciamo che abbia 16 anni, se sono minorenni 16, 17, adesso vedremo,
0: dai 14 in su
1: diventa pericoloso, nel senso che tenta l'omicidio scientemente, poi vedremo se per le solite challenge che fanno, che vengono ispirate da internet alla matrice, vorrei capire quindi chi ispira le challenge, quindi la responsabilità dei social, perché solo loro sono sempre al di fuori della responsabilità, non pagano mai. Poi ovviamente i ragazzi, che sono chiaramente privi o sprovvisti di attrezzatura per la vita e che quindi non hanno neanche coscienza fino a un certo punto, la responsabilità del minorenne che comunque delinque e che tra l'altro diventa pericoloso, cioè a cascata prima o poi l'esempio dovrà arrivare, perché va bene essere minorenni, ma quando tenti l'omicidio e più di una volta e 5 volte nell'arco di poco tempo, beh, non può più esserci soltanto una, come dire, poveracci, adesso devono essere educati meglio, cioè non puoi fare un rimbrotto. Quindi sono molto curioso di capire come la legge dovrà adeguarsi a questo tipo di situazione.
0: Io voglio dire anche un'altra cosa, che ci sono momenti in cui una descrizione, un racconto smette di essere un dato di cronaca e diventa un invito rivolto a qualcuno in particolare, no? Un ragazzo biondo, capelli a spazzola sulle tempie, uno sguardo di sfida dal finestrino, magari a molti ascoltatori dirà poco, però da qualche parte in un appartamento di Roma qualcuno magari riconosce il volto, riconosce l'atteggiamento, un figlio che quella sera è rientrato più tardi del solito, quindi l'appello va fatto anche alle famiglie, secondo me.
1: Sì, naturalmente le famiglie, siamo in un paese dove le famiglie sono entrate, i genitori sono entrati nelle scuole e non per aiutare i docenti, per esempio, ma per sovrapporsi a loro, rinunciando al loro ruolo educativo e addirittura facendo degli atteggiamenti a loro volta da bulli, e se non picchiando comunque minacciando i professori di qualsivoglia ritorsione perché hanno sgridato, dato un brutto voto ai figli. Quindi figurati
0: c'è di tutto.
1: Se questa gente, molta gente va lì a rimbrottare il figlio, prima proteggere il figlio, poi eventualmente quindi questo atteggiamento di omertà ho la sensazione che possa anche esserci, come è già successo nel recente passato. Siamo arrivati alle 13:30 e dobbiamo andare adesso a dare lo spazio alla pubblicità, torniamo con voi tra poco. Il nostro numero 334 11 11 622, la vostra opinione mi raccomando, non solo con scritti ma anche con vocali tra poco.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito gruppo next.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
7: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
9: Tempo reale, sono le 13:34 minuti, noi siamo soliti iniziare alle 13 in punto, questo vuol dire che stiamo chiacchierando da più di mezz'ora. Sì. Lapo De Carlo, Vicky Mangone, tra poco parleremo di salute mentale nella settimana che porta alla giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, quindi domani. Pensate che in media si aspettano più di 6 mesi prima di chiedere aiuto. Ne parliamo tra poco con Agnese Cannistraci, psicoterapeuta e direttrice clinica di Serenis. Ne parleremo anche con voi, 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi, per intervenire sul tema, 334 11 11 622.

0: volte ci è capitato di dire sto bene, non è niente di grave, eppure quando qualcosa non va davvero noi tendiamo ad aspettare, a prendere tempo. Secondo i dati, quasi 2 persone su 3 convivono con un problema per più di 6 mesi prima di rivolgersi a un professionista, e con l'età si aspetta ancora di più. Questo perché spesso c'entrano le idee che ci portiamo dietro e che ci portiamo dentro anche, no? Che la terapia sia roba da matti, che serva solo quando ormai è tutto crollato, che riguarda altri ma non riguarda di certo noi. Domani 10 ottobre sarà la giornata mondiale della salute mentale. Oggi proviamo a smontare questi luoghi comuni partendo anche da una campagna curiosa: sciogli stigma, usa sciogli lingua e barzellette per far vedere quanto certi pregiudizi siano ripetitivi e poco credibili. Li ritroveremo nelle metropolitane di Milano sui palchi della Stand Up Comedy Week con un messaggio molto semplice: la salute mentale è una cosa da tutti. Ne parliamo con Agnese Cannistraci, psicoterapeuta, formatrice e clinical director di Serenis. Benvenuta.
1: Benvenuta.
2: Buon pomeriggio, grazie. Eccoci. Mille, grazie a tutti.
1: Eccoci, allora cominciamo subito con una questione. Intanto, prima di tutto, ci sono delle zone che sono più difficili da contrastare, i campi di battaglia, se vogliamo dire così, su cui voi vi state concentrando e state concentrando le vostre risorse per anche per abbattere un po' questo stigma e magari facilitare l'accesso alle cure in Italia. E tra l'altro mi chiedo, faccio una domanda nella domanda, ma c'è stato un aumento di disorientamento, di anche mancanza di salute mentale negli ultimi 20-30 anni rispetto a prima? Cioè, può esserci anche una responsabilità che arriva da una situazione che è esogena rispetto al mondo in cui viviamo, no?
2: Sì, allora, noi sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che appunto al mondo circa un adolescente su 7 convive con un disturbo psicologico, e abbiamo visto in modo più specifico che in Italia la situazione non è diversa. Ci sono state indagini su migliaia di studenti che ci raccontano come circa la metà, quindi il 51%, vive in un costante stato di ansia o di profonda tristezza. Questo che vuol dire che non è una fase passeggera, ma parliamo proprio di una sorta di campanello d'allarme, e penso che il rischio è un po' etichettare magari anche un po' la popolazione di adesso come fragile, no? Quando invece ci sono dei punti di attenzione molto forti, perché in realtà associamo questo aumento del bisogno di narrazione psicologica e di supporto e di cura al lockdown, quindi al 2020. Anche se in realtà poi la pandemia è stata un po' una lente di ingrandimento, cioè il disagio già era presente, purtroppo per tanto tempo è rimasto silente. E la difficoltà è quando cerchiamo poi di associare il benessere mentale all'individuo, no? Dobbiamo ragionare sul fatto che questo si riflette nella collettività, cioè una società che si impegna poi a promuovere delle politiche, non so, di supporto alla salute mentale, che cerca di ridurre lo stigma o a favorire, l'accesso poi alle risorse psicologiche, è una società che contribuisce a costruire una comunità molto più empatica, più inclusiva e più forte. Quindi penso sia utile riconoscere questo impegno come un obiettivo sociale. Probabilmente soprattutto i giovani d'oggi si danno la possibilità di parlarne di più, cioè non è che prima non esistessero delle difficoltà, semplicemente i pregiudizi erano ancora più radicati e più forti, e quindi c'era una maggiore difficoltà proprio a pensarsi bisognosi d'aiuto, soprattutto quando la cura non è fisica ma è appunto psicologica, mentale. Certo. E è più difficile da riconoscere e da vedere, perché non c'è un aspetto di corporeità, no? In un certo senso del bisogno.
0: Allora, dottoressa Cannistraci, torniamo a quel dato: oltre il 60% delle persone aspetta più di 6 mesi prima di rivolgersi a un professionista, e questa attesa cresce con l'età. Ci racconti cosa accade in quei mesi? Quali storie ci raccontiamo? Quali strategie di compensazione anche mettiamo in atto? E cosa cambia a livello clinico tra chi arriva presto e chi arriva tardi?
2: Allora, in realtà penso che arrivare presto dovrebbe essere, come dire, un passaggio ulteriore rispetto alla prevenzione. Cioè, siamo un po' abituati a stare sulla cura, che è corretto e giustissimo, insomma, va promosso, però penso che in realtà poi quello su cui ci dobbiamo focalizzare sia proprio la prevenzione e quindi degli spazi che aiutino le persone a pensarsi, appunto, passeremo il termine, normali nel momento in cui sentono di avere una difficoltà, possono parlarne con qualcuno, quello che dicevamo prima. Ovviamente nel momento in cui si arriva alla consapevolezza e al superamento dello stigma, per cui chiediamo effettivamente poi un aiuto, avere un tempo di latenza troppo lungo potrebbe peggiorare la situazione individuale, ma anche insomma collettiva della famiglia in cui la persona si ritrova a vivere. Per cui è molto importante che ci sia appunto una presa in carico sociale e collettiva di questo bisogno e che le persone possano avere un'accessibilità maggiore ai percorsi di cura senza dover faticare per potervi accedere, dato che insomma ecco già il superamento di pregiudizi e stigmi insomma è un passo abbastanza importante.
0: Certo.
1: Ecco, io mi chiedo questo, dottoressa. Noi abbiamo una situazione nella quale moltissima gente non è che abbia sempre gli strumenti per dire devo andare a farmi aiutare. Questa è una domanda neofita, quindi ovviamente almeno in materia. Ma le chiedo questo: nel momento in cui però si riesce ad avvisare o qualcuno è consapevole di avere qualcosa che non funziona, non va, che lo rende anche infelice, depresso, che in qualche modo agisce male come recettore, allora mi chiedo: può una persona aiutarsi anche consapevolmente con qualcosa? Cioè, fare un'autodiagnosi implica la consapevolezza. E se davvero non andasse da qualcuno, non andasse quindi da qualcuno che lo può aiutare, c'è almeno all'inizio la possibilità di potersi aiutare da soli anche?
2: Allora, l'aiuto che possiamo fare inizialmente è riconoscere la difficoltà. Penso che quello sia veramente un grande passo. È giusto, secondo me, informarsi, studiare, capire, perché uno dei problemi principali è che ad oggi, parliamo appunto del 2026, ancora facciamo fatica a conoscere la differenza tra i vari professionisti. Cioè, probabilmente molte persone non conoscono neanche la differenza tra lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra. E questo è veramente un punto fondamentale, perché quando io non conosco e non so a chi rivolgermi, come dire, mi distanzio ancora di più rispetto a quella domanda che già è confusa, già è emotivamente attivata, e non sapere a chi poter chiedere aiuto genera uno spazio ulteriore, no? Di paura, di timore, di attesa, e quindi già solo riuscire a avere consapevolezza e conoscenza di determinate situazioni e delle figure professionali che possono farsi carico di questo supporto è veramente importante, e questo anche a livello collettivo, come dicevo prima, cioè anche in una cultura familiare, cioè riuscire a garantire la libertà di comunicazione e di espressione di se stessi all'interno di un sistema collettivo, familiare, gruppale, aiuta veramente le persone a potersi, come dire, permettere di attraverso l'altro anche capire cosa non sta funzionando, no? Senza il timore di doversi nascondere o vergognarsi, perché in quel momento ci sentiamo diversi, ci sentiamo spesso non capiti.
0: Certo. Tra le iniziative del mese c'è questa iniziativa, si chiama Aiuta chi aiuta, con progetto Arca, che offre sedute di psicoterapia a operatori e volontari. Mi interessa questo tema, il tema della cura di chi cura, l'empatia come risorsa e insieme come rischio, no? Il confine tra vicinanza e sovraccarico. Come si costruisce in una professione di aiuto o di volontariato la capacità di staccare senza per questo smettere di essere presenti?
2: È sicuramente una linea molto sottile. In qualsiasi professione di aiuto il rischio di come dire, confine di empatia, conosciamo anche un po' il fenomeno del burnout, no?
0: Certo.
2: Sono veramente dietro l'angolo. È importante per questo detto, aiutare se stessi prima di aiutare l'altro. È un po' come quando in aereo ci dicono mettetevi voi in caso di emergenza la mascherina dell'ossigeno prima di aiutare chi è vicino a voi. È esattamente questo, cioè se io non ho le risorse per gestire il mio equilibrio, farò fatica poi ad aiutare l'altro a gestire il proprio. E questo è molto importante soprattutto, ecco, per figure come dicevate che si dedicano agli spazi di aiuto, ma anche a figure familiari, no? A caregiver, cioè a persone che hanno certo. a che fare con fragilità, con emozioni, con spesso patologie, cioè con quei sistemi complessi che hanno necessità di una doppia cura, cioè sia da parte di chi offre l'aiuto e poi successivamente da parte di chi ha necessità di riceverlo effettivamente.
0: Io vorrei girarle un messaggio di un'ascoltatrice che scrive: vedo ragazzi che scherzano continuamente sull'ansia e sulla depressione usando queste parole alla leggera. Mi domando se banalizzare sia un modo per esorcizzare o se rischi di rendere più difficile per chi sta male davvero farsi prendere sul serio. Come possiamo noi adulti accompagnare questo linguaggio senza fare i moralisti? È Chiara da Reggio Emilia.
2: È un messaggio molto bello e interessante. Penso che il punto stia nel fatto che l'ironia spesso è un meccanismo di difesa che utilizziamo, no? E quindi facciamo ironia su cose che magari potrebbero ferirci, ma che vogliamo far passare come normali in un certo senso, e quindi le depotenziamo di quella forza emotiva che invece in realtà hanno. È interessante il messaggio perché effettivamente quello che possiamo aiutare a fare è dare la possibilità a queste persone, come dicevamo prima, di comunicare apertamente quei timori, quelle emozioni, l'ansia, la depressione, cioè quindi cogliere l'elemento di ironia proprio in veste di difesa, accoglierlo e rimandarlo all'altro con un pensiero un pochino più elaborato, con uno spazio anche d'ascolto semplicemente. Cioè stiamo parlando di questo tema, ma come ti senti? Come stai? L'hai mai vissuto? Cioè cercare anche di entrare in connessione con una persona che in un certo senso, anche se in modo ironico, ci sta portando un messaggio d'aiuto, no? Una necessità di ascolto.
0: Bene, grazie, la ringraziamo moltissimo dottoressa Cannistraci, Agnese Cannistraci, psicoterapeuta, formatrice, clinical director di Serenis. Bene, a questo
2: grazie
0: punto
2: a
0: che succede? Grazie. Succede che ci ascoltiamo una canzone,
1: sì.
0: Ascoltiamo un brano musicale, Kid Rock, Born Free. Vi ricordo anche il nostro numero, utilizzatelo per i vostri messaggi, 334 11 11 622.

0: Giornale Radio, ogni giorno, tutti i giorni, dalle 13 alle 16, Tempo Reale, con Vicky Mangone e Lapo De Carlo con voi, e con Samuele Campochiaro in regia, ma poi c'è anche Michele Ceci, che oggi clamorosamente è qui presente, già almeno 28
1: Davvero?
0: Minuti, sto contando.
1: Ma come, ma fra, tanto fra un po' va via,
0: sì,
1: eh?
0: Esatto.
1: Vedrai,
0: infatti
1: sì,
0: si fa
1: evapora,
0: vedere perché
1: evapora.
0: Poi dopo evapora. Poi si arrabbia, no? Si strepita, vedi che insomma, cioè, mamma mia, perché c'è il sindacato Ceci che difende tutti i ceci d'Italia. Allora, detto questo, invece andiamo tra poco, subito, ad ascoltare un messaggio. Ci è arrivato un vocale da una nostra ascoltatrice, sentiamo cosa ha detto.
2: Pronti? Buongiorno, da Mara da Fiumicino. Concordo in pieno con quanto detto da Lapo. E tra l'altro, come insegnante, non posso solo che dire è vero: i genitori sono entrati nella scuola, ma per andare contro i professori. Io lavoravo in un liceo,
1: certo,
2: e quindi ho tanti ricordi di questo. E poi non avrei mai pensato di dire queste parole, ma secondo me, per questi ragazzi, ci vuole il militare obbligatorio, non per far la guerra, che sono pacifista, ma per metterli di fronte a delle realtà. Qui veramente manca la collaborazione delle famiglie, l'educazione, quindi il militare un'altra volta, dai, forza, che ci gli sta bene.
0: Guarda, allora rispondo io, perché il militare.
1: Tu hai fatto il militare?
0: Sì, che l'ho fatto.
1: L'ho fatto
0: il militare, ho perso un lavoro che avevo e anche la fidanzata, così almeno. Perché un conto all'epoca è se tu partivi militare, magari adesso, sai, c'è WhatsApp, c'è internet, c'era lo smartphone. All'epoca non c'era nulla. Cioè, tu partivi e basta. Cioè, le cartoline, certo, e le lettere. E al massimo una telefonata col telefono a gettoni e un caro saluto. E non era
1: c'era
0: così semplice.
1: C'era una canzone dei Pooh, classe 58, che parlava perfettamente di questo. Sì.
0: Ecco, io
1: sì,
0: non ero del 58, ero 10 anni più avanti, però diciamo che nel momento in cui sono stato ferito militare, da una parte è stato formativo, ma paradossalmente voglio rispondere alla nostra amica che io, per esempio, avendo fatto tanti anni, quando ero giovanissimo, di animazione nei villaggi turistici, quando avevo 16 anni, dai miei 16 anni il mio primo capo animatore è stato Fiorello, e quindi chiaramente ho imparato molto da lui, ma anche da tutto quello che c'era intorno. Ecco, il mio militare l'ho fatto prima, non hai bisogno di fare il militare, ma le esperienze formative, io lo dico sempre, se i ragazzi avessero la possibilità, mandati dai genitori, di fare 3 mesi lontano a imparare a divertire lavorando e a divertirsi lavorando, vi assicuro che è un piccolo militare. Molta gente dopo un mese non ce la faceva più, tornava a casa. E io, quando sono andato a fare militare, avevo già fatto 4 stagioni alla Valturra, e vi garantisco che ero già molto più formato di altri che arrivavano lì e sembravano dei ragazzotti tutti già fatti, pronti e forti, e invece si piangevano di notte perché non avevano
1: le mammole.
0: Basta, non c'è bisogno del militare, che tra l'altro va fatto meglio di come era stato concepito all'epoca, in un modo che francamente oggi sarebbe intollerabile. Basta fare delle esperienze formative in epoche magari dove i ragazzi hanno anche 16, 17, 18, 19 anni, invece di tenerli come se fossero dei vasi di, non so, d'argilla nella casa, attento, fai, mi raccomando, i rischi devi correrli, se no non vivi. E questa almeno la mia
1: sono
0: idea.
1: D'accordo.
0: Questa è una piccola cosa.
1: Sono d'accordo. Sarebbe interessante anche che i ragazzi magari andassero fuori casa molto prima, no?
0: Sì, io ho i parenti tedeschi e, come sai, mi prendevano un po' in giro, perché dicevano, io ero tutto contento, fa 26 anni sono andato a vivere da solo, mi ridevano, le mie cugine a 19-20 anni erano già fuori, quindi voglio dire, e allora ho detto vabbè, allora non vale
1: infatti,
0: così.
1: Infatti. voglio girarvi una notizia che mi ha tristito moltissimo, la morte di Federico L'Olandese Volante, nel mondo della radio, soprattutto per chi la radio la fa da tanti anni, ci si conosce un po' tutti, no? Ieri avevamo saputo del ricovero in Puglia, oggi purtroppo è arrivata la notizia peggiore. E lui era uno che veramente ha fatto la radio da tutta la vita, Radio sì. Veronica nel 69, poi Radio Monte Carlo, la RAI, insomma. Io me lo ricordo bambina, ero bambina, insomma.
0: Sì, sì.
1: Anche se poi devo dire che la voglia di fare la radio me la fece venire Leopardo. Leonardo
0: sì,
1: Rececconi,
0: altro che purtroppo è morto prematuramente.
1: Ruggito del Leopardo,
0: altro che è morto prematuramente.
1: È vero.
0: Tra l'altro, non so se lo sapevi, cioè lo sai benissimo che Federico aveva fatto anche dei singoli, dei dischi, no? E
1: certo.
0: Era uno molto bravo, io devo dire, lo ascoltavo volentieri. E quindi...
1: Famosa Band of Jokes, te la ricordi? Il gruppo di DJ dell'83?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: le 45 giri Let's All Dance.
0: Beh, se vogliamo, io collego anche un programma che mi ha formato, dove lui ha fatto parte di questo programma, perché chi ha un po' più di 50 anni si ricorderà molto bene di trasmissioni come Popcorn, certo. Come c'erano tutti questi certo. cantanti. Io avendo poi un collega insospettabile che viene con noi in televisione, e io ho scoperto che da bambino cantavo le sue canzoni, e lui viene a fare l'opinionista in trasmissione. Dico, come? Ha fatto uno di quei pezzi che andavano, sai, pezzi
1: fuori
0: dance.
1: Il nome, fuori il nome, lui io voglio sapere anche il titolo.
0: Allora, lui si chiama Gianmarco Piacentini, però lui si faceva, aveva un
1: si conosceva due. Per con quale nome?
0: Adesso ti dico come si chiamava il gruppo, era un duo. Io sono rimasto, sai, quei pezzi dance anni 80,
1: certo.
0: quando uscivano i Flying Mix.
1: Da una stagione.
0: È un classico, insomma, quel periodo storico. Molti magari avranno avuto adesso un retaggio di quel periodo, ricorderanno molto bene di quelle trasmissioni, Disco Ring, tanto per intenderci,
1: certo.
0: tutte quelle trasmissioni che ci hanno veramente dato, fatto tanta compagnia, anche se alcune oggi le rivedi e c'era tanta ingenuità quando cantavano in playback.
1: Moltissimo, è vero.
0: Col microfono
1: però
0: a filo.
1: Però noi eravamo, non uscivamo la domenica, prima si sì. guardava Disco Ring e sì, poi sì. dopo si usciva.
0: C'era anche Domenica In,
1: Domenicali.
0: Domenica
1: In, è vero, ma c'è ancora, però non c'è più Corrado. Vabbè, no. c'è, ci sono altri personaggi.
0: Quando c'era
1: appunto cioè, infatti
0: va bene,
1: bene così abbiamo svelato anche la
0: nostra età. Esatto, sapevo che dicevi questo e vabbè, abbiamo fatto un po' di memorabilia, ma ci piaceva anche perché molti ascoltatori hanno la nostra età o quantomeno poco più
1: certo.
0: poco meno, e quindi ci piaceva così. Anche Mary ci scrive che invece però sul tema di prima che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato, del tema degli adolescenti, dice non si è toccato il problema degli adolescenti che stanno chiusi nelle loro camere e sono tanti, figurati se fanno il militare. Quello che dice Lapo è utile per questi ragazzi, magari con un amico fidato, ma anche senza amico non c'è bisogno. Vabbè, quello tu stai dicendo gli ikikomori, che quelli che stanno chiusi in casa, gli
1: ikikomori
0: che stanno chiusi come in Giappone, no? E alcuni è vero che fanno così.
1: Va bene. Ce ne sono tanti anche in Italia, purtroppo.
0: Ce n'è uno che è davanti a me, che è sempre chiuso qui in questa gabbia, che fa il regista di Samuele.
1: È sempre Ceci?
0: Sempre
1: nuovo. Ah,
0: Samuele,
1: no, Samuele.
0: Adesso Samuele mi dice di andare in dare la linea notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 14 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
9: Immagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
10: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
9: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillai abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
10: I due quadri del pittore Pierre Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
9: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mann Rino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
11: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Rieccoci in diretta. T'ho fregata, domenica, prima
1: ah,
0: io.
1: Sei arrivata adesso, sei arrivata.
0: Che vergogna.
1: Sì, sei arrivata adesso.
0: Te sei
1: proprio
0: la spiegazione
1: così,
0: di perché tanta
1: con una
0: gente...
1: Una scivolata davanti al microfono.
0: Ma che vergogna,
1: Ma perché gli altri non vedono, io ti vedo.
0: Ecco perché tanta gente innocente va in galera. Per gente come te che dice denuncia il falso. Io non ho mai avuto niente, non mi sono mai
1: alzato.
0: Non è andarsene via a farsi un giro, è diverso.
1: Vabbè,
0: io ho detto faccio ginnastica, diverso.
1: Ma quale ginnastica?
0: Se ho questo fisico pazzesco è grazie al fatto che durante le ore di diretta faccio fine.
1: Ecco, mi era sfuggita questa cosa.
0: Certo.
1: Va bene,
0: allora
1: in Italia lavorano migliaia di medici stranieri di cui si sa poco o nulla. Come sono arrivati fin qua? Sono arrivati intanto nel 2020, una porta che si è aperta per l'emergenza Covid, ma che non si è più richiusa. Oggi migliaia di medici e infermieri stranieri lavorano in Italia senza riconoscimento del titolo e senza iscrizione all'ordine, e in molte regioni nessuno controlla davvero. Ne parliamo tra poco con Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Piace così? Ho detto
0: molto
1: bene?
0: Bella, precisa, secca.
1: Bene.
0: E io altrettanto seccamente lancio una canzone di Stella Lefty, Summer You Were Mine, e anche il nostro numero 3341111622.

0: diretta qui a Giornale Radio. C'è un'ultima ora ed è legata al fatto che ci fu un tempo fa un incidente a Caivano dove era morto un operaio, è stato praticamente arrestato il titolare, adesso il datore di lavoro, e l'uomo era morto cadendo da un capannone a Caivano e il datore di lavoro appunto è stato arrestato. Noi invece adesso andiamo ad occuparci di un altro tema legato alla sanità, perché come sapete in Italia ci sono migliaia di medici stranieri e non soltanto nelle, come dire, negli ospedali, anche nelle strutture sanitarie, inteso le RSA per esempio, ed è una forza lavoro fondamentale, letteralmente fondamentale. La gente forse non si ricorda o non se ne rende conto quanto, perché se i reparti rimangono aperti e se funzionano in qualche modo al netto delle difficoltà varie, beh, anche grazie a quello. Ma paradossalmente si sa poco o nulla delle varie reali competenze anche linguistiche, fino alla validità dei titoli, alle condizioni contrattuali, insomma è una zona grigia, e quindi c'è una soluzione tampone all'ombra di questi radar che noi abbiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di chiamare un ospite come il dottor Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, cioè la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Allora, ben trovato, benvenuto da noi Filippo Anelli.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
2: Buon pomeriggio Anelli. Allora, facciamo un salto indietro di 6 anni. Era marzo 2020, siamo in pieno Covid, gli ospedali italiani sono al collasso, mancano medici, mancano infermieri. Il governo decide di aprire questa porta. Chi si è laureato fuori dall'Unione Europea può lavorare nel nostro servizio sanitario senza attendere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute, senza iscriversi all'ordine. Eravamo in emergenza. Nel marzo 2020 la deroga apparve a tutti, ordini compresi, una scelta di buon senso. Il paese aveva assolutamente bisogno, aveva bisogno anche in maniera molto urgente di mani. Le chiederei di riportarci a quel momento, di aiutarci a capire in quale punto l'eccezione ha smesso di essere una risposta all'emergenza ed è diventato un modo, diciamo, ordinario di coprire le carenze strutturali del sistema.
1: Ma guardi, durante l'emergenza il tema, come dire, di utilizzare il più possibile
2: una risposta all'emergenza ed è diventato un modo, diciamo, ordinario di coprire le carenze strutturali del sistema.
1: Ma guardi, durante l'emergenza il tema, come dire, di utilizzare il più possibile tutti i professionisti

0: extracomunitari invece non si è risolto, cioè è come se noi fossimo rimasti sempre in emergenza. Il tema non riguarda soltanto una procedura di carattere burocratico, ma riguarda la sicurezza dei cittadini italiani, perché ovviamente il riconoscimento dei titoli e conseguentemente poi la capacità di questi professionisti di poter esercitare in Italia avendo uno standard definito significa garantire la sicurezza delle cure. Ora, non solo, ma legare le competenze a quelle che sono i principi di carattere deontologico, per cui i professionisti devono essere, come dire, vincolati al bene della persona, non utilizzare strumenti di altro genere se non quelli dell'interesse del cittadino come interesse prioritario, la salute del cittadino diventa, come dire, un modo per garantire ai cittadini che la professione medica o le professioni sanitarie siano esercitate nell'interesse dei cittadini. Ora, il fatto che in Italia è possibile oggi esercitare senza che questo riconoscimento in larga parte non avvenga e senza l'iscrizione agli ordini pone un problema di sicurezza delle cure e soprattutto di come le cure vengono garantite.
1: Ecco, dottor Anelli, in che modo voi potete o intendete muovervi, diciamo, nei confronti delle istituzioni regionali o del governo per sanare questo, diciamo così, buio informativo, ma anche l'assenza di monitoraggio delle competenze e quindi di tutte quelle che sono un po' appunto le zone grigie di cui parlavo prima? Cioè, voi avete la possibilità di muovervi, dunque come?
0: Allora, noi abbiamo sollecitato ovviamente il governo e anche i gruppi parlamentari a non reiterare la norma in deroga che è stata rinviata al 2027, quindi purtroppo abbiamo anno dopo anno questa deroga che viene riproposta, ma il problema non è quello di non consentire ai colleghi che vengono dall'estero di esercitare, il problema è quello di garantire la qualità ai cittadini italiani. Su questo noi abbiamo interloquito e fatto anche un ricorso nei confronti della regione Lombardia e i giudici hanno ben espresso il loro pensiero dicendo che se le difficoltà ministeriali nel riconoscimento dei titoli ci sono, è possibile che questo riconoscimento possa avvenire da parte delle regioni. Ora, si tratta di un principio che secondo me diventa fondamentale, cioè non deroga al riconoscimento dei titoli e alla verifica della qualità, ma deroga semplicemente che invece di poterlo fare al Ministero si potrà fare anche alle regioni. Purtroppo questa disposizione dei giudici del TAR Lombardia tarda ad essere attuata in tutte le regioni italiane.
2: E dottor Anelli, ho un paio di messaggi di nostri ascoltatori da girarle. Sono un'infermiera in pensione, ho lavorato per anni con colleghi stranieri bravissimi che hanno retto interi reparti. Mi chiedo se in questo dibattito non si rischi di mettere sotto accusa le persone invece del sistema che non ha saputo organizzare i controlli. Chi garantisce oggi che un professionista bravo non venga guardato con sospetto solo perché è in deroga? Lo chiede Marta di Malo, Vicenza.
0: Ma prego. Ma noi non abbiamo nessun problema a riconoscere le competenze e soprattutto le professionalità che vengono da tutti i paesi del mondo. L'importante è, come dire, che mantengono gli standard. Perché? Perché se un paese viene dalla Francia, o dalla Germania, o dalla Spagna, o dal Portogallo, questi standard sono garantiti da una legislazione europea che obbliga gli stati membri a garantire una qualità della formazione. Ora, se i soggetti vengono dai paesi esteri devono sottoporsi alla verifica e nel caso in cui non ci fossero, come dire, quei requisiti devono semplicemente integrare, quindi non c'è un pregiudizio nei confronti delle persone, come dire, la legislazione italiana dovrebbe riconoscere a tutti un livello standard minimo che significa sicurezza delle cure e qualità delle cure nei confronti dei cittadini.
1: Ecco, io mi chiedo questo, dottor Anelli, c'è lo sfruttamento in un senso positivo di professionisti che vengono dall'estero e che però viene usato, dicevo prima, un po' come soluzione tampone, no? Come anche perché ci sono parecchie carenze d'organizzazione.

0: organico, moltissimi medici vanno al privato, c'è una carenza di nuovi medici per vari motivi che voi conoscete bene, quindi mi chiedo quali azioni strutturali si possono fare per fare in modo che questo fenomeno poi si allarghi ulteriormente, creando una situazione senza ritorno.
1: Allora, non abbiamo un monitoraggio di queste persone, quindi non sappiamo in Italia quante persone in realtà lavorino, che vengono dall'estero, perché non essendoci più un ente che possa raccogliere e registrare queste persone, in realtà è difficile avere una dimensione. Dovrebbero farle le regioni, però ad oggi non credo che ci sia a livello statale, quindi a livello ministeriale, un sistema di monitoraggio che ci dica quante persone lavorano in questo senso, anche per avere una dimensione, no, di quello che può essere il fenomeno e di quelle che possono essere, tra virgolette, quello che lei chiama carenze. Resta il fatto che, come dire, dal 2021 noi chiediamo al governo un intervento straordinario nei confronti delle professioni sanitarie. Sempre più gli infermieri mancano, sempre più i medici lasciano il Servizio Sanitario Nazionale e vanno a lavorare all'estero o nel privato. Mi pare che senza una valorizzazione delle nostre professionalità il problema non è la carenza dei medici, ma quanti medici o quanti infermieri lasciano l'Italia o lasciano il Servizio Sanitario Nazionale per andare a lavorare fuori.
2: Allora Nelli, le giro un altro messaggio di Gianluigi che scrive da Torino. Dice: sono un paziente cronico, frequento spesso l'ospedale, mi sta a cuore sapere una cosa semplice: se ho un dubbio sul medico che mi cura, a chi mi rivolgo? Se non è iscritto all'ordine, chi risponde di lui? E io come cittadino posso conoscere in anticipo se chi mi visita lavora in deroga?
1: Allora, in Italia la legislazione ordinaria consente a tutti i cittadini di poter andare sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e di, come dire, digitare nome e cognome, di sapere questo dove si è laureato, dove è iscritto all'ordine e se è un medico abilitato all'esercizio della professione. In assenza di questo, i medici che vengono dai paesi extracomunitari e che non hanno riconosciuto il loro titolo attraverso la via ministeriale, che è sempre possibile per tutti, quindi non è che sia stata abolita, cioè vuol dire chi viene dall'Uruguay può tranquillamente farsi riconoscere il titolo dal ministero. Ecco, se vuole lavorare in Italia oggi può utilizzare la deroga e chiedere alle regioni il riconoscimento. E il riconoscimento è un atto burocratico, purtroppo non è un riconoscimento ancora sostanziale, e quindi il cittadino dovrebbe chiedere alla regione. Che io sappia non ci sono elenchi pubblicati.
0: Molto bene, direi che abbiamo un po', insomma, affrontato tutte le varie tematiche e mi pare che, insomma, il nostro ospite, il dottor Anelli, che ripetiamo è presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ci abbia dato un po' un quadro più che esaustivo, quindi noi la ringraziamo molto e tanto buon lavoro.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
2: Grazie Anelli.
0: Grazie ancora davvero.
2: Molto bene.
0: E noi proseguiamo, lo facciamo con James Bay, Luminers, Noah Kahan, proprio hanno fatto un bel gruppone per creare questa bella canzone che è Up All Night, che ha avuto un grande successo planetario nelle varie charts. Ce l'ascoltiamo.

0: fermata l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. A partire da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti. Una decisione che arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio e il rigetto notificato il 5 ottobre della richiesta di sospendere l'esecuzione del provvedimento. Per il momento gli impianti resteranno semispenti, nel senso in modalità hot standby, quindi mantenuti a caldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione. C'è una scadenza decisiva: se dalla Cassazione non arriverà un provvedimento favorevole, il 24 ottobre verrà interrotto anche il mantenimento in riscaldo, quindi entro il 25 ottobre l'area a caldo verrebbe spenta definitivamente senza possibilità di un successivo riavvio. L'azienda ha già fatto sapere che chiederà gli ammortizzatori sociali per i suoi lavoratori e la notizia ha messo in apprensione istituzioni e sindacati.
1: Questo dunque il tema. In realtà ce ne sono anche altri, infatti stavo dando un'occhiata adesso, qui non è che ci sono molte conclusioni che si possono trarre, arrivano messaggi intanto.
0: Certo. Ma sai cos'è? Il fatto è che a Taranto l'ex Ilva non è un posto di lavoro tra tanti, capito? Cioè è stata per decenni la ragione per cui una città è esistita, cioè, ma è stata anche allo stesso tempo la sua ferita.
1: Sì,
0: va detto,
1: sì,
0: no? Ecco, sì. Gioie e dolori. I tarantini hanno dovuto scegliere per generazioni tra il pane e la salute. Nessuno dovrebbe essere messo di fronte a questa a una scelta di questo tipo. Oggi questo dilemma si ribalta.
1: No,
0: cioè, chi ha lottato per respirare meglio si trova davanti a una fabbrica ferma.
1: No, allora, la serrata, lo ricordiamo, minaccia l'occupazione di 10.000 dipendenti diretti, senza contare poi le persone che collaboravano, l'indotto. Poi c'è naturalmente il fatto che moltissime aziende dall'appalto insomma, hanno già avviato delle procedure per dei licenziamenti collettivi e quindi stiamo parlando di un numero di persone eccessivo, superiore a quello che è digeribile. Qui c'è il tema del problema della bomba sociale, perché nel momento in cui hai un numero di persone così elevato in una zona circoscritta del nostro paese, certo, che rischiano di rimanere, cioè rimangono senza lavoro. Beh, non è che basta dire mi dispiace, ho cercato un altro lavoro. Non è che funziona così. Perché, posto che il diritto al lavoro dovrebbe essere, ma d'altro canto parliamo di diritti che non vengono spesso rispettati, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, perché moltissima gente ha cercato il lavoro e poi deve accontentarsi di stipendi da fame o in un momento storico in cui è tutto molto più complesso. E poi c'è questo ricorso alla cassa integrazione guadagni, la CIG, no? Che è una misura, però, ancora una volta, cosa in cui gli italiani sono maestri, emergenziale. Però, come sempre succede, non è che risolve la questione, al contrario, continuava. Ma siamo un paese emergenziale, noi interveniamo sempre a cose
0: siamo
1: fatte.
0: Sempre in emergenza.
1: C'è un
0: siamo
1: messaggio
0: sempre in emergenza.
1: Anche
0: dai,
1: di un ascoltatore su questo. Sentiamo.
0: Sentiamo.
2: È una vergogna nazionale avere chiuso in maniera così drastica gli impianti di Taranto. È una vergogna nazionale.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Fra l'altro al momento non c'è nessun progetto, nessun progetto industriale per il rilancio.
1: No, c'è
0: dello stabilimento.
1: Si parla di reindustrializzazione, ma sai quanto tempo ci vuole prima che questo avvenga? E poi anche perché le professionalità non è che cambiano così, devono switchare, come si dice, e quindi bisogna che le persone vengano formate. Ora, senza la produzione primaria di Taranto, tra l'altro gli stabilimenti di finitura che stanno a nord non hanno più praticamente la materia prima interna, quindi inevitabilmente ci sono ripercussioni sulla competitività della manifattura nazionale, cioè va a cascata, Io trovo incredibile che ci siano dei temi, adesso mentre parlo mi rendo conto che mi divento accorato pure io, ma che questi temi vengano sempre affrontati nel momento in cui questi stanno per chiudersi, cioè per anni rimangono lì in un cassetto, si riaprono, praticamente il fascicolo viene riaperto, si dice purtroppo è così, naturalmente immagino che qualcuno ci lavori anche, ma evidentemente non è una questione di lavorarci anche per vedere cosa si può fare con qualche pacca sulla spalla. Qui teoricamente, come la maggior parte delle situazioni che hanno questo tipo di possibile epilogo, o si cura o si fa una manovra drastica, radicale, draconiana, che poi naturalmente regolarizzi anche quelle che sono situazioni come quella di Ilva, ma abbiamo detto anche Electrolux, tanto per citare. Oppure, ecco, intanto vedo altri messaggi. Qui si dice: i giudici hanno fatto tanti danni a Taranto con le legittime aspettative come Bagnoli in tante aree. Ma questo è un messaggio vocale che è arrivato. No, scusa, tanto male che andiamo ad ascoltarlo. Scusa, sentiamo.
2: Ma voi non vi rendete conto dei danni che i giudici, pur con le legittime, diciamo, aspettative, stanno creando a Taranto, così come hanno fatto a Bagnoli, così come hanno fatto in tante aree, diciamo, di grande industria. Questa è la più grande industria siderurgica d'Europa. È chiaro che a qualcuno comunque fa comodo andare a comprare l'acciaio schifoso in Cina, no? È molto più comodo, va bene? Poi ci preoccupiamo della dipendenza della siderurgia, della dipendenza dell'energia, della dipendenza, diciamo, della meccanica pesante. Poi ci preoccupiamo, sempre, ci preoccupiamo, Preoccupiamoci.
1: Ascoltatore, secondo me ha ragione, laddove diciamo che c'è un articolo che trattasi dell'articolo 1 della Costituzione che fonda la Repubblica sul lavoro, no? L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, invece. Quindi se tu chiudi una fabbrica improvvisamente, come appunto segnala il nostro ascoltatore, e privi migliaia di persone, come abbiamo appena detto, del lavoro, della sussistenza, e crei una crisi, beh, tu vai quasi contro la Costituzione. Quindi non so come posso dire, ma effettivamente c'è questo aspetto. E poi la magistratura sta valutando il rispetto di una norma specifica, e in questo caso però è la sicurezza legata all'amianto, perché il tema è legato a quello, no? La sicurezza prima di tutto, va bene, però per sua natura non può pesare l'impatto macroeconomico di quella decisione però su tutta l'Italia. Cioè è un compito che spetta alla politica, e tra l'altro non può arrivare al termine di un percorso, di una filiera. Da chi difende i giudici o dice che non potevano fare diversamente, chiaramente si attacca al discorso della salute, perché come elemento fondamentale dell'individuo e dell'interesse della collettività, sta bene. Non so se sia giusto prendersela per forza con i giudici che applicano la legge, ma con la politica, casomai, che non ha fatto nulla, è rimasta inerte in tutti questi anni, con governi e quindi con esecutivi che si sono susseguiti da una parte, da un colore politico all'altro. Siamo rimasti, e è un po' come, ti ricordi il discorso dell'Alitalia? Quanti anni siamo andati avanti con l'Alitalia? Certo. Qualcuno ha risolto il problema. Certo. Cioè, siamo arrivati a creare delle situazioni. D'altro canto è un paese che anche sul calcio, no? Hai visto con Malagò, cioè noi siamo straordinari in questo senso. La vicenda di Malagò è clamorosa, l'abbiamo spiegata, l'abbiamo raccontata, ma che di fatto un presidente appena neoeletto, che diventa praticamente presidente da un mese, poi viene commissariato alla Lega, e poi dopodiché lui diventa commissario di se stesso, fa ridere. Cioè, ti capisci bene che anche questa vicenda è figlia anche della politica. Infine, un messaggio sta arrivando, adesso poi ne sentiremo altri perché stanno arrivando dai nostri ascoltatori, ma siamo alle 14:31, siamo ritardissimo, torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza, per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Bene, sono le 14:34 minuti in questo istante. Fra un po' torneremo sulla questione Ilva. Stanno arrivando tanti messaggi. Sì, sì. 334 11 11 72. Prego.
7: Facciamo ridere perché ci è arrivata la notizia adesso. Azienda romagnola cacciata da una fiera in Spagna aveva esposto Deplian con donne nude per vendere le vongole. Come dire, ci facciamo sempre riconoscere. Come dire.
6: Sempre.
7: Ho visto adesso le immagini pixellate, naturalmente. Però mamma mia, come si fa?
6: Allora, tra poco invece parleremo di una questione molto seria: i tumori in aumento fra i giovani. Aumentano le diagnosi di alcune forme di cancro tra gli under 50, un fenomeno osservato in diversi paesi ancora difficile da spiegare. Tra poco vedremo quali sono i possibili fattori di rischio, soprattutto se è il caso di ripensare a prevenzione e a screening. Ne parleremo con Giampaolo Tortora, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Prima la musica, Rasmus in the Shadow.

0: un tema legato alla prevenzione, ma che va oltre il tema della prevenzione stessa, un tema che sta chiaramente facendo discutere la comunità scientifica internazionale per una tendenza che evidentemente vede un aumento di casi di tumore tra gli under 50. Quindi la domanda o le domande possono essere: per quale motivo si è abbassata l'età delle diagnosi? Magari dipende da fattori esterni, insomma, ruoli, stile di vita per esempio, oppure l'inquinamento, i cibi ultraprocessati, l'inquinamento ambientale, insomma tanti argomenti che possono essere messi insieme a servizio anche della comunità scientifica che sta cercando di capire il motivo. Ma insomma cerchiamo di fare chiarezza con il professore Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Sì, salve, grazie.
2: Benvenuto Tortora. Il cancro colpisce soprattutto gli anziani, ma tra chi ha meno di 50 anni alcuni tumori stanno crescendo in modo anche abbastanza evidente. Come capiamo se è un vero allarme o se è solamente un segnale da tenere d'occhio? Due prime domande le vorrei fare. Intanto i casi sono ancora pochi, quindi quanto contano davvero questi aumenti? E poi come distinguiamo chi si ammala di più da chi viene scoperto prima, perché oggi si fanno più esami e quindi ci si rivolge prima al medico?
1: Sì, io direi che non si tratta più purtroppo di pochi casi, ma di un numero consistente con un trend continuo. Se consideriamo che globalmente, magari pensiamo al nostro paese, no? All'Italia, sì. Quest'anno con i dati che abbiamo a disposizione fino all'intero 2025 c'è stato per la prima volta una sorta di plateau dell'incidenza dei tumori, no? Che è un dato sicuramente positivo, però poi andiamo a guardare alcune fasce di età e scopriamo che le cose vanno diversamente. Allora, apro qui una parentesi importante: in Italia, per l'Italia, i dati sono migliori degli altri paesi, però dobbiamo ragionare in termini globali, europei e anche Stati Uniti. A questo proposito, e mi leggo anche alla seconda domanda, quello che ci sta colpendo è un'incidenza in una fascia relativamente giovane, ma lo vediamo in tumori che tipicamente tendono a colpire fasce più anziane. Faccio un esempio: noi abbiamo visto un incremento di tumori in una fascia sotto i 50 anni per noi, il World Cancer Research Fund, che è quello che monitora e che ha pubblicato pochi giorni fa questi dati allarmanti, un aumento di tumori come colon, retto, rene, utero, fegato, pancreas, mammella, prostata. Per alcuni di questi c'è stato un raddoppio, per alcuni in particolare più di un raddoppio, per esempio i tumori del rene in persone sotto i 50 anni. Ma un esempio che considero sicuramente degno di grande attenzione è per esempio il tumore della prostata. Il tumore della prostata è un tumore atteso in una fascia di età, persone più anziane, cioè che sappiamo che sopra gli 80 anni
2: è un po' un classico, no?
1: 100% degli uomini ha un tumore della prostata, ma è così piccolo che sarà qualcosa con cui si conviverà, probabilmente non lo sapranno nemmeno gli uomini affetti da questo tumore, ma è tipicamente un tumore dell'età più adulta. Ora, vedere un tumore della prostata che aumenta in maniera marcata in cinquantenni o sotto i 50 anni non è più un problema di diagnosi precoce. Stiamo parlando da un caso di 100.000 persone nel 2001 a 3,6 casi nel 2023, cioè è più di 3,5 volte. Una diagnosi precoce può essere un anticipo di 1, 2, 3 anni. Trovarlo in una fascia che è 20-25 anni prima di quella che uno si aspetta come la più tipica per l'incidenza di quel tumore, sicuramente richiede attenzione quantomeno.
0: C'è una, io ho sentito che c'è una modalità per poter arrivare anche ad analizzare tantissimi dati biologici che arrivano da diversi livelli del nostro organismo. Tra l'altro penso che l'intelligenza artificiale possa dare una mano, no? Però la diagnostica multitomica, che di fatto è questo nuovo approccio, no? Che permette di incrociare tutti questi dati, ecco, questo può in qualche modo già darvi una mano. E poi Chiedo appunto quello che dicevo all'inizio, quanto conta anche lo stile di vita.
1: Sì, sì, infatti io partirei da quest'ultima osservazione, no? Poi arriviamo alla multiomica, alle tecnologie più avanzate. Ci sono delle cose che possiamo fare noi, no? E dipendono dalle nostre, dalla nostra volontà. E farei brevissima fotografia, che è quella del registro dei tumori italiano e dell'AIA.
0: Sì, ho detto multitomica, chiedo scusa, multiomica ovviamente.
1: Multiomica.
0: Sì. Diceva.
1: Senz'altro, allora, se pensiamo che fattori noti di rischio come fumo, un quarto degli italiani è fumatore. Alcol, io non parlo del bicchiere di vino, perché tra l'altro sono state stabilite quali sono le dosi, sono consentite, quindi non è no alcol, parlo di abuso di alcol. 18% maggior rischio, c'è un 10% d'Italia che fa quello che si chiama binge drinking, cioè un super abuso, soprattutto giovani peraltro. La sedentarietà, un quarto degli italiani si dichiara sedentario, eccesso ponderale, 43% degli italiani, io parlo di quelli sotto i 69 anni, quindi una fascia relativamente più giovane, eccesso ponderale, 10% obeso, e tra i bambini abbiamo uno dei record europei di obesità, consumi di frutta e verdura in calo drammatico nel paese che dovrebbe essere il simbolo della dieta mediterranea. Allora, ci sono dei comportamenti e degli stili di vita sicuramente deragliati rispetto a quelle che sono state abitudini pluridecennali, per non dire secolari. Dopodiché si potrebbe dire che tutto quanto questo, che non viene seguito come si dovrebbe, cibo ultraprocessato eccetera, non è sufficiente a spiegare questo aumento dell'incidenza sotto i 50 anni. E quindi vuol dire che c'è qualche altra cosa. La diagnostica,
2: allora,
1: multiomica può aiutare.
2: Prego, prego.
1: Probabilmente. No, cioè, la diagnostica multiomica e l'intelligenza artificiale possono aiutarci. Ci sono dei campi completamente inesplorati, il secondo, nanoplastiche, del quale sappiamo pochissimo, sappiamo soltanto che siamo invasi da microplastiche.
2: Vero.
1: E nanoplastiche. Le assumiamo quotidianamente, non sappiamo in che quantità, in tutti gli alimenti, quelli buoni e quelli cattivi. Ci sarà da lavorarci, insomma. Sì. E questo soltanto per citarne uno dei mondi che non conosciamo ancora.
2: E allora, professor Tortora, veniamo allo screening, dove la risposta istintiva potrebbe anche sembrare ovvia, no? Abbassiamo l'età, però lo screening intanto ha un costo biologico e anche un costo anche organizzativo, no? Falsi positivi, sovradiagnosi, procedure invasive, capacità diagnostica sottratta magari a chi è davvero a rischio. Mi interessa sapere proprio il suo punto di vista sull'equilibrio tra beneficio e danno, anche sull'idea di superare il criterio anagrafico per passare a una prevenzione fondata sul rischio individuale.
1: Allora, questa è una domanda molto importante sicuramente, e ormai si sta prendendo consapevolezza del fatto che bisognerà abbassare l'età, almeno per alcuni tipi di tumore, molto probabilmente alcune regioni lo hanno già cominciato a fare, diciamo, facendosi carico dei costi di questo. Naturalmente parliamo degli screening, quelli tradizionali, e anche qui devo far notare una cosa: un grande problema nel nostro paese, soprattutto nel gradiente da nord a sud, è che anche gli screening gratuiti che vengono offerti hanno una bassa adesione. Qui stiamo parlando di quelli proprio del livello più semplice,
2: soprattutto il sangue nelle feci.
1: Sì, ma guardi, anche la mammella,
2: anche la
1: mammografia, anche la cervice, cioè c'è una aderenza purtroppo abbastanza bassa, e man mano che si scende da nord a sud diminuisce drammaticamente. Quindi pensiamo alle omiche, pensiamo a questi multi-detection cancer, a cui faceva riferimento lei, queste strategie estremamente innovative, però poi pecchiamo nell'adesione a livelli proprio di base offerti gratuitamente a tutta la popolazione.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda quello che diceva invece sull'utilizzo delle multi-omiche per i tumori, il problema in questo momento è proprio quello di non aver trovato ancora un equilibrio tra il rischio di sovradiagnosi e quindi quello di scoprire e di allarmare fondamentalmente delle cose che poi non hanno così tanta rilevanza, è quello di cercare di anticipare quanto più possibile la diagnosi. Io credo che sia un problema tecnologico, cioè c'è ancora un piccolo limite tecnologico che in questo momento ci fa porre delle riserve, ma come abbiamo imparato negli anni, la tecnologia non è il limite principale, perché le tecnologie evolvono ed evolvono rapidamente. È molto più difficile comprendere, avere delle idee e comprendere i meccanismi, ma le tecnologie vengono diciamo, in qualche modo superate continuamente nei loro limiti, e quindi almeno dal punto di vista tecnologico io mi aspetto che tra pochi anni avremo dei test particolarmente utili.
0: Un'ultimissima domanda, perché abbiamo veramente meno di due minuti. Le chiedo soltanto l'alimentazione. Quando io parlavo prima di cibi processati, che da evitare il più possibile, questo è una componente, ce lo chiedevano gli ascoltatori. Devo anche fare una domanda, ma gliela faccio, glielo dico già prima: non sono un Novax, così almeno sgombriamo subito il tema. Però qualcuno magari evidentemente la fa la domanda. Io mi sono trovato l'anno scorso in una notissima clinica italiana, in questo caso a Milano, conoscendo personalmente dei primari e quindi che si occupano di questo tipo di tema, e l'ho fatto la domanda, dico: ma che correlazione potrebbe esserci su un vaccino, quello del Covid, e magari diagnosi di tumori, e se sono aumentati? Quello che mi è stato detto è che sono aumentati per esempio i tumori della pelle, ma non ci sono rilevanze di aumenti dei tumori in generale. E comunque le chiedo se effettivamente può anche esserci uno studio, l'ho avuto quel vaccino che è stato fatto 5-6 anni fa, e poi il tema dell'alimentazione, per chiudere.
1: Molti di questi tumori in realtà hanno un'insorgenza che è cominciata prima ancora che cominciassimo le vaccinazioni, quindi c'è un problema di non correlazione temporale, primo. Secondo, io piuttosto che pensare al vaccino penso al virus, cioè quello è un virus che ha un potenziale enorme infiammatorio e di azione, ha un tropismo per alcuni organi, nervoso, cuore e tanti altri organi, e per cui avendolo preso la gran parte della popolazione in forme varie, protetta a mio avviso in buona parte dal vaccino, e se proprio dovessi pensare a qualcosa penserei al virus in sé, perché ha tutte le caratteristiche per scatenare meccanismi infiammatori che a cascata, magari interagendo con altri fattori di rischio, possono avviare dei processi deragliati. Il vaccino era costituito da un semplice mRNA, cioè una cosa che produce una singola proteina. Difficile immaginare che possa innescare meccanismi di cancerogenesi.
0: Chiarissimo, deve scusarmi la domanda che era un po' lunga, ma dovevo proprio
1: farla.
2: Professor Tortora, una brevissima domanda, l'ultima gliela faccio io. Vorrei sapere la scienza, sì, i passi che sta facendo, la cura, che passi sta facendo? Viaggia con la stessa rapidità?
1: Io direi proprio di sì, sono anche piuttosto ottimista. Abbiamo per la prima volta una immunoterapia che si sta sviluppando in diverse direzioni con dei farmaci nuovi veramente completamente diversi da quello che avevamo a disposizione prima. Abbiamo dei farmaci a bersaglio molecolare molto più selettivi e che potenziano l'effetto dei chemioterapici, che portano legati a sé, sono dei coniugati anticorpi e chemioterapici. Abbiamo un inizio di vaccini che cominciano a dare prime segnali di attività, e per la prima volta abbiamo farmaci contro bersagli che conosciamo da decenni come assolutamente fondamentali per lo sviluppo dei tumori, ma non siamo mai riusciti a bloccarli fino a un anno fa. Quindi davvero sta cambiando tantissimo. Personalmente avendo vissuto 38 anni di oncologia, sono abbastanza ottimista.
2: Bene, bene, grazie professor Giampaolo Tortora, direttore di oncologia medica del Comprehensive Cancer Center presso la Fondazione Policlinico Universitario del Gemelli e professore ordinario di oncologia medica presso la Cattolica del Sacro Cuore. Grazie per essere stato con noi. Grazie, a presto.
1: Grazie.
2: Adesso musica e poi torniamo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
0: Naked in Portugal, no, sto dicendo. Naked in Portugal, The Man. E questa è Some Kind of High.

0: tornati ancora una volta qui su Giornale Radio, sono le 3:05 ed è una giornata che è tornata almeno non so dalle vostre parti, dovunque voi siate che ci ascoltate. Vicky, a Milano c'è il sole adesso,
1: Bologna, anche qui, anche a Bologna,
0: anche a Bologna.
1: Sì, anche Bologna c'è il sole, c'è un discreto sole, un po' timido però dai.
0: Io ho rimpianto la pioggia per tanto tempo perché ce n'era bisogno enorme per almeno pulire un minimo
1: l'1%.
0: No, è arrivata. Sì, però è ancora...
1: Non sei contento, non sei soddisfatto.
0: No, è che effettivamente...
1: No,
0: due giorni ma già mi mancava il sole, quindi evidentemente è arrivato. Allora, abbiamo anche molti messaggi che sono arrivati naturalmente per il tema dell'Ilva. Ce n'era uno di un ascoltatore che avete appunto, che mi avete proposto dalla regia. Andiamo subito a sentirne uno. Sentiamo.
2: Dottor De Carlo, concordo con lei. L'Italia è un paese emergenziale. È vero che si crea una situazione sociale pericolosa, però dobbiamo mettere sul piatto della bilancia tutto, ossia anche la salute dei cittadini che abitano vicino a Taranto Tamburi e quindi anche la salute dei lavoratori. Pertanto la soluzione è chiudere definitivamente? No, la soluzione è rendere a norma un impianto e renderlo funzionale.
1: Sì, questo è il paradosso dell'Ilva, cioè tutto qui, cioè, per vivere Taranto ha dovuto accettare quello che faceva ammalare per decenni la fabbrica, ha dato stipendi, famiglie sistemate, una città intera che girava attorno all'acciaio, ma lo stesso acciaio ha portato alla morte perché polvere, amianto, malattie nel quartiere Tamburi che ha citato il nostro ascoltatore, i tumori alla pleura sono 4 volte sopra la media.
0: Noi no, poi c'è
1: un attimo fa di tumori col nostro ospite, no?
0: Rimanendo anche in termini di, come dire, percepito, di percepito, che c'è chi naturalmente parla anche del fatto che come vuoi che per esempio, come potete pensare che i politici di tutti i colori riescano a capire certi problemi di vita con 12.000 euro di stipendio netto più tutti i benefici, dice grazie Grabri. Io non so se percepiscono tutti questa cifra, ma di certo è evidente che in questo momento è vero che si è sempre avuto la sensazione che il politico di turno non avesse la sensazione netta, vera, credibile, non potesse sapere che cosa succedeva. Però questa è una cosa che si diceva da 50 anni fa, 60 anni fa, si è sempre detta, si è sempre pensata. Bisogna dire che sul tema dell'ex Ilva è molto complicato. In sintesi potremmo dire che per quel che riguarda questa vicenda, magari ridurre l'acciaio e il carbone non in una volta sola, quindi in un colpo solo, un colpo di spugna, ma magari un passo alla volta, man mano che entravano in funzione i nuovi forni elettrici puliti, poteva essere già una prima soluzione. Spostare i laboratori della vecchia produzione magari direttamente nei cantieri delle bonifiche ambientali di Taranto permetteva di mantenere l'occupazione, quindi non di sgombrare via tutti quanti, arrivederci grazie. Usare i fondi, i famosi fondi dei finanziamenti pubblici del, ti ricordi il PNRR, visto che abbiamo citato prima il Covid,
1: per finanziare il famosissimo
0: finanziare questa riconversione, magari sul modello di quello che era già stato fatto tra l'altro in Germania oltretutto. E invece
1: comunque
0: no.
1: Perdonami, ma come fa un politico a non sapere, a non essere a conoscenza della situazione?
0: No, essere a conoscenza è una cosa.
1: Ah, ecco.
0: Viverla sulla propria pelle è un'altra. Cioè, se io so che
1: non avere la volontà di intervenire.
0: Se tu mi vieni da me,
1: è più comodo fare spallucce.
0: Sono Vicky Mangone, vivo a 1200 euro al mese. Come faccio a vivere? Io dico: aspita, povera Vicky Mangone, è lì che vive con 1200 euro. Ma io sempre 12.000 euro guadagno. E quindi non posso percepirlo. Non è una questione. Poi non è che adesso devo dire che tutti i politici devono guadagnare di meno per poter, perché anche se guadagnassero la metà, sempre 6.000 sono. Quindi il concetto è rimane, e non puoi neanche tenerli a pane e acqua, perché non è giusto nemmeno quello. Il concetto banale è che ci vuole naturalmente una capacità di essere manager e non esperti di emergenze. Se ci sono problemi e poi si risolvono all'ultimo, il caso, credo che i casi che si stanno moltiplicando nel mondo e che riguardano tanti tavoli aperti su tante questioni, il caso del nucleare è un caso esemplare, per esempio, ma ce ne sono stati tanti altri che hanno portato poi in modo schizofrenico la politica a cambiare orientamento. Tu pensi che in Germania hanno chiuso il nucleare dopo la vicenda di Fukushima? La Germania era il paese con più nucleare in Europa e quindi tra i paesi al mondo. Dopodiché in Germania, che aveva fondato gran parte del suo successo, e la Merkel si era praticamente giovata di questo, poi alla fine si è trovata a chiudere un nucleare dopo l'altro perché era cambiato il sentimento quando si è capito che poteva essere un pericolo. Ma anche lì adesso poi si è ricapito che il nucleare invece potrebbe avere dei valori. È tutto vissuto con la pancia e mai con la testa, poco con la testa. E a me questo spaventa.
1: Comunque, per tornare all'Ilva, chi difendeva il lavoro difendeva di fatto la fonte del rischio, chi difendeva la salute metteva in discussione il pane, no? di tantissime persone. Una situazione disumana, proprio una situazione disumana. Oggi comunque succede l'assurdo, perché c'è chi piange di gioia per la chiusura e c'è chi teme dall'altra parte la bomba sociale.
0: Sì,
1: quello il dramma è che hanno ragione tutti e due, capito?
0: Sì, ma quando si ha ragione tutti e due vuol dire che una soluzione si doveva trovare. Non si è trovata, io ho dato una serie di indicazioni di quelle che possono essere chiaramente le soluzioni. Non pretendo di avere la bacchetta in mano, però diciamo che immagino che il lavoro garantito con, abbiamo detto, la vecchia produzione, e con le bonifiche ambientali, e la sostituzione graduale dei forni, eccetera, eccetera, erano delle soluzioni. Non so perché non le abbiano poi praticate. Sono le 15. Andiamo in pausa?
1: Andiamo in pausa. Lo
0: spazio notiziario? Spazio notiziario.
1: Dai.
0: Torniamo con voi.
3: Giornale radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi. È la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes, in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno, vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
8: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che a essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava commissione ambiente, la nona commissione trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La Cultura Democratica Azionista. All'iniziativa, che è parte delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Sì? Bentrovati. No, ti vedevo zitta.
1: No, io aspettavo. No, aspettavo il vocale, mi hanno detto dalla regia. C'è il vocale. Allora, avanti col vocale.
0: Vi siete fraintesi, il vocale sono io qua, volevo parlare.
1: Ah, ecco.
0: No,
1: va bene.
0: Sentiamo l'ascoltatore, dai, sentiamo.
1: Dai.
12: Buongiorno, volevo intervenire un attimo sul discorso degli stipendi dei parlamentari, che non sono qua ovviamente a difendere, però il punto è che teoricamente gli stipendi dei parlamentari sono così alti perché in origine l'intenzione era quella di evitare la corruzione, nel senso pagare profumatamente i parlamentari di conseguenza avrebbe dovuto ridurre la corruzione. Peccato che non ha funzionato, quindi tagliare gli stipendi o raddoppiarli non serve a niente, perché alla fine il punto è sempre quello, la corruzione c'è e se uno non accetta, di sicuro accetterà qualcun altro. Buona giornata.
1: Te lo immagini il parlamentare che dice no grazie, guadagno già abbastanza.
0: Qualcuno c'è. Sì. Hanno recentemente un esponente politico, adesso non sto a fare nome perché siamo anche magari in un momento in cui bisogna stare attenti a quello che si dice, perché se dici di un nome di uno dicono ah ma allora tu sei di quella parte e quell'altra. Comunque un esponente
1: non
0: politico
1: fare nomi.
0: Durante l'intercettazione davanti a due potenziali corruttori, anzi due corruttori veri, lui ha replicato dicendo
1: no grazie.
0: No, ha detto io sono stato messo qui dai cittadini, non voglio fare questo tipo di cose perché
1: bene,
0: io tradirei la
1: mi
0: loro.
1: Conforta,
0: quindi
1: mi
0: non è che sono tutti uguali, sennò diventa
1: ma
0: veramente.
1: Certo, ecco. Ma questo no, tutti no. Però
0: allora,
1: lo sappiamo molto bene che molti, quantomeno c'è anche chi.
0: Non mi diciamo dovevi dire così, una cosa calcistica che dovevo sapere?
1: Sì. Molto rapida. Il Tribunale di Milano ha detto no anche questa volta a Wanda Nara, ex moglie di Icardi,
0: che
1: chiedeva un assegno di 100.000 euro al mese. Non è neanche la prima volta che i giudici danno torto sul fronte economico. Già a giugno aveva chiesto 250.000 euro mensili. Ma quanto mangia questa Wanda Nara?
0: Se la guardi tanto. Ma ad ogni modo io una volta Wanda Nara mi ha risposto durante la diretta, tra l'altro io ho fatto un discorso su di lei, lei sta vedendo la diretta, ero a Sport Mediaset, e mi ha risposto in diretta, allora abbiamo letto il messaggio e lei fa, perché io dicevo una cosa su di lei, fa no non è vero, Mauro Icardi, il suo marito, non è vero che fa questa cosa, perché se ti dicessi la verità io ti porto tutto i fascicoli, va bene, mai vista, sai quelle che ti dicono ti porto tutto in documentazione, mai vista.
1: Ma sai che lei giustifica questa richiesta economica perché dice di aver sacrificato la propria carriera per il matrimonio. Sì, ma che lavoro faceva Vandanara prima di diventare la moglie di Carlo?
0: Preferisco andare avanti con la nostra trasmissione perché non vorrei
1: prossimi due ospiti, Fabrizio Ciliberto, vicepresidente nazionale di Udicon. Con lui parleremo delle famiglie, tante, troppe, che hanno ridotto gli acquisti di prima necessità mentre questa inflazione che corre non si ferma più. E poi appuntamento con il salvagente, parleremo di deodoranti con Riccardo Quintini. Tra questo pochissimo. È tutto. E Vandanara?
0: Vandanara dopo, adesso vai Cinoda che è meglio, vai.

proposito di disuguaglianze, esiste una vecchia battuta che diceva: se io mangio due polli e tu nessuno, in media abbiamo mangiato un pollo a testa. E fotografa molto bene il dato che l'Istat ha reso noto ieri. La spesa mensile delle famiglie italiane nel 2025 si attesta a 2.782 euro, sostanzialmente invariata. Una stabilità rassicurante, se però ci si ferma alla superficie, perché poi basta grattare appena sotto, il quadro cambia. Quasi un terzo delle nel 2025 si attesta a 2.782 euro, sostanzialmente invariata. Una stabilità rassicurante, se però ci si ferma alla superficie, perché poi basta grattare appena sotto, il quadro cambia. Quasi un terzo delle famiglie ha tagliato gli acquisti dei beni più essenziali.

0: nuovi rincari nei prossimi 12 mesi, mentre la domanda interna comincia a contrarsi e regge solo grazie all'export. Una media dunque che mette nello stesso conto una famiglia trentina e una pugliese, separate, pensate, da uno scarto di spesa che supera il 70%. Fabrizio Ciliberto, vicepresidente nazionale di Udicon, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto, benvenuto. Allora, prima di tutto vorrei sapere questo, perché prima di tutto quali sono i beni alimentari a cui le famiglie, gli anziani in modo particolare, stanno rinunciando più spesso per cercare di far quadrare i conti?
1: Ma intanto prima di dirvi questo, la rilevazione Istat cioè è veramente preoccupante, perché come dicevate voi parlavamo di una famiglia su tre che rinuncia al cibo, quindi cioè, risparmiare sul cibo non significa scegliere il supermercato più conveniente o approfittare dell'offerta. Risparmiare sul cibo vuol dire che parliamo di famiglie che hanno ridotto la quantità dei prodotti che mettono nel carrello e anche la qualità. Quindi per quello il dato che richiamate voi dei 2.782 euro al mese è vero che è come l'anno precedente, ma una spesa che rimane stabile non significa necessariamente che le famiglie stanno mantenendo lo stesso tenore di vita. Questo è un dato fondamentale, perché comunque parliamo di anche un incremento potenzialmente sulla spesa alimentare da 533 a 552 euro al mese, e questo incremento dipende anche da quello che sono gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Quindi è tutto, diciamo, collegato a quello che avviene, diciamo, su tutta la filiera, quindi non solo sul potere d'acquisto finale del cittadino. Che se prendiamo anche il dato storico, quindi dal 2018 al 2025, la spesa delle famiglie, diciamo, al netto dell'inflazione si è ridotta del 5,9%. Questo è un dato che ci deve far riflettere. Ovviamente i beni di prima necessità sul cibo, parliamo addirittura dell'acqua in bottiglia, quindi parliamo di beni veramente di beni di prima necessità.
0: No, dicevo, c'è poi la questione di cosa consideriamo necessario, no? Se abiti, scarpe e vacanze scivolano diciamo verso la sfera del voluttuario, perfino le visite mediche vengono rimandate, forse sta cambiando proprio il confine stesso tra bisogno e desiderio, no? Cosa significa in termini sociali e non solo economici rinunciare a curarsi o a prevenire per far quadrare il bilancio? Vediamo, già ci sono dei costi differiti, no? Cioè, poi i nodi arrivano,
1: Ma diciamo il tema della salute è quello che ci fa riflettere ancora di più rispetto a tutto il resto, perché una famiglia su cinque dichiara di aver limitato la spesa per le visite mediche o per gli accertamenti periodici. Quindi parliamo anche della prevenzione della salute, non solo, diciamo, della visita necessaria, ma anche di quella preventiva. Quindi se una famiglia oggi rinuncia a una vacanza, diciamo che siamo di fronte a una difficoltà economica, ma se una famiglia comincia a rinunciare a quella che è la prevenzione sanitaria, diciamo che quella difficoltà rischia di trasformarsi in qualche modo in un problema sociale e sanitario, che dobbiamo poi anche vedere in tutto questo anche le differenze territoriali, perché prima parlavate della differenza tra la famiglia del Trentino Alto Adige e la famiglia pugliese, con un 70% di discrepanza vediamo che una famiglia del mezzogiorno destina mediamente oltre un quarto della propria spesa agli alimentari, contro una quota decisamente inferiore al nord. Cosa ci dimostra questo? Ci dimostra che l'aumento dei prezzi non solo produce gli stessi effetti su tutti, ma diciamo che se uno è con una quota più bassa di potenziale spesa mensile, ovviamente deve in qualche modo andare a bilanciare quelli che sono i bisogni essenziali.
2: Ecco, io poi volevo entrare anche in un'altra questione, perché mi chiedo se in che modo le reti di supporto locale, anche il terzo settore, possono intervenire per evitare che il risparmio sul cibo si trasformi in un'emergenza inevitabilmente nazionale, di carattere, non dico nutrizionale, di anche sanitario, perché se uno mangia poco, mangia meno, poi di conseguenza poi si cura anche meno, eccetera, eccetera. Ecco, lì in che modo questo tipo di supporto può intervenire?
1: Allora, diciamo che come supporto adesso sulla parte alimentare ovviamente abbiamo tante associazioni che si

0: occupano in modo diciamo costante di quella che è l'assistenza alle famiglie più bisognose. Io vi posso dire quello che come Udicon abbiamo fatto negli ultimi giorni, nell'ultimo mese, non ci siamo focalizzati tanto sul prezzo dell'energia. È vero che cambiamo diciamo, argomento rispetto a quello che stavamo dicendo, ma anche lì il costo dell'energia incide pesantemente anche sul bilancio mensile, perché comunque sono dei costi fissi che tutte le famiglie devono in qualche modo sopperire mensilmente, e se un costo fisso viene aumenta, ovviamente c'è un margine che poi rimane per tutto il resto che si abbassa. Quindi anche su questo noi diciamo, da quel punto di vista siamo intervenuti banalmente con un vademecum che spiega anche come risparmiare banalmente sulla bolletta dell'energia. Ma perché per risparmiare? Risparmiare perché oggi vediamo delle offerte online dove ti dicono abbattiamo il 50% del costo della tua bolletta. Non è proprio vero che è quella l'offerta, diciamo, che viene data al cliente, ma quella percentuale di sconto avviene su una parte della bolletta, quindi banalmente sulla quota energia piuttosto che sulla quota di commercializzazione. Quindi noi su quello siamo intervenuti per fare prevenzione e rendere il consumatore consapevole.
1: Molto
2: poi
1: bene.
2: Un capitolo a parte, merita la casa che da sola assorbe il 36% dei bilanci per 4,8 milioni di famiglie in affitto e 3,4 milioni con un mutuo. La quota di reddito realmente disponibile è un residuo spesso veramente esiguo. Grazie a Fabrizio Ciliberto, vicepresidente nazionale di Udicon, grazie per essere stato con noi. Tra poco arriva il Salvagente, arriva Riccardo Quintili, direttore del Salvagente. Il nostro numero è sempre il 334 11 11 622, a vostra disposizione.

0: Nickelback, stavo giusto leggendo ieri che qualche anno fa avevano dovuto interrompere un concerto in Portogallo perché li avevano presi praticamente bottigliate, non si sono mai più presentati in Portogallo in vita loro, i Nickelback. Allora, andiamo adesso a parlare di un tema come i deodoranti o gli antiaspiranti, che sono prodotti che noi utilizziamo praticamente spesso, ma se non sempre, ma non sappiamo cosa contengono davvero, quindi tutto quello che riguarda l'elemento che caratterizza tutti questi prodotti va conosciuto, e quindi per questo motivo abbiamo deciso di trovare come sempre Riccardo Quintini, che ci dà una gran mano con il salvagente e con un'inchiesta che hanno fatto. Ben trovato Riccardo.
1: Riccardo, buon pomeriggio.
2: Eccolo qua, questo è uno dei temi che troviamo nel numero del salvagente in edicola. Entriamo subito nel merito degli ingredienti: fenossietanolo, polisorbati, PEG, alcol, biossido di titanio.
0: Sembrava un'altra lingua.
2: Sono no, invece purtroppo sono ingredienti che noi leggiamo sulle confezioni. Parlacene, Riccardo. Che roba è?
3: Sono molti di questi sono conservanti, molti di questi diciamo sono conservanti sospetti. Noi però in questo numero ci siamo dedicati a un altro nome difficile da pronunciare, nel senso che è il galaxolide. Perché galaxolide? Perché su questa sostanza, che è quella, poi tanto per capirci, che dà un profumo, quella sensazione di pulito, quella che associamo al bucato fresco, tanto per capirci, ed è spesso presente nei deodoranti, fino a pochissimi mesi fa non veniva dichiarato in etichetta, cioè bastava scrivere parfum, profumi e via, le aziende se la cavavano così, non dovevano nemmeno specificarlo. Ora, tutto è cambiato dal 31 luglio scorso, quando l'Europa ha deciso di inserire la menzione obbligatoria di questo ingrediente, che è un ingrediente, beh, direi qualcosa di più che sospetto, perché diciamo c'è galaxolide è già classificato come tossico per gli organismi acquatici, ma anche sotto esame perché potrebbe essere dannoso per la riproduzione ed avere interferenza endocrina. Quindi ci siamo chiesti. Quindi diciamo ovviamente è uno dei tanti purtroppo interferenti endocrini che però hanno un peso sulla salute di tutti noi. Il deodorante è una cosa che utilizziamo almeno tutti i giorni, almeno una volta al giorno, spesso anche di più, quindi insomma un uso continuo. Ci siamo chiesti, bene, è cambiata la norma, adesso è obbligatorio dichiararlo, quante aziende lo dichiarano davvero? Allora, cominciamo col dire che come sempre, come in tutte le norme europee, sì, c'è l'obbligo per i nuovi prodotti di dichiararlo da subito, ma ci sono due anni, un anno, dipende dai prodotti, di facoltà diciamo di continuare a vendere anche prodotti che non lo dichiarano. Quindi diciamo è difficile adesso capire, andando a prendere un prodotto sullo scaffale, se fa parte di una vecchia produzione, di una nuova, se lo sta dichiarando, se non lo dichiara perché certo. Può non dichiararlo. Abbiamo provato a chiedere alle aziende, quali sono i prodotti che contengono il galaxolide. Beh, quasi silenzio assoluto, di che.
2: Ci avrei scommesso.
3: Tra l'altro, è complicatissimo andare a trovare gli ingredienti di questi prodotti perché. Difficile trovarli sulle confezioni, difficilissimo trovarli in rete sui siti dei marchi, insomma è stato un lavoro molto molto complicato, da cui alla fine abbiamo tratto un elenco di prodotti che ci hanno assicurato che dichiaravano che non avrebbero usato più il galaxolide, che anche questa diciamo è una buona notizia, ma in ogni caso a noi interessava che poi trovare l'indicazione, così come da obbligo dell'Europa, e abbiamo cercato di fare una mappa di i deodoranti che contengono o non contengono galaxolide.
2: Ecco, e questa la troviamo nel giornale.
0: Mi chiedono tra l'altro una cosa che non si ricollega esattamente all'inchiesta, ma è interessante perché ci sono poi dei modi per cercare di tutelarci, no? Da qualche parte. E ci sono delle app che cercano di darci una mano. Per esempio, mi chiedono se le app come Yuka servono oppure no.
3: Allora, qui la risposta, diciamo, provo a sintetizzarla. Sicuramente sono utili, sicuramente sono dei passi avanti nella conoscenza dei consumatori, hanno due piccoli problemi queste app. La prima è che alla fine dei conti tendono a sostituire la lettura dell'etichetta degli ingredienti da parte del consumatore, e questo non è un bene, nel senso dobbiamo abituarci a leggere e non ad affidarci a un semaforo, a un simboletto, e questo diciamo è diciamo un rischio culturale, se volete. La seconda è che queste app ovviamente queste qui ragionano sull'etichetta, quindi se il Galaxolite non è dichiarato in etichetta, quest'app non lo saprà mai se è dichiarato, se c'è o no. E quindi diciamo faccio l'esempio, Yuka funziona anche molto sugli alimenti, benissimo, lavora sull'etichetta degli alimenti, sugli ingredienti dichiarati, ma non saprà mai se in quell'alimento ci sono pesticidi piuttosto che contaminanti, cioè tutto quello che non è dichiarato in etichetta. Ovviamente Yuka, che non è diciamo un giornale come sa la gente, fa analisi dei prodotti, non lo sa e quindi non lo può dichiarare.
2: Certo, se una persona vuole fare delle scelte, anzi una scelta consapevole, come si difende dal marketing? Sai, ci sono tutte queste promesse, queste parole, dermatologicamente testato oppure delicato, quali sono i segnali che dovrebbero farsi alzare sopracciglio?
3: Ecco, bravissima, alla Carlo Ancelotti, per chi ama il calcio, io alzerei il sopracciglio ogni volta che leggo dermatologicamente testato, ecco, che leggo delicato, che leggo una qualunque indicazione che non riporti a uno studio serio, ma non fatto su 5 prodotti o su 5 donne o su 5 volontari, insomma uno studio serio. Gran parte delle dichiarazioni di marketing sono così, quindi diciamo dal punto di vista dei deodoranti l'altra cosa è andiamo tutti cercando deodoranti che durino di più, no? Siamo arrivati a 72 ore, tra un po' copriranno i deodoranti una settimana, insomma siamo veramente a livelli, attenzione, perché in questo caso stiamo parlando di antitraspiranti, ossia non è più un prodotto che deodora, è un prodotto che dovrebbe impedire di traspirare, che è una funzione organica essenziale, quindi attenzione diciamo a questo, ecco, quella può essere un'indicazione da vedere immediatamente.
2: Ma sai, forse il successo di questi prodotti sta proprio nel fatto che non se ne parli, no? C'è proprio un silenzio informativo totale, non ne parla nessuno, fortuna c'è il salvagente, fortuna ci siamo noi che gli diamo eco.
3: Ecco, no? Fortuna ci siete voi che ci date eco, e fortuna che ci sono i consumatori che si prendono la briga di cercare qualche sostanza come Galaxolite. Ora vi dico solamente, se riesco a leggerlo, era una cosa che avrei voluto evitare di fare, come viene, eccolo, come viene dichiarato in etichetta, ora lo dico piano perché sennò mi confondo, hexametil-lindano-piran, ecco, sfido chiunque a capire che, di cosa si tratta, comunque, per chi lo vuole cercare
2: è peggio, peggio di 33 trentini trottarno, peggio di quella roba lì.
0: Riccardo Quintini, Ricky Mangone, vi riporto all'ordine, siamo ritardissimo, poi dopo ce la prendono con me, andiamo in pausa, ma noi salutiamo Riccardo Quintini e gli auguriamo anche buon weekend, tra le altre cose.
3: Quindi, grazie a voi, buon weekend a tutti.
0: A prestissimo. Ciao. Subito in pausa, torniamo con voi tra poco con Tempo Reale.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
4: cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 15 e 33 minuti.
9: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
13: Buon pomeriggio, cari conduttori di Tempo Reale. Bella trasmissione, si ascolta volentieri, siamo tutti interessati, ma poi che le famiglie non arrivano a fine mese e tutte queste belle cose, ma gliene importa bene amatamente a qualcuno dei nostri politici? Ma comunque è bene che ci siano anche le vostre trasmissioni. Vi saluto e grazie della compagnia che ci tenete.
0: Prego Mauro da Roma.
2: Possiamo continuare a esistere, quindi.
0: Sì, no, esatto, no, perché quando ho detto bravi, belli, sì, carini, ma e quello dice oddio, che abbiamo fatto?
2: Oh, mamma,
0: non
2: aiuto.
0: Essendo noi decisori, l'unica cosa che possiamo fare da giornalisti è quella di, come dire, esporre i concetti, i fatti, e naturalmente raccontarli a voi, anche perché sennò non si muoverebbe foglia qua. Allora, dato grazie chiaramente comunque del complimento. Dunque, siamo arrivati alle 15:34, siamo nel miglio finale e adesso andremo a parlare di abitare green. Chi la paga la riqualificazione che vuole Bruxelles?
2: Indovina.
0: È ovviamente il privato cittadino che ha le case. D'altro canto, hai voluto la casa, adesso
2: allora
0: paga.
2: Paghi.
0: Cioè, voglio dire, ti sei fatto la prima e la seconda casa, adesso la moderni, capito? Se non c'hai i soldi, vendi. Ho capito. Ho visto quanto costa ammodernare una casa, anche per abitazioni più piccole, anche magari da, voglio dire, non costate tantissimo, che fai fatica anche a tenere, una follia. Evidentemente, come sempre, manca come l'unica cosa, l'equilibrio e il buon senso. Una volta che c'è il buon senso, puoi fare tutto nella vita. E invece no, sono sempre delle scelte radicali.
2: Questo sconosciuto buon senso. Dopo le case green parleremo della mostra, una cosa bella, la mostra di Matisse che è arrivata al MUDEC di Milano. Ne parleremo con Chiara Gatti, storica dell'arte e curatrice di questa bellissima mostra. Peraltro vicino a casa tua, fai
0: sì,
2: anche presto.
0: È vero.
2: È vero?

0: quasi l'8% dei cittadini europei, il 5% degli italiani vive in condizioni di stress abitativo. Il mutuo o l'affitto si mangiano oltre il 40% del reddito. E poi l'Italia ha un paradosso tutto suo: più dell'80% delle famiglie è proprietario di casa, eppure per un giovane affittare è sempre più difficile e comprare senza l'aiuto di genitori e nonni è quasi impossibile. In tutto questo quadro arriva la direttiva europea sulle case green. L'Italia deve ridurre del 16% il consumo medio del patrimonio residenziale entro il 2030 e lo deve fare partendo dagli edifici peggiori. Entro il 31 dicembre di quest'anno il governo deve inviare a Bruxelles il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Quali interventi, con quali risorse? Il punto di partenza è un patrimonio vecchio. Secondo l'Enea, circa il 70% delle abitazioni italiane è nelle tre classi energetiche peggiori, E, F e G. Le stime parlano di 80-85 miliardi di investimenti da qui al 2030. Da una parte la transizione energetica necessaria, dall'altra il portafoglio delle famiglie che è già sotto pressione. Ne parliamo con Marco Leonardi, professore di economia politica all'Università di Milano, ex consigliere economico della presidenza del Consiglio. Professore, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Eccoci a lei. Dunque, professore, abbiamo detto prima, no, che secondo le ultime stime la transizione energetica degli edifici praticamente richiederà investimenti mostruosi, miliardari. Quindi evidentemente la domanda è: quali strumenti finanziari e di mercato sono credibili, sono realistici per poter coprire questi costi senza che le famiglie si sobbarchino delle cifre spaventose da pagare che non hanno neanche? E quindi, in definitiva, se devo fare la sintesi della domanda, è: chi paga?
2: Guardi, secondo me è un allarmismo troppo esagerato, nel senso che mi pare evidente che non mi pare che ci sia nessun paese che ha presentato un piano di superamento e di ottenimento di quegli obiettivi europei di cui avete detto all'inizio, la direttiva Case Green dà degli obiettivi generici e poi i paesi devono declinare con delle politiche, quindi serve a dare un'indicazione. Credo che il governo italiano, come si sa, vorrebbe aumentare adesso per l'efficientamento energetico è il 50% delle detrazioni in 10 anni per la prima casa e il 36% per le seconde case. Credo che vogliano aumentare a 65% per la prima casa e non so cosa vogliono fare per la seconda casa, però quella è la direzione, cioè il piano sarà fatto così. Forse, visti che gli obiettivi europei privilegiano giustamente le case di classe energetica bassa, molto bassa, cioè F e G, forse bisognerebbe incentivare di più l'efficientamento energetico di quelle in classe più bassa, però non ci sono altri, non c'è una bacchetta magica, non c'è un altro modo. Noi abbiamo esagerato, diciamo, con il 110%, abbiamo speso tanti soldi, abbiamo fatto troppo poco con quei soldi, è verissimo, comunque abbiamo fatto già alcune cose, cioè non è vero che non è stato fatto nulla. Ovviamente il costo beneficio, diciamo, era troppo costo per poco beneficio, se vogliamo essere chiari, però adesso basta ritoccare questi benefici e mettersi su un sentiero. Più che altro quello che io insisterei è che, siccome la gente comunque è un investimento, come avete detto voi, molte famiglie ci devono spendere dei soldi che di solito non sono tanti. Sono tanti soldi per una famiglia. Ovviamente in queste condizioni la cosa migliore è avere degli incentivi stabili, cioè quando li decidi li lasci lì per 5-10 anni, sempre gli stessi, in modo che uno può decidere quando farlo, quanto deve spendere, insomma sa tutto, e soprattutto non droghi i prezzi. Quello che è successo col 110% è che i prezzi si sono molto aumentati, perché ovviamente si sapeva che pagava lo Stato, non pagavi tu, e quindi i prezzi si sono moltiplicati.
0: Infatti col super bonus abbiamo visto che se lo Stato copre una parte del costo molto alta, cambiano anche i comportamenti, no, di chi fa i lavori e di chi li vende. Ma allora come dovrebbe essere un incentivo più equilibrato e sostenibile, professor Leonardi?
2: Ma guardi, secondo me come quello che c'è è potenziato, perché ovviamente se devi raggiungere degli obiettivi devi potenziarlo, costerà caro, diciamo, allo Stato, abbastanza caro, ma c'è sempre stato, insomma. Non è che il superbonus non è che non veniva da zero, quello che si chiamava ecobonus 65%, sì, cioè, sì. C'era da 10 anni, direi. Poi a un certo punto è arrivata la crisi, facciamo un po' di storia che però è utile per capire, è arrivata la crisi 2020, bisognava trovare una misura per rilanciare, dare una botta all'economia che aveva perso il 7% di PIL, e si sono inventati il super bonus 110%, una misura francamente esagerata che doveva però durare pochissimo, appunto per dare la botta all'economia che avrebbe dovuto riprendere a crescere. Le costruzioni, l'edilizia è sempre il settore migliore per fare questa operazione sulla crescita. Anche adesso l'edilizia è tornata in crisi dopo la droga del super bonus, quindi bisogna trovare un compromesso. Quello che dico è che un compromesso con l'ecobonus 65% è andato bene per 10 anni, adesso siamo tornati alla normalità dopo la crisi del Covid, siamo ampiamente tornati alla normalità, anche come tassi di crescita direi che sono sempre quelli dell'Italia, basta, ma sempre quella è. Quindi anche l'ecobonus può tornare al 65 e rimanere al 65 per diversi anni.
1: Professore, prima ha detto che comunque c'è un certo allarmismo sui costi, no? E anche sulle scadenze, che in Europa nessuno in questo momento sta cadendo dalla sedia, e quindi in che modo allora la direttiva Casa Green, diciamo, allora può trasformarsi in un'opportunità di crescita strutturale per il PIL, anche per l'occupazione in Italia, invece che per un freno così, in un freno economico come ci sembrava?
2: Guardi, la direttiva Casa Green era stata molto contestata non solo dall'Italia ma tanti altri, perché metteva dei limiti, degli obiettivi molto stringenti, che francamente ti richiedevano delle spese elevatissime da parte dello Stato, da parte delle famiglie, e probabilmente sarebbero stati degli obiettivi a cui non si sarebbe potuti arrivare, un po' come è successo col Green Deal, eccetera. Però nessuno contesta che la direzione sia giusta. D'altra parte, se nessuno ti dice niente cosa fare, ovviamente uno non fa niente, allora le case rimarranno sempre classe F e G e tu non ridurrai mai i consumi energetici. Cioè, la via di mezzo è sempre difficile da trovare, no? O spari degli obiettivi troppo alti e poi li rincorri e non li raggiungi, oppure comunque dai un obiettivo, e adesso la direttiva è cambiata. E dice degli obiettivi generici a cui gli stati devono dare delle misure per arrivarci, quindi gli stati devono trovare loro quanti soldi hanno, quanti ci possono mettere sulle classi energetiche più basse. Questa forse è la cosa da migliorare.
1: Ecco, no,
2: cioè...
1: professore, siccome ci sono anche degli ascoltatori che mandano un messaggio, un'ascoltatrice Martina ci scrive: ha una casa, insomma, fuori Milano, classe G, meglio aspettare il prossimo anno allora per le detrazioni al 65%? Perché, aggiungo, i proprietari di immobile di questa classe energetica, insomma, diciamo che temono un po' la svalutazione della propria casa, certo, dal punto di vista economico, e quindi quali soluzioni di efficientamento minime possono permettere di uscire da questa classe senza investimenti mostruosi?
2: Allora, questa cosa, ovviamente, se è una prima casa c'ha da 50, potrebbe passare a 65, se è una seconda casa non credo che aumentino molto, diciamo, le possibilità di detrarre. Questo è sempre quello che dicevo, è meglio metterli stabili e lunghi questi incentivi, perché poi se continuano a cambiare uno fa questi discorsi qua: allora aspetto un anno, allora aspetto 2 anni, allora aspetto che magari e quindi alla fine gli investimenti non si fanno. Per quello dice, una volta che li cambi poi dovrebbero rimanere così, è inutile che continuare a cambiare queste detrazioni di anno in anno, così uno non sa mai quando gli conviene fare.
0: E messaggi, perdita, prego, concluda, professore.
2: Basta, anche la perdita dei prezzi delle case, la svalutazione. Guardi, adesso il mercato immobiliare è molto complicato. Quello che si inventavate all'inizio, che è tipico delle città, soprattutto le città universitarie, per esempio, che possono essere grandi o piccole, no? Per esempio Parma, non so, città universitarie anche piccole, hanno prezzi delle case molto in salita. Ma non è che i prezzi delle case sono in salita dappertutto in Italia, ci sono moltissime zone dove scendono i prezzi delle case.
0: Tipo?
2: Quindi
0: ci faccia due esempi.
2: Ma ci sono, prego, tantissimi posti dove, tantissime città che magari non sono universitarie o periferie, dove i prezzi delle case scendono, non salgono. Non è vero che il prezzo delle case sale dappertutto. Quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo è che le persone si concentrano nelle città, nelle zone particolarmente desiderate, nel centro di Milano, qualche zona di Roma, non tutte. È così. Roma, per esempio, per tanti anni ha avuto prezzi delle case in discesa, non in salita. Quindi, tanto per dirle, quindi questa preoccupazione è una questione di non dappertutto, in alcuni posti sicuramente sì, e si crea il problema che avete detto voi, che non si riescono a comprare le case, che i giovani non riescono a arrivare, a studiare, a lavorare, come per esempio Milano è l'esempio più tipico. Detto questo, probabilmente se uno c'è la casa in centro a Milano in classe G non si svaluta, tanto per essere chiaro. Certamente se c'ha una casa in classe G in un posto magari fuori nella provincia italiana e vuole venderlo, magari certamente chiaramente la classe G piuttosto che la classe A, B, C, D è molto meglio, la classe energetica migliore, perché quella migliora, certo, il prezzo della casa sicuramente.
0: Chiaro.
1: Bon, bene, grazie davvero. Grazie. Infatti c'è un ascoltatore che ci scrive proprio prima di lasciarlo andare: il professore ha assolutamente ragione, la crisi immobiliare è imminente, tassi di interesse a livelli visti raramente sono il primo segnale, ci dice il nostro amico. Va bene, noi comunque adesso lasciamo andare il professore, però torneremo a parlare di questo argomento che vedo interessa molto. Grazie a Marco Lenardi, professore dunque, dicevo, di economia politica all'Università degli Studi di Milano, e buon lavoro, a presto.
2: Arrivederci.
0: A presto, professore.
2: Arrivederci.
1: Subito andiamo direttamente ad ascoltare una canzone, quella di Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Ieri a Milano si è aperta una mostra che promette di farci guardare Matisse da un'angolatura diversa. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza. Resta al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, fino al 21 febbraio del 2027. Si tratta di all'incirca 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture in prestito da istituzioni come il Philadelphia Museum of Art, il MoMA, il Bargello di Firenze e tante altre. Accanto alle opere ci sono oggetti e tessuti prestati dal Museo Matisse di Nizza e dal Museo delle Civiltà di Roma, che per l'artista furono interlocutori assolutamente cruciali. In mostra ci sono anche fotografie d'epoca, alcune scattate dall'artista stesso durante il viaggio in Marocco. La mostra è curata da Ellen McBreen e da Chiara Gatti, storica e critica dell'arte, che è qui con noi oggi.
1: Ben trovata.
0: Buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Eccoci. Allora, partiamo subito dalla prima questione, cioè in che modo la scelta delle opere esposte al MUDEC può far emergere questo, diciamo così, dialogo segreto tra la sintesi formale anche di Matisse, i linguaggi della cultura ma non occidentali, e che tra l'altro che il museo per sua natura invece possiede e ha, custodisce. Quindi come si può combinare e come si è combinato questo tipo di opera?
2: Si è combinato attraverso appunto una serie di dialoghi molto puntuali, nel senso che in questi 4 anni di lavoro siamo andati proprio letteralmente a caccia di tutti quegli oggetti che lui ha collezionato, visto, studiato, acquistato e che teneva nelle sue stanze, appunto quel mondo nella stanza, per cui oggetti che durante i suoi viaggi in giro per il mondo, per cui da Marocco alla Spagna fino a Tahiti eccetera, passando per la Russia, l'America, Guadalupe eccetera, sono diventati una fonte di ispirazione, di studio e anche dei compagni di viaggio. Questi stessi oggetti ritornano nelle opere che si trovano in mostra, per cui nei dipinti, nelle incisioni, e sono protagonisti di queste scene e sono accostati proprio anche fisicamente alle stesse scene, per cui è tutto un gioco di rimandi molto virtuoso.
0: Quindi avete voluto raccontare un Matisse che forse il grande pubblico conosce meno?
2: Non è sicuramente il Matisse fauve, quello che abbiamo visto insomma sui nostri manuali del liceo, è un Matisse più intimo, un po' come diceva lei prima, più segreto, ed è un Matisse viaggiatore, un Matisse che studia tantissimo, curioso, affascinato dalle altre culture, che si dedica proprio a questa ricerca sul campo, per cui anche i soggetti che vedremo in mostra sono tutti legati a questi suoi ricordi di viaggio, o tessuti che ha collezionato, abiti che ha raccolto, questo guardaroba dal quale estraeva poi i caftani, le camicie e le faceva indossare alle sue modelle di ogni parte del mondo, e poi gli stessi oggetti che custodiva magari sopra il caminetto e che poi erano veramente capolavori dell'arte africana piuttosto che di altre culture, che diventavano poi i veri protagonisti di questi quadri. Sì, è decisamente un Matisse segreto.
1: Ecco, poi Matisse amava tantissimo i colori, vedevo anche a molte sue opere, ma lui considerava, diceva, l'arte come un rifugio terapeutico per lo spirito. E quindi mi chiedo se pensa che questa mostra, che insomma possa offrire al pubblico una chiave di lettura anche per poter, come dire, affrontare le complessità con un approccio un po' matissiano, mi si perdoni il termine.
2: Sì, anche di leggerezza. Lui, quando sta molto male, che reduce da un'operazione grave, insomma un tumore all'intestino orribile, lui si rigenera e subito dopo l'operazione inizia a lavorare ancora più eccitato e produttivo di sempre rispetto al passato, perché crede molto di più nel valore della vita, in quello che avrebbe come dire perso, e rivive dopo la malattia anche i suoi anni, soprattutto il suo viaggio a Tahiti, che è stato fondamentale. Pensa quando faceva snorkeling fra i pesci colorati degli atolli, e quello è una fonte di rigenerazione straordinaria per lui, per cui è una nuova vita per lui, rigenerato completamente nello spirito e anche nel corpo.
0: C'è poi anche un elemento importante, no? È il luogo in cui questa mostra viene ospitata, appunto il MUDEC, che non siamo in un museo dedicato esclusivamente all'arte moderna, ma in un museo che per sua natura proprio mette in relazione culture e civiltà diverse. Cosa cambia quindi quando Matisse viene raccontato proprio qui, Possiamo leggere questa scelta anche come, come dire, segnale di un modo nuovo di guardare al modernismo europeo, non più soltanto dal suo interno, ma anche attraverso le culture che lo hanno influenzato?
2: È fondamentale perché il MUDEC, essendo il Museo delle Culture, racconta appunto tutte le diversità, le ricchezze di queste altre culture. Lo sguardo di Matisse nasce e cresce ovviamente in epoca coloniale, per cui non possiamo non ricordare che era un uomo del suo tempo, ma allo stesso tempo insegna a guardare al mondo e le altre diversità delle culture extra-occidentali con grande curiosità e grande rispetto. Per cui a volte all'interno dei suoi quadri è interessante perché si trovano elementi di culture diverse posti in correlazione come se fossero una sorta di sincretismo e tutte insieme dialogano fra di loro, proprio quasi un monito all'abbattimento dei confini, delle diversità e anzi l'esaltazione delle diversità reciproche all'interno di un unico quadro, per cui lui le armonizza con uno sguardo veramente lungimirante, forse anche una forma di insegnamento.
1: Non c'è dubbio, io devo dire ho avuto una professoressa che era innamorata di Matisse e perché in qualche modo ha condizionato anche la grafica, io venivo da quel tipo di percorso e mi chiedo da questo punto di vista, facendo una domanda ulteriore, se anche i viaggi che ha fatto Matisse in Nord Africa, in Polinesia, hanno cambiato un po' la sua arte, cioè in questa mostra c'erano un po' degli stereotipi sull'esotismo che magari lui ha scardinato e comunque può spiegare anche il suo rapporto con le altre culture?
2: Sì, già quelle che diceva lei assolutamente sì, e poi la cultura cinese che è la cultura diciamo di quello che all'epoca è stata l'invenzione dell'Oriente, che appunto è stata proprio un'invenzione del suo tempo, l'Oriente come luogo magico, lontano, esotico, parole che oggi non usiamo più, però allo stesso tempo per lui sono stato una fondamentale insegnamento per l'utilizzo della linea e anche per liberarsi di quelle categorie occidentali, la prospettiva, il mondo classico, l'anatomia perfetta, che vengono rigenerate invece da una scoperta dell'arabesco, del colore puro, delle forme piatte che vengono proprio da queste altre culture.
1: Direi che
0: un messaggio. Abbiamo ancora un messaggio sì. Di Elena che scrive: vi ascolto in treno, ho sempre pensato a Matisse come al pittore facile, quello dei colori accesi e delle odalische, ma sento parlare di questa mostra come di un Matisse diverso. Per una persona che non ha studi di storia dell'arte, da dove conviene cominciare? Serve prepararsi o ci si può lasciare guidare dalle sale? Mi piacciono i vostri approfondimenti culturali. Grazie Elena, prego.
2: Assolutamente, è una mostra che accompagna proprio per mano il visitatore perché parte anche da quegli oggetti che lui custodiva con affetto, per cui sono oggetti che erano parte della sua vita quotidiana, molto intimo, dicevamo prima, in ogni sala si scopre un rapporto con un oggetto diverso che vengono dalla sua casa appunto e che ci riportano in questa famosa stanza dove lui ha raccolto tutto questo mondo ed non è un pittore facile, è un pittore complesso ma allo stesso tempo che parla a tutti per via della sua capacità di comprendere il mondo e di essere così libero da ogni forma di pregiudizio o anche di classificazione.
1: Molto bene, a questo punto non possiamo che augurare ovviamente buon weekend alla nostra ospite che è stata con noi, è stata gentilissima, ovviamente
0: ricordiamo fino al 21 febbraio sì. Al MUDEC di Milano la mostra di Matisse, Il mondo in una stanza.
1: Grazie bene, Chiara Gatti, grazie ancora.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Grazie ancora, presto. Allora io intanto ne approfitto, Vicky, per ricordare
0: approfittane.
1: Che Soul Kitchen di questo fine settimana si occupa di cinema e cucina con Daniele Rielli che tornerà a farci compagnia perché andremo a parlare del suo libro Lo Stregone, dove si parla molto di quello che accade all'interno di una cucina, di un ristorante stellato. Ne abbiamo approfittato per andare a fare una puntata dedicata a quello. E poi domenica specialmente con me, con Maurizio Mannoni e con nostri ospiti, da cui Roberto Zaccaria, e quindi insomma puntata ricchissima tra l'altro, e il nostro bene. Andrea Carbini, l'edicolante. Grazie a Samuele
0: molto
1: Campochiaro,
0: bene.
1: Grazie a Michele Ceci, grazie a Danila Vindigni. Ma sì, grazie anche a te, Vicky, perché alla fine.
0: Meno male,
1: adesso...
0: si è ricordato di me.
1: È arrivato Tommaso Lavizzari.
0: No, perché non lo fa mai. No?
1: Tommaso Lavizzari con Massimo Tedesco. E adesso possiamo dargli lo spazio. Ciao a tutti, ciao a te, Vicky.
0: Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 16 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
12: Ieri, dopo aver parlato abbondantemente di Malagò come durante tutta la settimana, è uscito un'ulteriore indiscrezione che potrebbe aprire un capitolo che potremmo seguire invece tutta la prossima settimana, perché l'avvocato Miele, che qualcuno conoscerà perché si era proposto anche lui come candidato per la FIGC, ha sollevato l'ipotesi che anche la candidatura e quindi il ruolo di commissario che ha assunto Malagò sia illegale, irregolare, per via di, della legge Severino e del divieto di pantouflage, ovvero che chi ha esercitato determinati poteri pubblici non può assumere per 3 anni incarichi presso soggetti privati destinati a quegli stessi poteri. E in questo caso uno si domanderà: ma che cos'è che c'è di privato? La FIGC è un ente privato con scopo pubblico. Vedremo la settimana prossima come si svilupperà questo problema, ma oggi riprende il weekend del campionato di Serie A, parleremo di questo, parleremo di motori perché in questo momento si sono appena concluse le prove della Formula 1, la MotoGP, che appunto ci terranno compagnia durante tutto il weekend. Ci sono anche gli aggiornamenti del tennis. Io saluto nel frattempo Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci invece in redazione, io sono Tommaso Lavizzari, questo è Sport Club. E tra pochissimo inizia questa puntata di venerdì 9 ottobre. Tra l'altro, il 9 ottobre 88-89 iniziò il primo campionato di Serie A, 18 squadre, poi vinto dall'Inter dei Record guidata da Trapattoni. Pensate quanto è cambiato il calcio.

Sheryl Crow con Alarm Clock. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali o scritti. Purtroppo cominciamo questa puntata con una pagina un po' triste, perché è venuto a mancare Federico, l'olandese volante che è stato compagno di lavoro per anni e anni e anni e anni, anni del nostro Roccia tedesco, del nostro regista, e quindi abbiamo pensato, essendo lui uno dei capisaldi, dei capostipiti, dei precursori della radio italiana, visto che iniziò addirittura con quelle radio, si chiamava Radio Veronica, era un'emittente pirata che trasmetteva sulle navi al largo delle coste olandesi, aggirando appunto il monopolio radiofonico dell'epoca. È veramente un personaggio che ha segnato la storia. Il nostro Roccia tedesco ha preso un piccolo stralcio, un piccolo brano dedicato alla presentazione di un suo libro. Ascoltiamolo per salutarlo come si deve.

0: Ciao, sono Federico l'Olandese Volante. Sta per uscire il mio nuovo romanzo, è già il terzo, questa volta con gli amici della Mondadori. Parla del mondo nascosto dietro i numerosi coffee shop dove milioni di giovani si riversano ogni anno in Olanda. Ma è anche un libro di viaggi, un libro romantico con dei personaggi incredibili che si incrociano nelle pagine. È un libro che ha odore di peccato, perciò per benisti, moralisti e soprattutto proibizionisti questo libro non fa per voi. Se invece avete un'anima rock, eccolo qua, il cartello olandese.
1: Era un grande appassionato di rock, come avete sentito, un uomo che ha vissuto veramente l'epoca del rock, quello vero, Pink Floyd, Doors, Rolling Stone, ed è uno di quei conduttori che apparteneva a quella stirpe capace di costruire veramente un rapporto personale con gli ascoltatori che prosegue e proseguirà, credo, per sempre. Passiamo però da un olandese all'altro, perché Max Verstappen ha appunto meritato la pole position quest'oggi nelle prove dedicate alla gara sprint che si terrà domani mattina alle 11 in quella di Singapore. Dietro di lui George Russell, staccato di appena 120 millesimi, ricordiamoci che partirà per ultimo invece nel Gran Premio perché ha cambiato la power unit e secondo il regolamento si parte per ultimo. Terzo Charles Leclerc con distaccato di soli 243 millesimi, per cui la Ferrari conferma dei segnali incoraggianti, anche se poi è talmente altalenante che ogni segnale incoraggiante poi diventa un segnale pessimo invece per quanto riguarda la sessione a seguire. Kimi Antonelli invece ha iniziato non troppo bene, lui a differenza del suo compagno Russell ha avuto tutte delle nuove modifiche, per cui può essere che abbia avuto effettivamente delle difficoltà in queste prime qualifiche, ma forse già questo weekend lui diventerà il più giovane campione del mondo della storia dei piloti di Formula 1. Sentiamo cosa dice del suo avversario Max Verstappen.
2: Ma sai, Max sicuramente sì, è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, poi probabilmente anche in vista del prossimo anno, e per questo sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente sarà... Mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina. Questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente sarà... Mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step e quindi...

0: decisione presa tutti assieme, dopo sì, sicuramente non è stata quella giusta, e dopo quello potevamo fare delle scelte migliori, quindi quando è così dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. Quello che abbiamo fatto, abbiamo già fatto un meeting per riguardare le scelte e come sono state fatte, su quale cose ci siamo basati per fare quelle scelte. E sì, abbiamo sicuramente migliorato il process. Dopo, se questi errori non succederanno mai più, questo solo il tempo ci dirà, però abbiamo lavorato tanto per fare in modo che siamo meglio preparati a queste scelte.
1: In quel di Shanghai invece il nostro Lorenzo Musetti è attualmente un set pari contro Zhu, 7-6 per il cinese, il primo set 3-6 per l'italiano. In questo momento sono al terzo set 5 pari, 15-0 per Musetti, servizio Zhu, per cui credo che la fine della partita la vivremo insieme. Speriamo che vada bene, perché è stata una giornata effettivamente di sorprese internazionali abbastanza negative, a partire da Djokovic, reduce appunto da un successo storico per lui ma anche per tutta la storia del tennis, eliminato al secondo turno invece di Master di Shanghai, Mille, il serbo appunto era reduce dal trionfo di Pechino, è stato battuto dal polacco Hurkacz in due set, 6-4 6-3. Berrettini è stato eliminato invece da Nakashima, il nostro Flavio Cobolli è stato invece sconfitto dal francese Adrien Mannarino. Speriamo pertanto che Lorenzo Musetti riesca a portare i colori italiani al prossimo turno. Chiaro, il grande assente di questo momento è Jannik Sinner. Volevo farvi sentire anche Berrettini che gli augura un pronto recupero, però non riusciamo. Adesso parleremo invece di calcio tra pochissimo con Enzo Palladini, con cui presenteremo questa prima giornata di Serie A.

0: Sass, Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Voi per scriverci o mandarci messaggi vocali dovete digitare il 334 11 11 622. È chiaro che non è la prima giornata di Serie A, ma è un po' come se lo fosse dopo questa lunga pausa, e ne parliamo per l'appunto con Enzo Palladini. Buon pomeriggio, ben trovato Enzo.
1: Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Allora, caro Enzo, è finita questa lunga pausa, non so, ti è piaciuta anzitutto? Cioè, ti piace questa nuova formula escogitata dalla FIFA, dalla UEFA, insomma, non so bene da chi, dai vertici del calcio, oppure si può fare meglio secondo te?
1: Forse si può fare meglio, però alla fine non era organizzata male, nel senso che comunque le partite sono state diluite bene e incredibilmente per questa lunga sosta ci sono sempre stati temi di cui parlare, non solo per noi italiani che comunque abbiamo avuto la disperazione della nazionale e poi la resurrezione almeno parziale della nostra nazionale, e poi vabbè, Cristiano Ronaldo, Messi, non ci siamo fatti mancare niente, hanno giocato tutte le grandi, la Croazia, lacrime, sorrisi, di tutto.
0: Esatto.
1: Per cui comunque alla fine pagine bianche nei giornali non le ho viste.
0: No, assolutamente, direi che qua in Italia poi ci siamo impegnati particolarmente per costruire una beautiful legata alla FIGC, CONI, eccetera eccetera. La prima domanda che ti faccio, ovviamente, stavo leggendo poco fa, appunto, lo dicevo ai nostri ascoltatori, che potrebbe aprirsi un ulteriore capitolo, perché sembra che l'avvocato Miele abbia detto che anche la scelta di Malagò come commissario potrebbe non essere legale dal punto di vista legislativo. Sarebbe veramente un ulteriore capitolo assurdo di una situazione ancora più assurda, e che credo che neanche tu nella tua lunga carriera abbia mai potuto vedere, analizzare, mai in nessun campionato, in nessuna federazione del mondo, credo.
1: Nel mondo non lo so, in Italia sicuramente no, perché comunque anche se poi anche nel passato ci sono state situazioni un po' torbide all'interno di federazione, lega, di governance del calcio italiano, quindi non è la prima volta. Se non dovesse essere adatto Malagò come commissario, metteranno un signor X commissario per questi due mesi, che non potrà fare niente, e poi rimetteranno Malagò. Ma penso che alla fine, in un modo o nell'altro, si salverà Malagò e andrà avanti a fare quello che deve fare, perché ormai è stato il designato e quindi alla fine sarà lui. Anche perché in tutto questo tempo io non ho letto qualcuno che proponesse un'alternativa credibile.
0: Bravo.
1: Malagò è stato proposto, si è proposto, ha deciso che voleva fare il presidente federale, e tutti gli hanno detto: ah sì signor Malagò, va bene. e quindi alla fine ha fatto quello che doveva fare, ma io un nome non l'ho letto, non l'ho letto
0: ma
1: da nessuna parte.
0: Ma non credo neanche che ci sia, non so, per esempio tu chi sceglieresti? Cioè hai un nome, perché l'unico nome che ho sentito potrebbero spostare Binaghi dal tennis alla federazione, però non è che ci può essere solo Binaghi
1: nel mondo. No, poi non è che, cioè il tennis sono due mondi diversi.
0: Esatto.
1: Non è che Binaghi, perché è nato Sinner sotto la sua gestione, che pura fortuna, può dire vabbè, magari nascerà un Messi, un Cristiano Ronaldo sotto la mia gestione. No, non è la stessa cosa.
0: Esatto.
1: Secondo me comunque è una cosa senza senso, cioè comunque uno che si è sempre occupato di tennis si deve occupare di tennis, uno che
0: sono
1: si è sempre
0: d'accordo.
1: Occupato di calcio, uno che fa il politico come Malagò, che può fare un po' tutto, che ha fatto comunque il CONI, che è diciamo l'insieme di tutte le federazioni, allora in qualche modo sa dove mettere le mani. Probabilmente io escludo che in Italia possa mai succedere quello che è successo in altri paesi, tipo l'Ucraina, dove Shevchenko è il presidente federale, perché un ex giocatore comunque ha una visione un po' parziale del mondo del calcio, ha la visione da giocatore, a meno che non compaia da qui in avanti uno che è stato giocatore, allenatore, magari anche direttore sportivo, e possa capire un pochino tutte le componenti. Se no io
0: calciatori degli ultimi anni non mi sembrano portati a ruoli come potevano essere un tempo i Boniperti, Bettega, insomma gente che aveva anche un certo standing e una certa un certo physique du role anche per ricoprire certi ruoli.
1: No, ma quelli della X Generation, ho in mente Damiano Tommasi.
0: Ah, ecco,
1: comunque hanno comunque le stimmate per poter fare i dirigenti, forse non i presidenti federali, perché magari ci vuole un qualcosina in più, che è magari anche l'esperienza. Però qualcuno di quella generazione nata tra gli anni 60 e gli anni 70, secondo me, avrebbe, studiando un po' e imparando come si fa il mestiere, la possibilità un domani di essere messi ad alti livelli in una federazione come quella del calcio italiano, che comunque è un posto complicato.
0: Eh sì, molto complicato. Passiamo per cui alla nostra Serie A, che riparte per l'appunto dopo 3 settimane, tanti infortuni, tanti giocatori in giro per il mondo, appunto, per vestire le maglie delle rispettive nazionali. Si riparte per cui in un clima abbastanza incerto, nel senso che al di là di Como Roma, che mi sembra la partita, e questa è la prima domanda che ti faccio, da cui potrebbe uscire effettivamente la avversaria dell'Inter per il campionato, ci sono anche poi tutta una serie di altre big del campionato che si trovano contro avversari ostici e soprattutto in condizioni non proprio freschissime, perché per l'appunto si sono ritrovate tutte quante da pochissimi giorni. Facci tu un quadro generale.
1: Ma secondo me, a prescindere da come andrà Como Roma, l'anti-Inter al momento è sicuramente la Roma, perché comunque ha più possibilità di scelta e ha dimostrato di avere comunque il physique du rôle per stare lì in testa, perché comunque anche quando ha avuto delle difficoltà le ha superate, ha delle scelte veramente ampie, perché comunque ha una doppia squadra, sembrava fosse un pochino più debole sulla fascia destra, ha trovato Lulli che va come una Formula 1,
0: è vero.
1: E quindi Molina alla fine deve fare un po' la sua alternativa, oppure spostarsi a sinistra quando non ce la fa Wesley, e quindi comunque veramente quando Malen è stanco, ma stanco perché dà in 60 minuti da quello che un altro giocatore dà in 100, e poi entra Castro, che comunque è un signor giocatore. In difesa Balerdi, secondo me, fra un mese sarà definito il miglior difensore del campionato italiano, perché è veramente forte tecnicamente.
0: Ma io pensavo fosse giovane, invece ha già 27 anni, cioè non pensavo fosse molto più giovane io in realtà.
1: Sì, ma è nell'età perfetta,
0: sì,
1: perché ha avuto qualche problema fisico, soprattutto ha avuto molti problemi di ambientamento quando è andato in Germania, poi è risorto quando è andato via dalla Germania, e secondo me è un giocatore veramente di livello elevatissimo, sarà sicuramente il prossimo titolare della nazionale argentina al posto di uno tra Romero e Lisandro Martinez, che comunque sono forti. Però Balerdi è un'altra cosa, Balerdi è un regista difensivo veramente straordinario.
0: Gasperini l'ha definito un giocatore che assomiglia molto a Baresi, secondo adesso forse magari un po' eccessivo come paragone, però dimostra il fatto che sicuramente come elemento è certamente valido, e come dicevi tu ha anche delle doti oltre la semplice marcatura e la fase
1: difensiva. Ha personalità, perché io l'ho visto la prima partita in cui è entrato, 20 minuti, a 20 minuti dalla fine, sembrava un giocatore che stava in Serie A da 15 anni,
0: è vero.
1: Con una disinvoltura, con una sicurezza in quello che fa, che veramente io raramente ho visto a un giocatore, soprattutto a un giocatore appena arrivato da un altro campionato e quasi da un altro mondo.
0: Senti, ma ti faccio una domanda un po' diversa, visto che abbiamo un minutino e mezzo più o meno per rispondere. Secondo te Nico Paz si merita il testimone di Messi come numero 10 dell'Argentina?
1: Se lo deve guadagnare. Al momento ho visto tante cose belle di Nico Paz, ho visto anche un piccolo difetto che forse nessuno ha sottolineato bene, che è quello di voler fare tutto lui quando le cose cominciano a non andare tanto bene, e si è visto un po' a Frosinone, dove a un certo punto ha pensato di poter risolvere la partita da solo mentre la squadra era in sofferenza, aveva sofferto moltissimo il ritmo del Frosinone, perché in queste prime giornate di campionato il Frosinone ha un ritmo asfissiante, e tra l'altro è stato notato anche da molti osservatori stranieri, non solo dagli osservatori italiani, che sono sempre più numerosi a vedere le partite del Frosinone, perché i giocatori stanno andando veramente a una velocità incredibile.
0: Secondo me la squadra rivelazione in assoluto.
1: Sì, Io non so quanto durerà, perché comunque comunque la storia ci insegna che quando una squadra neopromossa parte molto molto molto molto forte, poi rischia sempre di avere un contraccolpo.
0: Vedi
1: alla
0: Cremonese, vedi Cremonese l'anno scorso.
1: L'anno scorso la Cremonese la prima giornata ha vinto sul campo del Milan. E poi però per il resto del campionato è stata una sofferenza infinita, eccetera. E bisogna capire questo Raimondo, centravanti del Frosinone, quanto andrà avanti così ispirato, perché gli attaccanti sono fatti così, magari sono ispiratissimi per 7 giornate, poi per 5 magari si spengono. E chiaramente è un giocatore interessante, tutto quanto. E Però ecco, è tutto da vedere. È una rivelazione sicuramente insieme al Cagliari, ma sono due squadre molto diverse, però.
0: È vero,
1: perché il Frosinone basa
0: tutto 10 secondi,
1: sul ritmo.
0: Scusa.
1: E il Cagliari ha la miglior fase difensiva e chiudo.
0: Okay, grazie mille Enzo, comunque ti aspettiamo qua ospite, poi ci sentiamo tu ed io, così ci vieni a trovare, che abbiamo
1: con
0: un po'
1: piacere,
0: più di tempo per chiacchierare,
1: piacere.
0: Che gli argomenti con te si moltiplicano sempre ed è un piacere. Ti abbraccio, a prestissimo.
1: Altrettanto a voi.
0: Grazie mille a Enzo Palladini. Adesso il minuto d'oro e poi torniamo con Sport Club. Vedo già qualche messaggino. Nel frattempo ve lo dico, ragazzi, Musetti ha perso. Beh, cosa devo dirvi?
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo, le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 16 e 33 minuti.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Allora, vi dicevo che Lorenzo Musetti ha perso contro Zu 2-7-1. Dunque 7-6 per Zu il primo set, 3-6 per Musetti il secondo set, nuovamente 7-6 per il tennista cinese il terzo set, per cui direi che in mezza giornata abbiamo perso tutti i tennisti italiani impegnati in questo momento in Asia. Molto molto bene, direi. Andiamo a leggere un messaggio di Floriano e poi un altro di Roberto, che secondo me riassumono benissimo questa situazione Malagò. Certo che se l'obiezione di Malagò sollevata da Mieli, scusatemi, dopo quella legittimissima sull'incandidabilità e conseguente decadenza da presidente FIGC di Malagò fosse fondata, vorrebbe dire due cose. Sarebbe un'altra figura di melma planetaria a conferma del fatto che quei componenti del CONI Nostra, non mi è dispiaciuta, sono in pieno delirio di onnipotenza. E secondo, che Mieli meriterebbe la promozione sul campo come presidente della FIGC per meriti, perché ovviamente ha svelato degli arcani misteri che ci sono dietro. Ma il messaggio più bello è quello di Roberto, perché io la penso esattamente come lui dice: scusate, ma visto che a quanto pare l'unico presidente della FIGC disponibile è Malagò, perché non si è nominato un commissario che poi rieleggesse Malagò senza cadere nel ridicolo? Questa è la domanda più semplice di tutte, ma che io condivido, perché hanno fatto una cosa che alla fine a tutti quanti ha fatto storcere il naso. Se volevano confermare Malagò bastava trovare una strada camuffandola un po' meglio, ecco. Un tempo, secondo me, i politicanti italiani erano più bravi a camuffare i loro giochi di potere, ecco, chiamiamoli semplicemente giochi di potere. Adesso sono diventati un po' più complicati da questo punto di vista. Chiudiamo però, perché dobbiamo cambiare argomento. Se riusciremo lo riprenderemo alla fine, ma ricordatevi che il venerdì è il momento della pallanuoto rapallo femminile che andremo a sentire, per cui negli ultimi minuti di trasmissione. Adesso invece, tra pochissimo, andiamo a sentire Fabio Fagnani per parlare di MotoGP, che è arrivata in Indonesia e che da questo venerdì sembra che abbia dato vantaggio alle Aprilia, che si trovano bene su questo circuito.

0: Certo, devono essere più contenti perché una volta non più bravi a camuffare i loro giochi di potere. Ah, è un bello affare, invece di essere onesti e chiari e puliti, camuffano i giochi di potere. Ah, vabbè, hanno rotto le scatole tutti questi baroni che pensano che l'Italia senza di loro non va avanti. Cambiate, cambiate, gioventù, non è che siete tutti esperti per forza a fare tutto. Se non c'è Malagò non va avanti il mondo, se non c'è la Meloni non va avanti il mondo, avete stufato, siete vecchi.
1: Ma tu hai perfettamente ragione, ma forse non hai capito, io ero ironico, stavo scherzando, la penso esattamente come te, non è che preferivo prima per cui, cioè è chiaro, era ovvio, ero ironico, non ti devi arrabbiare perché sono assolutamente sulla tua stessa linea e se ci stai seguendo in questi giorni lo dovresti sapere. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, dovevo prima rispondere a un nostro ascoltatore che ci ha mandato un vocale, ma adesso passiamo alla MotoGP perché è con noi Fabio Fagnani, buon pomeriggio, ben trovato Fabio.
2: Ciao, ciao Tommy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Mi diceva Michele Ceci che sei un po' afono, cioè questi mali di stagione.
2: No. Sono stato 2 giorni a scuola muto, quindi immagina che fatica.
1: Contenti i tuoi studenti però, devo dire.
2: Sì, assolutamente.
1: Allora, caro Fabio, stavo dicendo che questo circuito di Mandalika in questo venerdì sembra favorevole alle Aprilia. Che cosa ci dici? Secondo te si confermeranno o cambierà qualcosa?
2: No, è una pista molto tendente alle caratteristiche dell'Aprilia. E già l'anno scorso fecero molto bene, e anche se poi non riuscirono ad ottenere il punteggio pieno, anche perché Bezzecchi proprio l'anno scorso incappò nell'incidente che fece infortunare Marc Marquez e li fece saltare gli ultimi 5 Gran Premi, quindi ecco, diciamo che per Marc non è un bel ricordo, ma per l'Aprilia invece sì, e andranno forte. Mi immagino che il podio possa essere colorato del marchio di Aprilia. Vediamo Marc quanto invece riuscirà a fare bene. Certo, non tirerà i remi in barca, però diciamo che arrivano qui sapendo Ducati e Marquez che non sarà esattamente il miglior Gran Premio. Poi vediamo, ovviamente le gare si costruiscono strada facendo.
1: Allora io ti faccio sentire, visto che sei oggi un po' afono, ti faccio aiutare direttamente da Bezzecchi, sentiamo cosa dice.
3: Speriamo di sì, ovviamente questo è l'obiettivo, non è facile perché Mark e Org sono in formissima, sono il migliore Mark e il migliore Org sicuramente della stagione, però dai, cercherò di essere il migliore Marco anch'io insieme a loro e lottare il più possibile.
1: Secondo te ce la può fare Fabio per vincere?
2: Prego,
1: se ce la può fare a recuperare, a vincere eventualmente il mondiale.
2: No, io credo che possa fare bene prossimamente, ma credo che ormai, a meno di errori clamorosi a livello sportivo di Martin e Marquez, saranno questi due a giocarsi il titolo, perché Bezzecchi ha buttato via tanti punti, perché l'abbiamo detto tante volte, purtroppo è incappato anche in qualche sfortuna, in qualche errore caratteriale, insomma ha fatto quello che i piloti esperti di solito non fanno, in cui non incappano. Ci sarà un motivo se Bezzecchi al massimo per ora ha fatto terzo nel mondiale, quindi è probabile che quest'anno si riconfermerà terzo, anche perché adesso Aprilia immagino che tra qualche gara dovrà decidere se favorire l'uno o l'altro. Sono giochi di squadra che un team come quello di Aprilia, ufficiale soprattutto, deve fare, anche se è una cosa molto Formula 1, però diciamo che quando hai il primo titolo della tua storia in MotoGP tra le mani, o quantomeno vicino a poterlo conquistare, devi in qualche modo aiutarti.
1: Sentiamo Marquez cosa dice di questo venerdì, che per lui è migliore delle aspettative.
4: Se c'è qualcuno davanti non va bene, ma sì che sono contento, perché alla fine è stato un venerdì meglio di quello che aspettava fare più fatica, aspettava essere più lontano, ma abbiamo partito già, era abbastanza vicino, e questo fatto che questo pomeriggio abbiamo lavorato un po' sul passo, è vero che il time attack ho fatto un pelino più di fatica, ma vediamo domani se possiamo fare un passo lì. E contento perché sì, sono quinto, ma aspettavo ancora peggio.
1: Sentiamo anche Martin a questo punto, il suo grande rivale, e poi te li faccio commentare.
5: Io penso che lo più, diciamo, sempre si parlava che io l'esperienza, forse Betz non ce l'ha per questo, ma alla fine Mark ha vinto 9 titoli, non so quanto ha vinto, ha perso tanti, allora lui ha molta più esperienza di noi, allora io proverò a fare il massimo, essere veloce, e se siamo intelligenti potremo non battere ma lottare con lui, ma se non siamo furbi e intelligenti sarà molto dura.
1: Fabio, secondo te dove si deciderà questo campionato?
2: Molto probabilmente si deciderà quando si rientrerà in Europa, non so se poi sarà a Valencia, sarebbe bello che si concludesse al Gran Premio finale conclusivo, che è anche più spettacolare. È difficile dirlo, bisogna anche capire dove uno dei due potrebbe sbagliare più dell'altro. Diciamo che qua il gioco delle dichiarazioni è a mettere pressione all'altro.
1: Esatto.
2: L'unico appunto che faccio a Martin è che ha detto, dopo aver detto non so quanti ne ha vinti, ne ha persi anche. Ecco, diciamo che Marquez difficilmente li ha persi quando poi arriva a essere un gioco a due, quando è a tu per tu con un altro avversario, un altro pilota, difficilmente sbaglia. Quindi insomma, non è facile, sarebbe forse la prima volta, se dovesse vincere Martin, che Marquez non vince quando è nella lotta a due.
1: Senti Fabio, io ho una domanda da farti, visto che oggi siamo un po' più tirati con i tempi perché abbiamo anche la palla nuoto dopo, di cui dobbiamo parlare come extra. Ti faccio una domanda invece sul regolamento che è uscito in settimana, riferito a quello che cambierà nella MotoGP la prossima stagione. Molti appassionati hanno storto il naso perché secondo loro c'è troppa modernità e si va in una direzione che non piace. Che idea ti sei fatto tu?
2: È bello concludere con questa domanda, no, perché il format è comunque, da una parte è ovvio che non puoi accontentare tutti,
1: è certo.
2: Da una parte, diciamolo, andava cambiato, quello in vigore oggi andava assolutamente cambiato, poi si è fatto il meglio possibile, probabilmente no, si è fatto qualcosa di migliorativo da qualche parte, sì, perché non era corretto secondo il punto di vista di tanti che ci fosse una sola qualifica a dettare due griglie di partenza. Se vuoi la mia opinione, sarebbe stato forse anche più bello adesso poi il warm up probabilmente lo rimetteranno, mm-hmm, perché a Moteghi è stato fondamentale per scegliere la mescola della gomma, e altrimenti non avrebbero finito metà della griglia di partenza, non sarebbe arrivata,
1: esatto,
2: al traguardo. Quindi fondamentale il warm up. Io credo che sia giusto che ci siano due qualifiche differenti per due gare differenti, mm-hmm, perché lo sono, e da questo punto di vista è giusto anche che non diventi la griglia di partenza del Gran Premio della domenica l'ordine d'arrivo della sprint, perché facciamo finta che per sbaglio Martin faccia cascare Marquez, cioè che sono primo e secondo nella sprint, e poi non partono ultimo e penultimo nel Gran Premio. Quindi è questo, diciamo che a livello di meritocrazia, secondo me il nuovo format premia un pochino di più. È vero che affatica un pochino di più i piloti, perché soprattutto i primi 12, perché con la nuova qualifica saranno i 12 più veloci a fare due volte la qualifica, faranno la Q1 uh-huh, tutti, e poi i 12 più veloci la Q2. Adesso invece è differente, perché sono prima le prequalifiche del venerdì che fanno accedere i 10 più veloci direttamente alla Q2, e tutti gli altri, quindi i più lenti, passami il termine, i meno veloci faranno la Q1. Questo perché? Per dare più spettacolo e vedere i piloti più forti, più veloci e anche,
1: certo,
2: mediaticamente più interessanti,
1: certo,
2: il più possibile.
1: È un po' una linea chiaramente che favorisce il nuovo modo di acquisire i contenuti dei giovani, diciamola così,
2: certo,
1: nel senso che favorisce chiaramente i TikTok, i social e tutte queste cose. Ci sta, il mondo cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Fabio, io ti do appuntamento per commentare la MotoGP settimana prossima, poi quando potrai tornerai a trovarci. Ti faccio comprendere.
2: Con una cosa,
1: certo,
2: però, scusami, Tommy,
1: vai, certo,
2: che secondo me è la miglior qualifica, proprio per andare incontro ai social, ma parlare anche al passato, era fare la vecchia Super Pole, cioè un pilota alla volta che ha tutta l'attenzione mediatica per quel giro lì di 1:30, 2 minuti. Tutti gli sponsor vengono visti dalle televisioni, il pilota mette in pratica tutto il suo talento e velocità senza essere disturbato da altri, e assolutamente perfetto per i social, perché puoi fare il reel, il TikTok, il post solo con momenti di quel
1: Guarda,
2: giro.
1: Fabio, non ti propongo a capo solo della MotoGP dopo questa, anche a capo della Figici, che secondo me ce ne avrebbe anche bisogno. Nel frattempo ti abbraccio.
2: Un saluto.
1: A presto, ciao caro Fabio. Allora,
2: ciao,
1: abbiamo sentito Fabio Fagnani. Tra pochissimo invece rientreremo in diretta per sentire, per l'appunto, la pallanuoto Recco femminile nella figura di Matteo Sacco, che è responsabile di comunicazione, perché tra un'oretta, no, due o poco più di due orette, scenderà in campo per le qualificazioni di Champions League.

0: Rolling Stones con In The Stars. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. È con noi in questo momento Matteo Sacco, responsabile comunicazione ufficio stampa del Rapallo Pallanuoto femminile. Buon pomeriggio, ben trovato Matteo.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, buon pomeriggio. Come ho anticipato poco fa, prima di appunto metterci in collegamento con te, vi trovate in Ungheria perché tra poco più di due ore scenderete in campo contro il Dunaújváros, spero di averlo pronunciato correttamente, perché dovrete giocare la prima partita delle due che vi potrebbero portare alla qualificazione per la Champions League. Sensazioni, dacci un po' il polso della squadra a questo punto, visto che siamo veramente agli sgoccioli.
1: Allora sì, tra poco più di due ore scendiamo in acqua, insomma la terra magiana, la terra ungherese di tradizione pallanuotistica, per cui insomma troveremo sicuramente due squadre che poi sono una, quella del Dunaújváros ungherese, la seconda dello Zan olandese, per il preliminare di Champions, sicuramente motivate, pronte, loro sono molto forti e noi abbiamo iniziato il campionato settimana scorsa ad Ancona, con una vittoria col 20-7, diciamo loro hanno iniziato molto prima in estate, hanno già 4-5 partite all'interno del loro ruolino di marcia, quindi insomma diciamo che dal punto di vista atletico sono forse un po' più preparate di noi, ma sicuramente la fame che abbiamo noi di conquistare il massimo numero di vittorie sia in Italia sia in Europa è sicuramente tanta.
0: L'anno scorso tra l'altro siete riusciti a passare il turno, se non ricordo male, proprio nella stessa piscina e contro le stesse avversarie, o ricordo male? Perché l'anno scorso seguivo con l'Apo le vostre vicissitudini, vado a memoria in questo momento.
1: Ricordi molto bene, è stata proprio quella vasca che ci ha permesso di staccare il ticket poi per accedere ai gironi, alla fase a gironi, dove poi abbiamo incontrato lo Spandau di Berlino, il Ferencváros, Gulyagmeni, squadre che poi sono arrivate, Gulyagmeni e Ferencváros in finale in Final Four di Champions League, quindi insomma è una vasca che a noi ha portato bene, speriamo lo faccia anche quest'anno. Diciamo che anche in caso di non passaggio del turno, quindi di uno o più sconfitte, abbiamo comunque il paracadute dell'Eurocup, perché essendoci qualificate terze lo scorso anno in campionato, in caso di non passaggio nel turno accederemo direttamente alle fasi a gironi dell'Eurocup, che insomma comunque per fare un paragone calcistico, se così vogliamo definirlo, è un po' la Coppa UEFA, quella che è la vecchia Coppa UEFA del calcio.
0: Come ci ha spiegato settimana scorsa la vostra capitana. Senti, ma a proposito appunto Roberta Bianconi, che abbiamo avuto il piacere di ospitare, che è anche una, voglio dire, un'atleta olimpica di un certo spessore,
1: e con capitana del Sette Rozza.
0: Esatto, e anche, voglio dire, autrice di 6 reti nella celebre finale che le consegnò appunto la medaglia di bronzo al nostro Sette Rosa. E volevo chiederti appunto, visto che ci sono stati tanti acquisti importanti, ho già chiesto a lei quali sono i vostri obiettivi stagionali.
1: Allora, sicuramente migliorare la posizione dello scorso anno, quindi l'anno scorso siamo usciti in semifinale, playoff e scudetto contro un fortissimo Catania lo scorso anno e siamo arrivati terzi per quanto riguarda la Coppa Italia, insomma il piazzamento italiano è stato al terzo posto. In Europa siamo usciti dopo la fase a gironi, come appunto vi dicevo prima, con Ferencváros, Gulyagmeni e Olympiakos. Quest'anno sicuramente l'idea è quella in Italia di sicuramente provare a vincere qualcosa, qualche trofeo o altro tra campionato e Coppa Italia, e in Europa migliorare sicuramente la nostra posizione. Sono tutti, come dire, obiettivi ambiziosi, ma Presidente Antonucci e insomma è tutto il club fa dell'ambizione un fiore all'occhiello, per cui non potrebbe essere diversamente, ecco.
0: E noi con Giornale Radio siamo al vostro fianco, lo saremo per tutta la stagione, continueremo a raccontare.
1: Un grande piacere e onore.
0: Ma è un grandissimo piacere anche per noi, perché poi la pallanuoto è uno sport meraviglioso di cui noi siamo tra i primissimi al mondo e secondo me se ne parla sempre troppo poco, per cui io sono molto contento di poter seguire con voi le vicissitudini, diciamo, della vostra squadra e della pallanuoto femminile. Poi, come ho fatto in settimana, racconteremo anche il versante maschile, dove c'è la Prorecco, che forse è più conosciuta dal pubblico, ma non per questo la Rapallo pallanuoto femminile è meno importante. Io ti abbraccio, vi faccio l'in bocca al lupo più grande che posso farvi a nome
1: di
0: tutta la radio e non dico altro. Ci sentiamo vincitori, speriamo, settimana prossima.
1: Speriamo. Un saluto a tutta la redazione, a tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: in bocca al lupo a tutte le ragazze. A prestissimo.
1: Evviva il lupo, grazie.
0: Buona partita, buona partita. Allora, ragazzi, abbiamo sentito per l'appunto la pallanuoto femminile del Rapallo. Speriamo, ragazzi, che riescano a porre. Perché sarebbe molto più interessante anche per noi poter raccontare la Champions League. Non che la Coppa UEFA, come l'ha chiamata lui, della pallanuoto sia meno interessante. Però, insomma, ecco, diciamo che avere la bellezza della Champions League non sarebbe per niente male. A proposito di competizioni europee, faccio un piccolo passo indietro perché ho tralasciato di ricordarvi quello che è accaduto proprio ieri sera per quanto riguarda il basket. L'immagine della televisione che ho davanti mi ha ricordato che appunto avevo tralasciato il basket, perché l'Olimpia Milano, con un risultato tra l'altro palindromo, perché ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv a Belgrado, ha fatto abbastanza un'altra figuraccia. E devo dire la verità che in questo momento la squadra di Pepe Poeta, che è stato lo stesso a dire che in questo momento la squadra è un po' confusa, deve un po' recuperare, perché se era partita meglio della Virtus Bologna, ha proseguito decisamente peggio. La Virtus Bologna, infatti, la squadra di Alex Mumbrù, ha vinto 94-87 ieri sera in casa del Bayern Monaco, per cui non una piazza facilissima, conquistando la seconda vittoria europea consecutiva dopo che avevano battuto l'Olympiacos, campioni d'Europa. Vi ricordate che Chicco Giuliani era stato qua da noi ottimo profeta, perché ci aveva appunto detto: vedrete che secondo me ce la potrebbe assolutamente fare. Infatti ce l'ha fatta. Vedremo che cosa succederà nel weekend, perché torna il campionato italiano: sabato Udine Trento, Varese Trieste, domenica Milano Treviso alle 16, il derby romano di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa proprio con Carlo Ferrario, ieri con Carlo Ferrario, proprio ieri. E poi ci sarà Venezia Virtus alle 19, una domenica appunto che ci dirà se il Bologna a questo punto è pronto a consolidare la propria crescita e se Milano riuscirà a reagire e a ritrovare un equilibrio che fino ad ora le è effettivamente mancato. Ma è un po' una situazione che è caratteristica per la Milano del basket, perché ogni anno inizia così vacillando e poi si riassesta e verso la fine, se riesce a trovare le chiavi giuste, vince, altrimenti cede il passo agli altri. Io vi auguro nel frattempo buon weekend. Vi ricordo, adesso vi lascio a Italiano Limits con Roberto Poletti e Lorenzo Cappadoni in cabina di regia e Matteo Respinti in redazione. Ringrazio e saluto Massimo Roccia Tedesco, appunto il mio regista, posso dire così, il mio regista grande Massimo Roccia Tedesco. Ringrazio e saluto anche Michele Ceci, che nel frattempo è sceso qua a salutarci. Ieri era in trasferta ma oggi è tornato in redazione. Vi auguro buon weekend, restate con Giornale Radio e mi raccomando, alle 16 lunedì, se non avete ancora fatto, accendete la radio su Giornale Radio e seguite Sport Club. Buon weekend a tutti.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Assegnato alla giurista Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute ai crimini internazionali, le sue prime parole. Decisione vergognosa, tuonano Israele e Stati Uniti, Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Bruxelles a ferro e fuoco, scontri tra polizia e giovani incappucciati a margine della manifestazione contro le misure di austerità. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, doppia tromba marina a Marsala, 11 feriti, allerta arancione nel Lazio e in Campania.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro e Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Così da Norimberga Navi Pillay, alla quale è stato assegnato questa mattina il premio Nobel per la pace. 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite. Il servizio.
9: Una scelta che stavolta piacerà a molti nell'opinione pubblica, molto meno ad alcuni dei potenti. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navratnam Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca da uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani e attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
8: E arriva la prima indiretta reazione USA al Nobel assegnato a Pillay. Condiviso da Trump, il post israeliano che definisce una vergogna irreparabile la decisione di Oslo e in cui la giurista viene bollata come nemica di Israele e degli Stati Uniti. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre un altro fronte. L'alto commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Forte tensione a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Torniamo in Italia. All'alba di oggi l'ultima produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Poi l'altoforno è stato messo al regime minimo in attesa dell'ultimo ricorso in Cassazione per garantire la continuità aziendale. Sentiamo.
10: È una giornata triste, dopo l'ultima colata a caldo ci siamo abbracciati. Così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto, dopo la disattivazione dell'altoforno, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Più precisamente l'altoforno 2, l'unico ancora attivo, è stato posto in preriscaldo, cioè a regime minimo, non in grado di produrre acciaio. È l'anticamera dello spegnimento vero e proprio, che è stato imposto a luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha giudicato prevalente l'interesse a tutelare la salute pubblica rispetto a qualsiasi altro diritto. Corte milanese che ha poi respinto ogni richiesta di sospensiva, perché spegnere un altoforno significa non poterlo più riaccendere se non a costi enormi, quasi 2 miliardi di euro. Acciaierie d'Italia ha presentato ricorso su cui la Cassazione si esprimerà a breve, ma il tempo è strettissimo. Se anche la Cassazione si esprimerà a favore dello stop, calerà il sipario sulla più grande acciaieria d'Europa con 60 anni di storia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. Problemi anche in Puglia. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage. In Campania il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Tennis, Jannik Sinner, ancora ai box, non tornerà in campo prima del 2027 per via dell'infortunio al ginocchio. Intanto da Shanghai arrivano parole di incoraggiamento da Djokovic. Sentiamo.
11: Fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. Parola di Novak Djokovic, che di ritorni e regni se ne intende, oltre che esperto di elisir di lunga vita dall'alto delle sue 39 primavere. Dunque può dormire sonni tranquilli Jannik Sinner, che ha scelto di riposarsi per guarire completamente dall'infiammazione al ginocchio destro. Il 25enne fuori classe di San Candido, che prima delle Finals ATP cederà il numero uno del mondo a Sasha Zverev, si concentrerà sul lavoro di rafforzamento della muscolatura e sulla stabilità dell'arco con carichi progressivi. Al di là di tutto, spunta già una data di ritorno il 13 gennaio 2027 allo show pre-Australian Open, il One Point Slam, che incrocia professionisti e tennisti amatoriali, con $1 milioni per il vincitore, non proprio spiccioli. Tutto verrà deciso più avanti, dopo che si rinnoverà, salvo ribaltoni, il sodalizio con il mentore Darren Cahill, almeno fino al Roland Garros, l'unico slam mancante. Ma prima di tutto, meglio pensare alla salute, che, come diceva Oscar Wilde, è il primo dovere della vita. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
13: Buonasera, buonasera, venerdì 9 ottobre, Italia No Limits e le rinunce degli italiani. Tirate la cinghia, raccontatemelo, state cominciando a tirare la cinghia. L'Istat dice che tanti italiani, un terzo delle famiglie, risparmia sul cibo. Ma è così? State cominciando a ridurre i consumi? State tagliando la cinghia perché non ce la fate? E allora, non vorrei essere menagramo, ma voglio fare questa trasmissione per far capire al palazzo che forse è vero che qualcuno tira la cinghia. Voi su cosa risparmiate? A cosa rinunciate? State tirando la cinghia. 334 11 11 622.
14: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight,

puntata 25 della seconda stagione di Italiano Limits. Siamo qui dalle 17 alle 20. Nell'ultima parte parleremo un po' di sondaggi e di una specie di inversione di rotta per quanto riguarda Vannacci, che scende giù, ma scende giù anche il potere d'acquisto degli italiani. Prima parte della nostra trasmissione, oggi vi poniamo una domanda semplicissima che riguarda direttamente la vita quotidiana di tutti noi. Voi su cosa tirate la cinghia? Perché tutti, almeno una volta, abbiamo utilizzato questa espressione: tirare la cinghia, stringere la cintura, fare qualche sacrificio. Ma oggi vogliamo capire quali sacrifici stanno facendo davvero gli italiani. C'è chi ha smesso di andare al ristorante, chi ha rinunciato alle vacanze, chi aspetta i saldi per comprarsi un paio di scarpe. Qualche sacrificio, ma oggi vogliamo capire quali sacrifici stanno facendo davvero gli italiani. C'è chi ha smesso di andare al ristorante, chi ha rinunciato alle vacanze, chi aspetta i saldi per comprarsi un paio di scarpe, chi cerca le offerte al supermercato.

0: arrivati a rinunciare a una visita medica, a rimandare un controllo, a scegliere prodotti alimentari meno costosi e soprattutto rispetto a qualche anno fa, con lo stesso stipendio, riuscite ancora a permettervi le stesse cose? Perché quando parliamo di economia siamo abituati a ragionare in termini di inflazione, crescita, occupazione, PIL, ma poi c'è un'economia molto più concreta, quella del carrello della spesa e del conto corrente a fine mese. E oggi vogliamo partire proprio da lì. 334 11 11 622, mi raccomando, telefonate graditissime, messaggi scritti graditi e WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp ancora più graditi. 334 11 11 622. A darci lo spunto è un articolo pubblicato questa mattina da Repubblica che riprende gli ultimi dati Istat sui consumi delle famiglie italiane. Ma quanto stanno effettivamente risparmiando gli italiani? Su quali spese stanno tagliando? E soprattutto chi è costretto a fare i sacrifici maggiori? Lo ricostruiamo nella scheda Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Tirare la cinghia, cioè chi mangia meno dimagrisce e deve quindi stringere la cintura di un buco. Ed è esattamente ciò che sta accadendo a una parte consistente delle famiglie italiane. Secondo i dati Istat riportati da Repubblica nel 2025, la spesa complessiva per i consumi è rimasta quasi invariata. Ma dietro la media nazionale si nasconde un dato molto più significativo. Quasi un terzo delle famiglie ha ridotto persino gli acquisti dei beni di maggiore necessità, a partire da cibo, bevande e prodotti per l'igiene personale. Ancora più diffuse le rinunce considerate meno essenziali. Il 43,8% delle famiglie ha tagliato su scarpe e vestiti, il 40,1% su viaggi e vacanze e circa una famiglia su 5 ha ridotto anche le visite mediche. La spesa media mensile delle famiglie italiane è di 2.782 euro, ma le differenze sono enormi. Nel nord-est si spende circa il 40% in più rispetto al sud. In Trentino-Alto Adige si arriva a circa 3.444 euro al mese, mentre in Puglia ci si ferma a 1.975. A pesare maggiormente sul bilancio sono case e bollette, che assorbono il 36% della spesa. E tra i più esposti figurano gli anziani e le famiglie con redditi più bassi. Insomma, tirare la cinghia non significa più soltanto rinunciare alle vacanze, ma per una quota sempre più crescente di italiani significa dover risparmiare sul cibo, sulla salute e sulle necessità quotidiane.
0: E allora torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto: su cosa tirate la cinghia? C'è una domanda, una questione che vorremmo approfondire. Quali sono le spese alle quali non rinuncereste mai, neppure in un momento di difficoltà? Per qualcuno sono le vacanze, magari l'ultima settimana di riposo dopo un anno di lavoro, per altri è una cena fuori con la famiglia, per altri ancora è poter comprare i propri figli quello di cui hanno bisogno. E invece qual è stata la prima cosa che avete tagliato quando avete cominciato a fare economia? Ma soprattutto vogliamo capire una cosa: state tirando la cinghia perché effettivamente avete meno soldi o perché avete paura di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi? Oggi la domanda di Italiano Limits è solo su di voi. Allora, al 334 11 11 622, sono Salvatore da Milano. Quest'anno non ho fatto l'abbonamento in palestra da 380 euro. Quei soldini prevedo che andranno negli aumenti di gas e luce. Da gennaio scorso, quando ho il turno di mattina, sveglia alle 5.30, mi fermo solo al bar per un caffè al posto del solito cappuccino e brioche, che sono aumentati. Il mutuo è aumentato di poco, si tira avanti. Questo è Salvatore da Milano, quest'altro è un vocale.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Gaetano da Monza. La domanda giusta, secondo me, non è tanto a cosa rinunciamo noi, ormai con 1.800 euro massimo di stipendio, noi poveri mortali, dobbiamo rinunciare a molte cose, ma la domanda, secondo me, è al palazzo: a cosa siete disposti voi a rinunciare? Perché per me, secondo me, scusate, loro non sono disposti a rinunciare a nulla.

0: perché con 1800 euro loro non riuscirebbero a campare. Noi invece con figli a carico, con auto da pagare, pollo, assicurazione, spese, mutuo e tutto, facciamo i salti mortali. Quindi la verità è che fanno rinunciare a noi e loro sono belli tranquilli a godersela. Sembra un discorso populista, forse lo è, io non lo sono, però stiamo iniziando a diventare veramente stanchi di questa retorica. Buona giornata, buon pomeriggio e grazie sempre.
1: No, grazie sempre a lei, con le sue puntualizzazioni, le sue osservazioni. Ha ragione lei, non è populismo questo qui. 334 11 11 622, tra poco.

0: E allora vi sto chiedendo al 334 11 11 622, sempre perché questa radio è ascoltata anche dal palazzo, su cosa state tirando la cinghia. Mi ha colpito ad esempio il messaggio di prima di Salvatore da Milano, niente abbonamento in palestra da 380 euro, che una volta era una cifra contenuta per un anno, e quei soldi li ammortizzerà, serviranno ad ammortizzare gli aumenti di luce e gas. Niente cornetto e brioche, ma solo il caffè. Poi Ferruccio scrive: ciao Poletti, io me li faccio bastare a prescindere, che non ho capito cosa voglia dire, nel senso che comunque se ti bastano a prescindere i soldi o ne prendi tanti e quindi non senti il peso degli aumenti, oppure sei abituato per tradizione a risparmiare, a farteli bastare, sicuramente non fai il passo più lungo della gamba. Quindi vi sto chiedendo, ditemi al 334 11 11 622 che cosa vi porta a risparmiare se tirate la cinghia. Leggevo oggi che a Torino c'è un'iniziativa della San Vincenzo, progetto nei suoi panni, capire sulla propria pelle cosa significa la povertà. Nasce con questo obiettivo nei suoi panni il progetto della società San Vincenzo De Paoli di Torino, che attraverso un'esperienza digitale interattiva invita a mettersi nei panni di chi vive una situazione di povertà per un mese virtuale. Chi lo prova entra nella vita quotidiana di una famiglia indigente e deve prendere decisioni reali: la spesa, le bollette, le necessità dei figli, le emergenze, e scopre così che anche una scelta apparentemente banale può avere conseguenze importanti. Un'esperienza che va al di là dei freddi numeri sulla povertà e fa capire le reali difficoltà di chi vive questa situazione. Abbiamo voluto creare uno strumento capace di parlare soprattutto al cuore delle persone, spiega Rodrigo Sardi, presidente della società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Torino. Il nostro obiettivo è aumentare la sensibilità verso i poveri e accrescere la carità, promuovendo la cultura della solidarietà in un mondo sempre più individualistico. Insomma, preso e mettono in un simulatore virtuale delle persone per fargli prendere delle decisioni di tutti i giorni da famiglie di famiglie povere. Ecco, poi naturalmente alla fine dell'esperienza virtuale uno può decidere se fare un gesto concreto di solidarietà sostenendo le attività San Vincenzo. Però vi rendete conto che quel simulatore che sta a Torino lo potrebbero semplicemente traslocare davanti a Camera o a Senato, otterrebbero magari qualche risultato in più, credo. Sentiamo i vostri vocali.
1: Buongiorno, sì, buonasera dottor Poletti, lui sta a Milano. Mando un vocale anche per riempire un attimino, visto che oggi sono uscito prima dal lavoro, quest'anno, essendo che vabbè, è nato un bambino in casa e mia moglie studia, e quindi io ho dovuto interrompere i miei studi in economia, essendo che io lavoro in una fintech come account executive, quindi scorse di percentuali, e niente, non l'unico modo giustamente era studiare la sera in una università privata, ma erano rate da 300 euro. Chiaramente c'è chi sta peggio, per carità, infatti è giusto per contribuire al programma, no? Però è un dettaglio piccolino che comunque so che ricomincerò, perché comunque ho 28 anni e già sono nel settore per il quale sto studiando, quindi in realtà faccio una professione che richiede la laurea, fortunatamente per me. Però non nego che ha fatto male dover interrompere per questo motivo qua.
2: Guardi Poletti, io posso raccontare l'esperienza di uno che tra virgolette sta bene, nel senso che io sono in pensione con la Fornero, senza agevolazioni pensionistiche, nel 2022, dopodiché lavoro ancora, quindi ho pensione e stipendio, e ho avuto problemi di salute che ho risolto spendendo 10.000 euro, per fortuna quindi risolte, quindi dopo quasi 4 anni che prendo pensione e stipendio, non ho messo via un soldo, ho ancora quelli, ho ancora sul conto corrente quelli che ho preso che avevo dopo la liquidazione. Quindi questo è, non riesce a mettere via niente. E tu dici, sono stufo, non vado più a lavorare, c'è questa opportunità, facciamola durare finché va. E perlomeno si risolvono i problemi.
0: Sempre Ferruccio mi risponde al 334 11 11 622, ne prendo pochi ma in qualche modo me li faccio bastare. Poi Giovanni da Ferrara, buonasera Poletti, siamo in tanti ad avere un reddito inferiore a 1700-1800 euro ed è doveroso che chi ci governa lo tenga presente, perché c'è tanto da pianificare per ottenere un migliore equilibrio. Ma a voi giornalisti cosa chiedo? Che siate cassa di risonanza di una voce che nessuno ascolta. È ora che tutti paghino le tasse. Non voglio più sentire che certe categorie di servizi e del lusso dichiarino meno di 28.000 euro l'anno, così forse dovremmo tirare meno la cinghia. Questo è Giovanni da Ferrara, che ha tutte le ragioni del mondo. Voglio sapere per favore su cosa tirate la cinghia, voglio che non vi vergognate, non c'è niente da vergognarsi, bisogna tenere la vergogna per qualcun altro, non per noi, ma per chi in questa situazione ci ha gettati. 334 11 11 622, forza con i vocali, la linea libera per registrare i vostri vocali, forza forza.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli per ripristino, a seguito di un allagamento è chiuso il tratto della statale 74 domiziana tra Giuliano e Varcaturo in ambo i sensi. Per questo motivo ci sono circa 2 chilometri di code tra Quarto e l'uscita obbligatoria di Varcaturo provenendo da Pozzuoli. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code tra Ponte Milvio e Nomentana verso San Giovanni e da Nomentana e il Parioli verso lo stadio. Code anche sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe verso il raccordo su Viale Castrense in ambo i sensi e sul tratto interno della A24 tra la tangenziale via Fiorentini verso il raccordo. Code inoltre sul grande raccordo anulare tra Pontina e San Giovanni in carreggiata esterna. In A14 code per lavori tra Roseto e Pineto verso Taranto e per un incidente code tra Grotta Mare e Pedaso in ambo i sensi. In Toscana per un incidente circa 4 chilometri di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente, inoltre 2 chilometri di code sull'Aurelia tra Livorno Centro e Livorno Sud verso Roma. In A1 per un incidente code tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In A4 code a tratti tra Peschiera e Desenzano verso Torino. Code inoltre a Desenzano sulla provinciale 11 in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In est da San Donato a Cascinagobba verso Monza e nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Torino code in tangenziale nord da Caselle a Statale 24 verso Collegno e per un incidente sul raccordo di Casella tra uscita 2 e uscita 3 verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Dottor Poletti, buonasera. E abbiamo cominciato a ridurre i costi mensili, cioè quello che potevamo ritenere superfluo. Disdetta Sky, il pranzo del sabato con la pizzetta della domenica. Ma questo veramente sono cose stupide, insomma, però possiamo far fronte a qualche altro costo che ci aspettiamo. Ma il problema sta nelle persone che non riescono proprio. Io ho un esempio di una persona che purtroppo ha perso il lavoro un paio d'anni fa, questa situazione lo ha fatto poi separare dalla moglie, quindi la moglie è andata via, lui non riesce a contenere i costi della casa, delle bollette, gli hanno staccata la corrente, quindi gli diamo una mano così tra amici, gli diamo, carichiamo il telefonino, gli facciamo un po' di spesa, ha riallacciato la corrente, però è umiliante, questa persona si sente veramente umiliata, ha 64 anni, ma chi le guarda queste persone? Chi le guarda? Non lo dico.

0: E allora avete sentito l'abbonamento a Sky? Anche a me è capitato di disdire degli abbonamenti magari inutili, perché penso che ci possano essere dei problemi con i soldini, e non c'è niente di cui vergognarsi in un periodo tanto particolare. Vi sto chiedendo su cosa state tirando la cinghia. Intanto continua questo mio dialogo con Ferruccio, che dice: io al supermercato prendo i prodotti, prendo sempre i prodotti con l'etichetta prezzo più basso. Per ora sono ancora vivo. Ma andiamo a capire da una vera esperta, che è stata per anni direttrice all'Istat, Linda Laura Sabbadini, che saluto, bentornata Linda Laura Sabbadini. Andiamo.
1: Grazie.
0: Buonasera, andiamo. Io sto facendo questo esperimento sociale, sto chiedendo su cosa tirano la cinghia agli italiani, e viene fuori anche un paese di gente solidale che aiuta gli altri, eccetera. Però io, quando leggo Linda Laura Sabbadini, oggi Rosaria Amato su Repubblica, che mi racconta. Non mi racconta, mi propone dei dati Istat in cui, insomma, si dice che gli italiani stringono la cinghia, un terzo delle famiglie risparmia sul cibo. Mi preoccupo, e com'è la situazione? E dal punto di vista delle statistiche, che non sono di parte, lo diciamo subito, le statistiche, l'abbiamo detto anche l'altra volta, non sono di parte, fotografano il paese, e questa è una fotografia, nulla di più.
1: Esatto, quello che l'Istat ci ha raccontato è proprio questo, che lo scorso anno, perché i dati sono relativi al 2025, noi
0: quando
1: abbiamo...
0: stavamo meglio, mi perdoni se le
1: sì,
0: do sulla voce,
1: esatto.
0: Quando stavamo meglio,
1: sì.
0: Quando stavamo meglio,
1: sì.
0: Accidenti.
1: Qua.
0: Accidenti.
1: E eravamo al 29% delle famiglie che diceva di aver limitato la spesa per il cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità oppure la qualità dei prodotti che aveva acquistato, e che un terzo delle famiglie aveva limitato quella per le bevande, e stavamo intorno a un 33,8%. Quindi questo è un dato che va considerato. Nello stesso tempo, una delle voci su cui le famiglie sottolineavano di aver limitato di più la spesa è quella per abbigliamento e calzatura, ma è questo già da vari anni, perché addirittura qui si arriva al 43%, percentuale che poi è più alta nel mezzogiorno del paese, dove supera il 50%, siamo, mi pare, intorno al 52%. Quindi queste, diciamo, che sono le, in qualche modo, le strategie che le famiglie si danno nel momento in cui devono affrontare delle situazioni che diventano un po' più critiche da un punto di vista economico. È chiaro che adesso, con il balzo e l'incremento che c'è stato dell'inflazione, che abbiamo visto nell'ultimo mese è balzata al 4,1%, soprattutto per i beni per l'energia, è chiaro che nel 2026 questa cosa inciderà di più.
0: Senta, Linda Laura Sabbadini, c'è da vergognarsi a dire che si stringe la cinghia, perché abbiamo sempre queste remore a dire: stiamo tagliando, vogliamo farci vedere più grandi di quel che siamo, ci permettiamo cose che magari non ci possiamo permettere, e poi però alla fine
1: Lo so, questo è un momento particolarmente critico che noi stiamo passando e che viene tra l'altro dopo anni in cui avevamo recuperato, però non dimentichiamoci che quando l'inflazione, quando crescono i prezzi, non è che successivamente nel momento in cui ci ritroviamo che il tasso di inflazione è più basso, no? Come è stato nel 2024, nel 2025. Questo non è che vuol dire che siamo tornati ai livelli precedenti al 2022, no? Nel momento in cui abbiamo avuto l'inflazione più alta in assoluto, il 22 e il 23, con l'invasione dell'Ucraina e tutti i problemi energetici che ci sono stati. E no, cioè noi non siamo tornati indietro, quindi questo incremento che c'è di prezzi si va a aggiungere a quello che già avevamo vissuto in quei due anni.
0: Certo. Va bene, io ringrazio, perché fa sempre riflettere quello che dice la nostra linda Laura Sabbadini, che ringrazio davvero per la sua analisi.
1: Grazie mille a voi.
0: Buona serata. E allora, avete sentito la nostra ospite per molto tempo all'Istat, esperta, credo 200 pubblicazioni al suo attivo. Quando oggi leggiamo che un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, sono dati di un anno fa, adesso è ancora peggio. Io voglio sapere, voi su cosa risparmiate? Voglio sapere se e come tirate la cinghia, ma non è per fare la radio del dolore, non è per fare per farmi i fatti vostri, è per suggerirci degli espedienti e capire che non siamo soli. Ascoltiamo i vostri vocali. Li ascoltiamo tra poco, dopo il brano.

0: Allora vi sto chiedendo su cosa state tirando la cinghia per far ascoltare al palazzo, perché l'ascoltano nel palazzo, lo dico sempre, questa trasmissione. E mi scrive questo ascoltatore, strano è che io faccia sta domanda, che io dica che si tiri la cinghia. Stamattina ho ascoltato Federico Mollicone nel programma L'aria che tira, che snocciolava numeri che non evidenziava nessuna crisi. Può farlo intervenire? No, ma ascoltiamo il pezzo, ce l'abbiamo Lorenzo Cappadone, L'aria che tira, alla 7 stamattina, Mollicone, un pezzettino a caso, vediamo cosa diceva.
1: Ma un attimo, perché il collegamento è più svantaggiato.
2: Fiducia.
3: Non mi sembra.
1: Ha perso?
2: Cioè, nei confronti della politica negli anni passati, soprattutto perché vengono raccontate frottole, quindi vi pregherei di non fare altrettanto in studio, grazie.
3: No, guarda, l'unica che sta dando dati falsi sei tu.
1: Ha citato l'Istat, però.
3: Gli stipendi è aumentato.
2: Guardate, siamo letteralmente persone, cittadine e cittadini italiani under 30 che vivono sulla propria pelle e nella propria vita il problema del caro affitti. Quindi state dicendo a noi che vorremmo restare all'interno di questo paese e migliorarlo, ed è la nostra rivendicazione enorme del diritto a restare come generazione, che vi stiamo prendendo in giro nel dire che paghiamo 700 euro di affitto con stipendi al massimo a 1000 ogni sacrosanto giorno, studiando e lavorando per migliorare non solo la nostra vita ma il paese. Questo è il paese reale.
1: Secondo
2: e
1: lei,
2: nel frattempo, la politica, il governo Meloni si chiude nei palazzi per garantirsi la poltrona, perché è quello che hanno fatto a colpi di voti di fiducia con questa terribile legge elettorale. Ma il gasolio sappiamo a quanto sta, il caro affitti sappiamo a quanto
3: sceso,
2: sta, gli stipendi, io lo ribadisco, sono al palo
3: stamattina.
2: E la nostra generazione
1: E la nostra generazione?
2: Sì, facendo
3: storie in breve,
2: favori non sicuramente agli italiani che tirano la cinghia per pagare la benzina.
0: Basta, è una di quelle litigate, ottimo, il mio amico David Parenzo è una di quelle litigate che gli italiani non amano, e Mollicone diceva me l'ero perso, cosa mi sono perso? Vabbè, me l'ero perso. Ascoltiamo un vocale 334 11 11 622 su cosa tagliate, su cosa tirate la cinghia.
4: Buonasera, dottor Poletti, sono Robert da Reggio Emilia. Su cosa si taglia? Si taglia su tutto. Io faccio camionista, spesso sono fuori, al ristorante non riesco più a andarci, perché ormai, almeno la sera, non riesci più, perché sono cifre troppo esagerate. Cioè ti prendono 3-4 ore per farti una doccia, cioè è una roba assurda. Cioè ormai tagli su tutto, i figli, uno lavora solo lui, ho 3 nipoti, è aumentato tutto, dai una mano ai figli. La figlia, dopo aver studiato all'università, 1350 euro prende, paga l'affitto, e adesso deve fare anche dei chilometri, gli aumentate le spese. Cioè io non lo so, veramente, sta diventando una cosa assurda. Cioè si vive solo per pagare bollette, assicurazioni tutte online, le faccio con le cose minime, perché sennò non ce la fai più. Cioè io non lo so dove stiamo andando veramente a finire, da 2 anni a questa parte veramente si lavora solamente per pagare bollette, mutui, gasolio, spese fisse, cioè veramente non ne posso più.
0: Ecco però la grande dignità di questa gente, poi quell'iniziativa che ho letto prima sulle agenzie, povero per finta, un simulatore digitale che aiuta a capire il disagio, e allora voglio capire meglio, e ho chiesto di chiamarmi, e mi scuso per l'improvvisata, ho chiesto di chiamarmi Massimo Sanna, che è dell'ufficio di presidenza della San Vincenzo De Paoli del Consiglio Centrale di Torino. Buonasera,
5: sono
0: dottor
5: qua.
0: Sanna.
5: Buonasera a lei, buonasera.
0: Ma avete fatto un'iniziativa straordinaria, me la racconti meglio, perché è un simulatore di povertà. Prego.
5: Beh, prego. Intanto a noi, come dire, di poveri ce ne intendiamo molto, perché da 176 anni la San Vincenzo in Torino e 190 e passa nel mondo, come dire, è al fianco di chi non ce la fa. E questa è la nostra missione da sempre. E non è facile far capire a tante persone che i poveri esistono, che fanno fatica e che devono essere sostenuti ed aiutati. Senza il volontariato, il terzo settore, gran parte della nostra bella Italia andrebbe a fondo. E quindi ci siamo detti, come fare per far capire, per fare mettere nei suoi panni una persona che, insomma, per sua fortuna sta bene, per fargli capire cosa prova uno che invece non sta bene e non, certo, ce la fa. E questo è un po' il senso di questo strumento, che vuole proprio dare un'idea concreta delle scelte e più che altro delle rinunce, ecco, che durante un mese, no, simulato, che poi, insomma, dura un quarto d'ora, no, questo sorta di,
0: ecco, allora Massimo Sanna, che poi fate questa cosa eccezionale, perché poi uno prova e se può ovviamente capisce di essere fortunato, e questo è anche lo spirito della San
5: Vincenzo, molto fortunato,
0: e lascia giù dei soldini, che è la cosa importante che vi consente di aiutare il prossimo.
5: Non solo questo, ma magari dà anche una mano e si impegna nel volontariato, perché non sono solo i soldi quelli che servono, anche certamente, però se tutti quanti noi iniziamo a comprendere che l'altro in fondo sono anche io, e sarebbe un mondo migliore.
0: Sì, tutti quanti, tutti, nessuno escluso.
5: Tutti,
0: senta,
5: tutti.
0: Le volevo, prego, chiedere, mi racconta bene questo simulatore, come fa in un quarto d'ora, Sanna, a proiettarmi? Sì. Mi racconti, semplice, me lo racconti, perché io non l'ho visto. Quindi
5: intanto il sito è www.neisuoipanni.it. Funziona dall'altro giorno, quindi si può provare. Uno parte con 500 euro sul conto corrente ed è tutto quello che lui ha nella sua, no, nelle sue tasche, e in pochi minuti ha varie domande, varie situazioni, vari problemi da affrontare, varie scelte da fare, dall'affitto da pagare alla bolletta della luce, alla festa della figlia a scuola, scegliere se mandarcela o meno, e tutto ha un costo che viene sottratto da questo somma iniziale. Ogni tanto c'è l'entrata del lavoro, che uno dice il lavoro sì, ma quale? Cioè, in base a quello che tu hai scelto di voler prendere in nero, magari spesso, e quindi hai i soldi che hai. E se lo prendi chiaramente in nero e magari t'ammali e scatta la domanda, no, degli imprevisti, e perdi i giorni di lavoro, perdi anche lo stipendio, no? Ecco, in questa simulazione si vive quello che vive normalmente una persona che non ce la fa, e in base alle scelte che uno compie arriva al giorno 30 in un quarto d'ora circa, non di più, e capisce quante scelte negative per se stesso o per la sua famiglia ha dovuto fare. Questo è il simulatore,
0: però, da provare, straordinario.
5: Perché è da provare, perché veramente ti fa cadere, cioè ti fa calare in un mondo che per molti non è nostro, no? Però purtroppo io ne conosco a decine di famiglie così, forse a centinaia. Questo è.
0: Quindi nei suoi panni, nei suoi panni.
5: www.neisuoipanni.it. www.neisuoipanni.it. È un bellissimo simulatore fatto dalla San Vincenzo di Torino, e sponsorizza tra l'altro questo, il nostro progetto Abito, che è un centro di eccellenza, perché dà vestiti a chi non ce la fa e li dà in maniera gratuita, e tutto questo serve a stimolare l'essere solidali e essere vicini al prossimo, chiunque sia.
0: Grazie Massimo Sanna. Prima o poi, ecco, bravo. Prima o poi,
5: prima o poi
0: può capitare,
5: può
0: a tutti.
5: A tutti.
0: Massimo Sanna, grazie davvero. Complimenti per l'iniziativa. Scusi per l'improvvisata, ma il nostro Matteo Respinti ha avuto ordine di cercarla in 5 minuti e l'ha trovata.
5: E io
0: meno
5: sono
0: male.
5: Sono qui. Noi ci
0: grazie
5: siamo sempre.
0: Massimo Sanna, grazie.
5: Buonasera.
0: Beh, bellissima idea questa della San Vincenzo, l'ho scoperta in diretta con voi, cari ascoltatori, però voi mettetevi stavo guardando che nel fine settimana piogge diffuse, prime nevicate sul Piemonte, poi avremo anche il meteorologo, quindi la prima neve. E anche voi non abbiate timore a raccontare su cosa state tagliando, perché sicuramente tutti stiamo tagliando. Raccontatemelo con un messaggio vocale alla... non vi vergognate, si deve vergognare qualcun altro, raccontatemelo al 334 11 11 622. Tra poco vi ascolto.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 18 ed un minuto.
16: Giornale Radio News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillai, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sversando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Giornale Radio.
7: L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
19: Buonasera, dottor Poletti. Alessandro dalla provincia di Lucca. Allora, le rinunce sono tante, perché se andiamo ad affrontare il caro bollette e l'aumento della spesa, i tagli sono tanti. Noi siamo in due, per fortuna non paghiamo l'affitto perché abbiamo una casa di proprietà, ma tiriamo la cinghia prendendo frutta e raramente carne e pesce. Cioè, noi tagliamo la cinghia così perché non ci si fa con le mie entrate, perché l'altra persona non lavora. Purtroppo il lavoro in Toscana non c'è e dobbiamo tirare la cinghia con le mie entrate personali.

0: E io sono contento quando faccio questo tipo di esperimenti sociali, perché devo capire su cosa tagliate. Allora, saluti da Bari. Roberto al 334 11 11 622: per risparmiare sulle spese alimentari siamo diventati vegetariani e o vegani, consumando più legumi e migliorando la salute. Abbiamo eliminato insaccati, formaggi, carne e pesce, diventando sicuramente più sostenibili a favore dell'ambiente. Ovviamente vado al lavoro da 25 anni in bicicletta, il miglior mezzo da usare in città quando si può. Saluti da Bari, Roberto. Chiamatemi Roberto da Bari, ma nel frattempo sentiamo altri vocali. 334 11 11 622. Gli voglio chiedere se è vegetariano per scelta o per necessità.
1: Buonasera, io volevo, cioè io sento della gente che parla da 2 anni a sta parte, da 3 anni a sta parte, ma per me la crisi è iniziata addirittura da quando Prodi ha fatto il cambio dalla lira all'euro, cioè lì ci hanno massacrato già di brutto. Poi la crisi 2008, poi è venuto fuori la pandemia, le guerre, non ci si riesce più a rialzare, a recuperare. Però il problema è che io sono in difficoltà da dopo è entrata in vigore l'euro come moneta, e da lì in poi c'è stato un cambiamento proprio drastico della qualità di vita. Quindi dare la colpa a un governo o all'altro, ma non lo so, per me è un po' fare un po' di propaganda, ecco.
0: Ma lei c'ha ragione, ma chi le ha chiesto di dare la colpa a un governo o all'altro? Lei dice sono in difficoltà da quando è entrato l'euro, ma io non le sto chiedendo questo. Le sto chiedendo su cosa sta risparmiando, su cosa sta tagliando. Allora, essendo iniziate le sue difficoltà da quando è entrato 26 quant'è anni fa in vigore l'euro, però adesso è peggiorata la situazione. Voglio capire dal punto di vista pratico su cosa taglia. Già stavamo impiccati, dice lei, però su cosa taglia? Prossimo messaggio: 334 11 11 622.
2: Salve, sono Roberto da Perugia e stavo seguendo la vostra trasmissione. E dunque, sì, di sacrifici se ne fanno tanti. Io personalmente, per esempio, ho ridotto generalmente, per controllarmi negli anni precedenti, facevo ad esempio le analisi del sangue 2 volte l'anno, ora le faccio 1 volta all'anno. Devo fare da più di un anno una visita pneumologica, la sto rinviando perché per problemi economici, appunto. Mi sono tra l'altro imbattuto in una grossa spesa per uno dei miei animali, perché lo Stato da questo punto di vista non ci aiuta e ho dovuto spendere di mia tasca per non farlo morire 4.000 euro, quindi ovviamente sono saltate le vacanze. Sono ormai almeno 4 anni che non vado in vacanza, faccio spesa al discount, non la faccio più alla Coop come facevo un tempo, ma tutto questo comunque credo che sia in qualche maniera voluto da questi governi, perché non lo so, si cerca di far volgere lo sguardo delle persone verso un nemico anziché verso i problemi reali delle persone, perché così il nemico non è più il governo, non è più il fisco famelico o la società elettrica famelica, ma è l'extracomunitario, l'omosessuale, eccetera, eccetera. Uno schifo di paese.
0: No, ma la grande dignità di questa persona, grazie, Grazie per aver colto il senso di quello che chiedevo da questi messaggi al 334 11 11 622. La grande dignità di questa persona l'avete sentita, è pazzesco. Nel raccontare come è cambiata la sua vita e poi l'amore per un animale, l'animale che aveva bisogno di cure e i soldi tirati fuori e 4 anni senza vacanze per questa spesa improvvisa. Questo è paese reale, questa è gente con un cuore, questa è gente per bene, con una grandissima dignità, pochi soldi in tasca, ma una grandissima dignità che ci dà la carica, perché se siamo un paese così, con dei sentimenti, forse non siamo del tutto perduti. Altri vocali, 334 11 11 622.
3: Buonasera, cosa si rinuncia? Prima di tutto si rinuncia ad andare ai supermercati, quelli super pubblicizzati, blasonati, dove esci fuori con mezzo carrello rispetto ad altri supermercati, chiamiamoli seconda fascia, però ci adeguiamo, non c'è nessun problema. Un'altra cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare a malincuore è la stanza in affitto ad altri supermercati, chiamiamoli seconda fascia, però ci adeguiamo, non c'è nessun problema. Un'altra cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare a malincuore è la stanza in affitto di nostra figlia vicino a

0: purtroppo. E questo a malincuore, però in famiglia sono l'unico che segue il calcio, quindi mi è sembrato anche giusto fare questa scelta. Io che sono stato abbonato ad andare a vedere la partita allo stadio, la Juventus, per tanti anni, e quando pensavamo di stare peggio invece potevamo anche permetterci le partite di coppa, le trasferte. Oggi è impossibile, è praticamente impossibile, quindi anche rinunce, diciamo, di cuore. Il calcio in Italia è molto importante e sento che tanta gente ha fatto anche la mia scelta, e questo secondo me è un bruttissimo segnale, perché quando ti disinnamori anche dello sport che ami e della squadra del tuo cuore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi che facciano attenzione quelli che comandano, che facciano molta attenzione a queste cose qua, anche da come si comportano, tutti i pastrocchi che fanno. E mando un saluto a tutti e auguriamoci tutto il bene possibile. Grazie.
1: Ecco, vedete, a ricevere messaggi così, oltre a far accapponare la pelle, serve, perché entrino nella testa di chi ci ascolta e magari comanda, no? Ma serve anche ad altri che fanno le stesse cose, che subiscono le stesse... che hanno le stesse rinunce, che fanno le stesse rinunce per... a non sentirsi soli, capito? Abbandonati. Perché poi uno accende la televisione e sente dire che tutto va bene, allora si sente solo, no? Perché dice, ma no, allora sono io che ho qualcosa che non va. Ma se questo qualcosa che non va ce l'hanno in molti, il problema è differente, ragazzi miei. 334 11 11 622, avanti così, vi prego.
2: È vero che ci sono delle persone che vivono negli agi e nel lusso, e ci sono persone che invece non riescono proprio ad arrivare a fine mese, perché non perché non lavorano, ma perché in Italia ad esempio sappiamo che gli stipendi sono fermi, e sappiamo che vuoi le tasse sul lavoro, vuoi che appunto questi stipendi non aumentano, le persone fanno veramente fatica. Mi chiedo a questo punto se dobbiamo interrogarci quanto sia volgare il lusso all'epoca attuale, in questo periodo storico in cui le persone dovrebbero vivere molto meglio e nell'agio e nel benessere tutti quanti, grazie alle università, all'intelligenza diffusa, grazie alle comprensioni che gli esseri umani hanno avuto, ma allora manca qualche ingrediente, non serve più solo la mente, ma serve evidentemente qualcos'altro in più che l'uomo deve sviluppare, e quello che deve sviluppare è un animo nobile, e quindi non fermarsi ad un lusso facciata, ma un lusso proprio per una nobiltà d'animo, e grazie a questa nobiltà d'animo forse l'altro diventa te stesso.
3: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma, su che si taglia? Si fa la spesa con i volantini, si girano 4-5 supermercati, si prende la pasta dove è in offerta, si va a cercare i biscotti dove sono in offerta in altro supermercato, e si va a giro. Questo è un primo sistema che abbiamo adottato, purtroppo, e poi vai molto più piano in macchina, limiti i viaggi e fai meno, cerchi di concentrare le docce, di lavarti con l'acqua calda quando la corrente costa di meno, e si resta in guerra. C'è un po', mi ricordo un po' i racconti dei miei nonni a me, e questo è. E poi si accende la televisione e si ascolta Mollicone che ci dice che siamo tutti belli e stiamo tutti bene. Sentivo Mollicone e se tiravo su il morale, perché ha detto meno male, visto, ha detto Mollicone che stiamo tutti bene. E vabbè, arrivederci.
1: Sempre continuate, 334 11 11 622.

0: Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Molinario, sto facendo un'operazione in cui chiedo semplicemente a chi ci ascolta da casa cosa sta rinunciando, e vedo che dalle cure agli alimentari, per così dire, di pregio, alle cose che una volta erano utili ma che improvvisamente, perché il portafoglio è vuoto, diventano inutili, insomma si sta facendo una bella fatica.
1: Si fa una grande fatica. È anche vero che c'è un'Italia spaccata in due, a dire la verità. Dobbiamo essere comunque molto onesti. Da una parte ci sono coloro che comprano biologico, che comprano, sai, questi alimenti anche particolari importati, che fanno man bassa di vitamine e possono ancora permettersi tutta una serie di alimenti, no? Che fanno bene alla salute. Dall'altro lato invece abbiamo tutta una serie di famiglie, di persone, di anziani, di persone che vivono sole, di bambini, che non possono nemmeno permettersi di acquistare la carne o il pesce oppure la frutta o la verdura fresca. Quindi abbiamo davvero un'Italia spaccata in due. Prendiamo in considerazione quelli che hanno uno stipendio magari in una famiglia di quattro persone e che devono fare i conti, come dicevi tu, devono arrivare a fine mese, e che cosa si rinuncia? Si rinuncia ai cibi che hanno un prezzo un po' più alto e che purtroppo spesso sono quelli poi che ci aiutano a stare bene di salute.
0: Barbara Molinario, i dati che ci fornisce Istat parlano chiaro, parlano di praticamente una famiglia su tre che rinuncia, però sono dati vecchi, sono dati l'anno scorso. Come andrà a finire?
1: Ma in realtà, allora, intanto abbiamo un'inflazione al 4,2%, ti parlo del mese di settembre. L'osservatorio consumerismo, come sai, tiene sempre sotto controllo i prezzi. Da pochissimo, tra l'altro, è uscito uno studio che abbiamo fatto, consumerismofacile.it, su che cosa è successo negli ultimi 10 anni, e ti posso dire che soltanto di utenze relative a riscaldamento, quindi luce, gas e carburante, quindi soltanto queste utenze ci costano 36% in più rispetto a 10 anni fa, e sono 915 euro di media a famiglia, e non ne ho preso in considerazione né la spesa, né l'affitto, né la scuola, né nient'altro. Ti sto parlando soltanto di luce, gas e carburante. Poi parliamo di carrello della spesa. È vero che l'inflazione è al 4,2% questo mese, però lo sai, gli alimenti, soltanto il carrello della spesa, quanto influisce? Il 5,5%, con degli aumenti spaventosi. Abbiamo fatto un calcolo che, mentre 5 anni fa compravamo, riempivamo un carrello con 35 euro, se oggi vogliamo riempire lo stesso carrello con lo stesso, con gli stessi prodotti, ne spendiamo 35. E attenzione, perché ti parlo di prodotti dello stesso peso, perché oggi c'è un giochetto che fanno i supermercati, a noi sembra di acquistare gli stessi prodotti dello stesso peso perché la confezione è uguale, certo, ma dentro c'è meno peso, quindi invece di acquistare mezzo chilo di pasta dentro ce n'è 4,50, noi lo paghiamo lo stesso prezzo ma al chilo è aumentato.
0: Sì, sì, purtroppo è così. Quali altri trucchi, a parte i finti sconti sulle bollette elettriche, ci stanno torturando? Quali altri trucchi, Barbara?
1: Ma i trucchi esistono nel marketing da sempre. Il problema è che il consumatore non attento ci casca, perché non ha tempo, perché pensa di fare un affare vincente. Allora, diciamo che il trucchetto più banale al quale tutti noi abbiamo, insomma, ci siamo cascati, è quello del 3x2 o quello delle offerte al supermercato, che sembra una banalità, ma se noi risparmiamo magari sull'acquistare un 3x2, no? Facciamo finta, 3 scatolette di piselli, e poi le facciamo scadere nel nostro armadio, nella nostra dispensa, non abbiamo risparmiato proprio per niente. Oppure se andiamo al supermercato e acquistiamo un prodotto che è molto scontato ma scade a breve e poi non lo consumiamo, lo gettiamo via, ricordiamo che in Italia buttiamo ancora via più di 25 kg di alimenti all'anno pro capite, ogni persona. È vero che siamo migliorati, siamo migliorati rispetto allo scorso anno tantissimo perché superavamo il 30%, ma ancora buttiamo tanto tanto tanto cibo ancora buono nella spazzatura, e tra gli europei non siamo i migliori, insomma non siamo messi proprio benissimo. Quindi il trucchetto del marketing va bene, ma lo fanno ovviamente, no, per prenderci i soldi nelle tasche, ma noi dobbiamo essere più bravi, dobbiamo cominciare a leggere il prezzo al chilo, dobbiamo cominciare a leggere l'etichetta, dobbiamo cominciare ad acquistare quei prodotti che sono convenienti in questo momento. Sembra che diciamo sempre le stesse cose, ma il chilometro zero, la frutta e la verdura di stagione costa di meno, cioè costa di meno, perché andare a comprare un alimento che magari ha viaggiato e lì andiamo a pagare anche il prezzo del carburante, no? E ne paghiamo il prezzo sia economicamente ma anche per una questione di salute, perché inquiniamo.
0: Grazie a Barbara Molinario, grazie come sempre a Barbara Molinario, che è segretaria generale di Consumerismo No Profit, che molto responsabilmente, mi hanno detto i miei, ha fermato la macchina per questo collegamento perché stava guidando.
1: Assolutamente, sono ferma al lato della strada, ma con piacere, anche perché un consumatore informato è un consumatore che riesce poi non solo a risparmiare ma anche a vivere più felice.
0: Buona ripartenza, sempre prudenza
1: grazie,
0: la guida,
1: buonasera.
0: Grazie, grazie, noi torniamo tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera a tutti, sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore che dice che il declino è partito dall'inizio dell'euro, un declino lento e secondo me negli anni i soldi girano sempre meno. Fino a qualche anno fa i soldi giravano un po' per tutti, dall'operaio a salire, e quindi si muoveva il piccolo mercato, nel senso che anche il negozio lavorava, il piccolo lavorava così come il grosso. Oggi non è più così, le città hanno sempre quartieri che diventano abbandonati, negozi che chiudono, perché ormai sempre di più il pesce grosso mangia il pesce piccolo. E quindi il capitale si è ridistribuito in maniera eccessiva, la classe media, che è quella che fondamentalmente tiene un po' l'economia, sta sempre di più sopperendo, e quindi si sta spostando la forbice, e quindi ci sarà sempre il più ricco e aumenterà sempre il più povero. E ormai sono solo più grosse società di capitale che avanzano, o finanziarie, e le piccole attività andare avanti, massacrate anche di tasse, faticano. Quindi io faccio un discorso ampio, però questo poi ce lo ritroviamo tutti, e fa sì che chi deve rinunciare rinuncia a un po' di cose, chi più chi meno, ma tutti a qualcosa dobbiamo rinunciare.

0: Vi sto semplicemente chiedendo, e continuate a registrare i vostri messaggi vocali, per favore, senza vergogna, perché non c'è da vergognarsi, lo ripeto, al 334 11 11 622. Vi sto chiedendo a cosa rinunciate. A cosa rinunciate? Tirate la cinghia, tirate la. Io, il signore di prima che rinuncia agli esami del sangue, alla visita pneumologica, veramente mi fa riflettere su tante cose. Sentiamo.
1: Ciao carissimo, buona serata a tutti. Gianni da Vigevano. Ma io più che tagliare, a parte che sicuramente ho tagliato, ma proprio più che tagliare, forse sto cercando di amministrare meglio, diciamo, i soldi, o perlomeno sto cercando di segnarmi qualsiasi spesa e mi sto facendo aiutare dalle applicazioni. Ci sono tantissime applicazioni dove tu praticamente segni le entrate e soprattutto segni le uscite, in modo tale che poi puoi fare anche delle verifiche, degli accertamenti, delle indagini, delle statistiche, e ti puoi porre degli obiettivi, in modo tale che, se non altro, hai la situazione sotto controllo. Ecco, da una parte effettivamente i tagli sono indispensabili, dall'altra però sono anche convinto che dobbiamo imparare a prendere coscienza delle spese, perché non ti nego che prima di introdurre, diciamo, questa cosa, per quel che mi riguarda, facendoci meno caso, spendevo di più. Qualsiasi cosa magari che mi andava in qualche maniera, magari me la potevo permettere e di conseguenza spendevo. Adesso, ripeto, più che risparmiare effettivamente su qualcosa, io sto cercando di tenere sotto controllo le spese, e così facendo, alla fine della fiera, tutto sommato, vado avanti. Ciao, Gianni da Vigevano.
0: Beh, grazie Gianni. Segnarsi le spese, sì, può essere una soluzione che funziona, mi sembra di aver capito nel tuo caso. Gaetano, sempre al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, Gaetano da Como. Sono contento che anche altri radioascoltatori pensano come me che il declino è arrivato con l'arrivo dell'euro, gli stipendi sono rimasti al palo da allora e il resto è aumentato a dismisura. Altro messaggio: in un mondo in cui la maggioranza degli esseri umani non hanno abbastanza da mangiare, qui abbiamo anche troppo. Il nostro paese è ricco, ma la ricchezza non è ben distribuita. Dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo. Mi dicevano che aveva piacere di reintervenire una persona che abbiamo sentito prima, che è Massimo Sanna, che abbiamo sentito prima per quella bella iniziativa che fanno a Torino, Povero per Finta, in buona sostanza a San Vincenzo, che attraverso un esperimento, un'esperienza digitale, vi fa mettere nei panni di un povero, e di una persona povera, e sono tante le persone povere. Prego, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a lei, sì, non tanto per finta, perché poi noi almeno soltanto in Torino e provincia ne conosciamo a migliaia di famiglie così, quindi certo, non è per finta. Certo. E purtroppo la situazione è molto complicata, molto difficile, più di quello che si immagina, perché molti pensano che sia soltanto un problema di lavoro che non c'è. No, il lavoro magari molte volte c'è, ma oggi è lavoro povero. Oppure è lavoro sottopagato e per di più in nero e senza nessun tipo di garanzia e di tutela. Nei suoi panni, www.neisuoipanni.it, serve proprio a farci rendere conto tutti della situazione che chi fino adesso ha mandato le testimonianze, bellissime tra l'altro e molto intense, ha raccontato. Quindi ecco, mettiamoci nei panni di questa gente, di queste persone, famiglie che hanno un nome e un volto, hanno un nome e un volto, e soprattutto tantissime.
0: Ma mi perdoni, soprattutto non hanno niente di cui vergognarsi, perché non è colpa loro.
2: No, guardi, essere poveri non è una colpa, questo va detto in maniera chiarissima. Essere poveri non è una colpa, certamente. Poi ci sono anche dei casi, perché insomma negarlo è inutile, no? Di sperperi, e quindi magari si poteva evitare, ma per lo più proprio è una situazione che succede per tante cause, anche molto molto gravi: una malattia, una separazione, un alloggio che si perde, un lavoro che si perde, una fabbrica che chiude, e questo genera un evento spiazzante che ti getta nella disperazione. E questo accade ogni giorno a tantissime famiglie.
0: Grazie Sanna, grazie davvero. Noi continuiamo con i vostri vocali, 334 11 11 622, forza.
3: Buonasera, i risparmi sono generalizzati. Io ho sempre avuto come pallino risparmiare l'acqua, ma perché ho paura della siccità, e l'acqua credo che sia un bene primario, quindi non l'ho mai sprecato, però ci sto ancora più attenta. Poi ristoranti azzerati, ma già prima non è che ne amavo molto, e vestiti. Abbiamo tanti vestiti, ma è anche un discorso ecologico, per cui rimetto quelli che ho, cerco di fare economia in questo senso.
4: Buonasera, sono Paolo da Milano. Io spero tanto che nessuno dei politici che vengono ogni tanto intervistati in questa trasmissione intervenga, perché loro sono dei privilegiati e non ho voglia di sentirli interloquire in questo momento. Per quanto mi riguarda rinuncio, perché i soldi sono sempre meno, e sono sempre meno perché i costi sono sempre più alti. Sky è stato eliminato, alcuni prodotti alimentari sono stati eliminati e andiamo avanti così.
0: Ecco, andiamo avanti così, lo sentite. Ancora qualche minuto per registrare i vostri vocali. Ovviamente al 334 11 11 622.

0: E allora ancora voi alla 334 11 11 622 su cosa state tirando la cinghia? Forza!
1: Buonasera, sono Angelina. Infatti io sono disperata perché stando in coppia abbiamo affrontato, abbiamo costruito, adesso io stando da sola mi ritrovo con tante cose a cui devo pensare, a cui devo far fronte, e il mio stipendio rimane sempre a 900 euro, cioè scusate, non il mio stipendio, la mia pensione sempre a 900 euro con tutto il lavoro che ho fatto durante gli anni. Sì, ho affrontato anche delle malattie, ho affrontato una gravidanza, ho affrontato tantissime cose, adesso mi ritrovo nella disperazione più totale perché non so come far fronte alla mia vita. Ok, quindi mettete mani alle pensioni, perché non è giusto avere una miseria di pensione, che poi è tutto collegato, come stavo dicendo tempo fa ad un altro messaggio che ho inviato, è tutto collegato. Se noi non ci andiamo in pensione, se noi non ci togliamo dal mercato del lavoro, un giovane non può prendere il nostro posto e quindi di conseguenza non può farsi una famiglia, non può farsi dei figli, non può comprarsi una casa e rimane sempre a casa dei genitori e non può affrontare nulla. Anche la natalità ne risente ovviamente di tutta questa cosa, quindi bisogna pensare prima alle pensioni e poi a tutto quanto il resto, perché poi verrà a cascata il resto.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Andrea da Milano. Ho provato a fare la domanda di cosa ne pensa della legge elettorale a Claude e a ChatGPT e ho scoperto che Claude è democristiano, non si esprime e continua a darmi un'opinione di centro, e che ChatGPT invece è un po' più di sinistra, perché ti propone comunque una cosa: vai a votare perché potresti cambiare qualcosa, se non ti piace vai a votare. Penso che il consiglio di ChatGPT sia più giusto e mi chiedo se di fronte a questa classe politica così imbarazzante forse non ci convenga veramente un giorno farci governare da queste intelligenze artificiali.
0: Mamma mia, io chiedevo altro. Andiamo avanti.
3: Però sono triste e sono molto in lamento dell'edizione, ma vedono che c'è.
0: Sì, togliamo questo messaggio che non si capisce niente. Non registrate i messaggi dal sottoscala, che poi mi fate innervosire e me li mandano in onda dal sottoscala. Saluto il professor Giuliano Cazzola, economista, come sta?
4: E io saluto lei, Roberto Poletti, come sta?
0: Senta, io sto abbastanza bene, ma sto chiedendo agli italiani, agli italiani su cosa tagliano. C'è tanta gente che taglia, ma siamo ancora un paese che sta bene o dobbiamo preoccuparci del suo osservatorio?
4: Ma siamo un paese che ha dei problemi, indubbiamente, no? Però oggi per esempio c'era un articolo sul Foglio di Nicola Rossi che diceva che tutto sommato siamo messi meglio della Francia, cioè non è che siamo in un contesto di siamo in una situazione difficile, no? Abbiamo cioè è come se a un bambino gli mancasse il latte, no? Abbiamo questa crisi dell'energia che è un elemento fondamentale che è critico, quindi per forza insomma, abbiamo difficoltà. Poi questo solo aumenta l'inflazione, e l'inflazione indubbiamente mette dei problemi al potere d'acquisto. Adesso abbiamo la finanziaria, cioè la legge di bilancio. Nella legge di bilancio speriamo che ci siano alcune misure di carattere fiscale, perché a questo punto può essere solo il fisco che può utilizzare questo piccolo scostamento, che poi non è piccolo, sono 14 miliardi di scostamento che abbiamo avuto dall'Unione Europea, e vediamo cosa si può fare. Però, come le dicevo tante altre volte, il problema è cercare di essere autonomi, cioè diventa difficile incentivare la domanda quando l'offerta è ridotta, no? Io guardavo oggi dei dati, per esempio nel 2000 noi pescavamo nelle nostre risorse 3,5 miliardi di metri cubi di gas, cioè sì. Oggi peschiamo, mentre nel 2000 pescavamo 20.000, insomma, oggi. Quindi bisognerebbe che cercassimo anche di utilizzare le risorse che abbiamo noi, e poi speriamo che, insomma, che finisca questa situazione di guerra, e quindi indubbiamente sì, e la gente comincia a usare anche dei suoi risparmi, no? C'è il carrello della spesa che cresce, abbiamo alcuni prodotti che hanno visto, anche lì poi bisogna guardare qual è il punto di riferimento, perché cioè, se andiamo per esempio a vedere prima del Covid, sì. Diventa un punto di riferimento un pochino forzato, noi dobbiamo andare a vedere cosa è successo dopo il Covid. Poi c'è questa questione dei salari, cioè, siamo un paese, credo uno dei pochi paesi che ha ancora un gap salariale del 6%, e il 2027 si rinnovano i contratti, e è in corso una trattativa fra le parti sociali per l'attuazione del decreto del 1° maggio, non si sa nulla, ma bisognerebbe che si dessero anche un pochino da fare, perché in quella trattativa ci sono elementi che dovrebbero favorire anche il rinnovo dei contratti.
0: Grazie professor Cazzola, grazie davvero, buon lavoro.
4: Grazie a lei, arrivederci.
0: Allora Lorenzo Cappadone, riusciamo ad ascoltare degli altri messaggi degli ascoltatori? Intanto sempre Gaetano da Como, volevo invitarvi a fare un esperimento: provate a convertire i prezzi di oggi da euro a lira e convertite pure gli stipendi, le differenze sono impressionanti. Poi una mia conoscenza, una nostra conoscenza. Buonasera, sono Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle. Io sono fiero di essere il movimento politico che ha portato il reddito di cittadinanza, che ha aiutato moltissime persone in difficoltà e che è stato stigmatizzato in maniera becera dalla destra. E sono fiero di essere quel movimento politico che, unico nel suo genere, ha rinunciato ai rimborsi elettorali, ha donato parte dei propri stipendi da quando è nato per la collettività, ha ridotto le spese della casta da quando è andato in Parlamento. Tutto ciò per dire che non tutti i partiti sono uguali. Io ringrazio, perché è stato spesso nostro ospite, l'onorevole Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di mandare questo messaggio, perché quando vi dico che questa radio è ascoltata dal palazzo, è vero, e l'onorevole Iaria ha scritto questo messaggio, quando vi dico che si vergognano, è vero, perché nessuno di quelli che ascolta della maggioranza mi ha scritto. Grazie Iaria. Chi abbiamo in linea?
5: Buonasera, sono Armando da Gallarate.
0: Buonasera Ermanno, lei su cosa,
5: allora,
0: risparmia?
5: Io praticamente risparmio a pensare tutto quello che ci sta capitando a Milano e in Italia. Purtroppo ascoltavo con rammarico il pianto di quella ascoltatrice che appunto faceva in difficoltà, ci ha toccato tutti, però purtroppo bisogna anche dire una cosa, che noi facciamo degli errori di interpretazione, di valutazione. Anch'io sono un donatore, dono alla sclerosi multipla, dono a delle situazioni in Africa, però non basta, perché noi dietro l'angolo abbiamo i nostri concittadini che hanno difficoltà a portare avanti delle pratiche sanitarie, cioè per un curare un dente si parla di 1800 euro se te la cavi. Come fa una, però, una pensionata, una studentessa, una persona da sola? È veramente una grande difficoltà, e questo ci porta che quando faccio quella denunzione oltre Alpe dico: ma se io ho chi ne avrebbe bisogno qui dietro l'angolo, il mio vicino, le mie persone che conosco tutti i giorni, è atroce, perché questo ci delinea. Allora, fare delle TAC non ne parliamo, ormai il privato sta subentrando al pubblico, e che sia voluto o non voluta, le cose al palazzo si ascoltano, si ascolta questa radio, ma nessuno, sono pochi quelli che hanno poi piacere o il coraggio di intervenire. Quindi Poletti, grande spada al tuo cavalierato, e che vada sempre avanti questa radio, perché veramente è diventato uno, non uno sfogatoio, perché sarebbe riduttivo dire questo termine,
0: non è uno sfogatoio,
5: esatto, però avere il parere di chi incontri, che magari riesce anche a darti un sorriso, ma non è quello che sente dentro.
0: Grazie,
5: Milano
0: un
5: è una città spietata. Arrivederci,
0: chiarissimo. Un abbraccio, e ringrazio una volta di più quel deputato che si è preso la briga di mandare un messaggio, almeno una faccia ce l'ha.
6: Giornale radio.
7: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e due minuti.
12: Giornale radio, news.
13: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Il Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista di primo piano sui diritti umani, all'attacco Stati Uniti e Israele per la sua inchiesta ONU su Gaza. Sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale, la UE reagisce, deplorevoli. Temporali, allagamenti e trombe marine, il maltempo flagella al centro-sud Italia, devastazione a Marsala, 11 feriti, gravemente danneggiata anche una scuola. Calcio, riparte la Serie A, domani in campo Inter e Napoli, domenica il big match tra Como e Roma. Nazionali, ufficiale l'esonero di Montella da CT della Turchia.
12: Giornale radio news.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo.
14: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale, dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere. rendere premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillai una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee. Per Giornale Radio, Laura Supino.
13: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. All'indomani del via libera definitivo alla legge elettorale, la maggioranza festeggia. Una risposta con i fatti a chi ci voleva divisi, rivendica la premier Meloni, che oggi ha inviato un messaggio al congresso dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Nel suo intervento la premier ha affrontato i temi chiave della riforma del fisco e del rapporto tra lo Stato e i professionisti. Sentiamo.
15: Che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario. Siamo passati da 444 diversi provvedimenti legislativi a 8 testi unici.
13: Pronte a dare battaglia con decine di ricorsi le opposizioni che parlano di legge truffa e incostituzionale. Nel campo progressista tiene sempre banco il dibattito su primarie e programma con il leader 5 Stelle Conte in pressing su Elish Line, che oggi ha risposto così dal palco della Biennale dell'Economia Cooperativa di Legacoop a Milano.
16: Io penso che per noi che ci apprestiamo, ahimè ieri è stata votata una legge elettorale che noi reputiamo pessima, ma che è chiaro che ci porterà nei prossimi mesi ad una campagna elettorale, io la dico così: io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo.
13: Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare, crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Sentiamo.
17: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
18: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
17: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
18: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
13: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma.
19: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare Ducali, parola di Chivu.
20: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente scontato.
19: Alle 20:45 il Frosinone di Alvini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
21: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati o entrare nelle prime 4.
19: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata a Torino Udinese lunedì sera. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
13: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ed eccoci qua a raccontare il paese reale con i vostri messaggi. Vi sto chiedendo su cosa tirate la cinghia. Tra poco, dopo la canzone, ancora i vostri vocali, poi andiamo a Vannacci che forse si sta sgonfiando. Musica.

0: Buonasera, sono Christian. Non mi lamento delle mie entrate, ma mi rendo conto che c'è una grossa sperequazione sociale ed economica e una crisi diffusa per motivi vari, comunque una sanità che non funziona, e quindi oggi devi prenotare una visita, un intervento, ti metti in lista d'attesa e ti tocca aspettare un anno, due anni, allora piuttosto devi andare dal privato. Ma quando si presenta una spesa improvvisa devi avere diciamo dei risparmi, e secondo me oggi si fa fatica proprio a risparmiare, a mettere da parte dei soldi, per cui poi succede quello che molti hanno detto, cioè non poter acquistare dei beni di qualità al supermercato, piuttosto che non poter affrontare delle spese mediche, neanche delle semplici analisi per fare dei controlli. Quindi secondo me andrebbero tassate molto di più quelle grosse società che fanno dei numeri esagerati, delle entrate esagerate rispetto al cittadino medio che viene tartassato alle tasse.
1: Ecco, mi piace molto il ragionamento di questo ragazzo, che in maniera semplice, magari potete non condividerlo, ma in maniera semplice ci ha spiegato la sua idea per uscire da questa situazione. Ma andiamo avanti.
2: Dottor Poletti, sempre Enrico. Sì, nome omen il suo economista, nome omen. Perché mi pare veramente che ci sta a fa la supercazzola, eccola qui, oppure la supercazzolla, come vi pare. Non ha detto niente, lo scostamento, ma che c'entra? Quello l'hanno dato per le armi e per l'energia, e a noi non ci arriverà niente, sono 14 miliardi. Che facciamo? Qual è la soluzione sua? Qui serve una soluzione immediata, che mi viene a dire. Noi prendevamo il gas, e certo, ci costava 10 volte di più, prima lo prendevamo dalla Russia, lo pagavamo 10 volte di meno di oggi, ma io dico, vabbè, non serve una soluzione immediata, che mi viene a dire. Noi prendevamo il gas, e certo, ci costava 10 volte di più, prima lo prendevamo dalla Russia, lo pagavamo 10 volte di meno di oggi, ma io dico, vabbè, nome omen veramente. La supercazzola ci ha fatto.

0: finché posso pago le tasse, mi sveno, vivo onestamente. Quando non potrò più mantenere il mio figliolo, non poter mangiare, non poter mettere un piatto caldo in tavola, a quel punto lì vado a rubare, mi darò alla delinquenza. Ogni tanto c'è da mettere in conto che magari ogni tanto si va in prigione, però molto raramente. Cioè, vabbè, i ladri di polli vanno in prigione, i grandi ladroni non ci vanno. Però la gente ormai è proprio alla canna del gas. Buona serata, buon weekend.
1: Sì, ecco, eviterei anche di dire vado a rubare, insomma, sarei più costruttivo, però il concetto l'ho capito. Allora, rientro, cambiamo argomento, parliamo di Vannacci. Che ci tocca fare?
2: Roberto Vannacci continua a essere uno dei politici italiani più visibili sui social, ma la viralità non si traduce automaticamente in reputazione positiva. È il dato centrale dell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Politico di Reputation Manager, relativa al periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre. I contenuti online dedicati all'ex generale sono stati circa 100.700, in calo del 33,8% rispetto ai due mesi precedenti. Eppure, nello stesso periodo su TikTok i video che parlano di Vannacci hanno totalizzato quasi 170 milioni di visualizzazioni, quasi il doppio rispetto alle precedenti rilevazioni. Il paradosso è qui: mentre cresce l'attenzione, l'indice reputazionale scende del 75,8% tra giugno e metà settembre. Il sentiment resta fortemente polarizzato, il 63,1% dei contenuti è negativo, il 21% positivo e il 15,9% neutro. Sui social la quota negativa sale addirittura al 69%. A pesare sono state soprattutto alcune vicende di settembre, le accuse del Financial Times su presunti rapporti con la Russia, l'indagine della Procura Militare su Futuro Nazionale, il confronto con Mario Monti al forum di Cernobbio e le polemiche legate a un convegno sulla sicurezza a Torino. Proprio lo scontro con Monti segna, secondo l'analisi, il punto reputazionale più basso. TikTok però racconta una storia diversa. Oltre 15 milioni di like, più di 2 milioni di condivisioni e quasi 1 milione di salvataggi. Qui Vannacci riesce a consolidare una comunità molto mobilitata attorno a temi quali sicurezza, patriottismo e identità. Su X, invece, Reputation Manager rileva una forte concentrazione dell'amplificazione. 32.507 retweet prodotti da meno di 7.000 account su 245 post originali. Il risultato è un caso interessante di comunicazione politica digitale. Vannacci è sempre più visto, discusso e condiviso, ma essere al centro della conversazione non significa necessariamente guadagnare fiducia.
1: E allora vedremo con gli esperti dopo il brano, la canzone, se Vannacci sta perdendo consensi oppure no.

0: Allora, darci lo spunto, chiamiamolo subito Andrea Barchiesi, fondatore di Reputation Manager, a darci lo spunto per parlare di Vannacci, uno dei personaggi ovviamente più discussi della politica italiana. È una ricerca che ha analizzato la presenza digitale di Roberto Vannacci e ha evidenziato un apparente paradosso, come avete sentito prima dalla scheda, tra la sua visibilità e la reputazione. Buonasera ad Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager. Di che cosa vi occupate, Barchiesi? Tanto per spiegare al nostro pubblico. Buonasera.
1: Ma allora, il mestiere è un po' complesso. Sostanzialmente ci occupiamo di percezione, di analisi della percezione e di costruzione della percezione, cioè praticamente come una cosa viene compresa, che detto così sembra un po' astratto, ma di fatto è la cosa più importante di tutte.
0: E allora, parliamo di Vannacci. Voi avete fatto un'analisi sulla presenza digitale di Vannacci, che avete capito, che viene fuori?
1: Ma il fenomeno è molto interessante, quindi vogliamo capire anche nella società civile come viene compreso, qual è l'approvazione, qual è la parte, diciamo, anche di resistenza. Ma sostanzialmente è un personaggio estremamente divisivo e vediamo quindi che si sta scatenando una specie di controreazione, e il purché se ne parli in realtà funziona solo fino ad un certo punto. La cosa importante è che si vede come la reputazione in realtà stia calando, e questo significa che i contenuti negativi associati a lui stanno crescendo, ma nei social sta spopolando, e quindi sono due metriche apparentemente contraddittorie.
0: E questo cosa può significare in termini pratici? Che non necessariamente tanta presenza social, tanti follower significhino in buona sostanza voti.
1: Beh, allora, sostanzialmente bisogna distinguere il fatto che la rete è divisa a strati. I social sono un fenomeno, soprattutto su TikTok, molto più giovanile, quindi può essere benissimo che nel target giovanile abbia molta più presa, poi nei target più maturi in realtà abbia in alcuni casi meno presa. Quindi prima di tutto una sorta di divisione della possibile popolazione, vuol dire quindi che una parte lo percepisce in un modo, un'altra parte in modo antitetico. La seconda considerazione da fare è che attualmente è dato al 7% e ha argomentazioni molto divisive, quindi ci sta che nel rimanente 93% vi sia una crescente tensione rispetto a quello che dice. Quindi in realtà è un fenomeno complesso, ma da tenere sotto grande osservazione. Soprattutto è diversa la percezione nel pubblico più giovane e nel pubblico più maturo.
0: Grazie Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E allora vi chiedo la vostra opinione. Vi convince questo Vannacci con contenuti molto forti? 334 11 11 622. Ma prima di farvi per bene la domanda, andiamo da Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista. Buonasera, professor Mannheimer.
2: Buonasera, grazie.
0: Gode di buona salute, Vannacci si sta sgonfiando. Che mi dice dal suo osservatorio?
2: Io direi che è stabile, ha raggiunto livelli molto alti, l'8%, adesso è sul 7-7,5, che non è proprio uno sgonfiamento. Diciamo che il trend di crescita straordinaria visto negli ultimi mesi sembra essersi fermato, però rappresenta un polo importante, perché anche il 7% è decisivo nell'eventuale risultato elettorale futuro.
0: Chiaramente, ma le ultime dichiarazioni molto forti, le prese di posizione che non stiamo a dire, ma molto forti, un po' anche eccessive, a che cosa servono? A radicalizzare i consensi, a conquistarne di nuovi o a perderne?
2: No, a radicalizzare i consensi, cioè lui ha un pubblico molto schierato a cui piacciono queste parole d'ordine, spesso semplicistiche o populiste che dir si voglia, che piacciono però a questo specifico pubblico, ha un potere di attrarre questa fettina di elettorato e di respingere tutti gli altri che lo detestano, però questo suo nucleo potrebbe tenerselo. E questo per lui è un vantaggio, non è un nucleo che, come ha detto Meloni, potrebbe fare il voto utile se io non mi alleo con Vannacci, Vannacci aiuta la sinistra, allora non lo voteranno, si sposteranno. No, questo è un nucleo che, a cui Vannacci piace e resta lì. Adesso vedremo nei prossimi mesi come si evolverà.
0: Professor Mannheimer, ad oggi sono le 19:28 del 9 ottobre, chi vince se passa la legge elettorale?
2: Ma adesso credere ai sondaggi di oggi, sì, deve andare al vaglio della Corte, a credere ai sondaggi di oggi, ma badate che i sondaggi non possono tenere conto di chi si dichiara indeciso e vota all'ultimo momento, e grosso modo il 30% che sceglie proprio all'ultimo momento, a oggi è davanti il centrosinistra che supera di poco il 42%, e cioè la soglia per avere il premio di maggioranza, la supera di poco e quindi non è detto che la superi. La destra senza Vannacci viene sotto il 42, con Vannacci naturalmente vince, perderebbe voti al centro ma in una misura inferiore al guadagno di Vannacci, ma per ora non hanno dichiarato di allearsi, quindi se si allea con Vannacci vince il centrodestra, se no per adesso forse vince il centrosinistra, ma c'è anche uno scenario possibile che è quello della parità, che sarebbe un caos totale perché dopo si deve cercare di formare un governo.
0: E poi sono cavoli amari. Grazie, professor Renato Mannheimer. Buon lavoro a lei. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Noi torniamo tra poco nel ricordarvi il numero, vi do appuntamento tra poco. 334 11 11 622.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
8: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi,
10: Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
11: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica, il punto G su Giornale Radio, ovviamente.
12: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
13: Sono le 19 e 32 minuti.
14: Giornale Radio.
15: Meteo.
16: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Guidare informati.
18: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Campania, per un incidente, traffico bloccato in A2 tra Sicignano degli Aburni e Contursi verso Salerno, con 5 chilometri di code dopo Petina e incolonnamento in uscita Petina provenendo da Reggio Calabria. Code per curiosi inoltre tra Contursi e Sicignano verso Reggio Calabria. Via Nord, per un altro incidente, 5 chilometri di code anche in A1 tra Pomigliano Villa Literno e Casoria verso Napoli. Ancora chiuso inoltre il tratto della statale 74 Domiziana tra Varcatura e Giuliano nelle due direzioni, con coda in uscita Giuliano provenendo da Pozzuoli. Sempre in A1 per un altro incidente, traffico bloccato tra Caianello e San Vittore verso Milano con 4 km di veicoli incolonnati in aumento. A Roma code sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sul tratto interno del raccordo per Fiumicino dal viadotto della Magliana fino a via della Magliana verso l'aeroporto. In A14 ancora code per un incidente tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Sul tratto toscano della 1 per due distinti incidenti, 3 km di code tra Impruneta e Incisa e più avanti 2 km tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Sempre in A1 code a tratti tra Modena Nord e il bivio per l'A22 verso Napoli. In A21 3 km di code per un incidente tra Casteggio e Voghera verso Torino e più avanti per lavori 1 km tra Asti Est e Asti Ovest. A Milano code in tangenziale nord dal bivio per la Est fino a Monza Sant'Alessandro direzione Fiera e in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. 4 km di code inoltre per un incidente in A8 tra Lainate e il bivio per la 9 verso Varese. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora Vannacci, in buona sostanza, è un pallone sgonfiato o è un pallone gonfiato o si sta gonfiando o che cosa? Abbiamo sentito il responsabile di una società di reputation manager che ci dice insomma che i like e le robe sui social non corrispondono poi alla realtà. Abbiamo sentito Mannheimer, il sondaggista, che ci ha detto che si sta radicalizzando. Tra poco sentiamo voi e siccome non ci facciamo mancare niente in questa trasmissione, ci sarà anche Anna Rita Briganti.

0: In qualsiasi caso Vannacci ha già vinto, perché se può andare un po' giù, un po' su di qualche percento, di qualche punto in percentuale, in realtà, se consideriamo che 2 anni fa era il signor nessuno, mediaticamente parlando, e che dal signor nessuno è poi stato furbo a cavalcare la sua figura militare, poi a entrare nella Lega, poi a farsi conoscere, poi a non condividere, ragazzi, questo qua è un fenomeno. Quindi un punto più, un punto meno, lui la sua battaglia personale l'ha già vinta, fino a prova contraria alle prossime elezioni. Però non penso che ci siano colpi di scena. Sergio da Milano.
1: Sì, sono Silvana da Milano. Ma io probabilmente sono ripetitiva, però secondo me alla fine Vannacci si allea col centrodestra. Alla fine andrà a finire così, perché io non vedo tutti questi ideali, cioè secondo me sono tutti ideali finti. Questi vogliono le poltrone, punto e basta. Quell'altro che dice le mie linee rosse, sì, e la Meloni che tanto gli fa la guerra, tanto Salvini, però Salvini si ingoierà qualsiasi cosa, Rospi contro Rospi, Tajani conta meno di zero, e quindi decide la Meloni, e la Meloni alla fine vuole la poltrona e gli aprirà le porte. Faranno qualche accordo, poi Vannacci secondo me con sta storia della reimmigrazione sa che non la può realizzare, però vanno a drenare anche quelli di destra molto scontenti. Secondo me purtroppo mi sa che vincerà ancora il centrodestra, tradirà di nuovo tutte le promesse elettorali, ma tanto gli italiani votano lo stesso. Ciao ciao.

0: Prossima ospite dall'inizio che lo combatte il generale Vannacci, lo combatte ovviamente con le parole, con le dichiarazioni. Saluto, perché qua bisogna sempre precisare. Saluto la collega giornalista di Vanity Fair, Annalita Briganti, come stai?
1: Buonasera, ciao Roberto, sto bene, vorrei dire anche che faceva il generale, no? Cioè. Faceva il generale, ora sarebbe europarlamentare, ma mi chiedevo, aspettandoti, no? Quando vada a Bruxelles, ma quello poi è un altro discorso. Lui in teoria rappresenta il nostro paese in Europa, ancora.
0: Sì, sì. Perché tu dici che è un assenteista anche?
1: No, io non ho i numeri dati, magari riesce a essere anche a Bruxelles, no? E poi ovunque occupandosi di tutt'altro, però se vogliamo parlare, come immagino, dei toni della sua comunicazione, sì, quello, social, quello. Ricordiamoci che non si sottolinea mai come lui sia ancora europarlamentare, è già un pezzo delle nostre istituzioni e quindi le istituzioni in quanto tali, tutti, ma soprattutto le istituzioni, in primis le istituzioni, dovrebbero avere dei toni adatti al loro ruolo. E ti faccio un esempio concreto su cui mi sono molto schierata. Ricorderai quel simpaticissimo post sulla sottosegretaria siracusano, a cui ovviamente ho espresso in pubblico ogni forma di solidarietà. È possibile che un pezzo dell'istituzione, un europarlamentare, il segretario di un partito che si candiderà sicuramente, no? Alle prossime politiche, possa pubblicare quel tipo di post? Ricordiamo, per chi ci ascolta, è una riproduzione AI della sottosegretaria spogliandola, cioè togliendo il top che noi donne usiamo sotto i blazer. Io la trovo una cosa di una gravità, Roberto, veramente grave. Cioè, non so se è chiaro, qui siamo oltre, non so, prendere una foto della sottosegretaria e magari fare quel post un po' cattivello, che purtroppo è anche un'abitudine, no, della polemica politica, ma tu non mi puoi spogliare. Se c'è io donna sotto quel blazer, ho un top, ho una canotta, una camicia, quello che ho, tu non me la levi. È una comunicazione aggressiva. E poi un episodio un po' più recente, le parole che ha usato contro il direttore Tommaso Cerno, per me e Roberto sono inaccettabili e non le ripeterò.
0: Ecco, Mannheimer prima, il professor
1: fatti.
0: Mannheimer mi diceva che si sta, insomma, coltivando i suoi, c'ha il suo set, lì sta, coltiva i suoi e buonanotte. È un modo per pesare il giusto, cioè per pesare quel che serve a disturbare le coalizioni, o è un modo perché Vannacci è quella roba lì che sentiamo?
1: Io con la mia schiettezza ti rispondo perché Vannacci è così, cioè secondo me se una persona che rappresenta lo Stato e lo ha rappresentato, tu ricordavi generale e generale era generale anche per noi, no? Comunque per il popolo italiano, io credo che non siano solo delle provocazioni, perché dire che lo fa solo per i cuoricini, per l'hype, secondo me sminuire la portata pericolosa dei messaggi, cioè queste cose Vannacci, riprendendo gli attacchi vili al direttore Tommaso Cerno, attacchi puramente personali, queste cose però le ha scritte in un libro, le ha ripetute, sono nel manifesto del suo partito. Ricorderai quell'ipotesi di dire le persone omoaffettive non possono andare in onda dalle 6 di mattina alle 23, cioè ci rendiamo conto che queste cose le pensa. E allora noi dovremmo interrogarci su: vogliamo essere rappresentati da qualcuno che pensa queste cose o no? La mia posizione è chiara, perché a me della vita personale del direttore Tommaso Cerno non interessa nulla. A meno che un giorno non dicesse: ah, parliamo delle mie cose, ma in privato e in modo riservato. Quindi io penso che non sia solo un modo di avere quel 7%. Loro hanno capito che hanno idee che fanno lui e poi ovviamente la sua squadra, sai, le sue cosiddette bestie dei social, tutto questo comitato che c'è dietro Futuro Nazionale, hanno capito che fa presa sulla pancia di alcune persone, ma in realtà riflette le loro idee, e questo che a me spaventa, perché sai, il post sbagliato, uno fa un post sbagliato, poi chiede scusa, ma ricorderai che dopo il caso della sottosegretaria, ma credo anche nei confronti del direttore Cerno, non è che c'è stato un mea culpa, cioè scusa, ho detto una cosa, ho fatto una cosa sbagliata, non abbiamo valutato l'impatto, scusa. No, è proprio il Trump che sui social, sai benissimo perché l'ho raccontato in tante trasmissioni, ha fatto di tutto, è passato sopra tutti, ha offeso chiunque, tra l'altro oggi ha offeso la nuova premio Nobel per la pace, che è una giudice bravissima. Quindi io invito a riflettere sul fatto che non sono solo post, che la rete è la realtà anche. Non so se
0: grazie.
1: Ti ho fatto arrabbiare abbastanza.
0: No, io oggi sono sereno perché oggi sono sereno, quindi non mi hai fatto arrabbiare.
1: Ma anche perché sei d'accordo, dai, rispetto per gli altri, al di là delle idee non può mai venir meno, a maggior ragione se rappresenti.
0: Rispetto per tutti, ma ci mancherebbe, dai.
1: Questo
0: bene.
1: È fondamentale. Allora, a presto, è un argomento molto affascinante, grazie.
0: A presto, Narita Briganti, ti voglio bene.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Tra poco, ma oggi vedevo delle immagini pazzesche di una tromba d'aria doppia, una tromba d'aria a Marsala che ha portato distruzione. Tra poco c'è il picco dei tornadi in Sicilia ad ottobre. Tra poco andiamo a parlare di questo, ma poi grandine nell'Odigiano, a Cremona, il nostro meteorologo è pronto, caldo, dopo il brano.

0: Benvenuto Flavio Galbiati.
1: Buongiorno Alberto. Anzi, buonasera, scusa.
0: Buonasera, buonasera. Io non riesco a capire perché sono sconcertato. Avevo capito da te che avevamo smesso con la grandine, ci avevi beccato sull'abbassamento delle temperature, ma con la grandine, che è la mia ansia, ero tranquillo. Poi invece vedo un violento temporale nel Cremonese, grandine, strade allagate e poi la tromba d'aria, doppia tromba marina su Marsala, con la sindaca che parla di uno scenario di guerra. E in effetti è stata una mezza catastrofe. Che sta accadendo?
1: E guarda, effettivamente i temporali, partendo dall'inizio, quelli che hanno interessato la bassa Lombardia, sembravano un temporale da piena estate con nubifragi e grandine. Questo è davvero un po' inaspettato rispetto a quello che avevamo detto, rispetto anche a quello che ci si era preparati ad affrontare anche soltanto poche ore prima. Per quanto riguarda invece la parte dei tornado in Sicilia, guarda, effettivamente sono stati dei fenomeni molto molto intensi, perché sono stati contati addirittura 6 vortici tra trombe marine e tornado sulla terraferma. Il più importante è quello che ha fatto i danni e i feriti che abbiamo visto tutti nelle immagini, uno dei più intensi sicuramente che hanno colpito l'Italia in quest'anno. Abbiamo visto immagini di auto spostate e ribaltate, davvero uno scenario impressionante da questo punto di vista. Però prima di continuare l'analisi di questo fenomeno vorrei fare la previsione, perché siamo di fronte ancora a molte ore critiche, quindi se sei d'accordo vorrei specificare un po' dove bisogna stare attenti nelle prossime ore, perché tutto è determinato da un vortice ciclonico di bassa pressione che si è formato nel Mediterraneo con l'arrivo di un fronte freddo, quindi prima perturbazione un po' con aria fresca che è arrivata nelle nostre zone. Attualmente si trova tra la Corsica e la Sardegna, domani si sposterà lentamente verso il Tirreno, quindi le zone dove tra stanotte e domani ci sarà il rischio di forti temporali saranno purtroppo ancora la Sicilia, già stanotte, la Campania, il Lazio meridionale e parte della Puglia. Poi domani mattina si aggiunge anche la Calabria a questa serie di regioni che potranno vedere fenomeni localmente molto forti. Vuol dire che non è detto che ci siano degli altri tornado, però ci saranno probabilmente temporali di forte intensità con rischio di nubifragi e forti raffiche. Domani pomeriggio saranno in particolare le zone più critiche quelle della Calabria Ionica e del Salento, ma un po' tutto il sud e ancora il Medio Adriatico saranno ancora a rischio anche di temporali. In serata questi temporali, domani sera, quelli più intensi, potrebbero raggiungere anche il Medio Adriatico, Abruzzo e Molise, mentre insisteranno nei versanti ionici. Domenica andrà un po' meglio, alla mattina per la verità avremo ancora instabilità sul Medio Adriatico e un po' per tutta la giornata al sud, ma ci aspettiamo dei temporali di rovesci molto più isolati e probabilmente anche più di debole intensità, quindi andrà un po' meglio. Perché c'è questa situazione, dicevo, questo vortice che domani sarà posizionato nel Tirreno, anzi stavo con le mani quasi disegnandomelo, sai che intorno a questo vortice di bassa pressione i venti ruotano in senso antiorario, quindi saranno anche giornate ventose quelle di domani e di domenica. Immaginate questo centro nel Tirreno, maestrale quindi in Sardegna, e scirocco che soffierà in gran parte del sud, soprattutto sullo Ionio e sul basso Adriatico, quindi anche i venti potranno essere un problema con mari molto mossi. Questo vortice domenica appunto si sposterà verso la Puglia, quindi si attenuerà leggermente e succederà quello che ho appena detto, quindi ancora un po' di stabilità al mattino sul Medio Adriatico e un po' per tutto il giorno al sud, ma con fenomeni che dovrebbero essere un po' più isolati. Non ho parlato del resto d'Italia perché è meglio concentrarsi sulle zone più critiche quando ci sono queste situazioni, però una cosa la voglio dire: nella notte tra sabato e domenica attenzione, perché potrebbero esserci delle prime banche di nebbia nella bassa pianura lombarda, dato che si tratterebbe dei primissimi fenomeni, un po' di attenzione anche da questo punto di vista per chi dovrà spostarsi.
0: Ma è vero che arriva la neve in Piemonte?
1: Ma guarda, è nevicato con la perturbazione che è arrivata sulla Sestriere, oltre 2.000-2.400 metri, quindi un po' di neve è arrivata, però adesso avremo un periodo molto stabile. Infatti, andando avanti un po' con la previsione, ti dico che tra lunedì e martedì il vortice sarà sulla Grecia, quindi limitati effetti al sud di leggera instabilità, è ancora un po' ventoso, è ancora un po' freschino rispetto agli ultimi giorni. Ieri abbiamo avuto 35 gradi a Palermo, quindi queste cose sono tutte collegate, come diciamo sempre. Mentre l'alta pressione centro. Esatto, mentre l'alta pressione al centro nord sarà stabile per gran parte della settimana, anzi da mercoledì raggiungerà probabilmente, secondo le attuali proiezioni, anche il sud, quindi una settimana che diverrà più tranquilla e nella seconda parte di nuovo un po' caldina, con temperature probabilmente al centro nord sopra la media. Ecco la previsione.
0: Ci sentiamo presto. Ho finito proprio il tempo, Flavio. Grazie.
1: Ah, ok.
0: Grazie, Flavio Galbiati. Lo so, vola il tempo quando si sta in nostra compagnia. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a tutti voi. Vi ritrovo naturalmente lunedì dalle 17 alle 20 qui a Italiano Limis su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma non per questo non la dovete ascoltare la radio, anzi c'è tanta gente anche più brava di me in onda non solo dal lunedì al venerdì ma tutte le ore, il sabato e la domenica. Andate a dare un occhio al nostro palinsesto, quindi vivissimi, vivi, vegeti, sanissimi anche il sabato e la domenica, ascoltate il giornale radio e adesso sempre qui con il timone delle venti e Francesco Massardo.
2: Giornale radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
9: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale, i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
8: La reazione USA mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
10: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
11: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
10: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
11: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene e l'imprenditore dà visione.
8: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza, per i nerazzurri, c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
13: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
12: Alle 20:45 il Frosinone di Alvini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
14: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
12: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino Udinese lunedì sera.
8: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: E allora eccoci qua, una buona serata, sono le 20.08 di questo 9 di ottobre, io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Giorgio Berselli in regia per concludere anche questa settimana con la nostra trasmissione che chiude la diretta e ci apre verso i temi del weekend. È stata una giornata a dir poco dirompente, ecco, sul fronte internazionale, perché è stato assegnato il Nobel per la pace, questo era ampiamente previsto, ma la vittoria del Nobel per Navi Pillay, giurista sudafricana, scatena una vera e propria tempesta, anche perché, pensate, addirittura la donna ha accusato in passato, con la Corte Penale Internazionale presso cui lavora, Israele di genocidio, e è arrivata insomma la pronta risposta di Israele, che dice: Goebbels applaude dall'inferno, creando dunque un paragone evidentemente tra quello che ha detto la giudice e il regime nazista. Il colmo sarebbe che Israele verrebbe forse accusato di antisemitismo se passasse il DDL in Italia. Ma poi dopo è venuto il turno di Donald Trump, che certo non è una figura graditissima alla giudice in questione, che ha fatto anche una piccola battuta, diciamo, contro di lui, e che l'ha presa non benissimo, tanto che gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale. Tra poco arriviamo più nel dettaglio. C'è ovviamente tanto altro, anche per tirare un po' le fila di una settimana sicuramente complessa. Parleremo della Francia, altra giornata e altra settimana di manifestazioni in Francia, che si sono poi estese soprattutto in Belgio quest'oggi, e poi verremo anche agli scenari interni. Si torna a parlare di lavoro in Italia, con la situazione di Ilva che inquieta lavoratori e sindacati, e poi oggi faremo anche un piccolo focus sull'India, una questione elettorale che sembra essere scappata un po' di mano al premier Modi. Insomma, c'è tutto questo e tanto altro. Aspettiamo i vostri messaggi, come sempre 334 11 11 622 su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali da ascoltare in diretta. E noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Alex Warren con Burning Down.

0: E allora eccoci pronti a partire per la nostra puntata del Timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. C'è veramente tanto da dire, ma occorre fare insomma un po' di chiarezza intorno al contestatissimo Nobel per la pace, non tanto nel merito di chi l'ha vinto in realtà, ma per le reazioni internazionali. Per chiarire, perché può sembrare veramente paradossale, oggi l'amministrazione americana, quella che si prepara a mostrare in streaming la fucilazione di un uomo, per intenderci, ha criticato la Corte Penale Internazionale, al punto che ha annunciato anche delle vere e proprie sanzioni nei suoi confronti, nello stesso giorno in cui un ex giudice della Corte ha vinto appunto il Nobel per la pace. Finora lo avevano fatto solo con dei singoli membri, questa volta le sanzioni arrivano per tutti. Il colmo nel colmo è che solo un anno fa di questi tempi Donald Trump voleva addirittura vincere il Nobel per la pace, anzi ricorderete gli auguri di meloniana memoria anche per permettergli questa vittoria. Oggi sembra aver voltato pagina il presidente, appunto. Certo, mostrare in streaming una fucilazione normalmente non è una di quelle cose che ti portano a essere tra i principali papabili in tal senso, ma resta lo strazio nel vedere come il mondo volti le spalle a enti come l'ONU, come la Corte Penale. Al centro della vicenda però non c'è solo la questione Donald Trump, ma anche le accuse pesantissime di Israele, che non ha gradito la vittoria della giudice perché ha accusato in passato con la Corte Penale Israele di genocidio. E allora insomma chi è la persona che ha vinto e quali sono state le reazioni, ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, sono due donne le protagoniste di questa settimana. Dopo Mari Carmen Abascal, scomparsa proprio dopo aver dato il via a un importante movimento di protesta per la casa in tutta la Spagna, c'è la vincitrice del premio Nobel per la pace, la giurista e attivista sudafricana di origini indiane, Navi Pillay. 85 anni, già alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite, riceve il prestigioso riconoscimento per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel perorare la causa dei diritti dell'uomo. È stata giudice della Corte Penale Internazionale e ha prestato servizio anche come presidente del Tribunale Internazionale per il Ruanda. All'inizio l'Accademia Reale di Svezia aveva riscontrato difficoltà nel contattarla. È stato necessario che il presidente Jorgen Vatne Freidnes rilasciasse un'intervista al Guardian. Se vede un numero norvegese, signora, per favore risponda. In una conferenza Navi Pillay ha dichiarato di voler dedicare il premio ai sopravvissuti a crimini internazionali, implorando i leader del mondo di astenersi dal fare la guerra. I diritti umani sono sotto attacco politico, dobbiamo essere uniti nel difendere lo Stato di diritto. Ma da Norimberga la prima reazione della vincitrice era stata ben più ironica. Suti a crimini internazionali, implorando i leader del mondo di astenersi dal fare la guerra. I diritti umani sono sotto attacco politico, dobbiamo essere uniti nel difendere lo Stato di diritto. Ma da Norimberga la prima reazione della vincitrice era stata ben più ironica. Se applaudì

0: sta certamente applaudendo dall'inferno. Queste le sue frasi. E al di là delle parole, che si commentano da sole, il premio Nobel per la pace non è nuovo a controversie politiche. Lo ricordiamo, il caso di Maria Corina Machado l'anno scorso. Tristemente indimenticabile anche quello di Kofi Annan, che difese a spada tratta la clamorosa violazione della Carta delle Nazioni Unite rappresentata dalla guerra d'aggressione della NATO al Kosovo nel 1999. Certo, sulla rilevanza e sull'efficacia della giurisdizione internazionale, compresa quella dei tribunali per il Ruanda e la ex Jugoslavia, numerose riserve potrebbero essere e sono state avanzate. Ma se non altro, Navi Pillay ha sempre difeso dal Sudafrica una posizione coerente e al momento della verità non si è scontrata con i doppi standard. A te la linea, Francesco!
1: E grazie allora a Michele Ceci, commento veramente finale della vicenda. È ovviamente arrivato lo sdegno dell'Unione Europea per le minacce americane alla Corte Penale Internazionale, anche quello dell'Italia che dice incrollabile sostegno alla Corte. Diciamo che era un po' crollato il sostegno quando ad esempio mandato di cattura della Corte Penale per Netanyahu in corso gli avevamo permesso di volare sui cieli italiani quando si recava in America, però ci fa piacere che il sostegno sia tornato incrollabile quest'oggi. La musica, e poi ripartiamo dalla Francia, altra settimana tosta da quel punto di vista. I Kings of Leon adesso qui al timone con My Whole World.

0: eccoci qua pronti a ripartire al timone. Dicevamo dunque, ripartiamo dalla Francia per commentare la giornata di oggi, ma se vogliamo anche un'intera settimana, e poi ce ne sarebbe anche di più volendo andare indietro. Le proteste di piazza degli studenti, ma poi diventate anche quelle dei genitori, dei sindacati che hanno riempito le piazze non solo di Parigi, della Francia intera. Non sono mancati ovviamente momenti di tensione e scontri, ma la vera domanda che tutti ci facciamo è se si intravede la fine di una questione che si sta espandendo. Sappiamo quanto il popolo francese, magari in maniera un po' stereotipata ma confermata dai fatti, sappia tenere il punto quando si tratta di difendere o di richiedere i diritti in piazza. In collegamento con noi abbiamo con grande piacere Paolo Levi, corrispondente a Parigi dell'agenzia ANSA, collabora stabilmente anche con la stazione radiofonica francese la RTL al programma Il Refond La France. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, parto dalla giornata di oggi, che in realtà ha visto peraltro le proteste estendersi, diciamo, anche al Belgio. Ci sono stati anche degli scontri a Bruxelles. Un'altra giornata all'interno di una settimana in cui si sapeva martedì sarebbe stata la giornata più, più

0: complessa, così è stato, ma insomma non si scherza neppure nelle ultime ore. Si intravede la fine di tutto questo?
1: Sì, diciamo che adesso c'è come un attimo di sospensione. Oggi, secondo i dati che sono arrivati, ecco, a fine giornata, la manifestazione ha ricevuto, i blocchi sono stati inferiori rispetto a ieri. Ieri abbiamo visto migliaia di persone anche sulla piazza della Bastiglia a Parigi, con degli scontri terribili tra polizia e manifestanti, addirittura un manifestante steso a terra, ammanettato e violentemente colpito da un agente in faccia col ginocchio. Adesso l'ispettorato di polizia ha aperto un'ennesima inchiesta interna, sono ormai decine. Oggi c'è stato anche il monito dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti umani, è rarissimo che si esprima nei confronti della Francia, che almeno sulla carta dovrebbe essere la cosiddetta patria dei diritti dell'uomo e del cittadino, in ogni caso sedicente patria. Invece oggi in un appello rarissimo da Ginevra, ecco, le Nazioni Unite hanno chiesto moderazione e senso della proporzione agli agenti francesi, perché effettivamente in questi ultimi giorni ci sono state delle derive.
0: Abbiamo perso momentaneamente ora ti sentiamo.
1: In questo momento la situazione sembra essersi placata. Il governo ha detto a metà pomeriggio che c'è una forte frenata dell'adesione alla manifestazione, ma tutto questo è semplicemente una pausa, perché gli studenti e i sindacati si sono già dati appuntamento per martedì prossimo, 13 ottobre, per quello che definiscono il quinto atto della protesta, e lì c'è da attendersi, insomma, che ci saranno nuovamente tante persone in piazza e si giocano un po' tutto, insomma, lì si vedrà se il movimento veramente si sta sgonfiando, se semplicemente ripartirà. Detto questo, il governo ieri sera, attraverso il ministro dell'educazione e dell'istruzione Edouard Geffrey, ha fatto degli annunci importanti. Una delle principali rivendicazioni degli studenti era quella di avere dei supplenti a scuola, perché praticamente se mancano i prof nessuno è lì a sostituirli. Ecco, il ministro intanto ha annunciato che quasi da subito, dalle prossime ore, dai prossimi giorni, 3.000 supplenti andranno in qualche modo a rimpolpare l'organico dei prof francesi. Questo ovviamente non basta, non è l'unica rivendicazione, ma insomma è già qualcosa, è già un segno in ogni caso del governo della volontà di collaborare.
0: Ecco, ti posso chiedere anche un commento sui giudizi e sull'operato, diciamo, dell'ultima settimana o due di Mélenchon e del suo partito, la France Insoumise. Ci sono le scene dei sindaci, di alcuni sindaci in particolare, che stanno facendo anche il giro del web a difesa, diciamo, dei propri cittadini, dei propri studenti di fronte alle forze dell'ordine. Al di là dell'aspetto simbolico della questione, c'è anche una rottura, tra virgolette, diplomatica tra i partiti in questo momento.
1: Diciamo che Mélenchon sta cavalcando la protesta fin da subito, e tutta la France Insoumise, insomma, è schierata in piazza insieme ai manifestanti. Loro, quando gli viene fatto osservare, insomma, che lo stanno forse un po' strumentalizzando, dicono: no, noi siamo qui soprattutto perché, in quanto eletti della Repubblica, tra sindaci, parlamentari, eccetera, quando vedono che ci sono troppe violenze con la polizia, in qualche modo riescono a persuadere i poliziotti di andarci piano. Invece altri politici, non necessariamente dell'opposizione di destra, ma anche, per esempio, penso a Glucksmann, che è il socialdemocratico, che in questi giorni sta partecipando alle primarie, favorito per essere il candidato della gauche socialdemocratica all'Eliseo, dice: loro approfittano di questa mobilitazione per raccogliere voti nel bacino degli studenti, che tradizionalmente, insomma, è molto importante in Francia, ma io intima per stare con loro, anche se solidarizzo. Insomma, c'è chi lo vede positivamente, chi lo vede negativamente. Fatto sta che Mélenchon e la France Insoumise sono stati accusati sin dall'inizio anche di incitare molto allo scontro, alla rivolta accesa, insomma, e quindi sono stati anche accusati poi di aver fomentato in qualche modo quelle scene di violenze, di atti vandalici che sono stati visti, insomma. Purtroppo la Francia, soprattutto negli anni quando si avvicina alla presidenziale, diventa sistematicamente un teatro di scontri. Certo. Tutti i colpi sono permessi quando si apre la possibilità di accedere alla poltrona più ambita, quella dell'Eliseo, e quindi qui. E poi Parigi è terribile, perché contrariamente all'Italia, noi abbiamo la fortuna di avere un paese che ha almeno 7-8 ex capitali in qualche modo, sì, diciamo, non è che c'è solo Roma che schiaccia tutte le altre. Essendoci 100 anni fa, abbiamo tutte città che in qualche modo è tutto più diluito, ecco. Invece qui
0: Parigi tende, come dire, ad attrarre. Chiaro,
1: città che riunisce in sé, immaginatevi Roma, Genova, Milano, Napoli, Venezia e Firenze, tutte insieme, dove c'è tutto il potere politico, tutto il potere economico, tutto il potere finanziario, tutto il potere culturale, stanno tutti qui, e quindi è come una pentola
0: Chiaro, cioè abbiamo un collegamento un po' complesso, ma è molto chiaro il concetto. Insomma, Parigi attrae con sé la potenza, diciamo, di fuoco di questa protesta. Detto che anche in altre città non sono mancati momenti di tensione, ma anche di manifestazioni importanti. Ringrazio tantissimo Paolo Levi, corrispondente a Parigi dell'ANSA, per essere stato con noi questa sera. Vi devo purtroppo dare una breaking news potenzialmente terribile. C'è stato un terremoto di magnitudo 8 a Panama ed è segnalato il panico totale nella capitale, città di Panama, appunto. Vi daremo maggiori aggiornamenti non appena li avremo. Questo anche, insomma, in una giornata estremamente complessa sotto tantissimi punti di vista. Siamo in attesa ovviamente di maggiori dettagli, una notizia appena arrivata dalle agenzie. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco con aggiornamenti e con tutto il resto qui al Timone delle 20.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme al timone delle 20, sono le 20.33, io sono Francesco Massardo, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, la regia di Giorgio Berselli. Io riapro con la notizia che vi ho dato pochi minuti fa, proprio prima di fermarci per qualche istante, è stato registrato un terremoto, Reuters riporta di una magnitudo 7.6, inizialmente era stato detto 8, così ancora riportano insomma alcune agenzie in Italia. Poco cambia, diciamo, si tratta evidentemente di un terremoto potenzialmente devastante a Panama. È segnalato il panico nella capitale, un terremoto registrato nel sud del paese a 14 km a sud-ovest di Pitalosa Arriba, così riporta l'Istituto Geologico Statunitense USGS, un forte sisma che appunto riferiscono giornalisti dell'AFP ha scatenato il panico. Ci sono immagini insomma di persone che evacuano rapidamente i palazzi, per il momento non di palazzi crollati, però insomma è accaduto pochi minuti fa e le notizie che abbiamo sono ancora ridotte. Diciamo anche ovviamente che a Panama è pieno giorno in questo momento, il che rende ancora più complessa in qualche modo la situazione, però vedremo che cosa accadrà e che cosa sapremo nei prossimi minuti al riguardo. Oggi è stata una giornata intensa anche in Italia, in tal senso l'ultima notizia interna, diciamo, che è arrivata riguarda Sigfrido Ranucci. Il tribunale ha rigettato infatti il suo ricorso per il reintegro a Report. Sappiamo che Ranucci si era opposto alla rimozione disposta dalla RAI, quindi si scrive un'altra pagina insomma di questa vicenda certamente complicata. Certamente ancora più complicata è invece la situazione dell'industria nel nostro paese. Si torna a parlare di Ilva nel primo giorno, diciamo, del nuovo piano, che poi è sostanzialmente staccare la spina all'alto forno a Taranto e probabilmente nei prossimi giorni anche a Novi Ligure e a Genova. Tra poco ci occupiamo del tema, ripartiamo dalla musica qui al timone, ripartiamo dall'Imagine Dragons, questa è On Top of the World.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo dal mondo del lavoro in questa pagina politica del Timone e parliamo dell'ex Ilva. Si è infatti fermata oggi l'area a caldo e scatterà, insomma, evidentemente lo sciopero nazionale contro lo stop agli impianti. Ex Ilva di Taranto che si prepara dunque a fermare tutte le attività produttive dell'area a caldo. Lo ha già fatto di fatto nella giornata di oggi. E i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero nazionale dal 12 di ottobre, contestando il rischio di un nuovo ricorso alla cassa integrazione. In collegamento con noi abbiamo Loris Scarpa, responsabile del settore siderurgia della FIOM CGIL. Grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, oggi è stata una giornata divisa, immagino, tra intanto il prendere atto di un piano che in qualche modo è scattato e il preparare quella che avevate già annunciato essere la prima risposta a uno sciopero nazionale, perché la preoccupazione non corre, diciamo, soltanto a Taranto ma anche nei siti di Genova e di Novi Ligure. Le chiedo in tal senso se c'è stata qualche interazione nel corso della giornata di oggi. L'incontro a Palazzo Chigi è stato quello che ha poi portato alla comunicazione, ma è una situazione che immagino venga monitorata minuto dopo minuto. Le ultime in tal senso cosa dicono?
1: Ma la preoccupazione dei lavoratori, preoccupazione e anche la rabbia dopo tutto questo tempo, dopo tutti i sacrifici e la responsabilità con cui si sono gestiti gli ultimi due anni, trovarsi che gli unici soldi che il governo mette a disposizione sono per lasciare i lavoratori in cassa integrazione invece di costruire le condizioni perché si possa lavorare. Per cui la rabbia è stato il sentimento, le reazioni dei lavoratori nelle assemblee oggi, negli incontri, i nostri delegati ci hanno riferito proprio questa situazione che è inaccettabile.
0: Ecco, la cassa integrazione è una soluzione che, per carità, ovviamente è un palliativo, diciamo, ma immagino non vi soddisfi, perché testimonia anche la mancanza di un piano più a lungo termine che riguarda, a questo punto immagino, nelle vostre prospettive non solo l'ex Ilva ma in generale l'intero settore in Italia. Insomma, il rischio è che si possa diffondere a macchia d'olio questa visione, che è una non visione sostanzialmente, per un settore che pure avrebbe, immagino, la domanda. Ecco, come vi spiegate questo?
1: Il paese, se vuole avere un futuro, deve produrre l'acciaio. Non esiste un paese che pensi al proprio futuro senza la produzione di acciaio. E la produzione di acciaio è una produzione anche molto specializzata, con delle professionalità importanti. Tutte le nuove tecnologie passano per la produzione dell'acciaio e oggi il governo sta decidendo di non avere più la produzione d'acciaio. Quando tu pensi di collocare 20.000 persone in cassa integrazione senza avere un piano per il futuro, significa che queste persone sono destinate, i lavoratori e le lavoratrici sono destinati a rimanere lì, ad essere dimenticati lì, ed è per questo che c'è la nostra reazione, perché non possiamo pensare all'idea che i lavoratori possano essere lasciati lì in un settore così strategico. L'acciaio in Italia, in Europa, è nato su iniziativa pubblica e oggi il governo, perché non vuole avere quell'iniziativa pubblica, decide di chiuderlo.
0: Ecco, fin dove può arrivare la protesta? Lo chiedo sia da un punto di vista di quello che state preparando, in tal senso lo sciopero nazionale è già un segnale molto forte, ma c'è l'impressione che sarà una settimana, ecco, quantomeno tosta. E lo chiedo anche a chi indirizza in qualche modo il messaggio. Il governo rischia, penso anche alla vicenda Ericsson che ci ha accompagnato in questi giorni, di non toccare palle. Lei stava ricordando praticamente l'Europa, l'Unione Europea è nata come comunità del carbone e dell'acciaio. Oggi insomma, forse si può guardare anche a lì per avere risposta, lo chiedono, insomma, migliaia di lavoratori.
1: Guardate, la questione di fondo che sta emergendo in queste ore è proprio il fatto che un settore così strategico, che dove l'innovazione tecnologica e la decarbonizzazione è possibile, si sta decidendo di non dare questa prospettiva ai lavoratori e a comunità intere, perché Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi sono nuovi gli stabilimenti, la stessa a Salerno lo stesso c'è uno stabilimento dell'ex Ilva. in tutti questi territori, pensare che non si possa ragionare sul futuro, su un futuro fatto di tecnologie, tecnologie green, è assurdo. Ed è per questo motivo che le reazioni dei lavoratori, iniziative che metteremo in campo, non sono iniziative per cui di protesta, sono iniziative con un obiettivo preciso: tornare al lavoro, costi quello che costi.
0: Ecco, non sfugge, come dire, che si arriva a questa fase, che peraltro è la pagina di una storia purtroppo molto lunga, nel pieno di fatto di una campagna elettorale che, se vogliamo, è stata ufficializzata dalla legge elettorale poche ore fa. In questo momento, a chi vi rivolgete? C'è un governo che sarà anche, tra virgolette, più portato forse ad aprire un colloquio, che non è sempre stato facilissimo con le forze sindacali. Potrebbe migliorare, diciamo, il rapporto in tal senso?
1: Guardi, stanotte c'è stata l'ultima colata dell'acciaieria, non era mai successo da quando è stata fondata l'acciaieria Taranto nel 63, per cui è chiaro che questo è un evento di portata storica, e pensare che questo governo, o il governo che verrà, o se ce ne sarà un altro, o questo in un'altra edizione, non possa pensare di affrontare questo problema, di nasconderlo, e questo per noi non è assolutamente accettabile. Il punto vero è che bisogna avere rispetto dei lavoratori, bisogna avere rispetto della dignità delle persone. Per questo motivo non è pensabile che si possa affrontare la questione dimenticandosene o voltando pagina, semplicemente dicendo: perché metto i lavoratori in cassa integrazione, verrà fatto un decreto, così si pensa di aver risolto la questione. La questione è molto più profonda, riguarda proprio la visione di società e la visione di rapporti che ci sono all'interno della società, e vuol dire non applicare la Costituzione italiana, che l'articolo 1 dice una cosa ben precisa.
0: Chiaro, e dunque vi daremo aggiornamenti a partire chiaramente dalla giornata di lunedì. Ringrazio Lori Scarpa della FIOM CGIL per essere stato con noi questa sera, la pagina politica di Politico a Poco. Qua si parla soprattutto di mondo del lavoro e quantomeno di una risposta nell'immediato, nel breve termine, per lavoratori e famiglie. Poi ci saranno tutte le riflessioni del caso su come se la passa l'industria nel nostro paese. Ripartiamo dalla musica e chiudiamo con gli aggiornamenti e con un nuovo scenario internazionale che ci porterà in India, ma intanto Ed Sheeran, questo è Sapphire.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone verso la conclusione di questa puntata e allora vi do un aggiornamento da Panama. L'agenzia americana ha diramato un'allerta tsunami per l'est del Pacifico dopo il terremoto, il sisma che ha colpito Panama, una segnalazione di possibile minaccia che riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador e Costa Rica. Nel frattempo vi confermiamo che l'agenzia statunitense USGS ha abbassato, diciamo, la magnitudo del sisma da 8.0 a 7.6, ma rimane una magnitudo molto alta e insomma sarà chiaramente un tema su cui rimanere aggiornati. Noi chiudiamo parlando di India per uno strano caso insomma di sparizione di 130 milioni di votanti, una purga elettorale. Adesso capiamo meglio di cosa stiamo parlando. Presento con noi Lorenzo Di Muro, analista e consigliere redazionale di Limes, collabora anche con Aspenia come esperto di India e di area Indo-Pacifica. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Ecco, come dire, bisogna sempre fare la tara sull'India, magari 133 milioni in un paese così popoloso sembreranno meno, sono come dire il doppio degli abitanti dell'Italia, però, e sono spariti dalle liste elettorali provvisorie dell'India, che conta appunto circa 970 milioni di elettori. Si tratta di decine di milioni di persone che non possono più votare, in comune avrebbero il fatto di essere tendenzialmente musulmani e generalmente oppositori scomodi per il premier Modi. Che cosa sta accadendo? Cosa ci dobbiamo soprattutto aspettare? Perché nel frattempo sono insorti i famosi scarafaggi della Gen Z.
1: Sì, diciamo che le motivazioni ufficiali della cancellazione di questi 130 milioni di elettori sono diciamo o il decesso o il trasferimento della residenza oppure registrazioni multiple, ma anche quelle che ufficialmente vengono chiamate discrepanze logiche. Però ecco quello che i critici e gli oppositori di Modi denunciano è che in larga parte questa purga, come l'hai chiamata tu, è un espediente che il governo di Modi sta usando, secondo appunto le opposizioni, per trarre vantaggio in vista delle prossime tornate elettorali. Tu giustamente ricordavi che bisogna fare un po' la tara quando parliamo di India, anche a livello numerico. Nel caso della minoranza musulmana, è vero, è una minoranza quella musulmana, ma parliamo del 15% di 1,5 miliardi di persone, il che rende l'India il terzo paese al mondo per popolazione musulmana. E diciamo in maniera un po' più, allargando lo sguardo un po' più in generale, questa notizia è in linea con il progetto e le politiche che il governo Modi porta avanti dal suo insediamento nel 2014, più marcatamente dal 2019, da quando ha rivinto le elezioni per un secondo mandato. E questo progetto del governo Modi è quello di smorzare, di mitigare un po' le profonde faglie culturali che spaccano il paese, come facendo perno sulla religione maggioritaria, cioè l'induismo, ovvero rendendo l'India una nazione induista, e in questo senso erede, diciamo così, di una storia millenaria che poi peraltro viene anche riscritta proprio nei libri di testo per celebrare questa sorta di continuità tra le popolazioni che hanno abitato il subcontinente indiano nel corso dei millenni con l'attuale Repubblica Indiana, che invece appunto ha una storia molto molto più particolare e che nasce nel 1947.
0: Ecco, diciamo che è sempre l'occasione questa per fare una riflessione, se vuoi anche un po' più generale, se ci aiuti a comprendere, sulla portata democratica di un paese enorme, appunto, che viene definito e si definisce la più grande democrazia al mondo in termini, diciamo, quantitativi. Ecco, una notizia come questa mi sembra di capire sia arrivata, sì, certo, come una vera e propria bomba, però in qualche modo segue un trend forse un po' di, diciamo così, di fatica del sistema democratico che si percepiva un po' già negli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che i più grandi istituti internazionali riconoscono da anni che la democrazia indiana, gli indicatori della democrazia indiana sono in contrazione da quando al governo c'è Modi, in particolare dal secondo mandato di Modi. Va però detto, come giustamente sottolineavi, che l'India è un paese che ama raccontarsi come la più grande democrazia del mondo. Anche il BJP, il partito di Modi, batte molto su questo tasto ed è un tasto molto importante perché, per esempio, è un qualcosa che differenzia l'India dalla Cina, cioè è un modo che gli indiani usano per tracciare una sorta di confine, di differenziazione con l'altra enorme potenza asiatica cinese. Ricordiamo che la Cina per l'India è un partner economico indispensabile, ma è anche il suo principale rivale strategico. Tra l'altro è vero che molti specialisti della materia chiamano ormai l'India una democrazia elettorale, cioè un paese in cui la democrazia e le elezioni sono libere, però quello che succede, tra una tornata elettorale e
0: Sì,
1: l'altra è sempre
0: ci sono
1: meno
0: anche altri
1: democratico.
0: esempi, diciamo, al mondo, di esempi te, però, va, sì.
1: Esatto. E
0: Ti
1: se
0: chiedo,
1: posso
0: scusa,
1: aggiungere. Sì,
0: sì,
1: sì.
0: certo. Ti chiedo poi soltanto in chiusura un commento anche sull'azione degli scarafaggi, cioè dei giovani, diciamo, abbiamo già commentato la questione, che però non sono rimasti, mi sembra di capire, indifferenti alla questione.
1: No, domani è prevista una manifestazione, hanno indetto una manifestazione nazionale a Delhi, nella capitale, una manifestazione che è stata negata dalle autorità e che hanno reagito, oltre appunto negando il permesso di manifestare, anche dispiegando una serie di misure in tutto il paese per prevenire l'afflusso di persone nella capitale, hanno militarizzato la città, per esempio anche dispiegando 20.000 unità delle forze di sicurezza nazionali in aggiunta a quelle locali di Delhi e diciamo che è un po' il copione che il governo ha seguito negli ultimi anni quando ha dovuto fronteggiare proteste come quella che qualche mese fa ha portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione proprio a causa delle proteste che si sono espanse a macchia d'olio in tutto il subcontinente e che appunto poi hanno portato il governo a in qualche modo obbligare il ministro a dimettersi, onde evitare, una maggiore destabilizzazione interna.
0: Eh sì, questo è, diciamo, lo scenario attuale. Si interseca in tante vicende che però testimoniano in generale appunto, un certo affaticamento democratico, diciamo così. Ringrazio molto Lorenzo Di Muro per essere stato con noi e averci aiutato a comprendere meglio la questione. Grazie, ovviamente una buona serata. Andiamo verso la conclusione. Vi devo e mi sono preso, qualche minuto in più, tra virgolette, perché ci sono tante cose da commentare. Confermo, insomma, che è scattata un'allerta tsunami in tutto il Pacifico, in buona parte, diciamo, del Pacifico orientale per un sisma a Panama, che però fa segnalare anche un allarme nella capitale, un vero e proprio panico generato dal sisma che inizialmente è stato rilevato di magnitudo 8 e poi è stato aggiornato a magnitudo 7.6. Per il momento non abbiamo altre news, ma è una notizia che chiaramente è da seguire. E poi dicevamo appunto che è stata una giornata particolarmente intensa e ci sono anche notizie che ovviamente avremmo voluto commentare meglio con voi quest'oggi e che commenteremo meglio chiaramente nelle prossime puntate. Una su tutte è anche l'esecuzione del killer di Fort Hood negli Stati Uniti che, come ha confermato il segretario per la difesa Pete Hegseth, verrà probabilmente trasmessa in streaming, una barbarie, la definiscono anche le chiese americane. Sul tema si è espresso anche il vicepresidente J.D. Vance, che però ha cercato, come dire, di mediare, se così si può dire. Dice: non so se accadrà davvero, quest'uomo ha compiuto il peggior attentato terroristico sul suolo americano dopo l'11 settembre. E poi dice: se alla fine dovesse essere trasmesso in diretta streaming, io non la guarderò. Non è che ci interessasse sapere quali sono i programmi dei prossimi giorni di J.D. Vance, ma resta il fatto che sarebbe, insomma, l'ennesimo colpo d'accetta, diciamo così, all'immagine dell'America ai tempi di Donald Trump, che proprio pochi minuti fa rivendica comunque un colloquio di successo con Vladimir Putin al telefono, e dice: la Russia fornirà gasolio. Cerca dunque di trovare anche una soluzione a quello che rischia di essere il più grande problema in chiave elettorale. C'era veramente tanto, ma siamo in fondo. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento intanto al weekend con tutta una serie di approfondimenti del nostro palinsesto che non mancheranno di tenervi compagnia. Grazie ovviamente a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia. Da Francesco Massardo la chiusura va con l'augurio a tutti voi di una buona serata e di un buon fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 21 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capi lista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero, perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
11: Buonasera, buonasera, venerdì 9 ottobre, Italia No Limits e le rinunce degli italiani, tirate la cinghia, raccontatemelo, state cominciando a tirare la cinghia. L'Istat dice che tanti italiani, un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, ma è così? State cominciando a ridurre i consumi, state tagliando la cinghia perché non ce la fate? E allora non vorrei essere menagramo, ma voglio fare questa trasmissione per far capire al palazzo che forse è vero che qualcuno tira la cinghia. Voi su cosa risparmiate? A cosa rinunciate? State tirando la cinghia. 334 11 11 622.
12: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm strong.

0: puntata 25 della seconda stagione di Italiano Limits. Siamo qui dalle 17 alle 20. Nell'ultima parte parleremo un po' di sondaggi e di una specie di inversione di rotta per quanto riguarda Vannacci, che scende giù, ma scende giù anche il potere d'acquisto degli italiani. Prima parte della nostra trasmissione, oggi vi poniamo una domanda semplicissima che riguarda direttamente la vita quotidiana di tutti noi. Voi su cosa tirate la cinghia? Perché tutti, almeno una volta, abbiamo utilizzato questa espressione: tirare la cinghia, stringere la cintura, fare qualche sacrificio. Ma oggi vogliamo capire quali sacrifici stanno facendo davvero gli italiani. C'è chi ha smesso di andare al ristorante, chi ha rinunciato alle vacanze, chi aspetta i saldi per comprarsi un paio di scarpe, chi cerca le offerte al supermercato, chi tiene il riscaldamento più basso. E poi c'è chi non rinuncia più soltanto al superfluo, c'è chi deve fare economia anche sulle cose necessarie. E allora vogliamo chiedervi: voi a cosa avete rinunciato nell'ultimo anno? Ma non c'è da vergognarsi, perché siamo tutti sulla stessa barca. Comprate meno vestiti, andate meno spesso a cena fuori, avete cambiato supermercato, fate meno chilometri in macchina per risparmiare sul carburante, oppure siete arrivati a rinunciare a una visita medica, a rimandare un controllo, a scegliere prodotti alimentari meno costosi. E soprattutto, rispetto a qualche anno fa, con lo stesso stipendio, riuscite ancora a permettervi le stesse cose? Perché quando parliamo di economia siamo abituati a ragionare in termini di inflazione, crescita, occupazione, PIL, ma poi c'è un'economia molto più concreta, quella del carrello della spesa e del conto corrente a fine mese. E oggi vogliamo partire proprio da lì. 334 11 11 622, mi raccomando, telefonate, graditissime, messaggi scritti, graditi, e WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp, ancora più graditi. 334 11 11 622. A darci lo spunto è un articolo pubblicato questa mattina da Repubblica, che riprende gli ultimi dati Istat sui consumi delle famiglie italiane. Ma quanto stanno effettivamente risparmiando gli italiani? Su quali spese stanno tagliando? E soprattutto chi è costretto a fare i sacrifici maggiori? Lo ricostruiamo nella scheda Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Tirare la cinghia, cioè chi mangia meno dimagrisce e deve quindi stringere la cintura di un buco. Ed è esattamente ciò che sta accadendo a una parte consistente delle famiglie italiane. Secondo i dati Istat riportati da Repubblica, nel 2025 la spesa complessiva per i consumi è rimasta quasi invariata. Ma dietro la media nazionale si nasconde un dato molto più significativo. Quasi un terzo delle famiglie ha ridotto persino gli acquisti dei beni di maggiore necessità, a partire da cibo, bevande e prodotti per l'igiene personale. Ancora più diffuse le rinunce considerate meno essenziali. Il 43,8% delle famiglie ha tagliato su scarpe e vestiti, il 40,1% su viaggi e vacanze, e circa una famiglia su 5 ha ridotto anche le visite mediche. La spesa media mensile delle famiglie italiane è di 2.782 euro, ma le differenze sono enormi. Nel nord-est si spende circa il 40% in più rispetto al sud. In Trentino-Alto Adige si arriva a circa 3.444 euro al mese, mentre in Puglia ci si ferma a 1.975. A pesare maggiormente sul bilancio sono case e bollette, che assorbono il 36% della spesa. E tra i più esposti figurano gli anziani e le famiglie con redditi più bassi. Insomma, tirare la cinghia non significa più soltanto rinunciare alle vacanze, ma per una quota sempre più crescente di italiani significa dover risparmiare sul cibo, sulla salute e sulle necessità quotidiane.
0: E allora torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto: su cosa tirate la cinghia? C'è una domanda, una questione che vorremmo approfondire: quali sono le spese alle quali non rinuncereste mai, neppure in un momento di difficoltà? Per qualcuno sono le vacanze, magari l'ultima settimana di riposo dopo un anno di lavoro, per altri è una cena fuori con la famiglia, per altri ancora è poter comprare i propri figli quello di cui hanno bisogno. E invece qual è stata la prima cosa che avete tagliato quando avete cominciato a fare economia? Ma soprattutto vogliamo capire una cosa: state tirando la cinghia perché effettivamente avete meno soldi o perché avete paura di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi? Oggi la domanda di Italiano Limits è solo su di voi. Allora, al 334 11 11 622, sono Salvatore da Milano. Quest'anno non ho fatto l'abbonamento in palestra da 380 euro. Quei soldini prevedo che andranno negli aumenti di gas e luce. Da gennaio scorso, quando ho il turno di mattina, sveglia alle 5.30, mi fermo solo al bar per un caffè al posto del solito cappuccino e brioche, che sono aumentati. Il mutuo è aumentato di poco, si tira avanti. Questo è Salvatore da Milano, quest'altro è un vocale.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Gaetano da Monza. La domanda giusta, secondo me, non è tanto a cosa rinunciamo noi ormai con 1.800 euro massimo di stipendio, noi poveri mortali, dobbiamo rinunciare a molte cose, ma la domanda, secondo me, è al palazzo, a cosa siete disposti voi a rinunciare? Perché per me, secondo me, scusate, loro non sono disposti a rinunciare a nulla, perché con 1.800 euro loro non riuscirebbero a campare. Noi invece, con figli a carico, con auto da pagare, bollo, assicurazione, spese, mutuo e tutto, facciamo i salti mortali. Quindi la verità è che fanno rinunciare a noi e loro sono belli tranquilli a godersela. Sembra un discorso populista, forse lo è, io non lo sono. Però stiamo iniziando a diventare veramente stanchi di questa retorica. Buona giornata, buon pomeriggio e grazie sempre.
0: No, grazie sempre a lei, con le sue puntualizzazioni, le sue osservazioni. Ha ragione lei, non è populismo questo qui. 334 11 11 622, tra poco.

0: 2, sempre perché questa radio è ascoltata anche dal palazzo, su cosa state tirando la cinghia. Mi ha colpito ad esempio il messaggio di prima di Salvatore da Milano, niente abbonamento in palestra da 380 euro, che una volta era una cifra contenuta per un anno, e quei soldi li ammortizzerà, serviranno ad ammortizzare gli aumenti di luce e gas, niente cornetto e brioche ma solo il caffè. Poi Ferruccio scrive: ciao Poletti, io me li faccio bastare a prescindere, che non ho capito cosa voglia dire, nel senso che comunque se ti bastano a prescindere i soldi o ne prendi tanti e quindi non senti il peso degli aumenti, oppure sei abituato per tradizione a risparmiare, a farteli bastare, sicuramente non fai il passo più lungo della gamba. Quindi vi sto chiedendo, ditemi al 334 11 11 622 che cosa vi porta a risparmiare se tirate la cinghia. Leggevo oggi che a Torino c'è un'iniziativa della San Vincenzo, progetto nei suoi panni, capire sulla propria pelle cosa significa la povertà. Nasce con questo obiettivo nei suoi panni il progetto della società San Vincenzo De Paoli di Torino, che attraverso un'esperienza digitale interattiva invita a mettersi nei panni di chi vive una situazione di povertà per un mese virtuale. Chi lo prova entra nella vita quotidiana di una famiglia indigente e deve prendere decisioni reali: la spesa, le bollette, le necessità dei figli, le emergenze, e scopre così che anche una scelta apparentemente banale può avere conseguenze importanti. Un'esperienza che va al di là dei freddi numeri sulla povertà e fa capire le reali difficoltà di chi vive questa situazione. Abbiamo voluto creare uno strumento capace di parlare soprattutto al cuore delle persone, spiega Rodrigo Sardi, presidente della società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Torino. Il nostro obiettivo è aumentare la sensibilità verso i poveri e accrescere la carità, promuovendo la cultura della solidarietà in un mondo sempre più individualistico. Insomma, preso e mettono in un simulatore virtuale delle persone per fargli prendere delle decisioni di tutti i giorni da famiglie di famiglie povere. Ecco, poi naturalmente alla fine dell'esperienza virtuale uno può decidere se fare un gesto concreto di solidarietà sostenendo le attività San Vincenzo, però vi rendete conto che quel simulatore che sta a Torino lo potrebbero semplicemente traslocare davanti a Camera o a Senato, otterrebbero magari qualche risultato in più, credo. Sentiamo i vostri vocali.
1: Buongiorno, sì, buonasera dottor Poletti, lui sta a Milano. Mando un vocale anche per riempire un attimino, visto che oggi sono uscito prima dal lavoro, quest'anno, essendo che è nato un bambino in casa e mia moglie studia, e quindi io ho dovuto interrompere i miei studi in economia, essendo che io lavoro in una fintech come account executive, quindi scorsi di percentuali e niente, non l'unico modo giustamente era studiare la sera in una università privata, ma erano rate da 300 euro. Chiaramente c'è chi sta peggio, per carità, infatti è giusto per contribuire al programma, no? Però è un dettaglio piccolino che comunque so che ricomincerò, perché comunque ho 28 anni e già sono nel settore per il quale sto studiando, quindi in realtà faccio una professione che richiede la laurea, fortunatamente per me. Però non nego che ha fatto male dover interrompere per questo motivo qua.
2: Guardi Poletti, io posso raccontare l'esperienza di uno che tra virgolette sta bene, nel senso che io sono in pensione con la Fornero, senza agevolazioni pensionistiche,

0: nel 2022, dopodiché lavoro ancora, quindi ho pensione e stipendio, e ho avuto problemi di salute che ho risolto spendendo 10.000 euro, per fortuna quindi risolte, quindi dopo quasi 4 anni che prendo pensione e stipendio, non ho messo via un soldo, ho ancora quelli, ho ancora sul conto corrente quelli che ho preso che avevo dopo la liquidazione. Quindi questo è, non riesce a mettere via niente. E tu dici, sono stufo, non vado più a lavorare, c'è questa opportunità, facciamola durare finché va. E perlomeno si risolvono i problemi.
1: Sempre Ferruccio mi risponde al 334 11 11 622, ne prendo pochi ma in qualche modo me li faccio bastare. Poi Giovanni da Ferrara, buonasera Poletti, siamo in tanti ad avere un reddito inferiore a 1700-1800 euro ed è doveroso che chi ci governa lo tenga presente, perché c'è tanto da pianificare per ottenere un migliore equilibrio. Ma a voi giornalisti cosa chiedo? Che siate cassa di risonanza di una voce che nessuno ascolta. È ora che tutti paghino le tasse. Non voglio più sentire che certe categorie di servizi e del lusso dichiarino meno di 28.000 euro l'anno, così forse dovremmo tirare meno la cinghia. Questo è Giovanni da Ferrara, che ha tutte le ragioni del mondo. Voglio sapere per favore su cosa tirate la cinghia, voglio che non vi vergognate, non c'è niente da vergognarsi, bisogna tenere la vergogna per qualcun altro, non per noi, ma per chi in questa situazione ci ha gettati. 334 11 11 622, forza con i vocali, la linea è libera per registrare i vostri vocali, forza forza.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, buonasera. E abbiamo cominciato a ridurre i costi mensili, cioè quello che potevamo ritenere superfluo. Disdetta Sky, pranzo del sabato con la pizzetta della domenica, ma questo veramente sono cose stupide, insomma, però possiamo far fronte a qualche altro costo che ci aspettiamo. Ma il problema sta nelle persone che non riescono proprio. Io ho un esempio di una persona che purtroppo ha perso il lavoro un paio d'anni fa, questa situazione l'ha fatto poi separare dalla moglie, quindi la moglie è andata via, lui non riesce a contenere i costi della casa, delle bollette, gli hanno staccato la corrente, quindi gli diamo una mano così, tra amici, gli diamo, carichiamo il telefonino, gli facciamo un po' di spesa, ha riallacciato la corrente, però è umiliante, questa persona si sente veramente umiliata, ha 64 anni, ma chi le guarda queste persone? Chi le guarda? Non lo dico.

0: E allora avete sentito l'abbonamento a Sky? Anche a me è capitato di disdire degli abbonamenti magari inutili, perché penso che ci possano essere dei problemi con i soldini, e non c'è niente di cui vergognarsi in un periodo tanto particolare. Vi sto chiedendo su cosa state tirando la cinghia. Intanto continua questo mio dialogo con Ferruccio, che dice: io al supermercato prendo sempre i prodotti con l'etichetta prezzo più basso. Per ora sono ancora vivo. Ma andiamo a capire da una vera esperta, che è stata per anni direttrice all'Istat, Linda Laura Sabbadini, che saluto, bentornata Linda Laura Sabbadini. Andiamo.
1: Grazie.
0: Buonasera, andiamo. Io sto facendo questo esperimento sociale, sto chiedendo su cosa tirano la cinghia agli italiani, e viene fuori anche un paese di gente solidale che aiuta gli altri, eccetera. Però io, quando leggo Linda Laura Sabbadini, oggi Rosaria Amato su Repubblica, che mi racconta. Non mi racconta, mi propone dei dati Istat in cui, insomma, si dice che gli italiani stringono la cinghia, un terzo delle famiglie risparmia sul cibo. Mi preoccupo, e com'è la situazione? E dal punto di vista delle statistiche, che non sono di parte, lo diciamo subito, le statistiche, l'abbiamo detto anche l'altra volta, non sono di parte, fotografano il paese, e questa è una fotografia, nulla di più.
1: Esatto, quello che l'Istat ci ha raccontato è proprio questo, che lo scorso anno, perché i dati sono relativi al 2025, noi
0: quando
1: stavamo
0: meglio, mi perdoni se
1: sì,
0: le do sulla voce,
1: esatto,
0: quando stavamo meglio,
1: sì,
0: quando stavamo meglio, sì. Accidenti. Accidenti.
1: E cioè, eravamo al 29% delle famiglie che diceva di aver limitato la spesa per il cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità oppure la qualità dei prodotti che aveva acquistato, e che un terzo delle famiglie aveva limitato quella per le bevande, e stavamo intorno a un 33,8%. Quindi questo è un dato che va considerato. Nello stesso tempo, una delle voci su cui le famiglie sottolineavano di aver limitato di più la spesa è quella per abbigliamento e calzatura, ma è questo già da vari anni, perché addirittura qui si arriva al 43%, percentuale che poi è più alta nel mezzogiorno del paese, dove supera il 50%, siamo, mi pare, intorno al 52%. Quindi queste, diciamo, che sono le, in qualche modo, le strategie che le famiglie si danno nel momento in cui devono affrontare delle situazioni che diventano un po' più critiche da un punto di vista economico. È chiaro che adesso, con il balzo e l'incremento che c'è stato dell'inflazione, che abbiamo visto nell'ultimo mese è balzata al 4,1%, soprattutto per i beni per l'energia, è chiaro che nel 2026 questa cosa inciderà di più.
0: Senta, Linda Laura Sabbadini, c'è da vergognarsi a dire che si stringe la cinghia? Perché abbiamo sempre queste remore a dire: stiamo tagliando, vogliamo farci vedere più grandi di quel che siamo, ci permettiamo cose che magari non ci possiamo permettere, e poi però alla fine
1: Lo so, questo è un momento particolarmente critico che noi stiamo passando e che viene tra l'altro dopo anni in cui avevamo recuperato, però non dimentichiamoci che quando l'inflazione, quando crescono i prezzi, non è che successivamente, nel momento in cui ci ritroviamo che il tasso di inflazione è più basso, no? Come è stato nel 2024, nel 2025, questo non è che vuol dire che siamo tornati ai livelli precedenti al 2022, no? Nel momento in cui abbiamo avuto l'inflazione più alta in assoluto, il 22 e il 23, con l'invasione dell'Ucraina e tutti i problemi energetici che ci sono stati. E no, cioè noi non siamo tornati indietro, quindi questo incremento che c'è di prezzi si va a aggiungere a quello che già avevamo vissuto in quei due anni.
0: Certo. Va bene, io ringrazio perché fa sempre riflettere quello che dice la nostra Linda Laura Sabbadini, che ringrazio davvero per la sua analisi.
1: Grazie mille a voi.
0: Buona serata. E allora, avete sentito la nostra ospite per molto tempo all'Istat, esperta, credo 200 pubblicazioni al suo attivo. Quando oggi leggiamo che un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, sono dati di un anno fa, adesso è ancora peggio. Io voglio sapere voi su cosa risparmiate, voglio sapere se e come tirate la cinghia, ma non è per fare la radio del dolore, non è per fare per farmi i fatti vostri, è per suggerirci degli espedienti e capire che non siamo soli. Ascoltiamo i vostri vocali. Li ascoltiamo tra poco, dopo il brano.

0: Allora vi sto chiedendo su cosa state tirando la cinghia per far ascoltare al palazzo, perché l'ascoltano nel palazzo, lo dico sempre, questa trasmissione, e mi scrive questo ascoltatore, strano che io faccia sta domanda, che io dica che si tiri la cinghia. Stamattina ho ascoltato Federico Mollicone nel programma L'aria che tira, che snocciolava numeri che non evidenziava nessuna crisi. Può farlo intervenire? No, ma ascoltiamo il pezzo, ce l'abbiamo. Lorenzo Cappadone, L'aria che tira, alla 7 stamattina, Mollicone, un pezzettino a caso, vediamo cosa diceva.
1: Rimasto un attimo perché è in collegamento più svantaggiato.
2: Fiducia.
1: Non mi sembra. Ha perso?
2: Nei confronti della politica negli anni passati, soprattutto perché vengono raccontate frottole, quindi vi pregherei di non fare altrettanto in studio, grazie.
1: No, guarda, l'unica che sta dando dati falsi sei tu, perché
3: ha citato l'Istat, però
1: gli stipendi è aumentato.
2: Guardate, siamo letteralmente persone, cittadine e cittadini italiani under 30 che vivono sulla propria pelle e nella propria vita il problema del caro affitti. Quindi state dicendo a noi che vorremmo restare all'interno di questo paese e migliorarlo, ed è la nostra rivendicazione enorme del diritto a restare come generazione, che vi stiamo prendendo in giro nel dire che paghiamo 700 euro di affitto con stipendi al massimo a 1000 ogni sacrosanto giorno. Giorno, studiando e lavorando per migliorare non solo la nostra vita ma il paese. Questo è il paese reale.
3: Secondo
2: e
3: lei
2: nel frattempo la politica, il governo Meloni si chiude nei palazzi per garantirsi la poltrona, perché è quello che hanno fatto a colpi di voti di fiducia con questa terribile legge elettorale. Ma il gasolio sappiamo a quanto sta, il caro affitti sappiamo a quanto sta, gli stipendi, io lo ribadisco, sono al palo
1: stamattina.
2: E la nostra generazione
3: E la nostra generazione?
2: Sì, facendo sempre favori
1: stamattina.
2: Non sicuramente agli italiani che tirano la cinghia per pagare la benzina.
0: Basta. È una di quelle litigate, ottimo, il mio amico David Parenzo è una di quelle litigate che gli italiani non amano, e Mollicone diceva me l'ero perso, cosa mi sono perso? Vabbè, me l'ero perso. Ascoltiamo un vocale 334 11 11 622 su cosa tagliate, su cosa tirate la cinghia.
4: Buonasera, dottor Poletti, sono Robert da Reggio Emilia. Su cosa si taglia? Si taglia su tutto. Io faccio camionista, spesso sono fuori al ristorante, non riesco più a andarci perché ormai, almeno la sera, non riesci più, perché sono cifre troppo esagerate. Cioè ti prendono 3-4 ore per farti una doccia, cioè è una roba assurda. Cioè ormai tagli su tutto, i figli, uno lavora solo lui, c'ho 3 nipoti, è aumentato tutto, dai una mano ai figli. La figlia, dopo aver studiato all'università, 1350 euro prende, paga l'affitto e adesso deve fare anche dei chilometri, gli aumentate le spese. Cioè io non lo so, veramente, sta diventando una cosa assurda. Cioè si vive solo per pagare bollette, assicurazioni tutte online, le faccio con le cose minime, perché sennò non ce la fai più. Cioè io non lo so dove stiamo andando veramente a finire, da 2 anni a questa parte veramente si lavora solamente per pagare bollette, mutui, gasolio, spese fisse. Cioè veramente non ne posso più.
0: Ecco però la grande dignità di questa gente, poi quell'iniziativa che ho letto prima sulle agenzie, povero per finta, un simulatore digitale che aiuta a capire il disagio, e allora voglio capire meglio, e ho chiesto di chiamarmi, e mi scuso per l'improvvisata, ho chiesto di chiamarmi Massimo Sanna, che è dell'ufficio di presidenza della San Vincenzo De Paoli del Consiglio Centrale di Torino. Buonasera,
5: sono
0: dottor
5: qua.
0: Sanna.
5: Buonasera.
0: Ma avete fatto un'iniziativa straordinaria, me la racconti meglio, perché è un simulatore di povertà. Prego.
5: Intanto noi di poveri ce ne intendiamo molto, perché da 176 anni la San Vincenzo in Torino e 190 e passa nel mondo, è al fianco di chi non ce la fa. e questa è la nostra missione da sempre. E non è facile far capire a tante persone che i poveri esistono, che fanno fatica e che devono essere sostenuti ed aiutati. Senza il volontariato, il terzo settore, gran parte della nostra bella Italia andrebbe a fondo. E quindi ci siamo detti, come fare per far capire, per fare mettere nei suoi panni una persona che, insomma, per sua fortuna sta bene, per fargli capire cosa prova uno che invece non sta bene e non certo. ce la fa. E questo è un po' il senso di questo strumento, che vuole proprio dare un'idea concreta delle scelte e più che altro delle rinunce, ecco, che durante un mese, no, simulato, che poi insomma dura un quarto d'ora, no, questo sorta di,
0: ecco, allora Massimo Sanna, che poi fate questa cosa eccezionale, perché poi uno prova e se può ovviamente capisce di essere fortunato, e questo è anche lo spirito della San
5: molto
0: Vincenzo,
5: fortunato, molto fortunato,
0: e lascia giù dei soldini, che è la cosa importante che vi consente di aiutare il prossimo.
5: Non,
0: ecco,
5: non solo questo, ma magari dà anche una mano e si impegna nel volontariato, perché non sono solo i soldi quelli che servono, anche certamente, però se tutti quanti noi iniziamo a comprendere che l'altro in fondo sono anche io, e sarebbe un mondo migliore.
0: Sì, tutti quanti, tutti, nessuno escluso.
5: Tutti,
0: senta,
5: tutti.
0: Le volevo Prego. Chiedere, mi racconta bene questo simulatore, come fa in un quarto d'ora Sanna a proiettarmi? Sì. Mi racconti, me lo racconti, perché io non l'ho visto. Quindi
5: intanto il sito è www.neisuoipanni.it. Funziona dall'altro giorno, quindi si può provare. Uno parte con 500 euro sul conto corrente ed è tutto quello che lui ha nella sua, no, nelle sue tasche, e in pochi minuti ha varie domande, varie situazioni, vari problemi da affrontare, varie scelte da fare, dall'affitto da pagare alla bolletta della luce, alla festa della figlia a scuola, scegliere se mandarcela o meno, e tutto ha un costo che viene sottratto da questo somma iniziale. Ogni tanto c'è l'entrata del lavoro, che uno dice: il lavoro sì, ma quale? Cioè, in base a quello che tu hai scelto di voler prendere in nero, magari spesso, e quindi hai i soldi che hai, e se lo prendi chiaramente in nero e magari t'ammali e scatta la domanda, no, degli imprevisti, e perdi giorni di lavoro, perdi anche lo stipendio, no? Ecco, in questa simulazione si vive quello che vive normalmente una persona che non ce la fa, e in base alle scelte che uno compie arriva al giorno 30 in un quarto d'ora circa, non di più, e capisce quante scelte negative per se stesso o per la sua famiglia ha dovuto fare. Questo è il simulatore, e
0: però, da provare, straordinario.
5: Perché è da provare, perché veramente ti fa cadere, cioè ti fa calare in un mondo che per molti non è nostro, no? Però purtroppo io ne conosco a decine, di famiglie così, forse a centinaia. Questo è.
0: Quindi nei suoi panni
5: www.it. www.neisuoipanni.it. È un bellissimo simulatore fatto dalla San Vincenzo di Torino, e sponsorizza tra l'altro questo, il nostro progetto Abito, che è un centro di eccellenza, perché dà vestiti a chi non ce la fa e li dà in maniera gratuita, e tutto questo serve a stimolare l'essere solidali e essere vicini al prossimo, chiunque sia.
0: Grazie Massimo Sanna. Prima o poi
5: può capitare
0: a tutti.
5: A tutti.
0: Massimo Sanna, grazie davvero. Complimenti per l'iniziativa. Scusi per l'improvvisata, ma il nostro Matteo Respinti ha avuto ordine di cercarla in 5 minuti e l'ha trovata.
5: E io
0: meno
5: sono
0: male.
5: Sono qui. noi ci
0: grazie
5: siamo
0: sempre. Massimo Sanna, grazie,
5: buonasera,
0: grazie.
5: Buonasera.
0: Beh, bellissima idea questa della San Vincenzo, l'ho scoperta in diretta con voi, cari ascoltatori, però voi mettetevi stavo guardando che nel fine settimana piogge diffuse, prime nevicate sul Piemonte, poi avremo anche il meteorologo, quindi la prima neve. E anche voi non abbiate timore a raccontare su cosa state tagliando, perché sicuramente tutti stiamo tagliando. Raccontatemelo con un messaggio vocale alla... non vi vergognate. Si deve vergognare qualcun altro. Raccontatemelo al 334 11 11 622. Tra poco vi ascolto.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
1: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America Centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera, dottor Poletti. Alessandro dalla provincia di Lucca. Allora, le rinunce sono tante, perché se andiamo ad affrontare il caro bollette e l'aumento della spesa, i tagli sono tanti. Noi siamo in due, per fortuna non paghiamo l'affitto perché abbiamo una casa di proprietà, ma tiriamo la cinghia prendendo frutta e raramente carne e pesce. Cioè, noi tagliamo la cinghia così perché non ci si fa con le mie entrate, perché l'altra persona non lavora. Purtroppo il lavoro in Toscana non c'è, e dobbiamo tirare la cinghia con le mie entrate personali.

0: E io sono contento quando faccio questo tipo di esperimenti sociali, perché devo capire su cosa tagliate. Allora, saluti da Bari. Roberto al 334 11 11 622: per risparmiare sulle spese alimentari siamo diventati vegetariani e o vegani, consumando più legumi e migliorando la salute. Abbiamo eliminato insaccati, formaggi, carne e pesce, diventando sicuramente più sostenibili a favore dell'ambiente. Ovviamente vado al lavoro da 25 anni in bicicletta, il miglior mezzo da usare in città quando si può. Saluti da Bari, Roberto. Chiamatemi Roberto da Bari, ma nel frattempo sentiamo altri vocali. 334 11 11 622. Gli voglio chiedere se è vegetariano per scelta o per necessità.
1: Vocali. Buonasera, io sento della gente che parla da 2 anni a sta parte, da 3 anni a sta parte, ma per me la crisi è iniziata addirittura da quando Prodi ha fatto il cambio dalla lira all'euro, cioè lì ci hanno massacrato già di brutto. Poi la crisi 2008, poi è venuto fuori la pandemia, le guerre, non ci si riesce più a rialzare, a recuperare. Però il problema è che io sono in difficoltà da dopo è entrata in vigore l'euro come moneta, e da lì in poi c'è stato un cambiamento proprio drastico della qualità di vita. Quindi dare la colpa a un governo o all'altro, ma non lo so, per me è un po' fare un po' di propaganda, ecco.
0: Ma lei c'ha ragione, ma chi le ha chiesto di dare la colpa a un governo o all'altro? Lei dice sono in difficoltà da quando è entrato l'euro, ma io non le sto chiedendo questo. Le sto chiedendo su cosa sta risparmiando, su cosa sta tagliando. Allora, essendo iniziate le sue difficoltà da quando è entrato 26 quant'è anni fa in vigore l'euro, però adesso è peggiorata la situazione. Voglio capire dal punto di vista pratico su cosa taglia. Già stavamo impiccati, dice lei, però su cosa taglia? Prossimo messaggio, 334 11 11 622.
2: Salve, sono Roberto da Perugia e stavo seguendo la vostra trasmissione. E dunque, sì, di sacrifici se ne fanno tanti. Io personalmente, per esempio, ho ridotto generalmente, per controllarmi, negli anni precedenti facevo ad esempio le analisi del sangue 2 volte l'anno, ora le faccio 1 volta all'anno. Devo fare da più di un anno una visita pneumologica, la sto rinviando perché per problemi economici, appunto. Mi sono tra l'altro imbattuto in una grossa spesa per uno dei miei animali, perché lo Stato da questo punto di vista non ci aiuta e ho dovuto spendere di mia tasca per non farlo morire 4.000 euro, quindi ovviamente sono saltate le vacanze. Sono ormai almeno 4 anni che non vado in vacanza, faccio spesa al discount, non la faccio più alla Coop come facevo un tempo, ma tutto questo comunque credo che sia in qualche maniera voluto da questi governi, perché non lo so, si cerca di far volgere lo sguardo delle persone verso un nemico anziché verso i problemi reali delle persone, perché così il nemico non è più il governo, non è più il fisco famelico o la società elettrica famelica, ma è l'extracomunitario, l'omosessuale, eccetera eccetera. Uno schifo di paese.
0: No, ma la grande dignità di questa persona, grazie per aver colto il senso di quello che chiedevo da questi messaggi al 334 11 11 622. La grande dignità di questa persona l'avete sentita, è pazzesco. nel raccontare come è cambiata la sua vita, e poi l'amore per un animale, l'animale che aveva bisogno di cure e i soldi tirati fuori e 4 anni senza vacanze per questa spesa improvvisa. Questo è paese reale, questa è gente con un cuore, questa è gente per bene, con una grandissima dignità, pochi soldi in tasca, ma una grandissima dignità che ci dà la carica, perché se siamo un paese così, con dei sentimenti, forse non siamo del tutto perduti. Altri vocali, 334 11 11 622.
3: Buonasera, cosa si rinuncia? Prima di tutto si rinuncia ad andare ai supermercati, quelli super pubblicizzati, blasonati, dove esci fuori con mezzo carrello rispetto ad altri supermercati, chiamiamoli seconda fascia, però ci adeguiamo, non c'è nessun problema. Un'altra cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare a malincuore è la stanza in affitto di nostra figlia vicino al campus dell'università, parliamo di Torino, perché non riusciamo più a sostenere tutte le spese tra affitto e spese varie, e quindi deve viaggiare 40 km di treno, che ogni 3 treni ne cancellano 2, e ritardi e arrabbiature, purtroppo è così. Ho sentito altri ascoltatori che hanno rinunciato a Sky DAZN, l'ho fatto anch'io, ma già da tempo, e questo a malincuore, però in famiglia sono l'unico che segue il calcio, quindi mi è sembrato anche giusto fare questa scelta. Io che sono stato abbonato ad andare a vedere la partita allo stadio, la Juventus, per tanti anni, e quando pensavamo di stare peggio invece potevamo anche permetterci le partite di coppa, le trasferte, oggi è impossibile, è praticamente impossibile. Quindi anche rinunce, diciamo, di cuore, il calcio in Italia è molto importante, e sento che tanta gente ha fatto anche la mia scelta, e questo secondo me è un bruttissimo segnale, perché quando ti disinnamori anche dello sport che ami e della squadra del tuo cuore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi che facciano attenzione quelli che comandano, che facciano molta attenzione a queste cose qua, anche da come si comportano, tutti i pastrocchi che fanno. La squadra del tuo cuore vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi che facciano attenzione quelli

0: che hanno le stesse rinunce, che fanno le stesse rinunce per a non sentirsi soli, capito? Abbandonati. Perché poi uno accende la televisione e sente dire che tutto va bene, allora si sente solo, no? Perché dice: ma no, allora sono io che ho qualcosa che non va. Ma se questo qualcosa che non va ce l'hanno in molti, il problema è differente, ragazzi miei. 334 11 11 622, avanti così, vi prego.
1: È vero che ci sono delle persone che vivono negli agi e nel lusso, e ci sono persone che invece non riescono proprio ad arrivare a fine mese, perché non perché non lavorano, ma perché in Italia ad esempio sappiamo che gli stipendi sono fermi, e sappiamo che vuoi le tasse sul lavoro, vuoi che appunto questi stipendi non aumentano, le persone fanno veramente fatica. Mi chiedo a questo punto se dobbiamo interrogarci quanto sia volgare il lusso all'epoca attuale, in questo periodo storico in cui le persone dovrebbero vivere molto meglio e nell'agio e nel benessere tutti quanti, grazie alle università, all'intelligenza diffusa, grazie alle comprensioni che gli esseri umani hanno avuto, ma allora manca qualche ingrediente, non serve più solo la mente, ma serve evidentemente qualcos'altro in più che l'uomo deve sviluppare, e quello che deve sviluppare è un animo nobile, e quindi non fermarsi ad un lusso facciata, ma un lusso proprio che è una nobiltà d'animo, e grazie a questa nobiltà d'animo forse l'altro diventa te stesso.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma, su che si taglia? Si fa la spesa con i volantini, si girano 4-5 supermercati, si prende la pasta dove è in offerta, si va a cercare i biscotti dove sono in offerta in un altro supermercato, e si va a giro. Questo è un primo sistema che abbiamo adottato, purtroppo, e poi vai molto più piano in macchina, limiti i viaggi e fai meno, cerchi di concentrare le docce, di lavarti con l'acqua calda quando la corrente costa di meno, e si resta in guerra. C'è un po', mi ricordo un po' i racconti dei miei nonni a me, e questo è. E poi si accende la televisione e si ascolta Mollicone che ci dice che siamo tutti belli e stiamo tutti bene. Sentivo Mollicone e se tiravo su il morale, perché ha detto meno male, visto, ha detto Mollicone che stiamo tutti bene. E vabbè, arrivederci.
0: Sempre continuate 334 11 11 622.

0: Buonasera Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Molinario, sto facendo un'operazione in cui chiedo semplicemente a chi ci ascolta da casa cosa sta rinunciando, e vedo che dalle cure agli alimentari, per così dire, di pregio, alle cose che una volta erano utili ma che improvvisamente, perché il portafoglio è vuoto, diventano inutili, insomma si sta facendo una bella fatica.
1: Si fa una grande fatica, è anche vero che c'è un'Italia spaccata in due, a dire la verità. Dobbiamo essere comunque molto onesti. Da una parte ci sono coloro che comprano biologico, che comprano, sai, questi alimenti anche particolari importati, che fanno man bassa di vitamine e possono ancora permettersi tutta una serie di alimenti, no? Che fanno bene alla salute. Dall'altro lato invece abbiamo tutta una serie di famiglie, di persone, di anziani, di persone che vivono sole, di bambini, che non possono nemmeno permettersi di acquistare la carne o il pesce oppure la frutta o la verdura fresca. Quindi abbiamo davvero un'Italia spaccata in due. Prendiamo in considerazione quelli che hanno uno stipendio magari in una famiglia di quattro persone e che devono fare i conti, come dicevi tu, devono arrivare a fine mese, che cosa si rinuncia? Si rinuncia ai cibi che hanno un prezzo un po' più alto e che purtroppo spesso sono quelli poi che ci aiutano a stare bene di salute.
0: Barbara Molinario, i dati che ci fornisce Istat parlano chiaro, parlano di praticamente una famiglia su tre che rinuncia, però sono dati vecchi, sono dati l'anno scorso. Come andrà a finire?
1: Ma in realtà, allora, intanto abbiamo un'inflazione al 4,2%, ti parlo del mese di settembre. L'Osservatorio Consumerismo, come sai, tiene sempre sotto controllo i prezzi. Da pochissimo, tra l'altro, è uscito uno studio che abbiamo fatto, consumerismofacile.it, su che cosa è successo negli ultimi 10 anni, e ti posso dire che soltanto di utenze relative a riscaldamento, quindi luce, gas e carburante, quindi soltanto queste utenze ci costano 36% in più rispetto a 10 anni fa, e sono 915 euro di media a famiglia, e non ne ho preso in considerazione né la spesa, né l'affitto, né la scuola, né nient'altro. Ti sto parlando soltanto di luce, gas e carburante. Poi parliamo di carrello della spesa. È vero che l'inflazione è al 4,2% questo mese, però lo sai, gli alimenti, soltanto il carrello della spesa, quanto influisce? Il 5,5%, con degli aumenti spaventosi. Abbiamo fatto un calcolo che mentre 5 anni fa riempivamo un carrello con 35 euro, se oggi vogliamo riempire lo stesso carrello con gli stessi prodotti, ne spendiamo 35. E attenzione, perché ti parlo di prodotti dello stesso peso, perché oggi c'è un giochetto che fanno i supermercati, a noi sembra di acquistare gli stessi prodotti dello stesso peso perché la confezione è uguale, certo, ma dentro c'è meno peso, quindi invece di acquistare mezzo chilo di pasta dentro ce n'è 4,50, noi lo paghiamo lo stesso prezzo ma al chilo è aumentato.
0: Sì sì, purtroppo è così. Quali altri trucchi, a parte i finti sconti sulle bollette elettriche, ci stanno torturando? Quali altri trucchi, Barbara?
1: Ma i trucchi esistono nel marketing da sempre. Il problema è che il consumatore non attento ci casca perché non ha tempo, perché pensa di fare un affare vincente. Allora, diciamo che il trucchetto più banale al quale tutti noi ci siamo cascati è quello del 3x2 o quello delle offerte al supermercato, che sembra una banalità, ma se noi risparmiamo magari sull'acquistare un 3x2, no? Facciamo finta, 3 scatolette di piselli, e poi le facciamo scadere nel nostro armadio, nella nostra dispensa, non abbiamo risparmiato proprio per niente. Oppure se andiamo al supermercato e acquistiamo un prodotto che è molto scontato ma scade a breve e poi non lo consumiamo, lo gettiamo via. Ricordiamo che in Italia buttiamo ancora via più di 25 kg di alimenti all'anno pro capite, ogni persona. È vero che siamo migliorati, siamo migliorati rispetto allo scorso anno tantissimo, perché superavamo il 30%, ma ancora buttiamo tanto tanto tanto cibo ancora buono nella spazzatura, e tra gli europei non siamo i migliori, insomma non siamo messi proprio benissimo. Quindi il trucchetto del marketing va bene, ma lo fanno ovviamente, no, per prenderci i soldi nelle tasche, ma noi dobbiamo essere più bravi, dobbiamo cominciare a leggere il prezzo al chilo, dobbiamo cominciare a leggere l'etichetta, dobbiamo cominciare ad acquistare quei prodotti che sono convenienti in questo momento. Sembra che diciamo sempre le stesse cose, ma il chilometro zero, la frutta e la verdura di stagione costa di meno, cioè costa di meno, perché andare a comprare un alimento che magari ha viaggiato e lì andiamo a pagare anche il prezzo del carburante, no? E ne paghiamo il prezzo sia economicamente ma anche per una questione di salute, perché inquiniamo.
0: Grazie a Barbara Molinario, grazie come sempre a Barbara Molinario, che è segretaria generale di Consumerismo No Profit, che molto responsabilmente, mi hanno detto i miei, ha fermato la macchina per questo collegamento perché stava guidando.
1: Assolutamente, sono ferma al lato della strada, ma con piacere, anche perché un consumatore informato è un consumatore che riesce poi non solo a risparmiare ma anche a vivere più felice.
0: Buona ripartenza, sempre prudenza.
1: Grazie,
0: la guida,
1: buonasera.
0: grazie, noi torniamo tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 22 e 33 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera a tutti, sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore che dice che il declino è partito dall'inizio dell'euro, un declino lento e secondo me negli anni i soldi girano sempre meno. Fino a qualche anno fa i soldi giravano un po' per tutti, dall'operaio a salire, e quindi si muoveva il piccolo mercato, nel senso che anche il negozio lavorava, il piccolo lavorava così come il grosso. Oggi non è più così, le città hanno sempre quartieri che diventano abbandonati, negozi che chiudono, perché ormai sempre di più il pesce grosso mangia il pesce piccolo. E quindi il capitale si è ridistribuito in maniera eccessiva, la classe media, che è quella che fondamentalmente tiene un po' l'economia, sta sempre di più sopperendo, e quindi si sta spostando la forbice, e quindi ci sarà sempre il più ricco e aumenterà sempre il più povero. E ormai sono solo più grosse società di capitale che avanzano, o finanziarie, e le piccole attività andare avanti, massacrate anche di tasse, faticano. Quindi io faccio un discorso ampio, però questo poi ce lo ritroviamo tutti, e fa sì che chi deve rinunciare rinuncia a un po' di cose, chi più chi meno, ma tutti a qualcosa dobbiamo rinunciare.

0: Vi sto semplicemente chiedendo, e continuate a registrare i vostri messaggi vocali, per favore, senza vergogna, perché non c'è da vergognarsi, lo ripeto, al 334 11 11 622, vi sto chiedendo a cosa rinunciate, a cosa rinunciate. Tirate la cinghia, tirate la, io il signore di prima che rinuncia agli esami del sangue, alla visita pneumologica, veramente mi fa riflettere su tante cose. Sentiamo.
1: Ciao carissimo, buona serata a tutti. Gianni da Vigevano. Ma io più che tagliare, a parte che sicuramente ho tagliato, ma proprio più che tagliare, forse sto cercando di amministrare meglio diciamo i soldi, o perlomeno sto cercando di segnarmi qualsiasi spesa e mi sto facendo aiutare dalle applicazioni. Ci sono tantissime applicazioni dove tu praticamente segni le entrate e soprattutto segni le uscite, in modo tale che poi puoi fare anche delle verifiche, degli accertamenti, delle indagini, delle statistiche, e ti puoi porre degli obiettivi, in modo tale che se non altro hai la situazione sotto controllo. Ecco, da una parte effettivamente i tagli sono indispensabili, dall'altra però sono anche convinto che dobbiamo imparare a prendere coscienza delle spese, perché non ti nego che prima di introdurre, diciamo, questa cosa, per quel che mi riguarda, facendoci meno caso spendevo di più. Qualsiasi cosa magari che mi andava in qualche maniera, magari me la potevo permettere e di conseguenza spendevo. E adesso, ripeto, più che risparmiare effettivamente su qualcosa, io sto cercando di tenere sotto controllo le spese, e così facendo alla fine della fiera tutto sommato vado avanti. Ciao Gianni da Vigevano.
0: Beh, grazie Gianni. Segnarsi le spese sì, può essere una soluzione che funziona, mi sembra di aver capito nel tuo caso. Gaetano, sempre al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, Gaetano da Como. Sono contento che anche altri radioascoltatori pensano come me che il declino è arrivato con l'arrivo dell'euro, gli stipendi sono rimasti al palo da allora e il resto è aumentato a dismisura. Altro messaggio: in un mondo in cui la maggioranza degli esseri umani non hanno abbastanza da mangiare, qui abbiamo anche troppo. Il nostro paese è ricco, ma la ricchezza non è ben distribuita. Dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo. Mi dicevano che aveva piacere di reintervenire una persona che abbiamo sentito prima, che è Massimo Sanna, che abbiamo sentito prima per quella bella iniziativa che fanno a Torino, Povero per Finta, in buona sostanza a San Vincenzo, che attraverso un esperimento, un'esperienza digitale, vi fa mettere nei panni di un povero e di una persona povera, e sono tante le persone povere. Prego, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a lei, sì, non tanto per finta, perché poi noi almeno soltanto in Torino e provincia ne conosciamo a migliaia di famiglie così, quindi certo, non è per finta. Certo. E purtroppo la situazione è molto complicata, molto difficile, più di quello che si immagina, perché molti pensano che sia soltanto un problema di lavoro che non c'è. No, il lavoro magari molte volte c'è, ma oggi è lavoro povero, oppure è lavoro sottopagato e per di più in nero e senza nessun tipo di garanzia e di tutela. Nei suoi panni, www.neisuoipanni.it, serve proprio a farci rendere conto tutti della situazione che chi fino adesso ha mandato le testimonianze, bellissime tra l'altro e molto intense, ha raccontato. Quindi ecco, mettiamoci nei panni di questa gente, di queste persone, famiglie che hanno un nome e un volto, hanno un nome e un volto, e San soprattutto Vincenzo mi, tantissime.
0: Ma mi perdoni, soprattutto non hanno niente di cui vergognarsi, perché non è colpa loro.
2: No, guardi, guardi, essere poveri non è una colpa, questo va detto in maniera chiarissima, chiarissima. Essere poveri non è una colpa, certamente, poi ci sono anche dei casi, perché insomma negarlo è inutile, no? Di sperperi, e quindi magari si poteva evitare, ma per lo più proprio è una situazione che succede per tante cause, anche molto molto gravi: una malattia, una separazione, un alloggio che si perde, un lavoro che si perde, una fabbrica che chiude, e questo genera un evento spiazzante che ti getta nella disperazione. E questo accade ogni giorno a tantissime famiglie.
0: Grazie, grazie Sanna, grazie Sanna, grazie davvero. Noi continuiamo con i vostri vocali, 334 11 11 622, forza.
3: Buonasera, i risparmi sono generalizzati. Io ho sempre avuto come pallino risparmiare l'acqua, ma perché ho paura della siccità, e l'acqua credo che sia un bene primario, quindi non l'ho mai sprecato, però ci sto ancora più attenta. Poi ristoranti azzerati, ma già prima non è che ne amavo molto, e vestiti. Abbiamo tanti vestiti, ma è anche un discorso ecologico, per cui rimetto quelli che ho, cerco di, insomma, di fare economia in questo senso.
4: Buonasera, sono Paolo da Milano. Io spero tanto che nessuno dei politici che vengono ogni tanto intervistati in questa trasmissione intervenga, perché loro sono dei privilegiati e non ho voglia di sentirli interloquire in questo momento. Per quanto mi riguarda rinuncio, perché i soldi sono sempre meno, e sono sempre meno perché i costi sono sempre più alti. Sky è stato eliminato, alcuni prodotti alimentari sono stati eliminati e andiamo avanti così.
0: Ecco, andiamo avanti così, lo sentite. Ancora qualche minuto per registrare i vostri vocali. Ovviamente al 334 11 11 622.

0: E allora ancora voi alla 334 11 11 622 su cosa state tirando la cinghia? Forza!
1: Buonasera, sono Angelina. Infatti io sono disperata perché stando in coppia abbiamo affrontato, abbiamo costruito, adesso io stando da sola mi ritrovo con tante cose a cui devo pensare, a cui devo far fronte, e il mio stipendio rimane sempre a 900 euro, cioè scusate, non il mio stipendio, la mia pensione sempre a 900 euro con tutto il lavoro che ho fatto durante gli anni. Sì, ho affrontato anche delle malattie, ho affrontato una gravidanza, ho affrontato tantissime cose, adesso mi ritrovo nella disperazione più totale perché non so come far fronte alla mia vita. Ok, quindi mettete mani alle pensioni, perché non è giusto avere una miseria di pensione, che poi è tutto collegato, come stavo dicendo tempo fa ad un altro messaggio che ho inviato, è tutto collegato. Se noi non ci andiamo in pensione, se noi non ci togliamo dal mercato del lavoro, un giovane non può prendere il nostro posto e quindi di conseguenza non può farsi una famiglia, non può farsi dei figli, non può comprarsi una casa e rimane sempre a casa dei genitori e non può affrontare nulla. Anche la natalità ne risente ovviamente di tutta questa cosa, quindi bisogna pensare prima alle pensioni e poi a tutto quanto il resto, perché poi verrà a cascata il resto.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Andrea da Milano. Ho provato a fare la domanda di cosa ne pensa della legge elettorale a Claude e a ChatGPT e ho scoperto che Claude è democristiano, non si esprime e continua a darmi un'opinione di centro, e che ChatGPT invece è un po' più di sinistra, perché ti propone comunque una cosa: vai a votare perché potresti cambiare qualcosa, se non ti piace vai a votare. Penso che il consiglio di ChatGPT sia più giusto e mi chiedo se di fronte a questa classe politica così imbarazzante forse non ci convenga veramente un giorno farci governare da queste intelligenze artificiali.
0: Mamma mia, io chiedevo altro. Andiamo avanti.
3: Però sono triste e sono molto in lamento dell'edizione, ma vedono che c'è.
0: Sì, togliamo questo messaggio che non si capisce niente. Non registrate i messaggi dal sottoscala, che poi mi fate innervosire e me li mandano in onda dal sottoscala. Saluto il professor Giuliano Cazzola, economista, come sta?
4: E io saluto lei, Roberto Poletti, come sta?
0: Senta, io sto abbastanza bene, ma sto chiedendo agli italiani, agli italiani su cosa tagliano. C'è tanta gente che taglia, ma siamo ancora un paese che sta bene o dobbiamo preoccuparci del suo osservatorio?
4: Ma siamo un paese che ha dei problemi, indubbiamente, no? Però oggi per esempio c'era un articolo sul Foglio di Nicola Rossi che diceva che tutto sommato siamo messi meglio della Francia, cioè non è che siamo in un contesto di siamo in una situazione difficile, no? Abbiamo cioè è come se a un bambino gli mancasse il latte, no? Abbiamo questa crisi dell'energia che è un elemento fondamentale che è critico, quindi per forza abbiamo in difficoltà. Poi questo solo aumenta l'inflazione, e l'inflazione indubbiamente mette dei problemi al potere d'acquisto. Adesso abbiamo la finanziaria, cioè la legge di bilancio. Nella legge di bilancio speriamo che ci siano alcune misure di carattere fiscale, perché a questo punto ci può essere solo il fisco che può utilizzare questo piccolo scostamento, che poi non è piccolo, sono 14 miliardi di scostamento che abbiamo avuto dall'Unione Europea, e vediamo cosa si può fare. Però, come le dicevo tante altre volte, il problema è cercare di essere autonomi, cioè e diventa difficile diciamo incentivare la domanda quando l'offerta è ridotta, no? Io guardavo oggi dei dati, per esempio nel 2000 noi pescavamo nelle nostre risorse 3,5 miliardi di metri cubi di gas, cioè sì. Oggi peschiamo, mentre nel 2000 peschiamo 20.000, insomma, oggi. Quindi bisognerebbe che cercassimo anche di utilizzare le risorse che abbiamo noi, e poi speriamo che, insomma, che finisca questa situazione di guerra, e quindi indubbiamente sì, e la gente comincia a usare anche dei suoi risparmi, no? C'è il carrello della spesa che cresce, abbiamo alcuni prodotti che hanno visto, anche lì poi bisogna guardare qual è il punto di riferimento, perché cioè, se andiamo per esempio a vedere a prima del Covid, sì. Si diventa un punto di riferimento un pochino forzato, noi dobbiamo andare a vedere cosa è successo dopo il Covid. Poi c'è questa questione dei salari, cioè, siamo un paese, credo uno dei pochi paesi che ha ancora un gap salariale del 6%, e il 2027 si rinnovano i contratti, e è in corso una trattativa fra le parti sociali per l'attuazione del decreto del 1° maggio, non si sa nulla, ma bisognerebbe che si dessero anche un pochino da fare, perché diciamo in quella trattativa ci sono elementi che dovrebbero favorire anche il rinnovo dei contratti.
0: Grazie professor Cazzola, grazie davvero, buon lavoro.
4: Grazie a lei, arrivederci.
0: Allora Lorenzo Cappadone, riusciamo ad ascoltare degli altri messaggi degli ascoltatori? Intanto sempre Gaetano da Como, volevo invitarvi a fare un esperimento: provate a convertire i prezzi di oggi da euro a lira e convertite pure gli stipendi, le differenze sono impressionanti. Poi una mia conoscenza, una nostra conoscenza, buonasera, sono Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle. Io sono fiero di essere il movimento politico che ha portato il reddito di cittadinanza, che ha aiutato moltissime persone in difficoltà e che è stato stigmatizzato in maniera becera dalla destra. E sono fiero di essere quel movimento politico che, unico nel suo genere, ha rinunciato ai rimborsi elettorali, ha donato parte dei propri stipendi da quando è nato per la collettività, ha ridotto le spese della casta da quando è andato in Parlamento. Tutto ciò per dire che non tutti i partiti sono uguali. Io ringrazio, perché è stato spesso nostro ospite, l'onorevole Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di mandare questo messaggio, perché quando vi dico che questa radio è ascoltata dal palazzo, è vero, e l'onorevole Iaria ha scritto questo messaggio, quando vi dico che si vergognano, è vero, perché nessuno di quelli che ascolta della maggioranza mi ha scritto. Grazie Iaria. Chi abbiamo in linea?
5: Buonasera, sono Ermanno da Gallarate.
0: Buonasera Ermanno, lei su cosa, allora, risparmia?
5: Io praticamente risparmio a pensare tutto quello che ci sta capitando a Milano e in Italia. Purtroppo ascoltavo con rammarico il pianto di quella ascoltatrice che faceva in difficoltà, ci ha toccato tutti, però purtroppo bisogna anche dire una cosa, che noi facciamo degli errori di interpretazione e di valutazione. Anch'io sono un donatore, dono alla sclerosi multipla, dono a delle situazioni in Africa, però non basta, perché noi dietro l'angolo abbiamo i nostri concittadini che hanno difficoltà a portare avanti delle pratiche sanitarie, cioè per un curare un dente si parla di 1800 euro se te la cavi. Come fa una pensionata, una studentessa, una persona da sola? È veramente una grande difficoltà, e questo ci porta che quando faccio quella donazione oltre Alpe dico: ma se io ho chi ne avrebbe bisogno qui dietro l'angolo, il mio vicino, le mie persone che conosco tutti i giorni, è atroce, perché questo ci delinea. Allora, fare delle TAC non ne parliamo, ormai il privato sta subentrando al pubblico, e che sia voluto o non voluta, le cose al palazzo si ascoltano, si ascolta questa radio, ma nessuno, sono pochi quelli che hanno poi piacere o il coraggio di intervenire. Quindi Poletti, grande spada al tuo cavalierato, e che vada sempre avanti questa radio, perché veramente è diventato uno, non uno sfogatoio, perché sarebbe riduttivo dire questo termine.
0: Non è uno sfogatoio.
5: Esatto, però avere il parere di chi incontri, che magari riesce anche a darti un sorriso, ma non è quello che sente dentro.
0: Grazie,
5: Milano è
0: un
5: città spietata. Arrivederci,
0: chiarissimo. Un abbraccio, e ringrazio una volta di più quel deputato che si è preso la briga di mandare un messaggio. Almeno una faccia ce l'ha.
6: Giornale radio.
7: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti. Il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 3 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese dove due trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti due occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ed eccoci qua a raccontare il paese reale con i vostri messaggi. Vi sto chiedendo su tirate la cinghia. Tra poco, dopo la canzone, ancora i vostri vocali e poi andiamo a Vannacci che forse si sta sgonfiando. Musica.

0: Buonasera, sono Christian. Non mi lamento delle mie entrate, ma mi rendo conto che c'è una grossa sperequazione sociale ed economica e una crisi diffusa per motivi vari, comunque una sanità che non funziona, e quindi oggi devi prenotare una visita, un intervento, ti metti in lista d'attesa e ti tocca aspettare un anno, due anni, allora piuttosto devi andare dal privato. Ma quando si presenta una spesa improvvisa devi avere diciamo dei risparmi, e secondo me oggi si fa fatica proprio a risparmiare, a mettere da parte dei soldi, per cui poi succede quello che molti hanno detto, cioè non poter acquistare dei beni di qualità al supermercato, piuttosto che non poter affrontare delle spese mediche, neanche delle semplici analisi per fare dei controlli. Quindi secondo me andrebbero tassate molto di più quelle grosse società che fanno dei numeri esagerati, delle entrate esagerate rispetto al cittadino medio che viene tartassato alle tasse.
1: Ecco, mi piace molto il ragionamento di questo ragazzo, che in maniera semplice, magari potete non condividerlo, ma in maniera semplice ci ha spiegato la sua idea per uscire da questa situazione. Ma andiamo avanti.
2: Dottor Poletti, sempre Enrico. Sì, nome omen il suo economista, nome omen. Perché mi pare veramente che ci sta a fa la supercazzola, eccola qui, oppure la supercazzola, come vi pare. Non ha detto niente, lo scostamento, ma che c'entra? Quello l'hanno dato per le armi e per l'energia, e a noi non ci arriverà niente, sono 14 miliardi. Che facciamo? Qual è la soluzione sua? Qui serve una soluzione immediata, che mi viene a dire. Noi prendevamo il gas, e certo, ci costava 10 volte di più, prima lo prendevamo dalla Russia, lo pagavamo 10 volte di meno di oggi, ma io dico, vabbè, nome omen veramente, una super cazzola ci ha fatto stasera, eh.
1: Si sentivano i campanelli perché con i suoi amati animali. Il prossimo ascoltatore.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo, Matteo, tutti quanti gli amici di Italia No Limit, Emilio Massa. Allora, io posso rinunciare a tutto, finché posso pago le tasse, mi sveno, vivo onestamente. Quando non potrò più mantenere il mio figliolo, non poter mangiare, non poter mettere un piatto caldo in tavola, a quel punto lì vado a rubare, mi darò alla delinquenza. Ogni tanto c'è da mettere in conto che magari ogni tanto si va in prigione, però molto raramente. Cioè, vabbè, i ladri di polli vanno in prigione, i grandi ladroni non ci vanno, però la gente ormai è proprio alla canna del gas. Buona serata, buon weekend.
1: Sì, ecco, eviterei anche di dire vado a rubare, insomma, sarei più costruttivo, però il concetto l'ho capito. Allora, rientro, cambiamo argomento, parliamo di Vannacci, che ci tocca fare.
4: Roberto Vannacci continua a essere uno dei politici italiani più visibili sui social, ma la viralità non si traduce automaticamente in reputazione positiva. È il dato centrale dell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Politico di Reputation Manager, relativa al periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre. I contenuti online dedicati all'ex generale sono stati circa 100.700, in calo del 33,8% rispetto ai due mesi precedenti. Eppure, nello stesso periodo su TikTok i video che parlano di Vannacci hanno totalizzato quasi 170 milioni di visualizzazioni, quasi il doppio rispetto alle precedenti rilevazioni. Il paradosso è qui: mentre cresce l'attenzione, l'indice reputazionale scende del 75,8% tra giugno e metà settembre. Il sentiment resta fortemente polarizzato, il 63,1% dei contenuti è negativo, il 21% positivo e il 15,9% neutro. Sui social la quota negativa sale addirittura al 69%. A pesare sono state soprattutto alcune vicende di settembre, le accuse del Financial Times su presunti rapporti con la Russia, l'indagine della Procura Militare su Futuro Nazionale, il confronto con Mario Monti al forum di Cernobbio e le polemiche legate a un convegno sulla sicurezza a Torino. Proprio lo scontro con Monti segna, secondo l'analisi, il punto reputazionale più basso. TikTok però racconta una storia diversa. Oltre 15 milioni di like, più di 2 milioni di condivisioni e quasi 1 milione di salvataggi. Qui Vannacci riesce a consolidare una comunità molto mobilitata attorno a temi quali sicurezza, patriottismo e identità. Su X, invece, Reputation Manager rileva una forte concentrazione dell'amplificazione. 32.507 retweet prodotti da meno di 7.000 account su 245 post originali. Il risultato è un caso interessante di comunicazione politica digitale. Vannacci è sempre più visto, discusso e condiviso, ma essere al centro della conversazione non significa necessariamente guadagnare fiducia.
1: E allora vedremo con gli esperti dopo il brano, la canzone, se Vannacci sta perdendo consensi oppure no.

Allora, darci lo spunto, chiamiamolo subito Andrea Barchiesi, fondatore di Reputation Manager, a darci lo spunto per parlare di Vannacci, uno dei personaggi ovviamente più discussi della politica italiana, è una ricerca che ha analizzato la presenza digitale di Roberto Vannacci e ha parlare di Vannacci, uno dei personaggi ovviamente più discussi della politica italiana, è una ricerca che ha analizzato la presenza digitale di Roberto Vannacci e ha evidenziato un apparente paradosso, come avete

0: come una cosa viene compresa, che detto così sembra un po' astratto, ma di fatto è la cosa più importante di tutte.
1: E allora, parliamo di Vannacci. Voi avete fatto un'analisi sulla presenza digitale di Vannacci, che avete capito? Che viene fuori?
0: Ma il fenomeno è molto interessante, quindi vogliamo capire anche nella società civile come viene compreso, qual è l'approvazione, qual è la parte, diciamo, anche di resistenza. Ma sostanzialmente è un personaggio estremamente divisivo e vediamo quindi che si sta scatenando una specie di controreazione, e il purché se ne parli in realtà funziona solo fino ad un certo punto. La cosa importante è che si vede come la reputazione in realtà stia calando, e questo significa che i contenuti negativi associati a lui stanno crescendo, ma nei social sta spopolando, e quindi sono due metriche apparentemente contraddittorie.
1: E questo cosa può significare in termini pratici? Che non necessariamente tanta presenza social, tanti follower significhino in buona sostanza voti.
0: Beh, allora sostanzialmente bisogna distinguere il fatto che la rete è divisa a strati. I social sono un fenomeno, soprattutto su TikTok, molto più giovanile, quindi può essere benissimo che nel target giovanile abbia molta più presa, poi nei target più maturi in realtà abbia in alcuni casi meno presa. Quindi prima di tutto una sorta di divisione della possibile popolazione, vuol dire quindi che una parte lo percepisce in un modo, un'altra parte in modo antitetico. La seconda considerazione da fare è che attualmente è dato al 7% e ha argomentazioni molto divisive, quindi ci sta che nel rimanente 93% vi sia una crescente tensione rispetto a quello che dice. Quindi in realtà è un fenomeno complesso, ma da tenere sotto grande osservazione. Soprattutto è diversa la percezione nel pubblico più giovane e nel pubblico più maturo.
1: Grazie, grazie Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: E allora vi chiedo la vostra opinione, vi convince questo Vannacci con contenuti molto forti? 334 11 11 622. Ma prima di farvi per bene la domanda andiamo da Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista. Buonasera professor Mannheimer.
2: Buonasera, grazie.
1: Gode di buona salute Vannacci, si sta sgonfiando, che mi dice? Ma dal suo osservatorio
2: io direi che è stabile, ha raggiunto livelli molto alti, l'8%, adesso è sul 7-7,5, che non è proprio uno sgonfiamento. Diciamo che il trend di crescita straordinaria visto negli ultimi mesi sembra essersi fermato, però rappresenta un polo importante, perché anche il 7% è decisivo nell'eventuale risultato elettorale futuro.
1: Chiaramente, ma le ultime dichiarazioni molto forti, le prese di posizione che non stiamo a dire, ma molto forti, un po' anche eccessive, a che cosa servono? A radicalizzare i consensi, a conquistarne di nuovi o a perderne?
2: No, a radicalizzare i consensi, cioè lui ha un pubblico molto schierato a cui piacciono queste parole d'ordine, spesso semplicistiche o populiste che dir si voglia, che piacciono però a questo specifico pubblico, ha un potere di attrarre questa fettina di elettorato e di respingere tutti gli altri che lo detestano, però questo suo nucleo potrebbe tenerselo. E questo per lui è un vantaggio, non è un nucleo che, come ha detto Meloni, potrebbe fare il voto utile. Se io non mi alleo con Vannacci, Vannacci aiuta la sinistra, allora non lo voteranno, si sposteranno. No, questo è un nucleo a cui Vannacci piace e resta lì. Adesso vedremo nei prossimi mesi come si evolverà.
1: Professor Mannheimer, ad oggi sono le 19:28 del 9 ottobre, chi vince se passa la legge elettorale?
2: Ma adesso credere ai sondaggi di oggi, sì, deve andare al vaglio della Corte, a credere ai sondaggi di oggi, ma badate che i sondaggi non possono tenere conto di chi

0: si dichiara indeciso e vota all'ultimo momento, e grosso modo il 30% che sceglie proprio l'ultimo momento, a oggi è davanti il centrosinistra, che supera di poco il 42%, e cioè la soglia per avere il premio di maggioranza, la supera di poco e quindi non è detto che la superi. La destra senza Vannacci viene sotto il 42, con Vannacci naturalmente vince, perderebbe voti al centro ma in una misura inferiore al guadagno di Vannacci, ma per ora non hanno dichiarato di allearsi, quindi se si allea con Vannacci vince il centrodestra, se no per adesso forse vince il centrosinistra, ma c'è anche uno scenario possibile che è quello della parità, che sarebbe un caos totale perché dopo si deve cercare di formare un governo.
1: E poi sono cavoli amari. Grazie, professor Renato Mannheimer.
0: Amarissimi. Grazie.
1: Buon lavoro a lei. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Noi torniamo tra poco con ricordarvi il numero. Nel ricordarvi il numero, vi do appuntamento tra poco. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Allora Vannacci, in buona sostanza, è un pallone sgonfiato o è un pallone gonfiato o si sta gonfiando o che cosa? Abbiamo sentito il responsabile di una società di reputation manager che ci dice insomma che i like e le robe sui social non corrispondono poi alla realtà. Abbiamo sentito Mannheimer, il sondaggista, che ci ha detto che si sta radicalizzando. Tra poco sentiamo voi, e siccome non ci facciamo mancare niente in questa trasmissione, ci sarà anche Anna Rita Briganti.

0: qualsiasi caso Vannacci ha già vinto, perché se può andare un po' giù, un po' su di qualche percento, di qualche punto in percentuale, in realtà, se consideriamo che 2 anni fa era il signor nessuno, mediaticamente parlando, e che dal signor nessuno è poi stato furbo a cavalcare la sua figura militare, poi a entrare nella Lega, poi a farsi conoscere, poi a non condividere, ragazzi, questo qua è un fenomeno. Quindi un punto più, un punto meno, lui la sua battaglia personale ha già vinto, fino a prova contraria alle prossime elezioni. Però non penso che ci siano colpi di scena. Sergio da Milano.
1: Sì, sono Silvana da Milano. Ma io probabilmente sono ripetitiva, però secondo me alla fine Vannacci si allea col centrodestra. Alla fine andrà a finire così, perché io non vedo tutti questi ideali, cioè secondo me sono tutti ideali finti. Questi vogliono le poltrone, punto e basta. Quell'altro che dice le mie linee rosse, sì, e la Meloni che tanto gli fa la guerra, tanto Salvini, però Salvini si ingoierà qualsiasi cosa, Rospi contro Rospi, Tajani conta meno di zero, e quindi decide la Meloni, e la Meloni alla fine vuole la poltrona e gli aprirà le porte. Faranno qualche accordo, poi Vannacci secondo me con questa storia della reimmigrazione sa che non la può realizzare, però vanno a drenare anche quelli di destra molto scontenti. Secondo me purtroppo mi sa che vincerà ancora il centrodestra, tradirà di nuovo tutte le promesse elettorali, ma tanto gli italiani votano lo stesso. Ciao ciao.

0: prossima ospite dall'inizio che lo combatte il generale Vannacci, lo combatte ovviamente con le parole, con le dichiarazioni. Saluto, perché qua bisogna sempre precisare, saluto la collega giornalista di Vanity Fair, Annalita Briganti, come stai?
1: Buonasera, ciao Roberto, sto bene, vorrei dire anche che faceva il generale, no? Faceva il generale, ora sarebbe europarlamentare, ma mi chiedevo, aspettandoti, no, quando vada a Bruxelles, ma quello poi è un altro discorso. Lui in teoria rappresenta il nostro paese in Europa, ancora.
0: Sì, sì. Perché tu dici che è un assenteista anche?
1: No, io non ho i numeri, i dati, magari riesce a essere anche a Bruxelles, no? E poi ovunque occupandosi di tutt'altro, però se vogliamo parlare, come immagino, dei toni della sua comunicazione, sì, quella, social, quella. Ricordiamoci che non si sottolinea mai come lui sia ancora europarlamentare, è già un pezzo delle nostre istituzioni e quindi le istituzioni in quanto tali, tutti, ma soprattutto le istituzioni, in primis le istituzioni, dovrebbero avere dei toni adatti al loro ruolo. E ti faccio un esempio concreto su cui mi sono molto schierata, ricorderai quel simpaticissimo post sulla sottosegretaria siracusano, a cui ovviamente ho espresso in pubblico ogni forma di solidarietà. È possibile che un pezzo dell'istituzione, un europarlamentare, il segretario di un partito che si candiderà sicuramente, no, alle prossime politiche, possa pubblicare quel tipo di post? Ricordiamo, per chi ci ascolta, è una riproduzione AI della sottosegretaria spogliandola, cioè togliendo il top che noi donne usiamo sotto i blazer. Io la trovo una cosa di una gravità, Roberto, veramente grave. Cioè, non so se è chiaro, qui siamo oltre, non so, prendere una foto della sottosegretaria e magari fare quel post un po' cattivello, che purtroppo è anche un'abitudine, no, della polemica politica, ma tu non mi puoi spogliare. Se c'è io donna sotto quel blazer, ho un top, ho una canotta, una camicia, quello che ho, tu non me la levi. È una comunicazione aggressiva. E poi un episodio un po' più recente, le parole che ha usato contro il direttore Tommaso Cerno, per me e Roberto, sono inaccettabili e non le ripeterò.
0: Ecco, Mannheimer prima, il professor Mannheimer mi diceva che si sta, insomma, coltivando i suoi, c'ha il suo set, lì sta, coltiva i suoi e buonanotte. È un modo per pesare il giusto, cioè per pesare quel che serve a disturbare le coalizioni, o è un modo perché Vannacci è quella roba lì che sentiamo?
1: Io con la mia schiettezza ti rispondo perché Vannacci è così. Cioè, secondo me, se una persona che rappresenta lo Stato e lo ha rappresentato, tu ricordavi generale, e generale era generale anche per noi, no? Comunque per il popolo italiano, io credo che non siano solo delle provocazioni, perché dire che lo fa solo per i cuoricini, per l'hype, secondo me sminuire la portata pericolosa dei messaggi. Cioè, queste cose Vannacci, riprendendo gli attacchi vili al direttore Tommaso Cerno, attacchi puramente personali, queste cose però le ha scritte in un libro, le ha ripetute, sono nel manifesto del suo partito, ricorderai quell'ipotesi di dire le persone omoaffettive non possono andare in onda dalle 6 di mattina alle 23. Cioè, ci rendiamo conto che queste cose le pensa, e allora noi dovremmo interrogarci su: vogliamo essere rappresentati da qualcuno che pensa queste cose o no? La mia posizione è chiara, perché a me della vita personale del direttore Tommaso Cerno non interessa nulla. A meno che un giorno non dicesse: ah, parliamo delle mie cose, ma in privato e in modo riservato. Quindi io penso che non sia solo un modo di avere quel 7%. Loro hanno capito che hanno idee, che fanno lui e poi ovviamente la sua squadra, sai, le sue cosiddette bestie dei social, tutto questo comitato che c'è dietro Futuro Nazionale, hanno capito che fa presa sulla pancia di alcune persone, ma in realtà riflette le loro idee, e questo che a me spaventa, perché sai, il post sbagliato, uno fa un post sbagliato, poi chiede scusa, ma ricorderai che dopo il caso della sottosegretaria, ma credo anche nei confronti degli Ettore Cerno, non è che c'è stato un mea culpa, cioè scusa, ho detto una cosa, ho fatto una cosa sbagliata, non abbiamo valutato l'impatto, scusa. No, è proprio il Trump che sui social, sai benissimo perché lo hai raccontato in tante trasmissioni, ha fatto di tutto, è passato sopra tutti, ha offeso chiunque, tra l'altro oggi ha offeso la nuova premio Nobel per la pace, che è una giudice bravissima. Quindi io invito a riflettere sul fatto che non sono solo post, che la rete è la realtà anche. Non so se grazie. Ti ho fatto arrabbiare abbastanza.
0: No, io oggi sono sereno perché oggi sono sereno, quindi non mi hai fatto arrabbiare.
1: Ma anche perché Maria, sei d'accordo, dai, rispetto per gli altri, al di là delle idee, non può mai venire meno, a maggior ragione se rappresenti.
0: Rispetto per tutti, ma ci mancherebbe, dai.
1: Questo
0: bene.
1: È fondamentale. Allora, a presto, è un argomento molto affascinante, grazie.
0: A presto, Narita Briganti, ti voglio bene.
1: Ciao, buona serata.
0: Tra poco, ma oggi vedevo delle immagini pazzesche di una tromba d'aria doppia, una tromba d'aria a Marsala che ha portato distruzione. Tra poco c'è il picco dei tornadi in Sicilia ad ottobre. Tra poco andiamo a parlare di questo, ma poi grandine nell'Odigiano, a Cremona, il nostro meteorologo è pronto, caldo, dopo il brano.

0: Saluto Flavio Galbiati.
1: Buongiorno Alberto. Anzi, buonasera, scusa.
0: Buonasera, buonasera. Io non riesco a capire perché sono sconcertato. Avevo capito da te che avevamo smesso con la grandine, ci avevi beccato sull'abbassamento delle temperature, ma con la grandine, che è la mia ansia, ero tranquillo. Poi invece vedo un violento temporale nel Cremonese, grandine, strade allagate, e poi la tromba d'aria, doppia tromba marina su Marsala, con la sindaca che parla di uno scenario di guerra, e in effetti è stata una mezza catastrofe. Che sta accadendo?
1: Sì, guarda, effettivamente i temporali, partendo dall'inizio, quelli che hanno interessato la bassa Lombardia, sembravano un temporale da piena estate con nubifragi e grandine. Questo è davvero un po' inaspettato rispetto a quello che avevamo detto, rispetto anche a quello che ci si era preparati ad affrontare anche soltanto poche ore prima. Per quanto riguarda invece la parte dei tornado in Sicilia, guarda, effettivamente sono stati dei fenomeni molto molto intensi, perché sono stati contati addirittura 6 vortici tra trombe marine e tornado sulla terraferma. Il più importante è quello che ha fatto i danni e i feriti che abbiamo visto tutti nelle immagini, uno dei più intensi sicuramente che hanno colpito l'Italia in quest'anno. Abbiamo visto immagini di auto spostate e ribaltate, davvero uno scenario impressionante da questo punto di vista. Però prima di continuare l'analisi di questo fenomeno vorrei fare la previsione, perché siamo di fronte ancora a molte ore critiche, quindi se sei d'accordo vorrei specificare un po' dove bisogna stare attenti nelle prossime ore, perché tutto è determinato da un vortice ciclonico di bassa pressione che si è formato nel Mediterraneo con l'arrivo di un fronte freddo, quindi prima perturbazione un po' con aria fresca che è arrivata nelle nostre zone. Attualmente si trova tra la Corsica e la Sardegna, domani si sposterà lentamente verso il Tirreno, quindi le zone dove tra stanotte e domani ci sarà il rischio di forti temporali saranno purtroppo ancora la Sicilia, già stanotte, la Campania, il Lazio meridionale e parte della Puglia. Poi domani mattina si aggiunge anche la Calabria a questa serie di regioni che potranno vedere fenomeni localmente molto forti. Vuol dire che non è detto che ci siano degli altri tornado, però ci saranno probabilmente temporali di forte intensità con il rischio di nubifragi e forti raffiche. Domani pomeriggio saranno in particolare le zone più critiche quelle della Calabria Ionica e del Salento, ma un po' tutto il sud e ancora il Medio Adriatico saranno ancora a rischio anche di temporali. In serata questi temporali, domani sera, quelli più intensi, potrebbero raggiungere anche il Medio Adriatico, Abruzzo e Molise, mentre insisteranno nei versanti ionici. Domenica andrà un po' meglio, alla mattina per la verità avremo ancora instabilità sul Medio Adriatico e un po' per tutta la giornata al sud, ma ci aspettiamo dei temporali di rovesci molto più isolati e probabilmente anche più di debole intensità, quindi andrà un po' meglio. Perché c'è questa situazione, dicevo, questo vortice che domani sarà posizionato nel Tirreno, anzi stavo con le mani quasi disegnandomelo, sai che intorno a questo vortice di bassa pressione i venti ruotano in senso antiorario, quindi saranno anche giornate ventose quelle di domani e di domenica. Immaginate questo centro nel Tirreno, maestrale quindi in Sardegna, e scirocco che soffierà in gran parte del sud, soprattutto sullo Ionio e sul basso Adriatico, quindi anche i venti potranno essere un problema con mari molto mossi. Questo vortice domenica appunto si sposterà verso la Puglia, quindi si attenuerà leggermente e succederà quello che ho appena detto, quindi ancora un po' di stabilità al mattino sul Medio Adriatico e un po' per tutto il giorno al sud, ma con fenomeni che dovrebbero essere un po' più isolati. Non ho parlato del resto d'Italia perché è meglio concentrarsi sulle zone più critiche quando ci sono queste situazioni, però una cosa la voglio dire: nella notte tra sabato e domenica attenzione, perché potrebbero esserci delle prime banche di nebbia nella bassa pianura lombarda, dato che si tratterebbe dei primissimi fenomeni, un po' di attenzione anche da questo punto di vista per chi dovrà spostarsi.
0: Ma è vero che arriva la neve in Piemonte?
1: Ma guarda, è nevicato con la perturbazione che è arrivata sulla Sestriere, oltre 2.000-2.400 metri, quindi un po' di neve è arrivata, però adesso avremo un periodo molto stabile. Infatti, andando avanti un po' con la previsione, ti dico che tra lunedì e martedì il vortice sarà sulla Grecia, quindi limitati effetti al sud di leggera instabilità, è ancora un po' ventoso, è ancora un po' freschino rispetto agli ultimi giorni. Ieri abbiamo avuto 35 gradi a Palermo, quindi queste cose sono tutte collegate, come diciamo sempre. Mentre l'alta pressione al centro nord sarà stabile per gran parte della settimana, anzi da mercoledì raggiungerà probabilmente, secondo le attuali proiezioni, anche il sud, quindi una settimana che diverrà più tranquilla e nella seconda parte di nuovo un po' caldina, con temperature probabilmente al centro nord sopra la media. Ecco la previsione.
0: Ci sentiamo presto. Ho finito proprio il tempo, Flavio. Grazie. Flavio Galbiatiello. Vola il tempo quando si sta in nostra compagnia. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a tutti voi. Vi ritrovo naturalmente lunedì dalle 17 alle 20 qui a Italiano Limis su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma non per questo non la dovete ascoltare la radio, anzi c'è tanta gente anche più brava di me in onda non solo dal lunedì al venerdì ma a tutte le ore, il sabato e la domenica. Andate a dare un occhio al nostro palinsesto, quindi vivissimi, vivi, vegeti, sanissimi anche il sabato e la domenica. Ascoltate il giornale radio e adesso sempre qui con il timone delle venti e Francesco Massardo.
2: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino 2 persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: E allora eccoci qua, una buona serata, sono le 20.08 di questo 9 di ottobre, io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Giorgio Berselli in regia per concludere anche questa settimana con la nostra trasmissione che chiude la diretta e ci apre verso i temi del weekend. È stata una giornata a dir poco dirompente, ecco, sul fronte internazionale, perché è stato assegnato il Nobel per la pace, questo era ampiamente previsto, ma la vittoria del Nobel per Navi Pillay, giurista sudafricana, scatena una vera e propria tempesta, anche perché, pensate, addirittura la donna ha accusato in passato con la Corte Penale Internazionale presso cui lavora Israele di genocidio e è arrivata insomma la pronta risposta di Israele, che dice: Goebbels applaude dall'inferno, creando dunque un paragone evidentemente tra quello che ha detto la giudice e il regime nazista. Il colmo sarebbe che Israele verrebbe forse accusato di antisemitismo se passasse il DDL in Italia. Ma poi dopo è venuto il turno di Donald Trump, che certo non è una figura graditissima alla giudice in questione, che ha fatto anche una piccola battuta, diciamo, contro di lui, e che l'ha presa non benissimo, tanto che gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale. Tra poco arriviamo più nel dettaglio. C'è ovviamente tanto altro anche per tirare un po' le fila di una settimana sicuramente complessa. Parleremo della Francia, altra giornata e altra settimana di manifestazioni in Francia, che si sono poi estese soprattutto in Belgio quest'oggi, e poi verremo anche agli scenari interni. Si torna a parlare di lavoro in Italia con la situazione di Ilva, che inquieta lavoratori e sindacati, e poi oggi faremo anche un piccolo focus sull'India, una questione elettorale che sembra essere scappata un po' di mano al premier Modi. Insomma, c'è tutto questo e tanto altro. Aspettiamo i vostri messaggi, come sempre 334 11 11 622 su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali da ascoltare in diretta. E noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Alex Warren con Burning Down.

0: E allora eccoci pronti a partire per la nostra puntata del Timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. C'è veramente tanto da dire, ma occorre fare insomma un po' di chiarezza intorno al contestatissimo Nobel per la pace, non tanto nel merito di chi l'ha vinto in realtà, ma per le reazioni internazionali. Per chiarire, perché può sembrare veramente paradossale, oggi l'amministrazione americana, quella che si prepara a mostrare in streaming la fucilazione di un uomo, per intenderci, ha criticato la Corte Penale Internazionale, al punto che ha annunciato anche delle vere e proprie sanzioni nei suoi confronti, nello stesso giorno in cui un ex giudice della Corte ha vinto appunto il Nobel per la pace. Finora lo avevano fatto solo con dei singoli membri, questa volta le sanzioni arrivano per tutti. Il colmo è che solo un anno fa di questi tempi Donald Trump voleva addirittura vincere il Nobel per la pace, anzi ricorderete gli auguri di meloniana memoria anche per permettergli questa vittoria. Oggi sembra aver voltato pagina il presidente, appunto. Certo, mostrare in streaming una fucilazione normalmente non è una di quelle cose che ti portano a essere tra i principali papabili in tal senso, ma resta lo strazio nel vedere come il mondo volti le spalle a enti come l'ONU, come la Corte Penale. Al centro della vicenda però non c'è solo la questione Donald Trump, ma anche le accuse pesantissime di Israele, che non ha gradito la vittoria della giudice perché ha accusato in passato con la Corte Penale Israele di genocidio. E allora insomma chi è la persona che ha vinto e quali sono state le reazioni, ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, sono due donne le protagoniste di questa settimana. Dopo Marie Carmen Abascal, scomparsa proprio dopo aver dato il via a un importante movimento di protesta per la casa in tutta la Spagna, c'è la vincitrice del premio Nobel per la pace, la giurista e attivista sudafricana di origini indiane, Navi Pillay. 85 anni, già alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite, riceve il prestigioso riconoscimento per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel perorare la causa dei diritti dell'uomo. È stata giudice della Corte Penale Internazionale e ha prestato servizio anche come presidente del Tribunale Internazionale per il Ruanda. All'inizio l'Accademia Reale di Svezia aveva riscontrato difficoltà nel contattarla. È stato necessario che il presidente Jorgen Vatne Freidnes rilasciasse un'intervista al Guardian. Se vede un numero norvegese, signora, per favore risponda. In una conferenza Navi Pillay ha dichiarato di voler dedicare il premio ai sopravvissuti a crimini internazionali, implorando i leader del mondo di astenersi dal fare la guerra. I diritti umani sono sotto attacco politico, dobbiamo essere uniti nel difendere lo Stato di diritto. Ma da Norimberga la prima reazione della vincitrice era stata ben più ironica: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. L'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza nelle vesti di presidente della commissione d'inchiesta per i territori palestinesi occupati, esatto la stessa in cui siede Francesca Albanese con la carica di relatrice speciale. Sul tema il comitato del Nobel ha scelto di non prendere posizione, ci ha pensato invece il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che ha parlato di grottesca strumentalizzazione. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno, queste le sue frasi. E al di là delle parole, che si commentano da sole, il premio Nobel per la pace non è nuovo a controversie politiche. Lo ricordiamo il caso di Maria Corina Machado l'anno scorso, tristemente indimenticabile anche quello di Kofi Annan, che difese a spada tratta la clamorosa violazione della Carta delle Nazioni Unite rappresentata dalla guerra d'aggressione della NATO al Kosovo nel 1999. Certo, sulla rilevanza e sull'efficacia della giurisdizione internazionale, compresa quella dei tribunali per il Ruanda e la ex Jugoslavia, numerose riserve potrebbero essere e sono state avanzate. Ma se non altro, Navi Pillay ha sempre difeso dal Sudafrica una posizione coerente e al momento della verità non si è scontrata con i doppi standard. A te la linea, Francesco!
0: E grazie allora a Michele Ceci, commento veramente finale della vicenda. È ovviamente arrivato lo sdegno dell'Unione Europea per le minacce americane alla Corte Penale Internazionale, anche quello dell'Italia che dice incrollabile sostegno alla Corte. Diciamo che era un po' crollato il sostegno quando, ad esempio, mandato di cattura della Corte Penale per Netanyahu in corso gli avevamo permesso di volare sui cieli italiani quando si recava in America. Però ci fa piacere che il sostegno sia tornato incrollabile quest'oggi. La musica, e poi ripartiamo dalla Francia, altra settimana tosta da quel punto di vista. I Kings of Leon adesso qui al timone con My Whole World.

0: Eccoci qua pronti a ripartire al timone. Dicevamo dunque, ripartiamo dalla Francia per commentare la giornata di oggi, ma se vogliamo anche un'intera settimana, e poi ce ne sarebbe anche di più volendo andare indietro. Le proteste di piazza degli studenti, ma poi diventate anche quelle dei genitori, dei sindacati che hanno riempito le piazze non solo di Parigi, della Francia intera. Non sono mancati ovviamente momenti di tensione e scontri, ma la vera domanda che tutti ci facciamo è se si intravede la fine di una questione che si sta espandendo. Sappiamo quanto il popolo francese, magari in maniera un po' stereotipata ma confermata dai fatti, sappia tenere il punto quando si tratta di difendere o di richiedere i diritti in piazza. In collegamento con noi abbiamo con grande piacere Paolo Levi, corrispondente a Parigi dell'agenzia ANSA, collabora stabilmente anche con la stazione radiofonica francese la RTL al programma Il Refond La France. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, parto dalla giornata di oggi, che in realtà ha visto peraltro le proteste estendersi, diciamo, anche al Belgio. Ci sono stati anche degli scontri a Bruxelles. Un'altra giornata all'interno di una settimana in cui si sapeva martedì sarebbe stata la giornata più complessa. Così è stato, ma insomma non si scherza neppure nelle ultime ore. Si intravede la fine di tutto questo?
1: Sì, diciamo che adesso c'è come un attimo di sospensione. Oggi, secondo i dati che sono arrivati, ecco, a fine giornata, la manifestazione ha ricevuto i blocchi, sono stati inferiori rispetto a ieri. Ieri abbiamo visto migliaia di persone anche sulla piazza della Bastiglia a Parigi, con degli scontri terribili tra polizia e manifestanti, addirittura un manifestante steso a terra, ammanettato e violentemente colpito da un agente in faccia col ginocchio. Adesso l'ispettorato di polizia ha aperto un'ennesima inchiesta interna, sono ormai decine. Oggi c'è stato anche il monito dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti umani, è rarissimo che si esprima nei confronti della Francia, che ha aperto un'ennesima inchiesta interna, sono ormai decine. Oggi c'è stato anche il monito dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti umani, è rarissimo che si esprima nei confronti della Francia, che almeno sulla carta dovrebbe essere la cosiddetta patria dei diritti.

0: momento, in questo momento la situazione sembra essersi placata, il governo ha detto a metà pomeriggio che c'è una forte frenata dell'adesione alla manifestazione, ma tutto questo è semplicemente una pausa perché gli studenti si sono, e i sindacati si sono già dati appuntamento per martedì prossimo 13 ottobre per quello che definiscono il quinto atto della protesta e lì c'è da attendersi, insomma, che ci saranno nuovamente tante persone in piazza e si giocano un po' tutto, insomma lì si vedrà se il movimento veramente si sta sgonfiando, se semplicemente ripartirà. Detto questo, il governo ieri sera attraverso il ministro dell'educazione e dell'istruzione Edouard Geffrey ha fatto degli annunci importanti. Una delle principali rivendicazioni degli studenti era quella di avere dei supplenti a scuola, perché praticamente se mancano i prof nessuno è lì a sostituirli. Ecco, il ministro intanto ha annunciato che quasi da subito, dalle prossime ore, dai prossimi giorni, 3.000 supplenti andranno in qualche modo a rimpolpare l'organico dei prof francesi. Questo ovviamente non basta, non è l'unica rivendicazione, ma insomma è già qualcosa, è già un segno in ogni caso del governo della volontà di collaborare.
1: Ecco, ti posso chiedere anche un commento sui giudizi e sull'operato, diciamo, dell'ultima settimana o due di Mélenchon e del suo partito, la France Insoumise. Ci sono le scene dei sindaci, di alcuni sindaci in particolare, che stanno facendo anche il giro del web a difesa, diciamo, dei propri cittadini, dei propri studenti di fronte alle forze dell'ordine. Al di là dell'aspetto simbolico della questione, c'è anche una rottura, tra virgolette, diplomatica tra i partiti in questo momento.
0: Diciamo che Mélenchon sta cavalcando la protesta fin da subito e tutta la France Insoumise, insomma, è schierata in piazza insieme ai manifestanti. Loro, quando gli viene fatto osservare, insomma, che lo stanno forse un po' strumentalizzando, dicono: no, noi siamo qui soprattutto perché, in quanto eletti della Repubblica, tra sindaci, parlamentari, eccetera, quando vedono che ci sono troppe violenze con la polizia, in qualche modo riescono a persuadere i poliziotti di andarci piano. Invece altri politici, non necessariamente dell'opposizione di destra, ma anche, per esempio, penso a Glucksmann, che è il socialdemocratico, che in questi giorni sta partecipando alle primarie, favorito per essere il candidato della gauche socialdemocratica all'Eliseo, dice: loro approfittano di questa mobilitazione per raccogliere voti nel bacino degli studenti, che tradizionalmente, insomma, è molto importante in Francia, ma io intimamente stare con loro, anche se solidarizzo. Insomma, c'è chi lo vede positivamente, chi lo vede negativamente. Fatto sta che Mélenchon e la France Insoumise sono stati accusati sin dall'inizio anche di incitare molto allo scontro, alla rivolta accesa, insomma, e quindi sono stati anche accusati poi di aver fomentato in qualche modo quelle scene di violenze, di atti vandalici che sono stati visti, insomma. Purtroppo la Francia, soprattutto negli anni quando si avvicina alla presidenziale, diventa sistematicamente un teatro di scontri, certo. Tutti i colpi sono permessi quando si apre la possibilità di accedere alla poltrona più ambita, quella dell'Eliseo, e quindi qui. E poi Parigi è terribile, perché contrariamente all'Italia noi abbiamo la fortuna di avere un paese che ha almeno 7-8 ex capitali in qualche modo, sì, diciamo. Non è che c'è solo Roma che schiaccia tutte le altre. Essendoci 100 anni fa, abbiamo tutte città che in qualche modo è tutto più diluito, ecco. Invece qui
1: Parigi tende, come dire, ad attrarre
0: città,
1: chiaro,
0: città che riunisce in sé, immaginatevi Roma, Genova, Milano, Napoli, Venezia e Firenze tutte insieme, dove c'è tutto il potere politico, tutto il potere economico, tutto il potere finanziario, tutto il potere culturale, stanno tutti qui. E quindi è come una pentola
1: Chiaro.

0: cioè abbiamo un collegamento un po' complesso, ma è molto chiaro il concetto. Insomma, Parigi attrae con sé la potenza, diciamo, di fuoco di questa protesta, detto che anche in altre città non sono mancati momenti di tensione, ma anche di, insomma, di manifestazioni importanti. Ringrazio tantissimo Paolo Levi, corrispondente a Parigi dell'ANSA, per essere stato con noi questa sera. Vi devo purtroppo dare una breaking news potenzialmente terribile. C'è stato un terremoto di magnitudo 8 a Panama ed è segnalato il panico totale nella capitale, città di Panama, appunto. Vi daremo maggiori aggiornamenti non appena li avremo. Questo anche, insomma, in una giornata estremamente complessa sotto tantissimi punti di vista. Siamo in attesa ovviamente di maggiori dettagli, una notizia appena arrivata dalle agenzie. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco con aggiornamenti e con tutto il resto qui al Timone delle 20.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
2: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme al timone delle 20, sono le 20.33, io sono Francesco Massardo, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, la regia di Giorgio Berselli. Io riapro con la notizia che vi ho dato pochi minuti fa, proprio prima di fermarci per qualche istante. È stato registrato un terremoto, Reuters riporta, di una magnitudo 7.6, inizialmente era stato detto 8, così ancora riportano, insomma, alcune agenzie in Italia. Poco cambia, diciamo, si tratta evidentemente di un terremoto potenzialmente devastante a Panama. È segnalato il panico nella capitale, un terremoto registrato nel sud del paese a 14 km a sud-ovest di Pitalosa Arriba, così riporta l'Istituto Geologico Statunitense USGS. Un forte sisma che, appunto, riferiscono giornalisti dell'AFP, ha scatenato il panico. Ci sono immagini, insomma, di persone che evacuano rapidamente i palazzi, per il momento non di palazzi crollati, però, insomma, è accaduto pochi minuti fa e le notizie che abbiamo sono ancora ridotte. Diciamo anche ovviamente che a Panama è pieno giorno in questo momento, il che rende ancora più complessa in qualche modo la situazione, però vedremo che cosa accadrà e che cosa sapremo nei prossimi minuti al riguardo. Oggi è stata una giornata intensa anche in Italia, in tal senso l'ultima notizia interna, diciamo, che è arrivata riguarda Siegfried Ranucci. Il tribunale ha rigettato infatti il suo ricorso per il reintegro a Report. Sappiamo che Ranucci si era opposto alla rimozione disposta dalla RAI, quindi si scrive un'altra pagina, insomma, di questa vicenda certamente complicata. Certamente ancora più complicata è invece la situazione dell'industria nel nostro paese. Si torna a parlare di Ilva nel primo giorno, diciamo, del nuovo piano, che poi è sostanzialmente staccare la spina all'altoforno a Taranto e probabilmente nei prossimi giorni anche a Novi Ligure e a Genova. Tra poco ci occupiamo del tema, ripartiamo dalla musica qui al timone, ripartiamo dall'Imagine Dragons. Questa è On Top of the World.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ripartiamo dal mondo del lavoro in questa pagina politica del Timone e parliamo dell'ex Ilva. Si è infatti fermata oggi l'area a caldo e scatterà, insomma, evidentemente lo sciopero nazionale contro lo stop agli impianti. Ex Ilva di Taranto che si prepara dunque a fermare tutte le attività produttive dell'area a caldo. Lo ha già fatto di fatto nella giornata di oggi. I sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero nazionale dal 12 di ottobre, contestando il rischio di un nuovo ricorso alla cassa integrazione. In collegamento con noi abbiamo Loris Scarpa, responsabile del settore siderurgia della FIOM CGIL. Grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, oggi è stata una giornata divisa, immagino, tra intanto il prendere atto di un piano che in qualche modo è scattato e il preparare quella che avevate già annunciato essere la prima risposta a uno sciopero nazionale, perché la preoccupazione non corre, diciamo, soltanto a Taranto ma anche nei siti di Genova e di Novi Ligure. Le chiedo in tal senso se c'è stata qualche interazione nel corso della giornata di oggi. L'incontro a Palazzo Chigi è stato quello che ha poi portato alla comunicazione, ma è una situazione che immagino venga monitorata minuto dopo minuto. Le ultime in tal senso cosa dicono?
1: Ma la preoccupazione dei lavoratori, preoccupazione e anche la rabbia dopo tutto questo tempo, dopo tutti i sacrifici e la responsabilità con cui si sono gestiti gli ultimi due anni, trovarsi che gli unici soldi che il governo mette a disposizione sono per lasciare i lavoratori in cassa integrazione invece di costruire le condizioni perché si possa lavorare. Per cui la rabbia è stato il sentimento, le reazioni dei lavoratori nelle assemblee oggi, negli incontri, i nostri delegati ci hanno riferito proprio questa situazione che è inaccettabile.
0: Ecco, la cassa integrazione è una soluzione che, per carità, ovviamente è un palliativo, diciamo, ma immagino non vi soddisfi, perché testimonia anche la mancanza di un piano più a lungo termine che riguarda, a questo punto immagino, nelle vostre prospettive non solo l'ex Ilva ma in generale l'intero settore in Italia. Insomma, il rischio è che si possa diffondere a macchia d'olio questa visione, che è una non visione sostanzialmente, per un settore che pure avrebbe, immagino, la domanda. Ecco, come vi spiegate questo?
1: Il paese, se vuole avere un futuro, deve produrre l'acciaio. Non esiste un paese che pensi al proprio futuro senza la produzione di acciaio. E la produzione di acciaio è una produzione anche molto specializzata, con delle professionalità importanti. Tutte le nuove tecnologie passano per la produzione dell'acciaio e oggi il governo sta decidendo di non avere più la produzione d'acciaio. Quando tu pensi di collocare 20.000 persone in cassa integrazione senza avere un piano per il futuro, significa che queste persone sono destinate, i lavoratori e le lavoratrici sono destinati a rimanere lì, ad essere dimenticati lì, ed è per questo che c'è la nostra reazione, perché non possiamo pensare all'idea che i lavoratori possono essere lasciati lì in un settore così strategico. L'acciaio in Italia, in Europa, è nato su iniziativa pubblica e oggi il governo, perché non vuole avere quell'iniziativa pubblica, decide di chiuderlo.
0: Ecco, fin dove può arrivare la protesta? Lo chiedo sia da un punto di vista di quello che state preparando, in tal senso lo sciopero nazionale è già un segnale molto forte, ma c'è l'impressione che sarà una settimana, ecco, quantomeno tosta. E lo chiedo anche a chi indirizza in qualche modo il messaggio. Il governo rischia, penso anche alla vicenda Ericsson che ci ha accompagnato in questi giorni, di non toccare palle. Lei stava ricordando praticamente l'Europa, l'Unione Europea è nata come comunità del carbone e dell'acciaio. Oggi insomma, forse si può guardare anche a lì per avere risposta, lo chiedono, insomma, migliaia di lavoratori.
1: Guardate, la questione di fondo che sta emergendo in queste ore è proprio il fatto che un settore così strategico, che dove l'innovazione tecnologica e la decarbonizzazione è possibile, si sta decidendo di non dare questa prospettiva ai lavoratori e a comunità intere, perché Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi, sono nove gli stabilimenti, lo stesso a Salerno, lo stesso c'è uno stabilimento dell'ex Ilva. in tutti questi territori, pensare che non si possa ragionare sul futuro, su un futuro fatto di tecnologie, tecnologie green, è assurdo. Ed è per questo motivo che le reazioni dei lavoratori, le iniziative che metteremo in campo, non sono iniziative per cui di protesta, sono iniziative con un obiettivo preciso: tornare al lavoro, costi quello che costi.
0: Ecco, non sfugge, come dire, che si arriva a questa fase, che peraltro è la pagina di una storia purtroppo molto lunga, nel pieno di fatto di una campagna elettorale che, se vogliamo, è stata ufficializzata dalla legge elettorale poche ore fa. In questo momento, a chi vi rivolgete? C'è un governo che sarà anche, tra virgolette, più portato forse ad aprire un colloquio, che non è sempre stato facilissimo con le forze sindacali. Potrebbe migliorare, diciamo, il rapporto in tal senso?
1: Guardi, stanotte c'è stata l'ultima colata dell'acciaieria, non era mai successo da quando è stata fondata l'acciaieria Taranto nel 63, per cui è chiaro che questo è un evento di portata storica, e pensare che questo governo, o il governo che verrà, o se ce ne sarà un altro, o questo in un'altra edizione, non possa pensare di affrontare questo problema, di nasconderlo, e questo per noi non è assolutamente accettabile. Il punto vero è che bisogna avere rispetto dei lavoratori, bisogna avere rispetto della dignità delle persone. Per questo motivo non è pensabile che si possa affrontare la questione dimenticandosene o voltando pagina, semplicemente dicendo: perché metto i lavoratori in cassa integrazione, verrà fatto un decreto, così si pensa di aver risolto la questione. La questione è molto più profonda, riguarda proprio la visione di società e la visione dei rapporti che ci sono all'interno della società, e vuol dire non applicare la Costituzione italiana, che l'articolo 1 dice una cosa ben precisa.
0: Chiaro, e dunque vi daremo aggiornamenti a partire chiaramente dalla giornata di lunedì. Ringrazio Loris Scarpa della FIOM CGIL per essere stato con noi questa sera alla pagina politica di Politico a Poco. Qua si parla soprattutto di mondo del lavoro e quantomeno di una risposta nell'immediato, nel breve termine, per lavoratori e famiglie. Poi ci saranno tutte le riflessioni del caso su come se la passa l'industria nel nostro paese. Ripartiamo dalla musica e chiudiamo con gli aggiornamenti e con un nuovo scenario internazionale che ci porterà in India, ma intanto Ed Sheeran, questo è Sapphire.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone verso la conclusione di questa puntata e allora vi do un aggiornamento da Panama. L'agenzia americana ha diramato un'allerta tsunami per l'est del Pacifico dopo il terremoto, il sisma che ha colpito Panama, una segnalazione di possibile minaccia che riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador e Costa Rica. Nel frattempo vi confermiamo che l'agenzia statunitense USGS ha abbassato, diciamo, la magnitudo del sisma da 8.0 a 7.6, ma rimane una magnitudo molto alta e insomma sarà chiaramente un tema su cui rimanere aggiornati. Noi chiudiamo parlando di India per uno strano caso insomma di sparizione di 130 milioni di votanti, una purga elettorale. Adesso capiamo meglio di cosa stiamo parlando. Presento con noi Lorenzo Di Muro, analista e consigliere redazionale di Limes, collabora anche con Aspenia come esperto di India e di area Indo-Pacifica. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Ecco, come dire, bisogna sempre fare la tara sull'India, magari 133 milioni in un paese così popoloso sembreranno meno, sono come dire il doppio degli abitanti dell'Italia, però, e sono spariti dalle liste elettorali provvisorie dell'India, che conta appunto circa 970 milioni di elettori. Si tratta di decine di milioni di persone che non possono più votare. In comune avrebbero il fatto di essere tendenzialmente musulmani e generalmente oppositori scomodi per il premier Modi. Che cosa sta accadendo? Cosa ci dobbiamo soprattutto aspettare? Perché nel frattempo sono insorti i famosi scarafaggi della Gen Z.
1: Sì, diciamo che le motivazioni ufficiali della cancellazione di questi 130 milioni di elettori sono diciamo o il decesso o il trasferimento della residenza oppure registrazioni multiple, ma anche quelle che ufficialmente vengono chiamate discrepanze logiche. Però ecco quello che i critici e gli oppositori di Modi denunciano è che in larga parte questa purga, come l'hai chiamata tu, è un espediente che il governo di Modi sta usando, secondo appunto le opposizioni, per trarre vantaggio in vista delle prossime tornate elettorali. Tu giustamente ricordavi che bisogna fare un po' la tara quando parliamo di India, anche a livello numerico. Nel caso della minoranza musulmana, è vero, è una minoranza quella musulmana, ma parliamo del 15% di 1,5 miliardi di persone, il che rende l'India il terzo paese al mondo per popolazione musulmana. E diciamo in maniera un po' più, allargando lo sguardo un po' più in generale, questa notizia è in linea con il progetto e le politiche che il governo Modi porta avanti dal suo insediamento nel 2014, più marcatamente dal 2019, da quando ha rivinto le elezioni per un secondo mandato. E questo progetto del governo Modi è quello di smorzare, di mitigare un po' le profonde faglie culturali che spaccano il paese, come facendo perno sulla religione maggioritaria, cioè l'induismo, ovvero rendendo l'India una nazione induista, e in questo senso erede, diciamo così, di una storia millenaria che poi peraltro viene anche riscritta proprio nei libri di testo per celebrare questa sorta di continuità tra le popolazioni che hanno abitato il subcontinente indiano nel corso dei millenni con l'attuale Repubblica Indiana, che invece appunto ha una storia molto molto più particolare, che nasce nel 1947.
0: Ecco, diciamo che è sempre l'occasione questa per fare una riflessione, se vuoi anche un po' più generale, se ci aiuti a comprendere, sulla portata democratica di un paese enorme, appunto, che viene definito e si definisce la più grande democrazia al mondo in termini, diciamo, quantitativi. Ecco, una notizia come questa mi sembra di capire sia arrivata, sì, certo, come una vera e propria bomba, però in qualche modo segue un trend forse un po' di, diciamo così, di fatica del sistema democratico che si percepiva un po' già negli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che i più grandi istituti internazionali riconoscono da anni che la democrazia indiana, gli indicatori della democrazia indiana sono in contrazione da quando al governo c'è Modi, in particolare dal secondo mandato di Modi. Va però detto, come giustamente sottolineavi, che l'India è un paese che ama raccontarsi come la più grande democrazia del mondo. Anche il BJP, il partito di Modi, batte molto su questo tasto, ed è un tasto molto importante perché, per esempio, è un qualcosa che differenzia l'India dalla Cina, cioè è un modo che gli indiani usano per tracciare una sorta di confine, di differenziazione con l'altra enorme potenza asiatica cinese. Ricordiamo che la Cina per l'India è un partner economico indispensabile, ma è anche il suo principale rivale strategico. Tra l'altro è vero che molti specialisti della materia chiamano ormai l'India una democrazia elettorale, cioè un paese in cui la democrazia e le elezioni sono libere, però quello che succede tra una tornata elettorale e l'altra è sempre meno democratico.
0: Ci sono anche altri esempi al mondo di esempi
1: Esatto.
0: Ti chiedo poi soltanto in chiusura un commento anche sull'azione degli scarafaggi, cioè dei giovani, abbiamo già commentato la questione, che però non sono rimasti, mi sembra di capire, indifferenti alla questione.
1: No, domani è prevista una manifestazione, hanno indetto una manifestazione nazionale a Delhi, nella capitale, una manifestazione che è stata negata dalle autorità e che hanno reagito, oltre appunto negando il permesso di manifestare, anche dispiegando una serie di misure in tutto il paese per prevenire l'afflusso di persone nella capitale, hanno militarizzato la città, per esempio anche dispiegando 20.000 unità delle forze di sicurezza nazionali in aggiunta a quelle locali di Delhi, e diciamo che è un po' il copione che il governo ha seguito negli ultimi anni quando ha dovuto fronteggiare proteste come quella che qualche mese fa ha portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione, proprio a causa delle proteste che si sono espanse a macchia d'olio in tutto il subcontinente e che appunto poi hanno portato il governo a in qualche modo obbligare il ministro a dimettersi, onde evitare una maggiore destabilizzazione interna.
0: Questo è lo scenario attuale, si interseca in tante vicende che però testimoniano in generale un certo affaticamento democratico, Ringrazio molto Lorenzo Di Muro per essere stato con noi e averci aiutato a comprendere meglio la questione. Grazie, ovviamente una buona serata. Andiamo verso la conclusione. Vi devo e mi sono preso qualche minuto in più perché ci sono tante cose da commentare. Confermo che è scattata un'allerta tsunami in tutto il Pacifico, in buona parte del Pacifico orientale, per un sisma a Panama, che però fa segnalare anche un allarme nella capitale, un vero e proprio panico generato dal sisma, che inizialmente è stato rilevato di magnitudo 8 e poi è stato aggiornato a magnitudo 7.6. Per il momento non abbiamo altre news, ma è una notizia che chiaramente è da seguire. E poi dicevamo che è stata una giornata particolarmente intensa e ci sono anche notizie che ovviamente avremmo voluto commentare meglio con voi quest'oggi e che commenteremo meglio chiaramente nelle prossime puntate. Una su tutte è anche l'esecuzione del killer di Fort Hood negli Stati Uniti, che come ha confermato il segretario per la difesa Pete Hegseth verrà probabilmente trasmessa in streaming. Una barbarie, la definiscono anche le chiese americane. Sul tema si è espresso anche il vicepresidente J.D. Vance, che però ha cercato, come dire, di mediare, se così si può dire, dice: non so se accadrà davvero, quest'uomo ha compiuto il peggior attentato terroristico sul suolo americano dopo l'11 settembre, e poi dice: se alla fine dovesse essere trasmesso in diretta streaming io non la guarderò. Non è che ci interessasse sapere quali sono i programmi dei prossimi giorni di J.D. Vance, ma resta il fatto che sarebbe, insomma, l'ennesimo colpo d'accetta, diciamo così, all'immagine dell'America ai tempi di Donald Trump, che proprio pochi minuti fa rivendica comunque un colloquio di successo con Vladimir Putin al telefono, e dice: la Russia fornirà gasolio. Cerca dunque di trovare anche una soluzione a quello che rischia di essere il più grande problema in chiave elettorale. C'era veramente tanto, ma siamo in fondo. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento intanto al weekend con tutta una serie di approfondimenti del nostro palinsesto che non mancheranno di tenervi compagnia. Grazie ovviamente a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia. Da Francesco Massardo la chiusura va con l'augurio a tutti voi di una buona serata e di un buon fine settimana.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.

0: Buongiorno! Venerdì 9 ottobre 2026, San Dionigi! E ricordate, non aspettate di essere felici per sorridere, ma sorridete per essere felici! Ciao!
1: Ieri mattina è intervenuto Maurizio Lupi per spiegarci in maniera semplice come funzionerà la nuova legge elettorale. Però poiché mi è sfuggito qualche passaggio, insomma, non era molto preciso, insomma, potreste cortesemente, chiedo a questa radio libera di informare, di chiedere spiegazioni con parole semplici al ministro Adolfo Urso, così probabilmente ne capiremo qualcosa di più. Grazie, saluti Marco da Napoli.
2: E allora la perfidia arguta di Marco da Napoli, Urso che spiega Lupi, sarebbe una cosa che credo andrebbe subito catalogata alla Treccani. È veramente qualcosa di incredibile, le panzane che sono state messe in moto per giustificare una legge a tutti gli effetti orribile, truffaldina, e proprio pensata per ingannare l'elettore. E ieri il balbettio di Lupi che spiegava che sì, nella formula eventuale dell'anno bisestile fra i suoi 10 nominati potrebbe passare uno scelto con la preferenza, era tutto dire, ma ve lo dirò con calma, con comodo, bene, perché la prima cosa da dire è che la Corte, se non ci sono le elezioni anticipate, potrebbe massacrare questa legge e stenderla al tappeto. Sono già partiti i ricorsi, come sapete Zaccaria e gli altri avvocati hanno presentato, stanno presentando i papelli. Qualunque procura d'Italia può decidere di adire alla Corte e questo creerebbe un giudizio che però non è in tempi rapidi, quindi fra i motivi per cui il centrodestra e la Meloni possono sperare nelle elezioni anticipate c'è anche la motivazione non proprio virtuosa che è di quella di fregare la Corte, perché oggi il presidente spiega se si vota a scadenza naturale la nostra pronuncia arriverà, sicuramente sì. Nell'ipotesi di voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo. Intervista fantastica di Giovanni Amoroso a Marco Ascione del Corriere della Sera, ma anche inquietante perché è un po' come mettere sul tavolo la pistola e dire guarda, se mi vuoi disinnescare basta un voto anticipato. Però adesso voglio ricapitolarvi al volo, anche secondo diciamo la dotta lettura Lupi, alcune delle cose incredibili, se no sembra che uno si esprima in maniera pregiudiziale. Innanzitutto bisogna dire, lo fa Travaglio oggi, che tutti hanno fatto porcate negli anni e che la credibilità con cui vi dico fa schifo è sostenuta dal fatto che abbiamo denunciato tutti i tentativi di questi anni, cioè tutti i governi che hanno cambiato la legge elettorale sono incorsi in due patologie. La prima l'hanno fatta pensando unicamente a vincere, la seconda sono stati colpiti da una maledizione di Montezuma e hanno perso. Ecco il Porcellum, il Mattarellum, il Rosatellum 1 e 2, perché uno fu sbranato dalla Corte Costituzionale, l'Italicum morto nella culla, anche quello fatto a pezzi dalla Corte Costituzionale, e anche questo Melonellum, sono tutte delle leggi fatte su misura. Il risultato elettorale di chi fa la legge, qual è il modo di tirare la coperta per vincere? Prima patacca terrificante per l'elettore. Le false preferenze vanno chiamate così. Nell'80% dei casi passa solo il capolista bloccato. Per tutti i partiti di piccola e media grandezza, se c'è un eletto, dato il meccanismo delle circoscrizioni, passa solo il capolista bloccato, come anche Lupi doveva ammettere ieri. Dopodiché, che cosa succede? Che se in un partito che ha più di un eletto scritto attenzione passa un secondo, può passare uno del listino bloccato, è bloccato pure quello, e anche lì non si sceglie niente. E Lupi si inventava la cosa, ah, ma se il capolista libera il posto ed entra uno del listino, poi deve entrare anche un terzo, perché pure quello del listino è bloccato. E se entra un terzo, potrebbe essere il primo degli eletti in un partito grande. Quale partito? Allo stato attuale, con i pesi attuali, il terzo eletto entra o in Fratelli d'Italia o nel Partito Democratico o poco giù di lì. Ma l'altra cosa incredibile è questo listone, perché il listone blindato con i 100 nomi che vanno nel premio di maggioranza, attenzione, questo listone enorme, tutto bloccato, non può stare su quella scheda. Quindi l'elettore vota da un voto, e questo è uno dei parametri che in passato la Corte Costituzionale ha considerato discriminante, speriamo lo consideri anche adesso. Io non posso essere ingannato, quindi non posso dare un voto su una scheda dove non vedo quello che sarà eletto. Quindi tu vedrai solo i capolista bloccati e i candidati della tua circoscrizione, ma il listone interviene in caso di vittoria, e quindi è come una tasca da cui si attinge. 100 nomi, 100 il premio fra Camera e Senato, saranno quindi in una tasca segreta che l'elettore non solo non vede ma non determina. Poi c'è l'altro imbroglio di cui parlava Lupi. Lui, dicendo che era virtuoso, ha rivelato quest'altro imbroglio. C'è la multicandidatura, quindi un capolista può stare in 5 collegi, no? E lui dice va bene, ma allora se viene eletto in 5 collegi, se io Lupi sono eletto nella listina di Noi Moderati in 5 circoscrizioni, poi dopo passa uno eletto con le preferenze. Ebbene, no, non sempre, ma soprattutto di nuovo c'è il meccanismo dell'inganno. Cioè io penso che sto votando Lupi perché c'è sulla mia scheda, ma sta anche in Tirolo, sta anche a Firenze. Ebbene, no, non sempre, ma soprattutto di nuovo c'è il meccanismo dell'inganno. Cioè io penso che sto votando Lupi perché c'è sulla mia scheda, ma sta anche in Tirolo, sta anche in Sicilia. E quindi io non...

L'imbroglio, ma l'imbroglio e gli imbrogli è questo: uno dice avete fatto tutto questo macello, avete creato il listone dei super nominati e i capolista bloccati, tutti sono bloccati, però in cambio si governa. No, perché il premio di maggioranza scatta solo a quota 42%, e come provavamo a dire inutilmente a Lupi, il premio di maggioranza non è sicuro che scatti. Per esempio, con i dati dei sondaggi che circolano oggi, le due coalizioni raggiungono più o meno per un punto di margine il premio di maggioranza, ma se dovessero calare, ad esempio se Vannacci prende un punto in più e lo toglie al centrodestra, il centrodestra non raggiunge più quota 42, se il Campolargo dovesse avere qualche problema su una delle sue 2/3 liste centriste non raggiunge il 42%. E che succede? Questo è il bello, lo stabilicum del Menonellum non è stabilicum, perché il premione non scatterebbe e si entrerebbe col proporzionale puro. A quel punto, altro che governo certo, prendete che fosse il centrodestra in testa, dovrebbe allearsi con Vannacci e fare un governo di coalizione con Vannacci, perché non scatterebbe il premio cosiddetto di maggioranza di governabilità. Ultima perla: è questa legge è fatta sostanzialmente, se scatta, per taroccare il voto sul Presidente della Repubblica, perché siccome l'Assemblea di Camera e Senato insieme, più i rappresentanti delle regioni che elegge il Presidente della Repubblica, se scatta questa banda di nominati, i 100 del listone di Camera e Senato, praticamente è come se ci fosse un premio doping che altera, sì, in maniera enorme, la percentuale, la possibilità di eleggere il capo dello Stato. Quindi la legge è pensata anche con quest'altra finalità assolutamente abusiva. Bene, io mi piglio il premio, e se ho il premio non sto solo eleggendo un governo, io Meloni, io centrodestra, ma eleggo anche sicuro il Presidente della Repubblica. Siccome io mi batto da giornalista perché i cittadini possano non essere ingannati, accade anche il contrario, che se vince il centrosinistra, anche il centrosinistra avrà un premio doping, e con una minoranza del 42% potrebbe avere una maggioranza di oltre il 50% con cui eleggere un capo dello Stato a sua immagine e somiglianza. Primo documento che dobbiamo leggere subito dopo il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, avrà scaricato la Santa Barbara, una intervista di Arianna Meloni, che non so perché il Corriere relega taglio basso, il cui titolo è "Ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo premier". Io direi proprio amen. Vai Peter, scatenati e balliamo un po'.

È vero, oggi sul ponte di comando non c'è Peter Bescapè, detto l'alpino, ma c'è Elisa Cabrini, detta la partigiana di Curno, con i suoi maglioni di lana ritorta che possono servire anche come carta vetrata quando c'è da scartavetrare qualcosa. Allora Elisa, scatenati!

chi sono, Lisa? Chi sono? Alan Parson Project, per il racconto emotivo in presa diretta di Arianna Meloni a Virginia Piccolo. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica dei Fratelli d'Italia, il via libera definitivo all'eletto e lo ha preso della sede del partito in via della

0: scrofa. Anche se non avessi avuto la TV accesa, io avrei capito gli applausi che sono arrivati dalle altre stanze, dice entusiasta. Vi siete sentite con sua sorella Giorgia? L'ho incrociata stamattina all'albera, tranquillissima. Non abbiamo neanche parlato. Ve lo aspettavate davvero o stentavate sicurezza? Devo dire che eravamo abbastanza tranquilli. Come fratelli e come coalizione abbiamo sempre avuto chiaro l'obiettivo di fondo. L'Italia ha bisogno di stabilità. Sicura che sarà assicurata? Mettiamo finalmente fine alla stagione dei governicchi, degli inciuci. Restituiamo al paese e ai cittadini la possibilità di scegliere per chi votare. È un'eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi. Per l'opposizione è la sola. No, abbiamo fatto moltissimo in questi anni di governo, sostenuto famiglie, imprese, lavoratori. Sì, ma sono già in partenza i ricorsi alla Corte Costituzionale. Nessun timore che questa legge venga bocciata? Abbiamo lavorato a questa riforma per mesi, limando, dialogando, accogliendo alcuni rilievi posti dai giuristi, ma mantenendo fede all'impianto complessivo. Assicurare governabilità e rappresentanza, vicinanza ai territori. Siamo convinti che sia una buona legge. Francamente credo che non sia una gran mossa per l'opposizione fare campagna elettorale per il tramite della consulta. Gli italiani hanno bisogno di risposte concrete. Giorgia Meloni rivendica: ora gli italiani potranno scegliere il premier. Non è un premierato? Io preferisco chiamarla Terza Repubblica. E Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica. Le vostre voci nella Terza Repubblica all'attimo fuggente. 334 11 11 622.
1: Ciao a tutti, buon venerdì da Paolo. Che paese meraviglioso, che paese meraviglioso. Prendiamo per il culo i nostri cugini francesi e spagnoli, intanto quelli scendono giù e hanno il coraggio di manifestare e di prendere anche botte se serve. Qui ragazzi, qui la cosa fondamentale è che domani riparte il campionato di calcio, quindi il resto chi se ne frega di tutto quello che ci propinano, ci pigliano per il culo apertamente. Noi forza, forza che riprende il campionato di calcio. Che paese meraviglioso, che paese fantastico. Ciao, buon venerdì da Paolo.
2: Beh, dopo questa legge elettorale hanno dimostrato che sono dei delinquenti che stanno lì e vogliono assolutamente di nuovo il potere, senza se e senza ma spero che il capo dello Stato dormiente, perché non so dov'è, forse in Italia, non lo so, non la firmi questa legge che truffa. Ma quando si parla di legge truffa, magari non molti sanno a quale legge si riferisce. Spero che non la firmi il dormiente.
3: Buongiorno a tutti. Caro Telese, una domanda. Secondo te la Meloni non si allea con Vannacci pur di rimanere sulla cadrega? Punto di domanda. Ma figuriamoci se quella non la fa. Assolutamente lo farà, certamente in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, pur di rimanere sulla cadrega. Buongiorno a tutti, Renato.
4: Buongiorno. Telese, nello spiegare la nuova riforma elettorale ti sei dimenticato di parlare dell'indicazione del Premier, che è un altro falso. Buona giornata, Nicola da Milano.
0: Hai ragione Nicola, quella è la truffa delle truffe. Non possiamo esprimere direttamente il Premier sulla scheda perché servirebbe una riforma costituzionale. Questo è proprio il chiodo di Giuliano, quindi mi sembra quasi rubargli l'argomentazione ai principe. E invece loro dicono no, bisogna esprimerlo, quindi bisognerà indicare un candidato Premier per ogni coalizione, anche se poi il Premier, non essendo cambiata la Costituzione, e io dico pure grazie a Dio, lo deve indicare Mattarella. Quindi immaginate il conflitto: gli elettori saranno chiamati a votare per un Premier che indicheranno, e però poi Mattarella potrebbe nominare chiunque, anche me e te. Quindi pensa che truffa, stai votando un Premier che può non essere il Premier. Però voglio essere assolutamente plurale, voglio leggervi anche il titolo del giornale, l'editoriale per esempio del direttore Tommaso Cerno è il Rosichellum, capito? Sono quelli della sinistra che rosicano e temono questa legge. Il titolo: il voto torna agli italiani, la riforma elettorale diventa legge, è successo e la maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema e restituisce più potere ai cittadini. Vi disegnalo che anche questa idea, perché l'ho letta subito con l'intervista di Arianna, terza repubblica per esempio in Francia o ovunque ci sia stato, è perché interviene una modifica della Costituzione. Invece loro vogliono fare la terza repubblica, hanno fatto, dichiarano di aver fatto la terza repubblica senza modificare la Costituzione, ma non perché sono virtuosi, perché come sapete ogni volta che ci hanno provato, sdeng, bastonata sulla mano, l'ultima volta con il referendum costituzionale, e voi sapete com'è andato, gli italiani hanno bocciato questa riforma. Fra l'altro dovremmo dire una cosa molto chiara, che non è una differenza fra destra e sinistra, la differenza fra chi ama la Costituzione e chi no è una differenza fra cittadini, perché molti elettori di destra devono per forza, numeri alla mano, data la differenza fra quello che raccolgono i partiti e il risultato del referendum, devono aver votato no. Esattamente come quando fu bocciato l'altro referendum pasticcio, quello di Renzi, anche lì molti elettori di sinistra votarono no. Quindi questa balla della destra contro la sinistra è una manipolazione. E guardate il titolo del Fatto Quotidiano, molto di battaglia: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Guardate, subito dopo la pausa a volante ci sentiamo e ci leggiamo proprio millesimato il fondo di Marco Travaglio, che oggi si intitola "Chi è senza porcata scagli la prima pietra". A fra poco.
5: Se ascolti in silenzio va bene, ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È 1:35. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
13: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
14: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
15: Giornale Radio, buongiorno, Alessandro da Roma. Ma più che la Terza Repubblica, mi sembra che se nessuno raggiunge il 42%, torniamo alla Prima Repubblica. E il proporzionale chiaramente sarà indispensabile a quel punto lì. Il problema è che se si torna effettivamente alla Prima Repubblica, mancano gli uomini e le donne della Prima Repubblica. Quelli che abbiamo oggi, insomma, la maggior parte sono impresentabili. Buona giornata a tutti.
16: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ma voglio dire una cosa, ma buddate dei truffatori al governo perché hanno fatto la nuova legge elettorale che è passata, no? Avete sghignazzato tutta la settimana, non passerà, chissà che succederà, invece è passata, eh? E buddate dei truffatori perché è passata questa legge. Voi date dei truffatori agli altri, voi che siete stati a governare, avete governato senza nemmeno che gli italiani vi avessero votato, voi vi permettete di dare i truffatori agli altri, voi di sinistra, voi che avete distrutto le casse del paese, che avete dato i soldi a tutti il sud per stare sul divano senza che la gente andasse a lavorare, vergognatevi, date dei truffatori agli altri, voi. Voi che avete fatto una legge che tra un po' si falliva lo Stato con i super bonus, con tutte quei troiai lì che avete fatto, voi vi permettete di dare dei truffatori agli altri? Mamma mia, meno male che è venerdì. Buona giornata a tutti, pagliacci!
17: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend a venire. È passata questa legge elettorale e va bene. Cerchiamo di essere concentrati quando si va a votare, ragazzi. Cerchiamo di pensare che questi ci pigliano buon culo e ragioniamo un attimo prima di andare a mettere la nostra X e soprattutto andiamo a votare. Andiamo, questi hanno paura delle masse, hanno paura della gente che si muove, che va a votare. Se non andiamo a votare, questi continueranno a fare sempre quello che vogliono. Volevo salutare Elisa, veramente brava, mette della musica straordinaria. E poi volevo rispondere al ragazzo che inizia il campionato. Sì, inizia il campionato, dammi la gioia, lo svago di andare allo stadio a mandare a fanculo l'arbitro, che è un po' come a mandare a fanculo un po' tutto quello che mi circonda. Dammi questa possibilità. Allegra, allegra ragazzi, buon weekend, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao ciao.
0: E allora eccoci, un ascoltatore al telefono. Come avete sentito, da Napoli, buongiorno, prendi la parola, siamo qui, poi risponderò alle obiezioni.
18: Ciao Luca, Alfredo da Napoli. La legge elettorale è passata. Buongiorno, la legge elettorale è passata. Basta discuterne. Quello che dobbiamo fare è invece prepararci al voto. Tutti insieme, il campo progressista insieme, unito. Come non è stato mai, perché questa nostra sinistra ha sempre fatto l'errore di dividersi. Oggi è il momento di non dividersi. Bersani premier sulla scheda e poi andiamo a votare, convinciamo i giovani, soprattutto quelli che hanno votato al referendum, a tornare a votare e vediamo che cosa succede. Ricordiamoci che noi andremo a governare, mai a comandare. Ciao Luca.
0: Ciao, buongiorno, hai fatto bene, però siccome ci sarà una coda che è il giudizio della Corte, spieghiamo anche perché questa legge finisce già dritta per dritta alla Corte Costituzionale. Poi il tuo augurio per il campo largo, conoscendo tutti i disagi che qui raccontiamo tutti i giorni del campo largo, è un augurio molto ottimistico, molto. 334 11 11 622 per le vostre voci. No, continuo a ripetere che se avessero fatto una buona legge avremmo detto che avevano fatto una buona legge. Vi dirò di più: se la Meloni avesse fatto quello che diceva nel 2017, quando definiva scandaloso una legge elettorale approvata col voto di fiducia, la esalterei. Ma sentite che cosa diceva nel 2017, il contrario di quello che ha fatto oggi. 67.
19: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è? Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate. Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Quindi oggi, lo confesso, sono meloniano, nel senso che sono d'accordo con la Meloni del 2017 contro liste bloccate, qui ci sono i capolisti bloccati e le preferenze tarocche, e è ferocemente contro, avete sentito, il voto di fiducia sulla legge elettorale, gravissimo strappo, spero che intervenga Mattarella, e questa volta l'ha messo lei. Quindi sono con la Meloni contro la Meloni, dai, sono molto laico e pluralista. Ancora voci.
20: Buongiorno, io te l'ho da Milano. La legge è passata, ma certo, fanno passare tutto quello che vogliono, fanno quello che vogliono, se ne fregano degli italiani, non c'è niente da fare. È inutile andare lì a discutere, questi fanno tutto ciò che vogliono. Poi il teatrino di destra e sinistra, che non esiste ormai da anni, è sempre per tenere in piedi il sistema, non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è niente da fare. Il Presidente della Repubblica, cosa serve? Cosa serve quella persona lì? L'hanno rieletta perché appunto è la persona più manovrabile che c'è, non vedi, è un pesce lesso appeso. Bah, chissà che fine farà sto paese, anzi che ha già fatto, e chissà dove andrà a finire, mamma mia ragazzi.
21: Buongiorno, Sandra da Roma, volevo dire due cose. Uno, perché siete riusciti a far diventare Jonathan un personaggio, e l'avete fatto voi, l'avete fatto diventare un personaggio invece di bannarlo dopo due o tre vocali. L'avete fatto diventare un personaggio, e questo andrà a finire sui social, andrà a finire, no, già ci sta, andrà a finire in televisione, va bene, si arricchirà, ok? Ma l'altra cosa è: ma come mai non stiamo parlando mai della grazia data a quell'assassino del gioielliere? Perché non stiamo mai parlando? Nessuno ne parla? Non so, oddio. Allora, io sono rimasta scioccata e sto aspettando ancora le motivazioni. E questo qui, dopo 8 anni di bella vita continuata, perché 8 anni è durato un processo che doveva durare 8 giorni, che c'erano tutte le prove, e dopo 8 anni adesso lui va a casetta sua? A meno che i giornalisti che hanno dato questa notizia non hanno omesso qualcosa, che non so. Vabbè. Grazie, ciao.
22: Jonathan, è per gente come te che sto paese è arrivato alla guerra civile, ricordatelo, voi, noi. E dopo non ti dimenticare una cosa, che negli ultimi ultimi 30 anni, per la maggior parte ha governato il tuo caro Berlusconi, la tua cara Meloni e il tuo caro Salvini. Studiano un po' di storia ogni tanto.
1: Buongiorno, domani verrà assegnato il Nobel per la pace. Tra i candidati c'è anche Donald Trump, il quale continua con la narrativa dell'aver messo fine a 8 conflitti. Contemporaneamente il suo ministro della guerra orgogliosamente ha comunicato che verrà trasmessa in streaming l'esecuzione della pena di morte tramite fucilazione a mezzo militare, cosa che negli Stati Uniti non accadeva, mi dicono, da 90 anni. E che dire, questa è l'America Great Again, che credo faccia orripilare ognuno di noi.

0: E allora sempre lì a quel Rubicone, se passa questa legge si sconfessa quello che la Meloni diceva, se passa questa legge si fa quello che dicono loro, la Terza Repubblica, ma non si può fare la Terza Repubblica senza una riforma costituzionale. Quindi secondo me Mattarella si deve arrabbiare, perché non si può proclamare una Terza Repubblica se non si è variata la forma costituzionale del paese. È chiaro, però noi lo invocava splendidamente il nostro Marco da Napoli, crozza Urso e si gode, si gode.
1: Buonasera, buonasera, buonasera Ministro Urso. Buonasera, l'ho salutata, buonasera Ministro Urso.
2: Borsa nera a lei.
1: Borsa nera, cominciamo bene. Senta, allora, un attimo, parliamo dell'Ilva, no? Una vicenda drammatica che sembra non avere fine. Se ci può aggiornare...
2: Ma guardi, il Casidella Vulva di Taranto è senza guglio al culo, no, una feritoia no. Ancora pertica.
1: Però con
2: e
1: calma.
2: Lei ci ha messo sopra proprio il dito piegato.
1: Ho messo il dito
2: è vero, sì, sì, che la Milva sta Ilva. Sull'orlo della biscia, che c'è il forno alto, ma altissimo, proprio che i giudici hanno orinato lo spregnamento in quanto che esso forno di cui al di sopra e mette nonché smoking, ma cosa? Nonché ma anche nonché nonché
1: ma
2: fiumi e poveri sottile che linguinano dalla portata dei bambi.
1: No, aspetti,
2: questo
1: no,
2: nessuno lo annega,
1: ma non abbiamo capito niente, non è che lo annega,
2: ma però sì. Come dice il detto che dicono che si dice.
1: Qual è sto detto?
2: La balanza è l'ultima ruota del carro che muore davanti ai buoi.
1: Ne ha confusi un po', però non capiamo. Con calma, Ministro.
2: E quella speranza.
1: Sì.
2: Bella Silvia di Tarantola.
1: È l'Ilva di Taranto, non è la Silvia.
2: Rutto dei tamburi. Ma eccomi qui, suono io, in carne del collosso.
1: No, è qui in carne ed ossa, però, allora, calma. Concretamente cosa pensate di fare?
2: Intanto, anzitutto, abbiamo messo una bella tetta agli stranieri.
1: No, ma la
2: E laminato la piaga del burka a scuola.
1: Ma non c'entra niente quello,
2: E più, è fatto. Dopodiché, no. Mettiamo sulla vulva un cartello con scritto... Arara Taranto, prima di soggiornarci ci vicino.
1: No, aspetti, non
2: ma
1: è...
2: il succhio della questore, che è quello della polluzione della ciacciaccio,
1: che
2: è un vero trobantran a livello europeico. Anzi, montale.
1: È un problema mondiale, lei dice.
2: Infatti,
1: forse.
2: Accama a noi. Infatti, accama a noi.
1: Che cosa non l'abbiamo capito, infatti.
2: Stanno pure pesi come Francia, Spugna, la Vacchia, il Gippone, il Portocacchio, Impero Austro-Ungaio, Indochinchia, Cinghia Linghia, Lusso e Hamburger.
1: Lussemburgo non è hamburger. Senta, per favore. Guardi, io cerchi di prendere fiato, perché è importante la questione, quindi cos'è Lusso e Hamburger, cosa?
2: Volendo... Lei ci può aggiungere carte, denari, pirmiere e sette pello.
1: Ma così,

0: Ciao, ciao Tolese, sono sempre io, Gianni da Vigevano. Guarda, personalmente ti dico forza Jonathan. Forza Jonathan, è inutile, a voi dà fastidio perché dice le verità. Dice assolutamente delle gran verità, in maniera magari un po' colorita, ma le dice. Quindi fatevene una ragione. Finalmente una persona con le palle che dice quello che è la realtà. Io mi associo a Jonathan. Gianni da Vigevano.
1: Eccoci. E lo so, ma qui sento pareri difformi, ma qualcuno pensa, e lo ripeto per la centesima volta, critichi la legge elettorale, allora sei contro il governo. No, è il governo che si mette contro la Corte Costituzionale dichiarando di aver fatto una riforma addirittura della forma Stato senza toccare la Costituzione. Non l'hanno toccata perché non avrebbero superato il referendum confermativo, già hanno avuto una bastonata sdeng, e allora si inventano la riforma surrettizia fatta attraverso la legge elettorale. Tutto chiaro? Sentite Zanda a 8:30. 72.
2: Cioè, c'è un'illusione che le leggi elettorali siano sufficienti a guarire i guai politici di un paese. Ma non è così. Anche questa legge elettorale, per esempio, che assegna un premio spropositato, su cui dirò qualcosa fra poco, ma a chi supera il 42%, ecco, rischia di non farcela, perché non aveva previsto Meloni l'arrivo di Vannacci, e con l'arrivo di Vannacci in questo momento il centrodestra italiano non raggiunge il 42%. Quindi le leggi elettorali non sono il primo problema di una democrazia. Il primo problema è il sistema politico. Se il sistema politico non funziona, anche le democrazie presidenziali, come quella francese o come quella americana, falliscono. Vede, questa legge, insomma, per giudicare questa legge, vorrei ricordare l'origine di tutto. La Costituente, i nostri costituenti, terminati i lavori della Costituzione, hanno approvato la prima legge elettorale, ed era una legge elettorale proporzionale. Perché era proporzionale? Perché la nostra è una Costituzione parlamentare, e il Parlamento, ogni volta che noi pensiamo a premi di maggioranza, quindi falsiamo in qualche modo la volontà popolare, spostiamo la bilancia dal Parlamento al governo.
1: Ancora voglio tante voci questa mattina, le vostre, quelle ufficiali, deve essere un grande fiume. Per esempio Sallusti a 4 di sera, vedete come siamo equilibrati e magnanimi, difende la legge elettorale dicendo che è un problema per la casta.
3: Io credo che tutte queste fibrillazioni in parte sono a uso della propaganda reciproca, e va bene, ci sta, la politica è fatta anche di propaganda, ma sono tensioni, le tensioni reali sono perché questa legge cambia la probabilità degli attuali deputati e senatori di essere rieletti, e quindi c'è del malcontento da entrambe le parti. Perché questa legge magari abbassa le probabilità di Tizio di essere eletto e aumenta invece quelle di Caio. Quindi è tutta una discussione, un problema interno alla casta della politica che onestamente io credo che agli elettori interessi ben poco.
1: Il passo di danza del dottor ingegner ragionier commendator Giuliano Guidellum Bardi.
4: E buongiorno e buon venerdì, caro Luca, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori dell'Attimo Fugget e di Giornale Radio. E legge, adesso siamo sereni, lupi, è a posto, la patata è tutta nelle mani di Mattarella e poi forse della Corte Costituzionale, che speriamo arrivi prima dei consueti 8 anni. And your heart
1: and soul. Ma come valuti quell'intervista al Corriere della Sera?
4: E cosa vuoi valutare? Dimmi qual è la cosa.
1: Il presidente della Corte che dice: guardate che se si va al voto anticipato noi non faremo in tempo.
4: Esatto,
1: non è
4: È l'ammissione del fallimento del sistema, le corti che intervengono nei giudizi quando la frittata è stata già fatta, è una dimostrazione del fatto che questo Stato ha bisogno di un urgentissimo momento di ricostituzione per adeguare i tempi, le modalità e le procedure ai tempi che sono cambiati. La Costituzione sarà anche la più bella del mondo, ma probabilmente ha bisogno di fissare delle nuove regole in un'epoca di così tanta velocità. Noi andremo al voto adesso, mi pare evidente, lo titolano oggi anche i giornali che si rifanno all'area del governo entro la primavera, e la Corte Costituzionale non ce la fa neanche a mandare gli inviti a tutti e 9 i componenti più gli altri 6, tutti i 15 giudici della Corte, prima che ci sia la convocazione dei comizi elettorali. Mi sembra che sia andata da questo punto di vista.
1: Speriamo di no. Il titolo più bello, sai di chi è oggi, caro Giuliano?
4: Beh, spero che non sia quello del Fatto.
1: No, è quello del Manifesto. Le regole del gioco. Non del gioco, ma del gioco. Geniale, geniale.
4: Andiamo. Intanto ce l'ha detto una delle nostre ascoltatrici. Mi sembra che dobbiamo tornare su una notizia che è sconvolgente, perché il ministro della guerra, il segretario della guerra, fa anche specie chiamarlo così, ma così ha deciso di essere chiamato e così lo dobbiamo chiamare, fa un annuncio veramente shock: la fucilazione di Nidal Azan, che fu l'autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica e trasmessa in streaming perché tutti devono vedere. Siamo tornati all'orrore dell'esibizione della morte. Non bastava la pena di morte, che già una specie di omicidio col calendario, l'omicidio più premeditato che esista, non bastava questo orrore, non basta la recente vicenda di Krista Pike, uccisa 2 volte e ancora viva e oggi cammina per i corridoi dell'ospedale con le braccia devastate. Non bastavano queste cose, adesso ci vuole anche questa specie di mezzo scemo che va a dire in giro che è bene che tutti guardino un uomo che muore. Mi sembra che sia un nuovo passo verso l'orrore.
1: Bene, e l'accusa di tirare la volata al campo largo, io ho risposto, ma vorrei tu, che sei proprio allergico sia al campo che alla larghezza, che rispondessi tu con parole tue per ne criticare la legge elettorale.
4: Ma la legge elettorale non può essere riferita al campo largo, al centrodestra. Sono le leggi elettorali, non dovrebbero cambiare. Questa legge ha dei problemi che sono evidenti, e il più evidente di tutti non è solo quello delle preferenze. Abbiamo già un Parlamento in questo momento che è privo di preferenze, abbiamo premi di maggioranza che già sono in vigore. La cosa più orribile è l'indicazione del Premier sulla scheda, cioè l'idea che si possa cambiare la forma di governo parlamentare, quella garantita dalla nostra Costituzione, senza fare riforme della Costituzione. Siccome non mi sono riuscite le riforme della Costituzione, sapete che faccio? La cambio con una furbata e indico e faccio indicare agli elettori il nome sulla scheda. Devi sapere, Luca, che ci sono delle anime belle, delle persone peraltro ispirate da una profonda cultura liberale, che dicono: ma insomma, cosa c'è di male? Funzionava già così, l'abbiamo fatto con Berlusconi presidente, ma anche i leader del centro-sinistra hanno chiesto di avere i loro nomi sulla scheda, a parte che si trattava di una forzatura già in quel caso. Adesso la forzatura è scritta nella legge. Il Presidente della Repubblica, tra i suoi poteri, forse il suo potere fondamentale, è quello di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri su sua indicazione i ministri del governo, ma non lo fa scegliendo quello che gli dicono gli elettori, lo fa andando a sentire quali sono le maggioranze in Parlamento. E siccome ve lo dico in questo 9 ottobre, io oggi sono pronto a scommettere che rebus sixtantibus nessuno dei poli avrà il 42%, vedrete quanto sarà fondamentale la figura del Presidente della Repubblica nello scegliere, come fece per Mario Draghi, come fece per Giuseppe Conte.